0: redditività sopravvalutata e finanziamento incerto. Il grande progetto prevede investimenti per circa 50 miliardi di franchi. Un primo pacchetto di 11 miliardi dovrà essere sottoposto al Parlamento all'inizio dell'anno prossimo e un secondo nel 2031. Nel primo giorno della sessione autunnale delle Camere federali, nuovo tentativo della politica di creare una cartella sanitaria elettronica dopo il fallimento di quella informatizzata del paziente gestita dalla Posta. Al Consiglio nazionale sono state poste le basi legali e se anche la seconda Camera si allineerà, dal 2030 tutti i dati sanitari verranno uniti su una piattaforma e saranno a disposizione degli operatori del settore. Sempre da Berna, il Consiglio degli Stati si è invece occupato dell'accordo col Mercosur e quindi con il mercato che unisce Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, approvandolo. Il via libera è stato possibile grazie alla compensazione proposta per le perdite del settore agricolo interno, quantificate in 517 milioni su 6 anni. L'oggetto passa ora al Consiglio nazionale, dove il dibattito sarà più acceso e l'approvazione non scontata. Dall'estero, il presidente americano Trump ha annunciato lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi, Mosca accetta di fare lo stesso, scrive su Truth, poi aggiunge l'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Sottolinea ancora il presidente statunitense preoccupato dal boom del petrolio che è arrivato a sfiorare i 110 dollari al barile alla vigilia delle elezioni di midterm. Intanto il presidente ucraino Zelensky resta cauto, invoca garanzie da parte russa. Secondo il Financial Times, che cita fonti russe, i colloqui sono in corso, ma Putin sarebbe riluttante. Intanto Trump torna a parlare di intelligenza artificiale nell'ennesimo post su Truth nell'arco di poche ore, questa volta assestando pure un colpo al cambiamento climatico che, secondo il presidente americano, è una bufala. Le persone che sostengono l'intelligenza artificiale distruggerà il mondo e che i data center siano dannosi per la comunità sono le stesse che poco tempo fa dicevano che il mondo sarebbe stato annientato dal cambiamento climatico. Quella bufala non ha funzionato, sottolinea Trump. E la Casa Bianca intanto ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e gas nell'ambito del progressivo smantellamento delle normative volute per contrastare il cambiamento climatico. Passiamo ora al tempo di oggi, martedì 15 settembre, nottata serena, giornata soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione, minime 11-17 gradi, massime 26-28.
1: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Tracce.
2: Questa settimana viaggiamo su rotaie e la parola che ci accompagnerà nei prossimi giorni è proprio il treno. Un mezzo di trasporto, ma anche molto di più, perché il treno può essere speranza, incontro, progresso, paesaggio, avventura. È il luogo delle partenze e dei ritorni, delle attese. E attraverso le voci dell'archivio RSI proveremo a raccontare le molte storie che passano dai suoi finestrini. Cominciamo da un treno speciale. Un treno che non porta semplicemente da una stazione all'altra, ma accompagna desideri, preghiere, aspettative e fiducia nel futuro. Nel luglio del 1967 il microfono della RSI sale a bordo del treno della speranza diretto a Lourdes. Un viaggio che ancora oggi continua a essere organizzato e che da decenni accompagna ammalati, volontari, famiglie e pellegrini verso una delle mete spirituali più conosciute d'Europa.
3: Sembrerebbe così a prima vista, questa moltitudine assiepata sotto la pensilina della stazione, sembrerebbe la folla compatta dei grandi esodi di Ferragosto, delle estive migrazioni turistiche, dei convegni di massa. Invece basta una seggiola a rotelle che sfila silenziosa tra il vociare un poco in eco dei passeggeri o la barella che si solleva sopra la siepe delle teste a dire chi sia questa gente, quale la loro meta. Sono i pellegrini ticinesi che a momenti partiranno per Lourdes, un nome prestigioso per credenti e no, uno dei punti cardinali, uno dei poli di convergenza della fede internazionale. Sono questi pellegrini di casa nostra 1600 e vengono un po' da tutto il cantone. I malati gravi sono alcune decine. C'è la giovane esploratrice e l'infermiera, il medico e il sacerdote, l'operaio e il commerciante, la maestra e la donna di casa, il vecchio tuagenario e il bambino, il giovanotto esuberante e il leucemico. Sul treno in arrivo da Chiasso c'è già altra gente e altra ne salirà lungo il percorso fino a Airolo. E quando il lungo convoglio si scuote e riprende la corsa, sotto la penombra della pensilina è la scena di tanti altri avvii. Mani che sventolano per chi resta e per chi parte, ultime parole gridate già sopra il fragore delle carrozze o parole non dette di augurio o di speranza, di trepidazione o di conforto. Poi ogni pellegrino si ritrova nel chiuso del suo scompartimento, fra gente del suo paese o d'altri, gente che nemmeno conosce e con la quale farà il grande viaggio. Per tanti, per la donnetta o tuagenaria o per il bambino, forse il più grande viaggio mai compiuto nella vita lunga o brevissima ancora dell'una o dell'altro. Per tutti che abbiano viaggiato tanto o mai viaggiato, questo è l'inizio di un viaggio singolare. Il tragitto di un giorno e una notte verso una città dei Bassi Pirenei, una lunga attesa da trascorrere con il viatico della propria fede o soltanto della propria speranza, fra tanti sconosciuti compagni di viaggio. Un nome dunque conduce questi pellegrini lungo una medesima rotta. Ma se l'avvenimento li accomuna e in un certo senso li eguaglia, quali saranno i pensieri, le idee, le aspettative che ognuno porta con sé? Forse proprio il compagno che ci sta davanti con la testa appoggiata come noi e gli occhi che vagano dietro la sfilata affannosa delle immagini oltre il vetro del finestrino, quel compagno di viaggio sta andando a Lourdes per una ragione forse lontanissima dalle nostre prospettive, fuori addirittura dalle nostre percezioni, per una ragione che noi forse non sapremo o non capiremo mai, così rinchiusi nel cerchio dei nostri ragionamenti e delle nostre persuasioni. Qualche volta, magari nella carrozza adiacente la nostra, nel reparto fumatori, si accendono dialoghi semplici e vari. Ma la conversazione non è soltanto il facile pretesto di far passare il tempo. Qui assume un significato più intenso. È quel conversare, forse, la risultante di un incontro, di un contatto umano. Parlarsi, ecco, e poi, fra un giorno e una notte, non vedersi più, non conoscersi più.
2: Oggi come allora il treno della speranza continua a partire verso Lourdes. Certo sono cambiati i convogli, sono cambiate le modalità di viaggio e il mondo corre a una velocità molto diversa da quella del 1967, eppure qualcosa è rimasto immutato. Per molte persone quel treno non rappresenta soltanto uno spostamento geografico, è un luogo di incontro, di speranza appunto, di condivisione e di sostegno reciproco. Domani risaliremo a bordo di un altro treno, questa volta ci porterà molto lontano, dove il finestrino diventerà una finestra aperta su un mondo da scoprire.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: tracce.
1: Ieri siamo saliti a bordo del treno della Speranza, un convoglio che da decenni accompagna persone, storie e desideri verso una meta di fede. Oggi il treno ci porta altrove, non verso un santuario, ma verso la scoperta. Perché c'è un tempo in cui il treno era uno dei modi migliori per conoscere un paese. Più lento dell'aereo, più immersivo dell'automobile, consentiva di osservare il territorio mentre cambiava chilometro dopo chilometro. Dal finestrino scorrevano paesaggi, città, campagne, stazioni e insieme ai luoghi apparivano le persone. Potevano essere viaggiatori, venditori ambulanti, famiglie, pendolari. Il treno diventava così una sorta di piccolo mondo in movimento, un osservatorio privilegiato dell'umanità. Nella traccia che ascolteremo tra poco siamo nel 1968. Il microfono della RSI viaggia in India, un paese vasto, un paese misterioso, affascinante, che in realtà qui, come sentirete, è un po' il pretesto per qualche appunto nostalgico.

0: treno in India.
1: Oggi il treno in Europa ha cessato d'essere il simbolo dell'evasione. I celebri express non fanno più pensare a meteore lanciate verso mondi proibiti, come nella letteratura degli inizi del secolo. Non sono più popolati di spie, diplomatici e belle avventuriere, bensì di operatori economici sedentari che hanno paura di volare e di noiosi funzionari degli stati nazionali che ogni tante ore vengono a ricordarti la balcanizzazione del nostro povero continente. Persino i Trans-Europe Express, senza scompartimenti chiusi, sono una specie di sala di scrittura per uomini d'affari, i quali vogliono giungere alla meta con già annotati tutti i dati fondamentali dei problemi che devono trattare con le loro controparti. Persino la corte alle graziose viaggiatrici non è più l'omaggio del trovatore all'amore di terra lontana, ma un semplice passatempo, come le parole incrociate o la lettura di un giallo.
0: Peccato. Milioni di europei con le loro case lungo le linee ferroviarie, prima di addormentarsi al passaggio del diretto internazionale delle 23:17, non possono più sognare terre meravigliose, teatro di loro avventure gioiosamente folli. Il ritmo delle ruote, una nota per traversina, è diventato uno dei tanti rumori che contribuiscono al logorio dei nervi. Agli scopi fantastici d'un tempo, adesso serve il rombo dei reattori di linea o, per i più proiettati verso il futuro, lo spostarsi dei puntini luminosi dei satelliti artificiali lungo la volta del firmamento.

0: Sempre seducente, appassionante per chi abbia gusto al rapporto tra le cose e le creature umane.
1: Poiché fuori d'Europa, ancora oggi il modo migliore per incontrarsi con l'umanità è proprio il treno.
2: Nel 1968 c'è qualcosa che il treno continua a fare meglio di qualsiasi altro mezzo. Ci insegna a guardare, ci insegna a osservare. L'aereo, l'abbiamo detto, ci porta rapidamente a destinazione. Il treno invece ci accompagna proprio lungo il percorso. Ci mostra ciò che sta in mezzo, quindi i dettagli, i passaggi, le differenze, i contrasti. Forse è per questo che il viaggio in treno è sempre stato associato alla scoperta, non soltanto di luoghi nuovi, ma anche di modi diversi di vivere e di guardare il mondo. Domani ascolteremo il fischio di una locomotiva che annuncia un mondo nuovo, perché il treno non ha soltanto cambiato il modo di viaggiare, ha messo in movimento la società, diventando uno dei motori della rivoluzione industriale.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

sai, i miei piedi mai nessuno lo sa, fuori fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

si usa dire solo così, mo di così, che trascina a largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.

sono così, come si usa dire sono così, udi udi, che trascina al largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.

0: notizie delle tre in studio Fabio Degli Antoni. Il controllo federale delle finanze rileva grosse carenze nel progetto Orizzonte 2045 posto in consultazione dal Consiglio federale, che riguarda soprattutto il potenziamento della rete stradale e ferroviaria negli anni a venire. In un rapporto l'organo di vigilanza evidenzia in particolare basi decisionali incomplete, redditività sopravvalutata e finanziamento incerto del progetto, che prevede investimenti importanti per 50 miliardi di franchi, con un primo pacchetto di 11 miliardi che dovrà essere sottoposto al Parlamento all'inizio dell'anno prossimo e un secondo nel 2031. E dal primo giorno della sessione autunnale alle Camere federali, il Consiglio degli Stati, dopo la bocciatura del nazionale nel giugno scorso, ha approvato l'accordo di libero scambio tra gli stati della ALS e il Mercosur, concedendo un aiuto da 517 milioni di franchi per rafforzare la competitività delle aziende agricole. Di fronte alla levata di scudi di contadini, ambienti e ecologisti, il Plenum ha inserito nel progetto diverse misure di accompagnamento a favore dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile. Ora si deve esprimere il nazionale, dove l'approvazione non è scontata. La Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Donald Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza, infliggendo una battuta d'arresto al suo tentativo di limitare il voto per posta in vista delle elezioni di medio termine, quelle di midterm di novembre, che determineranno il controllo del Congresso. Uno dei cofondatori di Anthropic, Jack Clark, ha detto in un'intervista alla BBC che potrebbe diventare obbligatorio per le aziende una sorta di interruttore di spegnimento per l'intelligenza artificiale verificabile da terzi. Frattanto si apprende che Microsoft ha pubblicato un codice di condotta per lo sviluppo della propria intelligenza artificiale per creare un'IA che rimanga sotto il controllo umano e vada a beneficio delle persone, in un contesto di timore riguardo alle possibili derive di questa tecnologia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato oggi la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. E il comando degli Stati Uniti, il Southcom, ha riferito al diario de Cuba che le forze dell'elite nell'emisfero occidentale stanno sorvegliando la regione dei Caraibi e sono pronte a adottare azioni decisive contro le minacce in un momento di crescente tensione tra Washington e L'Avana. In Venezuela, 8 organizzazioni politiche che raggruppano settori dell'opposizione al governo di Delcy Rodríguez hanno presentato una nuova coalizione battezzata Alleanza per il Venezuela. Sosterrà un'eventuale candidatura della leader della piattaforma unitaria democratica e del partito Fe20 Venezuela, cioè Marina Corina Machado. Passiamo ora al tempo di oggi, martedì 15 settembre, nottata serena e giornata soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione.
1: Rete 1.

0: tracce.
1: Oggi facciamo un passo indietro con una domanda: come mai il treno è diventato così importante nella nostra storia? La risposta ci porta nel cuore della rivoluzione industriale. Quando comparvero le prime ferrovie, il mondo cambiò letteralmente volto. Le distanze si accorciarono, le merci iniziarono a viaggiare più velocemente, le città crebbero e le persone poterono spostarsi come mai era stato possibile prima. Ma le grandi trasformazioni della storia non nascono mai da una sola invenzione. Tra la fine del Settecento e l'Ottocento, macchine, fabbriche e nuove fonti di energia cambiarono profondamente il modo di lavorare, il modo di vivere, perfino il modo di immaginare il futuro. Fu una rivoluzione che entrò nelle città, nelle case, nelle abitudini quotidiane, lasciando un segno destinato a durare fino ai nostri giorni. Un'edizione della radioscuola del 1970 racconta agli scolari di allora uno dei passaggi decisivi dell'età moderna.
2: Radio della Svizzera Italiana, Stazione Nazionale di Monteceneri. Trasmissione radioscolastica. Signori docenti, cari ragazzi, buongiorno. La rivoluzione industriale.
3: Una nuova fonte di energia, il carbone.
4: La scorsa settimana abbiamo cercato di presentarvi, anche se solo considerando il campo della tessitura, i fatti che portarono alla prima grande conseguenza della rivoluzione industriale: la creazione della fabbrica. La necessità di produrre di più ha trasformato l'industria, la quale, da domestica quale era prima dell'invenzione delle macchine, si concentra nei grandi complessi, nelle grandi fabbriche. L'uomo, da artigiano, libero e indipendente, diventa operaio al servizio di un padrone.
5: 1705.
6: L'inglese Thomas Newcomen riesce per la prima volta nella storia a costruire una macchina mossa dal vapore, macchina che venne usata per estrarre l'acqua dai pozzi.
4: 1765.
6: L'ingegnere scozzese James Watt perfeziona la macchina di Newcomen e riesce a ridurre notevolmente la quantità di combustibile che occorreva per il funzionamento.
4: 1783.
6: Di nuovo perfezionata, la macchina a vapore di Watt trova la sua applicazione nell'officina di un fabbro per azionare un maglio.
4: 1800.
6: Più di 500 macchine a vapore di Watt sono in funzione nelle fabbriche d'Inghilterra. Piano piano sostituiscono il lavoro manuale e la ruota ad acqua e diventano il simbolo di una nuova era, l'era del vapore, così come la nostra può essere chiamata l'era dell'energia atomica.
4: In passato, il principale combustibile era stato il carbone di legna, ciò che legava l'industria alla terra, alle foreste, alla necessità di lunghi trasporti.
5: Occorreva perciò una nuova fonte di energia, e per due motivi principali: per alimentare le macchine a vapore e per estrarre il ferro, indispensabile per la loro costruzione. Comincia allora la corsa al carbone.
4: Il carbone era conosciuto già da tempi lontani e serviva soprattutto al riscaldamento delle case. La sua estrazione avveniva in un ambiente rurale, nelle campagne quindi. Il proprietario della terra aveva la sua miniera. Per il trasporto del materiale si usavano i cavalli, per mantenere i quali la maggior parte dei proprietari coltivava il foraggio necessario. Gli stessi minatori restavano legati alla terra. Era abitudine che nei periodi di raccolto essi lasciassero i pozzi per tornare ai lavori agricoli.
1: Radio Scuola 1970. La rivoluzione industriale ha riempito il mondo di macchine, ma poche hanno saputo conquistare la fantasia quanto il treno. Non era soltanto un mezzo di trasporto, era la promessa della partenza, dell'incontro, dell'avventura. Ha accorciato le distanze, ha unito città lontane, ha aperto orizzonti che fino ad allora sembravano irraggiungibili. Per questo il treno non appartiene soltanto alla storia della tecnica, ma appartiene alla nostra immaginazione. Nei romanzi, nei film, nei ricordi di viaggio, continua ancora oggi a raccontare il desiderio di andare oltre. Domani saliremo a bordo di uno dei convogli più celebri di sempre, il treno che più di ogni altro ha trasformato un viaggio in una leggenda.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Dopo i deludenti risultati della cartella informatizzata del paziente gestita dalla Posta, bisogna accelerare la digitalizzazione e aumentare l'efficienza del settore sanitario svizzero con un altro strumento. Lo pensa il Consiglio nazionale, che ha approvato una nuova legge con cui si introduce la cosiddetta cartella sanitaria elettronica. Il dossier passa agli stati. Dopo il no del Consiglio nazionale a giugno, ieri il Consiglio degli Stati ha approvato l'accordo di libero scambio tra gli stati dell'ALS, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein e il Mercosur, concedendo nel contempo un aiuto da 517 milioni di franchi per il periodo 2028-2033 alle aziende agricole elvetiche. Di fronte alla levata di scudi dei contadini e degli ambienti ecologisti, con i primi che temono un sensibile afflusso di prodotti come la carne e i secondi preoccupati per la deforestazione dell'Amazzonia. L'importazione di farmaci generici nel nostro paese deve essere facilitata allo scopo di contrastare l'aumento dei costi della salute. È quanto prevede una mozione del consigliere agli stati ginevrino Mauro Poggia, sostenuta ieri anche dal Nazionale, nel primo giorno della sessione autunnale delle Camere federali. Con il suo testo vuole consentire alle farmacie, agli ospedali e medici di importare direttamente in Svizzera farmaci generici senza passare da Swissmedic. In Svizzera la superficie coltivata a semi oleosi quali colza, girasole, soia è aumentata di un quinto tra il 2016 e l'anno scorso. Quella biologica ha registrato una crescita particolarmente marcata e mentre i prezzi alla produzione della colza sono aumentati, quelli del girasole e della soia sono rimasti costanti. La superficie poi coltivata dalle tre principali colture oleaginose è cresciuta notevolmente nell'arco di un decennio, lo indica l'Ufficio federale dell'agricoltura. Tra il 2016, dicevamo, e l'anno scorso la superficie totale è passata da 27.563 a 33.855 ettari, quindi con un aumento del 21%. Caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania nelle scorse ore. Lo ha annunciato il presidente del paese e membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda. In tarda serata era stato emesso un allarme aereo, poi revocato verso mezzanotte. Secondo l'emittente nazionale lituana, il drone è precipitato in una zona rurale vicino al largo di Kaunas, nella parte centrale del paese. Città del Vaticano, finita l'austerity, complice il Covid voluta da Papa Bergoglio, Leone XIV rialza gli stipendi dei cardinali. Francesco li aveva tagliati del 10% adottando misure di contenimento post pandemia, ma non per gli stipendi più bassi in Vaticano. Infine, le 33esime giornate europee del patrimonio hanno richiamato lo scorso fine settimana circa 40.000 persone in Svizzera. Sono stati organizzati oltre 460 eventi incentrati sul tema delle minacce che incombono sul patrimonio culturale. Passiamo adesso al tempo di oggi, martedì 15 settembre, nottata serena e giornata soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: tracce.
1: Oggi saliamo su un treno che esiste davvero, ma che da oltre un secolo viaggia anche nell'immaginazione. L'Orient Express non è soltanto una linea ferroviaria, è un mito. È il treno che ha ispirato scrittori, poeti, registi, viaggiatori, gente comune. È il luogo degli incontri inattesi, delle partenze romantiche e o clandestine, delle avventure, dei misteri. Un convoglio che attraversa l'Europa, ma anche la fantasia di intere generazioni. La traccia è del 1957.
2: Direttissimo per Roma. E in partenza dal binario numero 7, il direttissimo per Roma, dal Generale da Bergamo a circa 20 minuti di ritardo.
3: È notte. Lungo i marciapiedi della centrale di Milano c'è foschia, nebbia e fumo, ma forse è accentuata dal sonno e dalla stanchezza che pesa sugli occhi. Sembra anzi che gli occhi non siano proprio ben aperti, anche se tira una corrente d'aria da sollevare valigie come mongolfiere. È l'anticamera dell'inferno. Treni in arrivo o in partenza, bettolini, giornalai, venditori ambulanti, il viavai dei carrettini per la posta e gli eterni gruppi di uomini fusi con le valigie, i pacchi, gli involti. I neonati dormono o forse sono già asfissiati da questa atmosfera che è quella della grande porta aperta sulla metropoli. Qui come altrove, qui come a Lione, a Lille, a Parigi, a Stoccarda, a Berlino, a Rotterdam, ad Anversa, a Bruxelles, a Calais, a Madrid, a Barcellona, a Lisbona, a Vienna, a Copenaghen, a Helsinki, a Praga, a Varsavia, a Istanbul. A aumentare quel senso di allucinante corsa e di fatica hanno appeso ovunque gli altoparlanti che martellano frasi e parole, richiami, ammonimenti, avvisi, informazioni che non si vorrebbero udire e che pure sono inchiodati, avvitati senza remissione nel nostro cervello di viaggiatori.
4: Eh sì, mi porti il bagaglio fino alla buvette. Ho ancora 2 ore di attesa.
5: Subito, signore, mi segua.
3: C'è poca gente a quest'ora. Anche i treni in arrivo e in partenza sono ridotti. Eppure tutto è vivo e sveglio. Le luci, la sinfonia dei giornali allineati, degli illustrati multicolori, ridanciani e chiassosi come un'offerta di fiori di carta. Poi questa buvette al neon, con larghe macchine per il caffè sotto pressione, macchine stantuffi, con budella cromate, fischianti da ogni foro, gementi sotto le costanti pressioni di mani e vapore.
5: Ecco, signore, vuole accomodarsi qui?
4: Va bene, grazie.
5: Vengo a riprenderla per riaccompagnarla al treno?
4: Va bene, sì. Alle 8, Orient Express.
5: Classe?
4: Vagone letto.
5: Avrà un poco di ritardo, vedrà, ma sarò qui ugualmente alle 8:15, lasci fare a me. Arrivederci, signore.
3: Un caffè bollente, poi un secondo per far passare il tempo. Non sono ancora le 6 e a causa delle solite coincidenze che coincidono solo raramente, c'è da aspettare in questa bolgia di stazione, maledetta e meravigliosa, dove l'uomo è diventato un perno di macchina o un'ombra nel vagone, un non nulla, insomma, l'anonimo. Sembra che locomotive, carrozze e bagagliai siano assurti al rango di imperatori, principi, cortigiani di un favoloso sogno dove si inghiottono segnali e richiami, dispositivi, comandi a distanza.
2: Orient Express, proveniente da Parigi e diretto a Trieste, Zagabria, Sofia, Istanbul, è in arrivo al binario numero 9. L'Orient Express, proveniente da Parigi e diretto a Trieste, Zagabria, Sofia, Istanbul, è in arrivo al binario numero 9.
1: Da Orient Express, racconto sceneggiato, 14 maggio 1957. Da semplice collegamento ferroviario a potente simbolo dell'altrove. L'Orient Express ha fatto viaggiare milioni di persone senza che dovessero nemmeno salire a bordo. È passato attraverso i romanzi, il cinema, i racconti di spionaggio, i misteri della letteratura, trasformandosi in un luogo dell'immaginazione prima ancora che in una destinazione. Nei suoi vagoni hanno preso posto principi, imperatori, zar, zarine, re, regine, diplomatici, avventurieri, detective, personaggi inventati. Un treno che rimane una promessa di avventura e di scoperte.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Between the Sheets, Isley Brothers, un ritornello che è stato ripreso da molti, che ci ha portato alle notizie delle 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Il controllo federale delle finanze rileva grosse carenze nel progetto Orizzonte 2045 posto in consultazione dal Consiglio federale, che riguarda soprattutto il potenziamento della rete stradale e ferroviaria negli anni a venire. In un rapporto l'organo di vigilanza evidenzia in particolare basi decisionali incomplete, redditività sopravvalutata e finanziamento incerto del progetto, che prevede investimenti importanti per 50 miliardi di franchi, con un primo pacchetto di 11 miliardi che dovrà comunque essere sottoposto al Parlamento all'inizio dell'anno prossimo e un secondo nel 2031. E dal primo giorno della sessione autunnale delle Camere federali, il Consiglio degli Stati, dopo la bocciatura del nazionale nel giugno scorso, ha approvato l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'ALS e il Mercosur, concedendo un aiuto da 517 milioni di franchi per rafforzare la competitività delle aziende agricole elvetiche. Di fronte alla levata di scudi dei contadini e ambienti ecologisti, il Plenum ha inserito nel progetto diverse misure di accompagnamento a favore dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile. Ora si deve esprimere in nazionale, dove l'approvazione non è scontata. Nuovo tentativo della politica di creare una cartella sanitaria elettronica dopo il fallimento di quella informatizzata del paziente e gestita dalla Post. Al Consiglio nazionale sono state poste le basi legali e se anche la seconda Camera si allineerà, dal 2030 tutti i dati sanitari verranno uniti su una piattaforma e saranno a disposizione degli operatori del settore. Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Donald Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza, infliggendo una battuta d'arresto al suo tentativo di limitare il voto per posta in vista delle elezioni di medio termine di novembre che determineranno il controllo del Congresso. Uno dei cofondatori di Anthropic, Jack Clark, ha detto in un'intervista alla BBC che potrebbe diventare obbligatorio per le aziende un interruttore di spegnimento per l'intelligenza artificiale verificabile da terzi. Frattanto si apprende che Microsoft ha pubblicato invece un codice di condotta per lo sviluppo della propria intelligenza artificiale affinché rimanga sotto il controllo umano e vada a beneficio delle persone, in un contesto di timori riguardo le possibili derive di questa tecnologia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato oggi la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Resta sempre più complicata la navigazione commerciale attraverso lo stretto marittimo di Hormuz, chiuso e conteso tra Iran e Stati Uniti. Stando a fonti iraniane, una petroliera panamense è esplosa e si è incendiata dopo aver urtato alcune mine. Non ci sono dettagli su vittime e reali danni. Sull'altro fronte caldo, quello tra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti filo-iraniani, nuovi attacchi incrociati con gli Houthi che puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Tensioni crescenti nell'area del Golfo che stanno avendo ripercussioni sui prezzi energetici e del petrolio in particolare. I raid degli Houthi con missili e droni hanno ferito 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Una pillola di sport, calcio, Serie A, la quarta giornata di calcio italiano si è conclusa con Parma 2-1, Torino Roma 0-2 e Inter Udinese 5-3. Passiamo ora al tempo di oggi, martedì 15 settembre, giornata soleggiata o abbastanza in tutta la Confederazione, minime 11-17 gradi stamane, poi le massime si alzeranno fino a 26-28 gradi, isoterma di 0 gradi dai 4.400 metri. Adesso come consuetudine tempo di Salmo Svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della Radio Svizzera. Buon risveglio che si risveglia, a più tardi.

0: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI. Tracce.
1: Lunedì siamo partiti con il treno della speranza, martedì abbiamo attraversato l'India dal finestrino di un convoglio, mercoledì abbiamo scoperto come il treno sia diventato uno dei simboli più evidenti della rivoluzione industriale e ieri abbiamo incontrato l'Oriente Express, quel treno che più di ogni altro ha alimentato racconti, poesie e immaginazione. Oggi concludiamo il nostro viaggio tornando a casa, o meglio tornando alla radio, perché il treno non ha lasciato tracce soltanto nella storia, nella letteratura o nel cinema, ma ha fatto sentire la sua presenza anche nelle prime trasmissioni di Radio Monteceneri, quando il mondo ferroviario rappresentava ancora una delle immagini più concrete del movimento, del progresso e dell'apertura verso nuovi orizzonti. La traccia che ascolteremo è un piccolo viaggio nei suoni e nelle suggestioni ferroviarie raccolte agli albori della radio. Un collage che ci restituisce il fascino di un'epoca in cui il treno scandiva il tempo dei viaggi e spesso anche quello della vita quotidiana. Il cronista è Eros Bellini.

0: Mentre i treni merci rullano con il loro caratteristico moto a rumore intercalato man mano che le ruote passano sulle giunture dei binari, uomini e donne si apprestano a viaggiare. Dove? Chi lo sa? Dietro a grossi vetri, altri uomini della ferrovia attendono pazienti, fra una scritturazione e una telefonata, i clienti.
1: Quando ritorno?
2: Sì.
1: Quando parte? Alle 11? Con l'onibus?
2: Alva, con l'onibus.
1: L'onibus?
2: Insomma, ciao.
1: Insomma, è arrivata tardi?
2: Sì. Bene, adesso un giorno dopo, vedi che... Sei tre. Quanto è il biglietto festivo? Il sabato?
1: Domani.
2: Ah, ecco. A che biglietto c'è il venerdì?
1: No, il sabato. Una volta, ma adesso mi vai.
2: Ah, adesso tu?
3: Gli uditori avranno udito questo fischio acuto, gli ascoltatori udiranno uno sferagliare perentorio e forse impetuoso, un diffuso assordante rumore di macchine. Speriamo comunque che non sovrasti la nostra tenue e umana voce di fronte a tanto miracolo della tecnica moderna. Trasmettiamo, cari uditori, dalla macchina di comando, meglio, dalla cabina di comando di una locomotiva delle Ferrovie Federali Svizzere. Il gran rumore che sentite non è che il battere del cuore di quei meravigliosi congegni che sono le macchine delle nostre ferrovie. La locomotiva che ci ospita è di quelle che più comunemente vediamo trainare treni merci, cioè vagoni che trasportano merci. Ha cioè il corpo centrale più alto dei due laterali, i quali, se vi ricordate, partendo appunto dalle cabine di comando, sembra scivolino in leggera pendenza fino a formare un grosso muso d'acciaio.
0: Il treno, cari ascoltatori, ha ora raggiunto la velocità di 60 km all'ora. Poca cosa certamente se la mettiamo in relazione ai 1000 km e più dei velivoli a reazione e alle velocità sempre più accelerate degli automezzi. Ma non dovete dimenticare che è un colosso di 1000 metri e più di lunghezza che si muove alla velocità di 60 km orari. Rullano dietro questa piccola macchina in cui siamo, piccola naturalmente se la confrontiamo al treno, 1400 tonnellate di ferro e acciaio. Si deve senz'altro ammettere che la tecnica ha raggiunto oggigiorno limiti insperati.
4: Da I suoni della storia, un collage ferroviario tratto dagli archivi di Radio Monteceneri. A pensarci bene basta un fischio di una locomotiva, un rumore delle ruote sui binari o l'annuncio di una stazione per evocare ricordi, partenze, attese e ritorni. E mentre il nostro convoglio radiofonico entra lentamente in stazione, ci accorgiamo che i treni in fondo assomigliano un po' agli archivi. Custodiscono viaggi già compiuti, ma hanno sempre qualcosa da raccontare a chi sale a bordo. Quindi, buone nuove esplorazioni. Rete 1.

0: Bello questo sussurrato di Cyndi Lauper per aprire questo nuovo appuntamento con Alba Chiara, il programma che apre i programmi di Rete 1. Programma che apre i programmi, Oldani, non è bellissimo. Vabbè, però sono le 5:30, ti posso anche capire. Prova a riprenderti un attimo, aspetta. Allora. Buongiorno ascoltatori, ben ritrovati. Rete 1, che bello ritrovarvi questa mattina. È il 15 di settembre.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: Mi veniva novembre, poi vi spiego perché.

E il maestro Pavarotti, come sempre, a passarci la linea e a dirci: dai, andate, è il vostro momento, ragazzi di Alba Chiara. Io dico ragazzi in generale, perché è sempre un bel termine che quantomeno ci toglie 5, 6, 8 anni, dipende da situazione a situazione. Ben svegliati, martedì. Certo, non possiamo ancora gioire del tipo giovedì, venerdì, però insomma dai, è già un bel giorno, è un bel giorno anche da un punto di vista meteorologico, vi chiederete voi e io cerco come sempre di rispondervi, anche perché è la prima cosa che facciamo quando partiamo con questo programma. E allora ci collegandoci con il sito di Meteo Svizzera, vedo, confermo intanto la giornata piovosa di domani, che dovrebbe riguardare un po' tutto il paese, nuvolosità variabile, temporalesco, nord, centro, sud, insomma un po' ovunque. Oggi invece temperature che ritoccheranno i 26-27 gradi, vedo le massime sono queste. Sole pieno nella Svizzera tedesca, nella Svizzera romanda, a sud delle Alpi abbastanza soleggiato, minime che vanno intorno ai 13, 15, 19, in base ovviamente a dove ci si trova. Ecco, per cui, detto questo, io partirei subito con una grande canzone, non posso definirla in altro modo che grande canzone. Perché mi è venuto in mente novembre? Perché c'è un po' d'aria condizionata.

0: dice bene qualcuno. Stamattina molto seria la musica di Rete 1. Beh, abbiamo iniziato con i Dire Straits, che è sempre una garanzia. Buongiorno, ben svegliati, grazie per i tanti messaggi che stanno arrivando. Ogni tanto qualcuno ancora ci chiede, e giustamente, ma quando tornate sull'FM? È una bella domanda, noi aspettiamo a nostra volta la risposta. Ci hanno parlato dell'autunno che è dietro l'angolo, per cui immagino che sia davvero un'attesa ancora breve, è quello che ci auguriamo tutti, per cui su questo posso dirvi che non ho notizie precise, non ho una data, però appena la sapremo, giustamente la condivideremo anche con grande gioia, se devo essere sincero. A proposito di gioia, porta sempre una ventata di buon umore la nostra amica Lussi. Buongiorno Lussi, ben svegliata. Poi lei è brava perché riassume in 20 secondi tutto quello che c'è da dire, gli auguri, il buongiorno, eccetera.
1: Ciao Daniele,
0: eccola
1: lì. Buongiorno, buongiorno a te. In questo programma che apre i programmi.
0: Sì,
1: sei tu?
0: Sono io, sì.
1: E questo è sempre molto molto piacevole.
0: Grazie.
1: Buona giornata e un abbraccio a te e a tutti i valorosi di questo martedì 15. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, e sono tanti, eh. Franca Maria ci saluta da Coira, la nostra amica Leila ha bisogno di un Guglielmo Tell, dopo arriva, e saluto anche Piero da Ascona, Tamara da Zurigo, e subito guardiamo verso l'alto. Verso il cielo, io verso l'alto ho appunto questa simpatica aria condizionata, ma va benissimo, sono cose che arrivano poi passano. L'astronomo Edmond Halley, che da qui il nome, la cometa di Halley, osservava in un giorno come questo l'arrivo della cometa 1P, venne chiamata così. Confrontandone i dati delle precedenti osservazioni, stabilisce con un lavoro di studio che il ritorno di questa cometa sarebbe previsto dopo 76 anni. E questo si è avverato. Infatti, se ricordate, magari qualcuno di voi se lo ricorda, passò, diciamo, vicino alla Terra nel 1986, febbraio 1986. Mediamente ha questo periodo orbitale di 75-76 anni. In questo momento si trova a 5 miliardi dalla Terra, per cui anche facendo l'autostop, chiedendo aiuto, non ce la facciamo, è proprio lontanissima. Ma tornerà sulla Terra, ora non è la prima volta che ve lo dico, possiamo darci un appuntamento. 28 luglio, e fin qui dice, ma che bello, estate, no? Quasi festa nazionale, però è nel 2061. Ora, mi viene un po' difficile da immaginare, no? 2061, ecco, sarò quasi centenario, per cui sarà dura. Ma me la racconteranno, magari poi torniamo, sai, quelle cose, si rinasce, si riparte. Sarà molto ben visibile, per cui fortuna a chi ci sarà nel 2061. Le previsioni dicono che potrebbe essere migliore di quella del 1986, perché la geometria tra la Terra, il Sole e la cometa sarà più favorevole agli osservatori terrestri. Chissà se ci saranno ancora i terrestri come li conosciamo oggi nel 2061. Tutto è possibile. Novità discografica. Lei ci piace molto, è una ragazza in gamba, si chiama Malika Yan. La sua nuova canzone intitolata Detto tra noi.

Lo caffè o il Guglielmo Tell? Meglio il Guglielmo Tell, perché tre caffè lascia perdere, meglio uno, senza esagerare. Oggi inizia il campionato di hockey, puoi fare gli auguri alla mia squadra del cuore Lambrì, mi scrive Patrizia, va bene, ma facciamo gli auguri a tutte le squadre, Lugano e tutte le altre, dai, dai, su. Giorno numero 258 di questo 2026, mancano 100 giorni a Natale. E diciamolo. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Vico Morcote, buongiorno. E poi ci sono naturalmente i saluti per il canton Turgovia stamattina. E poi sapete che con l'app Play RSI si può ascoltare Rete 1 ovunque, anche in Finlandia. E so che abbiamo degli ascoltatori lassù, dalle parti di Turku. Questi nomi strani che hanno in Finlandia, però sono molto divertenti. Ci sono andato una volta, credo di aver dormito, tipo sono stato una settimana in vacanza, ho dormito 5 giorni su 7, non lo so, c'era questa atmosfera molto rilassante, molto rilassante. Poi mi hanno detto, no, ma non restiamo in città, andiamo in campagna, e lì tra laghetti, cose, ti veniva un sonno che ve lo raccomando. In Polonia c'è stata una strana e insolita scena davanti al Ministero degli Affari Digitali, e il tema come sempre è quello dell'intelligenza artificiale, ne stiamo parlando un giorno sì e l'altro pure. Poi avete sentito gli allarmi di questi giorni, oggi torna questo argomento sui giornali, ve lo preannuncio. A Varsavia cosa hanno fatto? Si sono organizzati 30 robot umanoidi e robot cani, hanno partecipato ad una manifestazione davanti al Ministero degli Affari Digitali. Iniziativa organizzata da un gruppo, una società che si chiama Democratism, per richiamare l'attenzione sui rischi che l'intelligenza artificiale e l'automazione potrebbero avere sul mondo del lavoro. Gli slogan che i manifestanti portavano: difendiamo i posti di lavoro, non aspettate, regolamentate. Insomma, gli organizzatori di questo evento hanno chiesto regole più severe per proteggere i lavoratori dall'avanzata delle nuove tecnologie, peraltro aspetto già evidenziato anche in questi giorni, per cui il tema è decisamente caldo. Tornando invece a quello che è successo il 15 settembre nella storia, oggi proclamavano l'indipendenza dalla Spagna alcuni paesi, la Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador. Questo accadeva il 15 settembre 1821. Ci fu la prima linea ferroviaria per passeggeri nella storia. 1930 venne inaugurata la Liverpool-Manchester o Manchester. Alcune personalità arrivarono in carrozza, si fermarono in prossimità dei binari, qualcuno scese per assistere al passaggio del treno. Quando il convoglio passò con gran baccano di ferriglia, gli spettatori vicino ai binari vennero travolti dalla potenza del treno in transito, e purtroppo uno ci rimase perché non erano abituati al passaggio del treno, troppo vicino, e ci fu davvero la prima vittima di una storia di un incidente ferroviario. E poi oggi, a livello di ricerca e di come la scienza può aiutare la nostra salute, verificando lo stato di coltura di alcuni batteri nel suo laboratorio a Londra, il ricercatore scozzese Alexander Fleming, è un nome che già vi dice molto, osservò che sono stati annientati da una muffa questi batteri. E casuale scoperta della penicillina e della sua capacità antibiotica, quella di inibire la proliferazione batterica. Bello, questo accadeva un po' di anni fa, 1928. E noi ancora dopo tanti anni, dopo 98 anni, ringraziamo il signor Fleming.

È uscita un mese fa questa canzone di James Blunt, si intitola Tastes Like Summer. E per non dimenticare altri eventi legati a questa giornata, beh, oggi nel 1997 1200 chitarristi diedero il via ad un insolito e grande evento sulle rive del fiume di Boston. Praticamente chitarristi dilettanti e professionisti cercarono di entrare nel Guinness dei primati suonando contemporaneamente lo stesso brano, e la canzone scelta fu Ajo di Jimi Hendrix. Ma il record venne battuto qualche anno dopo, eh sì, perché 1200 persone sono tante, ma 6346 sono ancora di più. Tanti chitarristi a suonare insieme una canzone. Ehi giù, sempre questa di Jimi Hendrix. 6346. E sempre oggi, nel 2022, veniva invece, dobbiamo parlare di King Roger Federer, che annunciava il suo ritiro dal tennis professionistico il 15 settembre del 2022, quindi sono passati 4 anni. Abbiamo parlato di compleanni, sì, nel senso che abbiamo cominciato ad aprire questo discorso, e allora tanti auguri a Nate James, che oggi compie 47 anni.

oggi ci sono dei nomi interessanti, eh? Nasceva Marco Polo, per esempio, mercante, viaggiatore, scrittore, nel 1254. Agatha Christie, grande scrittrice di thriller, nata oggi nel 1890. E poi vogliamo ricordare Carmen Maura, attrice molto amata da Almodovar, 81 anni oggi. Oliver Stone, altro personaggio del mondo del cinema, che ne compie 80. Che bello quando le città aprono alla gente, quando si organizzano delle tavolate, no? Succede in tutti gli angoli del mondo. Ci sono anche dei record svizzeri da questo punto di vista. Magari qualcuno ricorderà un evento molto bello organizzato a Zurigo, 1500 persone in piazza diversi anni fa, e qualcosa del genere è successo anche pochi giorni fa a Bucarest, perché 20.000 persone si sono seduti attorno ad una tavolata, peraltro molto vicina al palazzo, quello immenso del governo e del Parlamento, insomma. E questa tavolata era lunga 5 chilometri, tutta l'idea aveva anche una finalità benefica a favore della costruzione di un ospedale psichiatrico pediatrico della Romania, e quindi 20.000 persone con queste tavolate immense, appunto, e di fatto è il record, è il nuovo record del Guinness dei primati. Il precedente avvenne in una città della Polonia e c'erano 10.000 persone, quindi occasioni interessanti, e appunto sono sempre belle. Poi certo c'è il problema, perché se in 5.000, 10.000, 20.000, scusami, passi il salto, non è facile, no? Ottenere tutto al volo. Dice, scusa, no, adesso te lo passa quello lì del tavolo 7, ma dov'è il tavolo 7? Io sono il tavolo 132, e diventa un problema il sale, l'olio, quelle cose lì che servono sempre. Auguri anche a Maggie Riley quest'oggi.

Comunque tanti auguri a Maggie Reilly per il suo compleanno, oggi compie 70 anni, 80 è un altro compleanno che adesso voglio citarvi. Maggie Reilly, che ha avuto una lunga collaborazione con Mike Oldfield, anzi poi spesso si dice il disco di Mike Oldfield, sì, però lo canta Maggie, per cui giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare. Vi dicevo che c'è un compleanno bello, ce ne sono un paio che vi segnalo. Intanto Michela da Monteggio ci manda i suoi saluti. Ricambiamo, cara Michela, buongiorno, ben svegliata. C'è invece Santino che mi segnala che sua figlia Sandra oggi compie gli anni, e allora molti auguri Sandra, buon compleanno. E poi ci spostiamo nel Canton Glarona, dove Ambrogio, ecco qua che arriva la cifra tonda, oggi compie 80 anni. Chi, come faccio a saperlo? Perché mi ha scritto la moglie, che si chiama Clara, per cui molti molti auguri ad Ambrogio. Ambrogio, che è un nome simpatico, Ambrogio, a me ha sempre fatto molto simpatia. Dopo le 6 vi proporrò anche questa mattina una parola, siccome abbiamo 1 milione di parole nella lingua italiana, molte meno, ma facciamo finta che siano 1 milione, parlerò di un termine che vuol dire arrogante, insolente, ostinato, senza rimorso, cioè peggio di insolente, sprezzante, tracotante. È una parola che inizia con la P. E ne parliamo dopo le 6. Adesso è il momento dell'informazione, le campane di Pazzalino e poi torna al Bacchino.

0: Rete 1.
1: Ebbene sì, sono le 6.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dell'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. I programmi di potenziamento della rete stradale e di quella ferroviaria del traffico d'agglomerato con orizzonte temporale il 2045 posti in consultazione dal Consiglio federale in giugno denominati Trasporti 45 presentano importanti carenze. Lo sostiene il controllo federale delle finanze che punta il dito contro basi decisionali incomplete, redditività sopravvalutata e finanziamento incerto. Il grande progetto prevede investimenti per circa 50 miliardi di franchi. Un primo pacchetto di 11 miliardi dovrà essere sottoposto al Parlamento all'inizio dell'anno prossimo e un secondo poi nel 2031. Ieri si è aperta la sessione autunnale delle Camere federali a Berna. Tra i primi temi sotto i riflettori al Consiglio nazionale la cartella sanitaria elettronica che ha affrontato un nuovo capitolo in una storia complessa. Il vecchio progetto, la cartella informatizzata del paziente gestito dalla posta, non ha funzionato e Berna si è ora alla ricerca di una nuova soluzione centralizzata, duratura e sicura. Di questo ce ne parla Laura Dick.
3: Tra 4 anni ogni persona domiciliata in Svizzera avrà una cartella sanitaria elettronica, verrà aperta gratuitamente in modo automatico, sarà possibile opporsi alla sua apertura ma anche volere la sua eliminazione. I pazienti, è ciò che promette il Consiglio federale, potranno decidere quali figure relative al mondo sanitario potranno avere accesso a questo dossier. Conserverebbe i dati di una vita, oggi soggetti ad un limite di archiviazione, con l'obiettivo di migliorare le cure.
4: Oui, nous voulons un dossier électronique de santé ambitieux qui soit un dossier du patient et de son parcours thérapeutique.
3: Vogliamo una cartella elettronica ambiziosa, orientata al paziente, al suo percorso terapeutico, ha sottolineato la consigliera nazionale socialista Brigitte Crotta. Questo dossier, ha aggiunto, deve poter permettere ai pazienti di disporre meglio delle proprie informazioni, ai professionisti di poter comunicare meglio tra loro, di evitare esami inutili, di guadagnare tempo e migliorare la continuità dei trattamenti. Ci sarà un'infrastruttura informatica centralizzata e uniforme, garantita dalla Confederazione ma finanziata dai cantoni. Il sistema di salvataggio dati sarà decentralizzato e in Svizzera per garantire più sicurezza. L'investimento è di diverse decine di milioni di franchi, ma con variazioni importanti e molto dipenderà dai dettagli che verranno decisi in Parlamento. L'unico partito a non volere entrare in materia è stato l'UDC. Troppi dubbi sul finanziamento, spiega il consigliere nazionale Andreas Glarner, sul lavoro amministrativo extra che potrebbe pesare sugli operatori sanitari, ma anche perplessità sul funzionamento del consenso, il diniego ad aprire questa cartella e poi l'incertezza sulla sicurezza informatica. Di questo il progetto deve essere ancora discusso dal Consiglio degli Stati.
2: Il Consiglio degli Stati si è invece occupato dell'accordo col Mercosur, quindi con il mercato che unisce Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, approvandolo. Il via libera è stato possibile grazie alla compensazione per le perdite del settore agricolo elvetico, quantificate in 517 milioni su 6 anni. L'oggetto passa al Consiglio nazionale, dove l'approvazione comunque non è scontata. Andiamo all'estero, resta sempre più complicata la navigazione commerciale attraverso lo stretto marittimo di Hormuz, chiuso e conteso tra Iran e Stati Uniti. Stando a fonti iraniane, poi una petroliera panamensa è esplosa e si è incendiata dopo aver urtato alcune mine. Non ci sono dettagli su vittime e reali danni. Sull'altro fronte caldo, quello tra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti filo-iraniani, nuovi attacchi incrociati con gli Houthi che puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto del petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Tensioni crescenti dunque nell'area del Golfo che stanno avendo ripercussioni sui prezzi energetici e del petrolio in particolare. I raid degli Houthi, poi con missili e droni, hanno ferito 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Parliamo adesso della Corte Suprema americana che ha bocciato le restrizioni del presidente Donald Trump quelle che voleva imporre sul voto per corrispondenza, infliggendo una battuta d'arresto al suo tentativo di limitare appunto il voto per posta in vista delle elezioni di midterm, quelle di medio termine previste in agenda a novembre e che determineranno il controllo del Congresso. Caccia della NATO invece hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. In tarda serata era stato emesso un allarme aereo nella nazione, poi revocato verso mezzanotte. Secondo l'emittente nazionale lituana, il drone è precipitato in una zona rurale vicino al lago di Kaunas, nella parte centrale del paese. Martedì 15 giorno di settembre, giornata soleggiato abbastanza in tutta la Confederazione, minime 11-17 gradi, poi le massime raggiungeranno i 26-28, isoterma di 0 gradi, sempre alta dai 4.400 metri. L'informazione continua, a voi una felice giornata anche in nostra compagnia.
0: Lo sport.
5: Inizia il campionato di National League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, orario canonico per il nostro campionato di hockey su ghiaccio, tutte e sette le sfide inizieranno allora alle 19.45, Lugano Servette, teoricamente alla Corner Arena andrà in scena una possibile playoff, mentre in trasferta l'Ambri Piotta sfiderà la Joie, come dire una possibile playout sempre sulla carta. Le ventinesi che non potranno contare, lo ricordo, sugli infortunati a Terraneo, Bachmann, ben tre difensori, e con Pestoni relegato in tribuna, mentre i bianconeri non giocheranno o non potranno giocare meglio i due attaccanti sempre infortunati, Dario Simeon e la giovane Henry. I vice campioni svizzeri del Davos debutteranno in casa contro il Lugnau, mentre i campioni del Friburgo saranno impegnati a Vienna per una serata completata da Zurigo-Berna, Losanna Zugo e Rapperswil contro Kloten. Ricordo anche la Rete 1 seguirà tutto il campionato come sempre in diretta in sport e musica, a seguire per gli appassionati After Hockey il nostro salotto radiofonico post partita. Nel calcio di Serie A, ieri l'Inter ha vinto in casa 5-3 contro l'Udinese, la Roma si è imposta a Torino 2-0, mentre il Como in casa ha battuto 2-1 il Parma.
6: Sabato 19 settembre, porte aperte su uno dei cantieri più impressionanti della Svizzera. Rete 1 ci porta dentro la montagna, nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo e sopra la montagna, ad Airolo, tra le bancarelle del mercato culinario, in un paese che cambia e che guarda al futuro. Sopra e sotto la montagna, in diretta dal cantiere autostradale del San Gottardo, con Alice Pedrazzini e Isabella Visetti, sabato dalle 10 alle 12.30. Rete 1.
7: Ancora ben ritrovati, anzi ben svegliati, visto che si può considerare un secondo turno quello delle 6 dopo l'inizio delle 5:30. Ho pronto il caffè per voi e con il caffè arrivano anche i saluti ai nomi da celebrare quest'oggi, ovvero Caterina, saluto anche la nostra collega Caterina Righenzi, Rolando e Valeriano, che da quel che so è un tipo molto tranquillo. Valeriano è sempre tranquillo, chissà come mai. Buongiorno. Vedo, anzi sento i vostri neuroni che si stanno cervellando su questa parola di oggi, la definizione di arrogante, insolente, ostinato nel fare del male senza alcun rimorso. È una parola elegante, potente, anche un po' teatrale, ed è una parola, immagino, anche un po' dimenticata. Quindi è molto più di arrogante e prepotente, è qualcosa di più, è una parola che inizia con la P, ma ne parliamo. Ci sono anche, abbiamo parlato prima di persone che compiono 80 anni, ma c'è anche chi ne compie 7. Isa è una bimba e oggi festeggia il suo compleanno, arriva il nonno, credo che mi ha mandato questo messaggio, per cui molti auguri a Isa e noi ci uniamo a questa grande festa. Molti auguri! Gli UEM, che non cantano solo, o meglio non cantavano solo storie natalizie, ma nella loro carriera breve ma intensa hanno donato canzoni molto belle, tipo questa.

Come ben sapete, il concetto di confini è una cosa molto umana, perché gli esseri umani, gli esseri animali, scusate, non hanno questo tipo di dinamica, e quindi si passa da una nazione all'altra. Non parliamo degli uccelli, che ovviamente volano sulle barriere, sui confini, senza problemi. E a volte gli animali, se vedono un angolo interessante, dice: ma che cos'è questo? Ma sembra un grande contenitore di ferro, dai, facciamoci un giro. Avranno pensato così alcune apine che sono salite a bordo di un volo, il Madrid-Milano, peraltro pieno di giornalisti impegnati a raccontare la partita dell'Inter contro il Bernabeu, anzi al Bernabeu, scusate, col Real Madrid, e si sono accorti, mentre stavano per partire, mentre l'aereo, insomma, avevano già fatto tutto l'annuncio, il cinturo di sicurezza, eccetera, hanno cominciato a capire che la cabina era piena di insettini a tinte gialle e nere. Quindi neanche i colori, per dire, della loro squadra, ecco, va bene. Comunque c'è stato un attimo di panico, anche perché è un conto se l'ape ce l'hai, no, in giardino, ti sposti, ma se sei in aereo e ne hai una, due, tre, quattro, cinque. Insomma, c'è stato un ritardo di più di un'ora a Madrid. È stato lo stesso un giornalista della Gazzetta dello Sport che sul suo profilo Instagram ha raccontato di questo evento. E non è la prima volta, dice, che accadono cose del genere. Anni fa, ha raccontato questo giornalista, Luigi Garlando, anche in quel caso fu una tappa spagnola, in quel caso la cabina di volo era infestata dalle zanzare, costringendo anche in quel caso i passeggeri a un ritardo di cambio d'aereo e un ritardo di 3 ore. Perché così, quando gli animali vogliono salire e salgono. Ogni tanto, no, abbiamo sentito anche di serpentelli, cose, ragni, eccetera. Quando sei in un aereo hai voglia a spostare, no, qui non posso stare, salgo sul sedile, quelle scene un po' da malavita. 6:15, abbiamo un appuntamento con i quotidiani, lo sapete. Allora, cosa raccontano questa mattina Corriere del Ticino e La Regione? Credo che l'apertura sia su due temi diversi, perché La Regione apre ancora sulla vicenda mediorientale: oleodotto saudita KO, il petrolio che sale alle stelle, semmai non dovesse essere sufficiente, i prezzi fuori controllo, Trump addossa la colpa ai russi e agli ucraini. Questo l'apertura della Regione, che poi sviluppa questo argomento all'interno. Il Brent vicino ai $110 al barile, Casa Bianca che si muove su più tavoli dall'Iran all'Ucraina per far scendere il prezzo in tempo per le elezioni molto importanti, lo sapete, per Trump, le famose elezioni di midterm, di medio termine. Il Corriere del Ticino invece apre con altri due argomenti: via libera all'intesa col Mercosur, è il Consiglio degli Stati che approva l'accordo di libero scambio con 4 paesi sudamericani, decisivo il sostegno all'agricoltura. Quindi c'è questo sì all'accordo con alcuni paesi sudamericani. A far pendere l'ago della bilancia sono stati 517 milioni di franchi che i senatori hanno messo sul piatto come compensazione per il settore agricolo. E poi si parla di sport. Lugano e Ambrì, l'estate è finita, già qualche ascoltatore, insomma, ha sottolineato questa ripartenza. Campionato al via, i bianconeri accolgono il Ginevra e naturalmente c'è una bella partita importante anche per i bianco-blu, che saranno a Pontoise. Bene, buon lavoro, buona stagione soprattutto alla vostra squadra del cuore. Ancora dai giornali della Svizzera italiana: se il regno si scopre disunito, questo è un altro articolo che trovate all'interno del Corriere del Ticino, i capi dei governi locali, ne abbiamo parlato proprio ieri mattina, c'è un approfondimento su questo tema. Galles, Scozia e Irlanda del Nord ieri hanno firmato un documento comune nel quale invocano il diritto all'autodeterminazione. Dietro l'angolo si possono intravedere i primi referendum e da Londra c'è la risposta in immediata: il meglio di noi uniti, non divisi. Quindi tema caldo in questo momento. Pazienti, la svolta è vicina con la cartella elettronica. Berna vuole accelerare la digitalizzazione. Il Nazionale ha approvato la sostituzione del dossier informatizzato, complesso e poco utilizzato, con un nuovo strumento ritenuto più idoneo per accrescere la sicurezza ed evitare dei doppioni. Tutti i professionisti della salute saranno tenuti a prendervi parte.
questo dal Corriere. Chiudo dal Corriere con un'ultima notizia legata al treno. Si è parlato molto di questo treno sul confine dell'Ucraina. L'attacco al treno mostra che Putin è disperato. Secondo il segretario generale della NATO, Rutte, il raid contro il convoglio vicino al confine con la Polonia sarebbe un tentativo del Cremlino di intimidire l'Occidente e indebolire il sostegno europeo all'Ucraina. Torno sulla regione per chiudere questa breve rassegna stampa con altri titoli. Si parla anche di Gran Consiglio ticinese col piano energetico e climatico che scrive la regione, intravede il traguardo, il PEC, piano energetico climatico cantonale, intravede il traguardo, ma prima di arrivarci dovrà superare l'ostacolo degli emendamenti, e non è una cosa da poco. E poi di nuovo sul caso Zali c'è un altro articolo di Daniel Ritzer, cronologia di una segnalazione, ricostruzione delle varie tappe dal 2021 fino ad oggi che hanno portato la procura ad aprire un procedimento penale per presunti reati sessuali. Questo è un altro tema che trovate all'interno della regione. E per chiudere vi segnalo questa breve notizia che parla di coloro che nel nostro paese amano andare in bicicletta. C'è questa notizia che arriva da uno studio realizzato in Svizzera ma anche in Olanda. Questo studio rivela che andare in bicicletta in Svizzera è due volte più pericoloso che nei Paesi Bassi. E ci sono varie ragioni, infrastrutture, concezioni delle piste ciclabili, mi verrebbe da dire anche no, territorio piano, piatto nei Paesi Bassi. In Svizzera ci sono più salite e discese. Comunque l'articolo è molto interessante, lo trovate nell'ultima pagina della regione. Buona lettura col vostro quotidiano preferito, naturalmente, e tra poco parliamo di questa parola del giorno. Sole che sorge alle 7:03 minuti, tramonta alle 19:34, 12 ore 31 minuti di luce. Facciamone buon uso. Sono le 6:20, questa è la vostra Rete 1, questa è Alba Chiara.

sarò più preciso tra poco, ma c'è una situazione molto tranquilla questa mattina per quanto riguarda la circolazione, poi vediamo i dettagli. Ben diverso è quello che accade sopra le nostre teste. Voi avete presente i satelliti, no? I satelliti in orbita che ci garantiscono le comunicazioni, che ci permettono di trasmettere dati rapidamente. Ebbene, hanno fatto due conti, hanno detto: ma quanti satelliti in orbita intorno alla Terra ci sono? 45.000, per cui, cioè, per carità, lo spazio è grande, lo spazio intorno alla Terra è enorme, però il rischio che, no, quello di Starlink con quello di SpaceX con quello di XX, eccetera eccetera, si schiantino un po' è probabile. 25.000 si trovano proprio nell'orbita terrestre bassa, sempre più affollata a causa delle grandi costellazioni commerciali. Sono i dati forniti dal rapporto annuale sull'ambiente spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, che dal 2017 dà proprio una panoramica e dice: ragazzi, c'è traffico, per cui è una specie di via Swiss stellare che ogni anno ci dice quanti satelliti ruotano intorno a noi. La parola di oggi, beh, solitamente l'azzeccate questa mattina, lo capisco, non è facile, non è una parola, come dire, anche cercandola, non è facile arrivarci, perché avete scritto tante parole interessanti, ma purtroppo non è arrivata. Qualcuno ha detto prepotente, qualcuno mi ha scritto pedante. La parola di oggi è una parola rara, ma molto affascinante, magari la prima volta che la sentite. Beh, allora create un angolino nella vostra memoria per la parola protervo, perché io, se dicessi arrogante o prepotente, avreste già un'idea, no, del suo significato. Protervo è qualcosa di più, non è solo una persona sfrontata, è qualcuno che ostenta la propria arroganza, che persevera nei suoi comportamenti sbagliati, quasi con una punta di orgoglio, senza mostrare pentimento. La protervia e l'essere protervo. La parola arriva dal latino protervus, che significa proprio sfacciato, impudente, insolente. È una di quelle parole che un tempo si leggevano nella letteratura, nei giornali. Oggi è una parola rara, in effetti è rara, però ogni tanto qualche parolina meno conosciuta mi piace inserirla. E proprio per questo, quando compare una parola del genere, attira subito l'attenzione. Voi pensate ad alcuni personaggi dei romanzi, quello lì cattivo che non si limita a fare il cattivo, ma quasi se ne vanta un po'. Ecco, quello è un atteggiamento protervo. Oppure ci sono politici, dirigenti, personaggi pubblici, insomma, nella storia ne abbiamo avute, no, di testimonianze da questo punto di vista. Certo, arrogante, insolente, sprezzante, tracotante è un sinonimo, ma protervo ha una sfumatura particolare, suggerisce una sorta di sfida alle regole, al buon senso e alla morale. Rimane comunque una parola elegante, potente, anche un po' teatrale. Arricchisce il vocabolario, ma quando serve davvero colpisce nel segno. E allora, la prossima volta che vi capiterà di trovare qualcuno, spero di no, ostinatamente arrogante e che non si pente di questo atteggiamento, beh, potete dirlo tra le righe: sei protervo. Protervo.

0: Sono già passati 16 anni dall'uscita di questo brano di Zaz, quest'artista francese classe 1980. 6:30, 6:31 per essere precisi, mi ha raggiunto in studio Vera Pellandini. Buongiorno Vera, ben ritrovata.
1: Buongiorno Daniele e buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
0: Dalla redazione dell'informazione per le anticipazioni del radiogiornale delle 7. Di cosa parlerete oggi, Vera?
1: Allora, oggi apriremo con delle notizie che ci arrivano da Berna, avremo parecchia politica in pagina, in particolare il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Albert Rösti sullo sviluppo di strada e ferrovia. Le ragioni principali sono viste nei dati incompleti e poco chiari soprattutto anche sul finanziamento di questo maxi progetto che sta molto a cuore al ministro Rösti. Sentiremo i dettagli con i nostri colleghi da Palazzo Federale. Poi sempre a Berna si è aperta ieri la sessione autunnale delle Camere federali, il piatto forte della settimana di sessione andrà in discussione oggi al Nazionale, sto parlando dell'acquisto dei nuovi caccia F-35 di cui abbiamo già parlato a lungo nei giorni scorsi, ci si aspetta battaglia su costi e numero di velivoli all'ombra proprio delle recenti rivelazioni sul prezzo mai garantito di questi velivoli. Dall'estero la Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump sul voto per corrispondenza. I giudici, 7-2, dei quali 3 che lui stesso aveva nominato alla Corte Suprema, hanno affossato il piano della Casa Bianca di limitare questi voti a sole 6 settimane dalle midterm. Molto importanti queste elezioni che si apprestano a tenersi negli Stati Uniti. E poi torneremo in Germania dove vacilla il cosiddetto cordone sanitario. Ne abbiamo parlato molto negli scorsi giorni, mi riferisco alla vittoria del partito di ultradestra AfD che ha stravinto in Sassonia-Anhalt 10 giorni fa. Ora alcuni candidati della CDU, quindi il partito del cancelliere Merz, aprono ad un'alleanza con l'AfD in vista delle elezioni in altri 2 land, 2 regioni che andranno al voto domenica prossima. Sentiremo anche qui i dettagli con il nostro collaboratore da Berlino. Per queste e altre notizie vi aspetto alle 7 come sempre.
0: A più tardi, buon lavoro Vera e a te alla redazione.
1: Grazie.
0: E adesso le notizie per chi viaggia con noi. In realtà questa mattina la notizia non c'è, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono al momento e per fortuna disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

devo fare una piccola correzione perché avevo interpretato male il messaggio di Johnny. Non è Isa che compie gli anni, ma Issa, ed è un maschietto, per cui compie 7 anni e giustamente diamo a Cesare quel che è di Cesare. Molti auguri. Siamo pronti? Loro sempre pronti. Animale molto affascinante e ne parliamo non a caso prima della fine dell'estate, perché questi animali, questi insetti sono davvero molto legati all'estate. Quando cala il buio, nei prati compaiono piccoli lampi verdi, molti pensano ad una magia, in realtà sono le lucciole. Tra gli insetti più amati del mondo perché danno quest'idea di magia. Fanno parte della famiglia dei lampiridi, ne esistono oltre 2000 specie in tutti i continenti, o quasi. Beh, la caratteristica più famosa di questi insetti è quella di produrre luce. Non è un riflesso, non è un effetto ottico. Fanno davvero luce grazie ad una reazione chimica che avviene all'interno del loro corpo. Ecco, da questo punto di vista, corpo umano meraviglioso, ma immaginate se avessimo avuto la possibilità di avere, no, tu ti concentri e dal dito medio, indice, anulare, quello che volete, tum, ti appare una specie di lampadina, tipo il telefonino quando abbiamo bisogno. E invece no, noi non abbiamo questa capacità, le lucciole sì. È una reazione chimica che avviene all'interno del loro corpo e quindi creano questa luce fredda ma molto efficiente che non produce calore. Lo sapete, questo è un programma dedicato agli animali, ma in particolare al corteggiamento, all'amore, a tutto quello che serve per questi animali per la riproduzione, che poi è fondamentalmente il bisogno e l'esigenza della riproduzione della specie, delle specie. Ebbene, è bellissimo immaginare i codici con cui comunicano le lucciole con altre lucciole. Lampi veloci, lampi lenti, lampi lunghi, lampi brevi. I maschi volano emettendo dei segnali luminosi. Le femmine spesso stanno ferme tra l'erba e rispondono solo se interessate. Questa cosa è meravigliosa, è una specie di conversazione amorosa fatta di luci. Il maschio lampeggia e dice ci sei, plip plip plip plip, adesso non fa plip plip, ve lo faccio io tanto perché la radio ha suoni, e la femmina risponde plip, che vuol dire forse, forse, deciditi, perché non è che ho tutta la serata, no? Lui fa plip plip plip, non ho tutta la serata, plip plip, aggiunge un plip. Se il codice però è quello giusto, è fatta, l'incontro può avvenire. Alcune specie sono così precise che riescono a riconoscere il partner ideale solamente dal ritmo di queste luci. È pazzesco. In certe zone tropicali migliaia di esemplari arrivano addirittura a sincronizzarsi, cioè creano degli spettacoli straordinari in cui interi alberi sembrano accendersi e spegnersi all'unisono, e questa è una cosa molto bella. Dopo l'accoppiamento, che come avete visto è piuttosto faticoso, perché ora che trovi la luce giusta, insomma, diventa veramente molto complessa la questione, la femmina depone le uova nel terreno o tra la vegetazione, e qui arriva una sorpresa, perché in alcune specie, questa è bellissima, forse non la sapevate, alcune uova di alcune specie emettono una debole luce. Quindi la prole cresce senza l'aiuto dei genitori, le larve devono cavarsela da solo, sono dei piccoli predatori molto efficienti e si nutrono soprattutto di lumache, limacce e altri piccoli invertebrati. Questa fase può durare anche diversi anni, mentre la vita adulta della lucciola, quella che vediamo durante l'estate, purtroppo dura solo poche settimane. Però a volte è così, le cose belle non durano molto. In pratica passano gran parte della loro esistenza a prepararsi, pochissimo tempo a vivere la fase romantica e luminosa che noi poi conosciamo, un po' come certi matrimoni molto costosi, mesi di preparativi per una sola giornata di festa, magari anche faticosa. Ora, le lucciole non fanno rumore e quindi qui si pone il problema, ma io ho cercato di risolverlo, per cui ho trovato dei suoni molto naturali che potrebbero farvi pensare alle lucciole. Tra l'altro, animali amati davvero in tutto il mondo, in Giappone sono considerati dei simboli d'amore, di poesia e di anime errante, e in alcune tradizioni europee venivano associati alle fate e agli spiriti dei boschi. E io ho trovato una canzoncina che parla di lucciole.
E chi tra voi ha una certa età, questa canzone se la ricorda sicuramente.

Chiudo con un'ultima curiosità che è davvero incredibile. Ci sono delle specie femminili di lucciole che imitano i segnali luminosi di altre lucciole per attirare dei maschi ignari e per mangiarseli. Buon appetito. È tremenda questa cosa, no? È tremenda o no? E i maschi ci vanno sempre di mezzo, capito? Loro vanno tranquilli. C'è Tiziano Ferro, la canzone si chiama Perdono e quest'anno compie 25 anni.

Ferro che sbarcava veramente, otteneva enorme successo nel 2001 con questa canzone intitolata Perdono, che compie 25 anni. Ieri Fernanda di Balerna, Roberta di Paradiso sono state le fortunelle che sono state estratte e che riceveranno la nostra matita infinita. Anche oggi andrà così, abbiamo un paio di matite per voi, basta mandare un messaggio allo 076 321 1113 con un pizzico di fortuna ci sarà la possibilità di ricevere questo nostro regalo. È una matita molto bella, tra l'altro con la firma di Rete 1. Tre canzoni, oggi sono stato abbastanza buono, non buonissimo, perché questo gioco non prevede l'essere buonissimo, poi magari qua e là qualche aiuto arriva, non è che tutti i giorni vi aiuto, diciamo così, però stamattina vediamo. La prima canzone la conoscete tutti perché ci fu una versione molto famosa di Little Tony. La canzone era La spada nel cuore, ma io ho trovato un'altra interprete, una signora della musica. Vediamo chi la riconosce. Partiamo? Questa è facile, eh? Molto facile.

0: Secondo me anche Albi, che solitamente pasteggia ad AC/DC, Iron Maiden, l'ha riconosciuta, vero Albi? Chi è questa qui?
1: È Patty Pravo.
0: Ma certo,
1: la signora del Piper.
0: La signora, sì, esatto, esatto, la signora del Piper, vedi? Anche un rocchettaro come lui riconosce Patty Pravo. Seconda canzone, qui andiamo sulla musica d'autore, forse la più difficile, ma fino a un certo punto. Siamo nel 1990, quindi stiamo sugli anni 0, 70, 90, 10. Nel 90 chi cantava questa canzone?

velocissima, brava. Anche Benedetta non sbaglia. Samuele Bersani mi scrivono, no? Nino Carotone, che è il fratello di quell'altro Carotone. Tony, no? Giovanni, come si chiama? Brava Franca. Gabriele un po' in crisi. Nanni Svampa, no? No, no, no, no. Vinicio Capossela, sì, sì, è lui, è lui. Per indovinare la terza artista, provate a ripensare all'Alba Chiara di ieri mattina. Abbiamo citato questa signora, abbiamo detto, è diventata mamma. Vi aiuto tantissimo.

0: Lady qualcosa mi scrivono.
1: Sì.
0: Qualcuno potrebbe scrivere Radio Gaga e quindi facendo uno più uno, ma vedo che non ne avete bisogno stamattina. L'ho detto che ero buonino, ero molto buonino, molto lupo de lupis. Lady Gaga, certo, Alejandro, all'1.35 circa di Vinicio Capossela, La spada nel cuore, la versione di Patti Pravo. Bravi! Gioco senza premi con regalo, torna domani, stessa ora, stessa radio. È il momento di salutare Luca Panziera, che è collegato con noi da Meteo Svizzera a Locarno Monti. È il momento di capire come sarà questa giornata. Siamo arrivati a martedì 15 settembre. Luca, buongiorno, ti ascoltiamo.
2: Ciao Daniele, sì, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda il tempo a sud delle Alpi, abbiamo una giornata con parecchia nuvolosità, già questa mattina abbastanza estesa, infatti affluita nella notte dell'aria più umida dalla pianura padana verso le nostre regioni, quindi mattinata piuttosto nuvolosa, poi nel pomeriggio avremo delle schiarite, un probabile passaggio a tempo almeno parzialmente soleggiato, anche se in montagna la nuvolosità resterà più persistente, comunque alle basse quote avremo delle schiarite con temperature che arriveranno fin verso i 26 gradi, comunque non ci attendiamo precipitazioni. A nord delle Alpi invece la giornata inizia più soleggiata già da questa mattina, ad eccezione di alcuni banchi di nebbia che si sono formati nel corso della notte, soprattutto sulle zone più basse dell'altopiano, banchi di nebbia che si dissolveranno già in mattinata per lasciare spazio a una giornata ben soleggiata. Anche a nord delle Alpi oggi arriveremo su valori di temperatura attorno ai 26-27 gradi. Isoterma di 0 gradi che ritroviamo ancora abbastanza alta, a circa 3700 metri, in montagna condizioni di vento debole da ovest.
0: Grazie Luca, grazie per queste informazioni, buona giornata e ci sentiamo alle 7.20. Ti sentiranno gli ascoltatori alle 7.20 per il secondo bollettino. A più tardi.
2: A dopo, grazie.
0: Due bellissime canzoni per arrivare all'informazione. La prima ve la serviamo subito. Nina Simone.

0: fino alla fine My Baby Just Cares For Me. Traffico congestionato sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano, rallentamenti anche tra la dogana di Brusatta di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio. Buon viaggio.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Infatti.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Stavo per dirlo anch'io. Vi siete scatenati stamattina a citare personaggi con una certa protervia, di cui abbiamo parlato la parola di oggi, riferimenti a personaggi molto noti, ma adesso io devo salutarvi, per cui lo faccio con piacere. Vi auguro buona giornata, buon resto di martedì. Noi ci sentiamo domani e domani sarà già mercoledì. Vi ho promesso due bellissime canzoni. Dopo Nina Simone arriva anche Patti Smith per voi.

0: il segnale orario con Falegnameria Scerpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Vera Pellandini. Dati incompleti e finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. Sempre a Berna, il piatto forte della settimana di sessione, oggi al nazionale, l'acquisto dei nuovi caccia F-35. Battaglia su costi e numero di velivoli all'ombra delle recenti rivelazioni sul prezzo fisso mai garantito. E la Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dalle elezioni di midterm. Vacilla in Germania il cosiddetto cordone sanitario. Alcuni candidati della CDU aprono ad un'alleanza con l'AfD in vista delle elezioni in altre 2 regioni domenica prossima. E per lo sport, al via stasera il massimo campionato svizzero di hockey. Lugano ospiterà il Ginevra, Lambrì debutterà in trasferta contro la Joie. Tutte le squadre in pista alle 19:45. Bacchettata al Dipartimento Rösti dal controllo federale delle finanze. Il progetto Trasporti 45, che fissa le opere prioritarie per lo sviluppo della rete ferroviaria e stradale nei prossimi 20 anni, poggia su basi decisamente lacunose e stime finanziarie fragili, malgrado il supporto del Politecnico di Zurigo. Nel mirino anche il tunnel del Grimsel, molto caro al consigliere federale, ma sentiamo tutti i dettagli con Anna Valenti da Berna.
3: Una pianificazione comune per ferrovia, autostrade e agglomerati. Trasporti 45 è la nuova strategia del consigliere federale Albert Rösti per ridisegnare le priorità infrastrutturali della Confederazione nei prossimi 20 anni. Un progetto da oltre 56 miliardi, definito anche sulla base di uno studio del Politecnico di Zurigo. Una strategia ambiziosa, sin da subito bersaglio di forti critiche, sferrate da ambientalisti e cantoni esclusi, a cui ora si aggiungono anche quelle del controllo federale delle finanze. Che ha definito le basi decisionali per determinare le opere a cui dare la priorità? Lacunose. Il mandato affidato al Politecnico di Zurigo, secondo l'organo di vigilanza, era troppo limitato, con criteri troppo semplici, insufficienti per valutare la complessità dei progetti e soprattutto mancava una revisione indipendente. I dati usati, poco trasparenti e troppo vecchi. Un esempio, le previsioni del traffico risalenti al 2021. Secondo l'organo di vigilanza, non è chiaro perché certi progetti siano stati definiti prioritari e altri no, e alternative meno costose, come l'uso dinamico della corsia di emergenza, non siano state rivalutate. E sul controverso tunnel del Grimsel nell'Oberland bernese, luogo di origine di Rösti, definito strategico per il turismo alpino, l'organo di vigilanza è netto. Il bilancio economico del progetto è negativo. E infine c'è il nodo del finanziamento. Per il controllo federale delle finanze, i fondi ferroviari e stradali non bastano per coprire gli ampliamenti fino al 2045. Critiche tutte respinte dal Dipartimento dei Trasporti, che rivendica una priorizzazione fondata non solo sulla questione economica, ma anche sulla resistenza della rete e lo sviluppo regionale.
2: Le mance non verranno tassate, neanche quelle versate con pagamenti elettronici. Il Parlamento ha bloccato sul nascere un'idea della consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, che nelle prossima riforma dell'AVS prevedeva di considerare le mance facoltative parte del salario. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Nazionale ha accettato con 125 voti contro 51 una mozione che chiede di escluderle dal reddito imponibile. Il motivo principale? Evitare differenze con quelle versate in contanti. Sulle mance non verranno quindi dedotti i contributi per l'AVS né verranno tassate fiscalmente. E oggi si torna a parlare di F-35 in Parlamento a Berna. A causa dei maggiori costi, il governo ne vuole comprare 30 anziché 36, ma già questi 30 necessitano di 400 milioni supplementari contenuti nel messaggio sull'esercito 2026. Ne discuterà il Consiglio nazionale, seconda Camera, ad occuparsene, con la sinistra che farà ostruzionismo, mentre da destra si chiederanno invece più soldi per tornare alla flotta inizialmente prevista. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: Fra armamenti e immobili, da votare al nazionale ci sono 3 miliardi e mezzo di franchi, ma di nuovo c'è soprattutto che si tratta del messaggio governativo che inizia a concretizzare i nuovi orientamenti dell'esercito, quindi niente artiglieria e molta difesa terra-aria. Ed è il messaggio che sdogana la nuova pistola 26, la Sig Sauer P320, che nei test comparativi aveva tutt'altro che brillato. Il dibattito odierno è però destinato ad attirare l'attenzione per un altro aspetto, complici le rivelazioni dell'alta vigilanza parlamentare sulle trattative con gli Stati Uniti per gli F-35. Non è ancora il momento di un'eventuale commissione parlamentare d'inchiesta. Il PS potrebbe decidere formalmente oggi pomeriggio il lancio di una corrispondente iniziativa. Prima ci sono infatti da discutere circa 400 milioni di costi supplementari, dovuti al rincaro, che permetterebbero l'acquisto di 30 aerei sui 36 desiderati. La sinistra chiederà la non entrata in materia. Dovesse fallire, i Verdi ci riproveranno col congelamento del credito, in attesa che il governo rifaccia i compiti. La capogruppo Greta Ghisin.
5: Importante è che il Parlamento possa discutere sulla base delle nuove informazioni e con una conoscenza un po' più veritiera e approfondita di quello che è il contratto d'acquisto, perché fino ad oggi abbiamo deciso sulla base di informazioni false.
4: Alcuni deputati PLR e UDC chiederanno invece più soldi, con un credito aggiuntivo di 1 miliardo, per poter acquistare i 36 caccia come previsto. Thomas Urter, UDC.
6: Noi abbiamo detto sempre abbiamo bisogno 36, anche davanti il popolo per la votazione. Con un budget da 90 miliardi franchi non è difficile trovare quale 100 milioni franchi.
4: Insomma, è una questione di sicurezza e priorità, sostiene l'UDC, si rinuncia altrove.
2: Negli Stati Uniti sono ora sconfitta per Donald Trump a 6 settimane dall'elezione di midterm, con in palio la maggioranza alla Camera e al Senato. Con il voto di 7 giudici contro 2, la Corte Suprema ha infatti bocciato le restrizioni che il presidente statunitense voleva imporre al voto per corrispondenza, utilizzato da circa un elettore americano su 3. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
7: Era lo scorso 31 marzo. Nello studio ovale Donald Trump firmava il decreto esecutivo per limitare il voto per corrispondenza.
8: I don't know how it can be challenged. Very bad, bad people, very bad judges, but that's the only way that can be. I don't see how anybody can challenge it.
7: Soltanto dei pessimi giudici potrebbero metterlo in discussione, ma non vedo come possano farlo, affermava Trump brandendo l'ordine esecutivo a beneficio delle telecamere. E invece una Corte Suprema con una supermaggioranza conservatrice ha inflitto al presidente americano una vera e propria batosta. Con voto 7 contro 2 i giudici hanno bocciato il tentativo della Casa Bianca di restringere l'accesso al voto per corrispondenza.
9: Breaking news, the Supreme Court just dealing a major loss for Trump.
7: Per Donald Trump, che già nel 2020 aveva accusato i democratici di usare il voto per corrispondenza per rubare le elezioni, oltre alla sconfitta c'è anche la beffa. Non soltanto la Corte Suprema ha bocciato il suo piano, ma contro di lui hanno votato tutti i 3 giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett. Applicare le nuove norme a poche settimane soltanto dalle elezioni di midterm, quando molti stati hanno già inviato il materiale per il voto per corrispondenza, sarebbe arbitrario e irragionevole, ha scritto Brett Kavanaugh nell'opinione della maggioranza. Con la sua decisione la Corte Suprema rintuzza il tentativo del governo federale e della Casa Bianca di imporre un controllo sullo svolgimento delle elezioni di midterm. Tutto questo mentre il Save America Act, la legislazione voluta da Trump per rendere più severe le regole per votare, è tuttora bloccata al Senato, anche per la resistenza di alcuni senatori repubblicani.
2: E il presidente americano ieri sera ha anche dichiarato che Ucraina e Russia avrebbero accettato di fermare gli attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche. Una tregua annunciata in un post, per ora senza conferme chiare, da Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua apertura ad una possibile intesa con il Cremlino, ma chiede garanzie di reciprocità. Il portavoce del Cremlino Peskov dice che qualsiasi richiesta in tal senso sarà ben accetta, ma non conferma un'intesa. L'accordo di massima tra le parti prevederebbe l'esclusione reciproca dai bombardamenti di centrali elettriche, impianti petroliferi e canali per l'approvvigionamento alimentare. In Germania adesso, dopo le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt, che hanno visto una netta affermazione del partito di ultradestra AfD, domenica prossima si tornerà a votare nelle regioni di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania. Soprattutto in quest'ultima si prevede un'ennesima vittoria dell'AfD, cosa che spinge diversi esponenti della CDU del cancelliere Merz a prime aperture nei confronti della destra radicale. Da Berlino, Walter Raue.
10: In futuro dobbiamo essere più aperti nella ricerca dei nostri possibili alleati di governo e non escludere a priori eventuali coalizioni con l'AfD. Se questo è quello che vogliono gli elettori, dobbiamo accettarlo. È con queste parole che il vicepresidente dei cristiano-democratici nel Mecklenburgo-Pomerania, Sascha Ott, ha osato infrangere ieri il cosiddetto cordone sanitario eretto dai vertici della CDU e degli altri partiti moderati tedeschi per isolare il partito della destra radicale. Alle elezioni amministrative di domenica prossima nella regione tedesco-orientale, la CDU rischia di incassare una nuova pesantissima sconfitta. I sondaggi vedono il partito del cancelliere Friedrich Merz solo intorno al 7%, 10 punti in meno rispetto a 5 anni fa. L'ultradestra delle alternative für Deutschland viene attestata invece intorno al 38%, ben 22 punti in più rispetto al 2021. Il cordone sanitario eretto dai partiti moderati è un boomerang, ha dichiarato Sascha Ott in un'intervista alla Ostzeitung. Non ha infatti danneggiato l'AfD, bensì in prima linea la stessa CDU. Dello stesso avviso è anche l'ex leader della CDU nel Mecklenburgo, Axel Hochschild. Un'alleanza con la destra radicale non è il nostro obiettivo preferito, ma in mancanza di alternative può e deve essere un'opzione. Una simile ipotesi viene tuttavia esclusa categoricamente dal cancelliere e presidente della CDU Friedrich Merz e potrebbe provocare una scissione dei cristiano-democratici.
2: 12 paesi europei, tra cui Germania, Francia, Danimarca e Svezia, chiedono all'UE di rafforzare la propria presenza nell'Artico, sempre più al centro delle tensioni geopolitiche. Le grandi potenze, in particolare Stati Uniti, Russia e Cina, si stanno muovendo da tempo. Al vertice tenutosi in Finlandia si è discusso della posizione che potrebbe assumere l'Unione Europea per preservare la pace e non solo. Sentiamo i dettagli con Sofia Stroppini.
11: Le mire delle grandi potenze mondiali sull'Artico sono percepite come una minaccia per la pace in Europa. Così il cancelliere tedesco Merz, che insieme ad altri capi di Stato e di governo dell'UE ha partecipato al vertice di Rovaniemi in Finlandia. L'Artico è cruciale per svariati motivi, per esempio per ragioni di sicurezza. Si è quindi discusso di come implementarla. Una strategia esiste già, ma è datata 2021. Nel frattempo, con la guerra russo-ucraina, la sua protezione deve essere accresciuta per contrastare anche le minacce rappresentate dall'attuale guerra ibrida. Le potenzialità dell'Artico fanno gola anche ad altre potenze. La grande quantità di terre rare custodite sotto il ghiaccio, così come i terreni sconfinati e le temperature gelide ideali per edificare data center in futuro. A questo si aggiungono nuove rotte commerciali marittime. Tuttavia, dall'incontro emerge che l'approccio dell'Unione Europea, diversamente dalle altre superpotenze mondiali, sarà orientato anche alla protezione dell'ambiente.
2: Il Parlamento francese ha approvato ieri una legge per vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. I ragazzi sotto l'età minima, l'età limite, non possono più creare nuovi account, mentre i profili già esistenti invece dovranno essere chiusi entro il 1 gennaio 2027. La legge prevede alcune eccezioni, tra cui le enciclopedie online e i contenuti a finalità educativa. La nuova legge impone anche alle piattaforme di introdurre sistemi di verifica dell'età. La Francia è il primo paese europeo ad aver introdotto una misura di questo tipo. Grattacapi all'orizzonte per il premier britannico Andy Burnham. Ieri i leader nazionalisti di Galles, Scozia e Irlanda del Nord si sono riuniti a Cardiff in un incontro storico dal quale hanno avvertito Londra di prepararsi ad un possibile futuro senza il Regno Unito nella sua forma attuale. Un tema rilanciato a sorpresa anche da Donald Trump nel fine settimana. In Irlanda, per un torneo di golf, il presidente americano ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita. Ma ci dice di più Loretta Dal Pozzo da Londra.
12: Il tempo di Westminster sta arrivando alla fine. È il messaggio provocatorio lanciato dal gallese Rina Puir-Werth, lo scozzese John Sweeney e Michelle O'Neill dello Sinn Féin. In un memorandum, i tre leader indipendentisti, per la prima volta al potere contemporaneamente, rivendicano il diritto dei rispettivi popoli all'autodeterminazione, aprendo una nuova sfida a Londra. Il sostegno all'indipendenza è del 47% in Scozia, del 36% in Irlanda del Nord e del 32% nel Galles. Cardiff non prevede un referendum in questa legislatura, Edimburgo lo vuole entro 5 anni e in Irlanda del Nord lo Sinn Féin punta alla riunificazione irlandese entro il 2030. Le reazioni non si sono fatte attendere. Gli unionisti accusano Michelle O'Neill di non avere l'autorità per parlare a nome dell'intero governo nordirlandese. Critiche anche dai conservatori gallesi, secondo cui il governo dovrebbe concentrarsi su sanità e istruzione. Downing Street ribadisce che oggi non esiste il consenso necessario per nuovi referendum. E poi c'è il nodo economico. I 3 governi devoluti ricevono circa 92 miliardi e mezzo di sterline l'anno attraverso il sistema britannico. Ma la pressione è reale su Andy Burnham, sostenitore di una maggiore devoluzione dei poteri. I 3 governi ancora fortemente dipendenti da Westminster immaginano un futuro lontano dall'attuale centro del potere.
2: E questa edizione si ferma qui. Io vi lascio allo sport. Grazie e a più tardi.
1: Lo sport
0: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
13: Buongiorno da Simone Giambonini. L'attesa è finita. Oggi inizia il massimo campionato svizzero di hockey. L'orario è quello canonico. Tutte le sfide inizieranno infatti alle 19.45 con il Lugano, senza l'infortunato Simone Del Ri, che ospiterà il Ginevra alla Corner Arena. L'Ambri Piotta sarà invece impegnato dove ha chiuso la scorsa stagione, ovvero in casa della Juai. Le ventinesi non potranno contare sugli infortunati Virtanen e Bachmann, mentre Inti Pestoni sarà in sovrannumero. Su questo tema sentiamo Paolo Laurenti.
14: Le nubi sui conti del club, licenza ottenuta con bolino rosso e i tanti dubbi sulla qualità della squadra che scenderà sul ghiaccio, tanto che sono pochi coloro che escludono l'Ambri Piotta dalla lotta play-out. La stagione delle ventinesi non è ancora iniziata ma sembra già essere in assalita. Inti Pestoni, che dovrebbe seguire il debutto dei compagni dalla tribuna, e tra poco ci torniamo, non è però preoccupato.
15: Abbiamo una squadra giovane, molto giovane, penso la più giovane del campionato, e questi ragazzi non pensano a quello che dicono i giornali, i specialisti ci danno in fondo la classifica, va bene. Penso che anche quello è il bello di avere tanti ragazzi giovani che non ci fanno caso e non pensano a queste cose, sono qui per lavorare, per divertirsi e fare bene, quindi non sono tanto preoccupato, possiamo solo fare meglio di quello che tutti dicono.
14: Il 35enne attaccante ticinese si dice sereno pure per quel che riguarda la sua situazione fuori nelle ultime amichevole e con ogni probabilità accantonato anche per la trasferta di Porrontruy da UC Tapola, che lo ritiene ancora in ritardo per essere protagonista sul ghiaccio.
15: La situazione è abbastanza chiara, ci sono delle cose da rispettare, dei valori nei test fisici da rispettare per essere in grado di giocare, e niente, così se non raggiungi alcuni valori non puoi giocare, quindi so quello che devo fare, loro mi dicono quello che devo fare e assieme troveremo una soluzione. Io capisco la situazione, c'è nient'altro da aggiungere. Sono abbastanza tranquillo anche per quello, so che non mi manca molto, anzi sono vicino e dobbiamo trovare il modo per arrivare lì il più veloce possibile. Poi dopo, se giocherò o no, comunque sarà ancora un'altra storia, vedremo quello che decide l'allenatore.
14: Nessuna polemica, ma duro lavoro per tornare importante per il suo Ambri Piotta.
13: Come sempre, la diretta di entrambe le partite delle ticinesi verrà proposta in Sport e Musica qui su Rete 1 e a seguire non mancherà l'appuntamento con il salotto radiofonico di After Hockey. Per le altre partite di serata, i campioni svizzeri del Friburgo saranno impegnati a Vienna, i vicecampioni del Davos ospiteranno il Lagnau e il primo turno è completato da Zurigo Berna, Losanna Zugo e Rapperswil Kloten. Passiamo al calcio. In Super League si recuperano le partite della quarta giornata. Questa sera il Sion sarà di scena a Zurigo contro il Ghezzé, mentre domani, oltre a Thun Servette, il Lugano riceverà alle 19 all'AIL Arena il San Gallo. L'obiettivo per i bianconeri è quello di proseguire sull'ottima linea tracciata in questi primi 2 mesi, anche grazie agli innesti in attacco operati durante l'estate. Ne ha parlato ieri sera a tempi supplementari il CEO del Lugano, Martin Blaser.
16: Parlando del giocatore Aieti, non è che è saltato fuori per la prima volta da noi 2 settimane fa. Era un giocatore che già da un anno era un po' sulla nostra, se posso dire così, lista. Però come in tantissimi ambiti in questo mondo, quando hai un'idea, non è che si può sempre può essere realizzata dopo il primo tentativo. Allora Aieti, ovvio, anche per lui mi fa molto contento. Che cosa può capitare di più bello che arrivare da qualche parte e avere subito successo? Poi Moncada, anche lì, grazie al nostro proprietario abbiamo potuto fare questo investimento, e se tu ti acquisti un giocatore di 18 anni con sue qualità, però anche guardando all'importo che abbiamo messo o abbiamo investito, ovvio lì non c'è niente da nascondere. L'idea principale del giocatore e della società di tutti è possiamo aiutarli di fare poi a un certo punto il prossimo passo, è quello che poi anche lì farà contento, spero contento tutti. Però adesso godiamoci i mesi, gli anni che Moncada giocherà con noi, e poi gestiremo la prossima sfida.
13: Sempre per il calcio, ieri sera si è chiusa la quarta giornata di Serie A con le vittorie di tutte e tre le prime della classe. La Roma si è imposta 2-0 a Torino, l'Inter 5-3 al Meazza contro l'Udinese, mentre il Como ha battuto il Parma 2-1 in casa. Chiudiamo con la pallavolo, perché la Svizzera, eliminata ieri dopo la sconfitta contro la Germania, chiude oggi alle 16 contro la Lettonia la sua avventura ai campionati europei. Per il momento è tutto, buona giornata.
17: Buongiorno Svizzera, sono le 7.20, questo è proprio 7.20 fino alle 8.30 con Paolo Guglielmoni.
18: Buongiorno.
17: E Daniele Rauseo, ben arrivato Paolo.
18: Allora partiamo dal caffè?
17: Vuoi partire subito dal caffè? Partiamo dal caffè perché il portale di notizie elveticanow.ch si occupa della Svizzera italiana, ogni tanto lo fa, è protagonista, la tazzina del caffè.
18: Sì, la giornalista Karine Becher è andata a Camignolo, comune di Monteceneri, sì. È andata a Camignolo a bere un caffè e si chiede nel suo articolo perché in Ticino un espresso costa solo 2,45 francs.
17: Cioè lì a Camignolo ha pagato un caffè 2,40, ok?
18: È rimasta sbalordita Karin Ebischer, 2,40 quando in Svizzera il prezzo medio di un espresso è di 4,54 francs, sì. A Zurigo sappiamo sui 5 franchi. Sì. Altra domanda che si fa a Karin Ebischer,
17: sì, che era lì in vacanza, non è che è andata apposta per bere caffè.
18: È un'ottima domanda la tua, era lì in vacanza?
17: Probabile.
18: Altra domanda che si fa a Karin Ebischer è: come fanno i bar ticinesi a guadagnarci quando vendono il liscio a soli 2,40 francs?
17: Sì.
18: Allora la risposta che si dà lei sull'articolo è che da noi al sud della Svizzera viene utilizzata una quantità minore di caffè già nella macchina da bar.
17: Cioè quando carichi il caffè
18: tu
17: ti accorgi se c'è meno caffè lì, perché il caffè non sa di niente.
18: Questo chiaramente nessun esercente vuole fare un caffè così,
17: credo.
18: Altra cosa che dice Karin Ebischer: di solito da noi il caffè non viene servito con il contenitore monouso di crema o di panna.
17: Sì, no, alcuni lo fanno, oppure ti mettono lì il latte a parte, sai.
18: A voi non ci serviamo da due differenti bari, non ho mai visto vicino al liscio nei contenitori di crema.
17: Va bene.
18: Se lo chiedi te lo danno.
17: Sì, è vero.
18: Di solito noi qui al sud della Svizzera non abbiamo i biscottini o i cioccolatini,
17: no,
18: anche lì dipende.
17: Alcuni lo fanno.
18: A Natale magari, di solito.
17: Sì, oppure ti mettono i biscottini del Natale del 2003. Alcuni fanno anche questo.
18: Mi piace questa tuo tentativo di farti amici gli esercenti della Svizzera italiana.
17: È una battuta.
18: E l'altra cosa che dice appunto questo articolo della Svizzera tedesca è che da noi si può vendere il caffè espresso più economico.
17: Buon mercato, sì.
18: Perché noi mettiamo meno caffè nella tazza. Ecco, è vero che nella Svizzera tedesca alcuni caffè sono delle piscine olimpioniche da 50 metri.
17: Vero, noi è più un ristretto, che quando vai alla macchinetta c'è ristretto ed espresso. L'espresso una quantità maggiore, ristretto e ristretto.
18: Ad ogni maniera, come diceva mia nonna Nella, ad ogni maniera, se qua cerchiamo di vendere il caffè a 4,54 francs,
17: non lo beve nessuno.
18: C'è un'insurrezione popolare. È anche vero che sul lungo lago di Ascona a un 5 franchi
17: potrebbe, sì, nelle piazze.
18: Siamo partiti proprio dal caffè.
17: Sì, è un tema eterno questo del caffè, del costo del caffè. Mi sorprende che una giornalista non sappia che in Ticino costa meno il caffè, insomma.
18: L'ha
17: sperimentato.
18: Lasciagli fare le loro indagini.
17: Però era in vacanza la Ebischer, era in vacanza.
18: Non lo conosco personalmente.
17: Però vengono di solito gli svizzeri tedeschi in Ticino anche per il bel tempo? E allora sentiamo un po' che tempo farà oggi. Ci colleghiamo con Luca Panziera. Pronto Luca?
19: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
17: Ciao. Allora,
19: oggi sì, oggi Svizzera al contrario, possiamo dire, ecco. In quanto chi arriverà in Ticino per cercare il bel tempo da nord resterà un po' deluso.
17: Ecco.
19: È affluita dell'aria più umida nella notte e la giornata qui a sud delle Alpi si preannuncia piuttosto nuvolosa. Avremo sì qualche schiarita nelle ore centrali, un pomeriggio solo in parte soleggiato, ma per esempio chi andrà in montagna troverà una giornata sostanzialmente nuvolosa, quindi ben diverso dal nord, dove invece il sole splende da questa mattina, ad eccezione di qualche banco di nebbia sulle zone più basse dell'altopiano, banco di nebbia che si dissolverà comunque rapidamente. Per quanto riguarda invece le temperature, non vi saranno grosse differenze, sia a nord sia a sud raggiungeremo le basse quote, i 26 gradi circa. Temperature ancora estive anche sì. In montagna, con un'isoterma di 0 gradi attorno a 4500 metri e venti deboli del settore ovest.
17: Grazie Luca, buon lavoro, a risentirci presto.
19: A voi, buona giornata.
17: Adesso vediamo com'è la situazione sulle strade. E a Bien troviamo Diana Gatto. Diana, dici tutto.
20: Buongiorno a tutti. Al momento traffico congestionato sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Rallentamenti anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra la dogana di Ponte Tresa e Agno in direzione di Manno.
17: Grazie Diana, a più tardi.
20: Grazie, a più tardi.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
17: Stanno arrivando, Paolo, delle reazioni sul caffè. Samuele dice, ma tipo che i baristi prendono metà dello stipendio rispetto a Zurigo?
18: Anche, certo.
17: Qui
18: certo,
17: da noi, insomma, certo. È diversa, insomma, anche la proporzione degli stipendi, ma siamo sicuri di farci dire da una Svizzera tedesca delle lezioni sul caffè?
18: No, io non ci sto a questo gioco.
17: Bravo.
18: La tipa è semplicemente venuta a fare, ha fatto un articolo, non ha fatto niente di male, sì, in fondo ha fatto anche delle ipotesi, però non ha tutti i torti questo ascoltatore, perché lei fa anche delle ipotesi sul perché costa meno da noi.
17: Sì, sì.
18: Ipotesi che possono essere confutate, come
17: esatto,
18: sempre.
17: Ha fatto il suo lavoro, insomma.
18: Se uno va lì a Camignolo in quel bar che poi diamo a parte in WhatsApp, lo diciamo fa una controindagine.
17: Però qualcuno ci dà anche una mappatura, insomma, delle altre zone della Svizzera italiana. Per esempio ci dicono che a Bodio in un bar un cappuccino 2,60, così lo diciamo per informazione. Altra domanda ci fa Alessandra: perché il caffè oltre Gottardo è così cattivo? Chiede.
18: Ma è diverso.
17: È diverso. Tu l'hai definito una piscina, che è vero, perché diciamo in quantità enormi, magari un po' più vicino al caffè americano, ecco.
18: Però tu ricordati sempre, Danny, di andare la mattina prima di venire qui a 7:20 a bere il caffè dove vuoi andare, al Carburoil, al Piccadilly, dove vuoi andare, per sentire il polso della gente.
17: Va
18: quello
17: bene,
18: è fondamentale.
17: Lo farò da domani.
18: Parlare con la gente è fondamentale.
17: Io ti stringo la mano, Paolo.
18: Sì.
17: E adesso ascoltiamo Amy Winehouse.
18: La gente con tre.

0: Amy Winehouse,
1: pronto?
0: Rehab, sono le 7:31 in questo istante, questa è 7:20 su Rete 1 alla radio, ma anche in TV su RSI, la 2.
2: Hanno chiamato da Camignolo per confermare che il
0: non
2: liscio
0: hanno ancora chiamato,
2: costa
0: però
2: 2:40 da loro.
0: Vi diamo il tempo di rispondere, di mandare un WhatsApp allo 076-321-1113 per così capire quanto è il costo del caffè.
2: È chiaro che la differenza del costo del caffè tra la Svizzera italiana e la Svizzera tedesca è un tema molto più catchy, come si dice in inglese, però io vorrei portare a 7:20 ancora i robot umanoidi, quelli che vengono prodotti in Cina dalla Unit 3 di Hangzhou, ti ricordi?
0: Mi ricordo, ne abbiamo parlato, insomma, questi robot umanoidi che sono sempre più presenti, si vedono un sacco di video
2: sui social. Se siete sui social.
0: Sì, sui social media ci arrivano veramente tantissimi. Perché se ne parla tanto di questi robot cinesi?
2: Allora, qui faccio una mia speculazione. Uno, perché sono robot umanoidi, vuol dire che sono grandi come noi, no? Sono dei robot tipo 1,80 che quindi sono un po' come uno specchio nostro, no? Tu li guardi e dici
0: un po' più magri.
2: Sì. Dici potrei essere io perché sono grandi come noi.
0: È vero.
2: L'altra cosa per cui se ne parla tanto è perché fanno cose sorprendenti. La notizia nuova è che adesso si arrabbiano. Cioè, se tu li fai arrabbiare sono guai.
0: Questo è inquietante.
2: Sembra un romanzo di Asimov. A Saratov in Russia, all'interno di Volga Store, che è un negozio di elettronica, c'era dentro un robot umanoide di 1,80 di altezza che aveva il compito di intrattenere il pubblico, no? Di fare delle cose, qualche smaneggio da robot che poteva intrattenere.
0: L'accoglienza, le cose.
2: Sì, era un po' come avere dentro il negozio il mago Renato, praticamente, doveva fare qualcosa che ti fa dire wow, no?
0: Sì, è vero.
2: Ok. Se non che un cliente ha pensato bene di dargli un trusso sul petto, di spingere questo robot umanoide, ma così per niente, perché la gente sta male al giorno d'oggi, no? Il robot prima ha perso l'equilibrio, poi nel segno del barcollo ma non mollo si è rimesso in piedi, e poi ha cominciato a menare calcioni tipo Bruce Lee.
0: Sì.
2: Diciamo che gli è partita la nave al robot. Ecco, lo stiamo vedendo anche su RSI la 2.
0: Sì, il robot ha reagito mulinando calci verso il cliente che l'aveva spinto senza riuscirci, perché è bloccato da due commessi per le ascelle. Cioè
2: si è messo in posizione proprio di attacco e poi ha dovuto essere praticamente sedato da due commessi che lo tenevano per le ascelle. E tu dici, ma porca miseria, doveva solo intrattenere il pubblico.
0: Vero.
2: Abbiamo anche una chicca, che pare che prima di scagliarsi sul cliente che l'aveva spintonato, il robot avrebbe detto testuale: adesta fuve de mi.
0: In dialetto, magari, come il distributore di benzina di Giubiasco di cui abbiamo parlato ieri.
2: Cioè, noi ridiamo, ma no, è il futuro.
0: No, ma ce ne sono tanti di video così. Ho visto anche altri che si sono ribellati, e che quindi questo è inquietante, perché insomma.
2: Certo, tu lo compri per fargli pulire le fughe della cucina e quello ti tira calci.
0: Esatto.
2: Ci fermiamo un attimo.
0: Sì, ci fermiamo perché dobbiamo riflettere 5 secondi su questa cosa.

0: parlare d'amore.
1: Non voleva parlare d'amore, ma volevano parlare del caffè. Ci sono tantissimi che stanno scrivendo la loro posizione sul tema caffè. Ecco, okay. E sul costo del caffè, lo abbiamo detto, 2,40 a Camignolo. Una giornalista svizzero-tedesca si è un po' sorpresa del costo così economico del caffè da noi, mentre da loro il prezzo è molto più alto. A Zurigo arriviamo intorno ai 5 franchi e anche di più in alcune zone. Ma adesso
2: sì, tipo...
1: Vuoi parlare degli Oasis? Chi sono gli Oasis? Questa sì. Band inglese?
2: Allora, voglio parlare degli Oasis che sono esplosi negli anni 90, quando io e te, Danny, eravamo ancora giovani e belli.
1: Sì.
2: Esplosi negli anni 90, gli Oasis sono in primis i due fratelli Gallagher.
1: Sì, vengono loro dalle case popolari di Manchester, vero?
2: Bravo, vengono dal proletariato inglese. C'è Liam Gallagher, che è il cantante, che ha una voce perfetta per le canzoni degli Oasis, anche un grande carisma sul palco,
1: sì.
2: Seppur non si muove sul palco, canta con le mani dietro la schiena.
1: Vero, è davanti al microfono così.
2: Davanti al microfono così, fai vedere magari in televisione.
1: Sì, così, con le mani dietro, come i difensori quando tipo, non vogliono fare rigore.
2: Tipo Simon Hammann, praticamente.
1: Sì, è vero.
2: Ecco. Poi c'è,
1: poi c'è il saltatore con gli sci, sì, giusto sì. Per dire.
2: E l'altro fratello invece è il leader della band, è l'autore delle canzoni, è il chitarrista, che però ha bisogno di Liam, perché è il fratello, diciamo, quello più matto che tiene l'attenzione di uno stadio pieno e che fa il frontman e che canta davanti a tutti. Allora, mettiamo un po' di ordine.
1: Sì.
2: Gli Oasis si sono sciolti nel 2009, dopo 85.000 litigi tra i due fratelli, ma l'anno scorso, dopo 16 anni di silenzio, sia della band sia tra i due fratelli che non parlavano, il gruppo si è rimesso insieme per una tournée mondiale.
1: Sì.
2: E a Venezia, alla Mostra Cinematografica di Venezia, è stato mostrato proprio un documentario sulla tournée mondiale dell'anno scorso, 2025, degli Oasis, la Reunion.
1: Sì.
2: E io per 7.20 sono andato a vederlo.
1: Sei andato a vederlo.
2: Fatto bene.
1: Hai fatto bene, c'era solo per poco nelle nostre sale per il momento. E quindi tu hai deciso di promuovere questo documentario, perché è una storia affascinante in effetti,
2: molto,
1: al di là dei gusti musicali.
2: Molto, molto. Ci sono due cose molto forti nel documentario che fa vedere la tournée dell'anno scorso degli Oasis, 41 date in tutto il mondo.
1: Sì.
2: La prima è che viene mostrato come le canzoni degli Oasis sono un patrimonio della gente, sempre della gente con 3G, cioè praticamente vanno al di là di loro stessi. Se tu vedi genitori e figli come cantano le loro canzoni, come le vivono, è qualcosa che succede a pochi artisti, di vedere il loro materiale che va veramente oltre le loro intenzioni.
1: Sì, forse bisogna tornare indietro tanti anni, ai tempi dei Beatles, dico, per chi ci ascolta, che magari dice non facciamo grossi paragoni, però in effetti è un po' quell'effetto lì, no?
2: È veramente qualcosa, cioè la gente piange, per esempio, ai concerti. Ma non è che piange perché sono matti, piange perché veramente c'è un'emozione collettiva. E poi c'è una cosa voyeuristica, se vuoi ripetere il termine,
1: voyeuristica,
2: che è molto bella, che tu dici, ma dopo 16 anni che gli Oasis non erano più insieme e sono andati in giro per 41 date nel mondo, ma si saranno messi le mani addosso i due fratelli o no?
1: Qualcuno dice di sì addirittura.
2: E invece tu, c'è un messaggio positivo del documentario che dice che c'è ancora tempo, c'è sempre tempo per riconciliarsi in famiglia, ma il documentario lo dice in una maniera non retorica, alla fine non si picchiano e trovano un modo per andare d'accordo.
1: Cioè non si sopportavano semplicemente loro, non è
2: la cosa molto interessante che oltre a non mandarsi neanche un vocale WhatsApp i due fratelli per 16 anni, loro hanno fatto figli nel frattempo, no?
1: Sì.
2: E neanche i figli parlavano.
1: Perché poi sai, queste cose si portano avanti per generazioni.
2: Dopo 16 anni, i due fratelli hanno trovato il modo. Adesso non so se hai visto che ieri è uscita ancora la tournée mondiale degli Oasis del 2026.
1: Sì, hanno annunciato anche vicino a noi in Italia, vogliono fare un doppio concerto a Roma, eccetera.
2: E quindi niente, vabbè, adesso non stiamo a farla lunga, ma due fratelli che non si parlano. Non si parlavano, le famiglie non si parlavano, niente. Adesso praticamente potete andarli a sentire come si faceva fino al 2009. Cioè anche il fatto di sentirli dal vivo, avere questa possibilità, i fan di tutto il mondo, e si vede nel documentario, sbarellano.
1: No, però è vero che devono anche guadagnare questi ragazzi, non è che cioè devono andare a lavorare, no? Quindi anche se non vanno d'accordo, l'ho messa giù male.
2: No, io credo che ci sia un motivo superiore, però ci ascoltiamo proprio la canzone che dà il titolo alla tournée dell'anno scorso e a quella dell'anno prossimo, Don't Look Back in Anger. Loro sono gli Oasis.

0: però tantissimi svizzeri italiani sono partiti per l'Europa nel 2025 a vedere questi concerti, qualcosa vorrà dire.
1: Il rientro sulle scene, insomma.
0: La reunion, volevo dire quello.
1: Ma sai che io...
0: Andiamo con la rassegna stampa.
1: C'è Johnny Canonica, ben arrivato Johnny.
2: Buongiorno.
1: Intanto diamo anche il benvenuto a Simone Giambonini.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Cominciamo proprio però dalla stampa svizzera. Ieri ci parlavi del Super Puma dell'esercito. Resti ad alta quota stamattina. In qualche modo, anche se i Super Puma...
2: In qualche
1: Puma
2: modo, no, restiamo piuttosto al suolo. Esatto. Però in questo caso.
0: Super Puma che faceva dei rilievi geografici.
2: Sì, no? Sta mappando parte del cantone Châtel per fare una cartografia sulla radioattività,
1: sì.
2: E si diceva appunto deve volare 90 metri d'altezza, quindi parecchio rumore, sì. per chi abita in quella zona. E qui invece sono i quotidiani del gruppo Tamedia che scrivono come l'aeronautica militare italiana non ha fornito un F-35 all'aeronautica svizzera per dei test sul rumore da svolgere all'aeroporto militare di Meiringen, dove gli F-35 saranno basati.
0: Ma perché doveva dargli l'aereo?
2: Per misurare quanti decibel.
0: E
2: non gliel'ha fornito non per cattiveria, ma perché l'aeroporto di Meiringen, alla fine della pista, non ha un sistema di ritenuta, cioè non ha quelle reti che
1: sicurezza,
2: se uno va lungo ti fermano l'aereo, o almeno dovrebbero farlo. Ecco. E quindi niente, Übung am Bruch, come si direbbe a militari in svizzero tedesco, però. Dovrebbero recuperare l'anno prossimo, quando l'aeroporto avrà montato questi sistemi di ritenuta per gli F-35. Perfetto. Anche perché immagino che se vada lungo e si spacca, i costi da risarcire sarebbero pochi.
1: È un tema anche quello. L'altro tema che ci hai portato riguarda in qualche modo l'aviazione, ma soprattutto l'aviazione umana.
2: L'aviazione umana.
1: Nel senso, le persone che si buttano, questi base jumper o paracadutisti, esatto. Non so come si chiamano.
2: C'è un po' di tutto, paracadutisti, base jumper, quel volo alare, eccetera, eccetera.
1: Sì, quelli che si mettono la tutina e esatto. Si buttano, insomma, esatto. da poche altezze.
2: Esatto. Restiamo nell'Oberland bernese, sì. Ma cambiamo di valle, andiamo a Lauterbrunnen. E la NZZ scrive che recentemente un paracadutista è atterrato e al momento dell'atterraggio il suo paracadute è rimasto incastrato in un filo di nylon che era stato tirato nell'area preposta agli atterraggi di queste persone. Allora, ha denunciato il caso alla polizia perché magari non ci avrebbe lasciato la pelle, ma una qualche gamba o caviglia forse sì, gli è andata bene, lo dice lui stesso, però è una cosa pericolosa, non si sa chi abbia tirato questo filo, evidentemente non si sanno le motivazioni, quel che si sa è che era qualcosa che è stato volontario, non era lì a sbalzo, anche perché era bello teso ad alcuni metri d'altezza. Sì. E indagano polizia e magistratura e nell'ambiente di queste persone si ipotizza anche il fatto che possa essere stato uno di questi
1: a cui dà fastidio il fatto che atterrano lì, magari, no?
2: Che ci siano troppi atterraggi, uh-huh. Perché si parla di almeno 10.000 salti all'anno si parla di decine di migliaia di salti all'anno che vanno tutti ad atterrare nella stessa area.
0: Ricordiamo che Lauterbrunnen è proprio una valle molto stretta, molto molto stretta, e che evidentemente
1: gli spazi sono stretti
0: e non bisogna essere Sherlock Holmes per capire che qualcosa non funziona tra abitanti
2: Lì non è tanto gli abitanti ma quanto uno di questi utilizzatori, ecco, che vorrebbe avere più tempo per atterrare. È un'ipotesi, sarà la magistratura che cercherà di chiarire non sono solo gli abitanti a essere arrabbiati, c'è troppa frequenza, voli troppo frequenti.
1: Simone, comincia l'hockey, questa è la notizia un po' del momento, di oggi soprattutto.
3: Torniamo in Ticino per una parte del campionato, diciamo, perché l'attenzione del ticinese è chiaramente su Ambrì e Lugano. Partiamo dal Lugano, che ieri è stato visto molto carico in allenamento, poi con un sistema già rodato, approvato la scorsa stagione, quest'anno le aspettative sono più alte, o comunque entrare nei playoff diretti, entrare in top six.

0: Vedrai se stasera sono carichi o no.
1: Sì, ora
2: Paolo, vai a vedere la partita.
1: No, io appunto ho già dichiarato varie volte che la mia fede è bianconera, quindi parte del pubblico se n'è già andato da 7:20. Volevo chiedere a Simone Giambonini, che ha 30 anni meno di me, che io ho pagato la tessera ma non riesco a metterla sul wallet.
2: Adesso ti spiega.
0: Non l'ho mai fatto, devo dire la verità che non l'ho mai fatto. Proporrei di inviare un messaggio a te
2: con un tutorial.
0: Esatto, può essere un'idea, no?
2: Paolo, non è l'unica cosa che non riesce a fare, Simone, non preoccuparti.
0: Va bene.
2: Altri spunti? Ambrì invece
0: a Porrentruy, dove ha chiuso la scorsa stagione durante il playout. Un Ambrì sottodimensionato a livello difensivo, Virtanen infortunato, Bachmann infortunato. Vedremo come sarà questa sera, non un debutto facile, benché l'avversario sia comunque sulla carta molto, molto più semplice rispetto al Ginevra del Lugano. Vedremo questa sera, ecco, curiosità ce n'è tanta.
2: Esatto, e voglia di hockey ce n'è altrettanta. Johnny, il prezzo del carburante, insomma, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, se ne parla costantemente, ce ne accorgiamo ogni volta che andiamo a far benzina.
3: Ne scrive Le Temps in questo caso. Fa un'analisi del prezzo del carburante e le conseguenze per gli automobilisti di questo prezzo. Allora, attualmente il costo varia dai circa 2 franchi al litro per la benzina senza piombo ai 2,30 per il diesel. Uh-huh. E ci sono conseguenze? Sì, ci sono, ma diciamo che non ce ne sono per quel che riguarda il passaggio delle persone dall'auto privata ai mezzi di trasporto pubblici. Cioè, gli utilizzatori dei mezzi di trasporto pubblici crescono ogni anno, ma questo indipendentemente dall'uso, cioè dal costo del carburante. E l'articolista ricorda uno studio fatto dalla scuola universitaria professionale del Canton Grigione un paio d'anni fa, dal quale emergeva che una conseguenza diretta di un alto costo del carburante riguarda invece la decisione per l'automobilista di passare da un'auto con motore a combustione a un'auto con motore elettrico.
2: Ah, okay.
3: Ecco, quindi diciamo,
2: quindi
3: il numero delle auto
2: sui mezzi pubblici, ma si cambia a mezzo.
3: Esatto, e quindi il traffico non dovrebbe diminuire sulle strade.
2: Ecco, questa è una notizia, è un fatto, insomma.
3: Sì.
2: Quindi anche
3: sembra
2: se aumenta il prezzo della benzina. Grazie Johnny e grazie Simone, buon lavoro a voi e alle vostre redazioni. Adesso torniamo a Bienne.
4: Sulle strade della Svizzera tedesca segnaliamo code e forti rallentamenti sui seguenti tratti. Nel canton Zurigo, prima della galleria del Gubrist in direzione di San Gallo, a partire da Spreitenbach e Urdorf Sud. Sul Westring tra Urdorf Nord e Zurigo Ovest in direzione di Coira e sulla A1 a partire da Effretikon in direzione di Dietikon. Nel canton Argovia sulla A1 tra Aarau Ovest e Bierfeld in direzione di Zurigo. Nel canton Soletta sulla A1 tra Erkingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna e a Basilea sulla A18 tra Grellingen Est e Asch Sud in direzione della Germania. Da Bienne, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Red, fra poco l'informazione delle 8 con le previsioni del tempo, ma il pubblico reagisce soprattutto sul prezzo del caffè da cui siamo partiti questa mattina. L'abbiamo detto, questa giornalista svizzero-tedesca Camignolo si è sorpresa del prezzo basso del caffè, solo 2,40, sì, di un espresso.
1: Vabbè, anche negli altri esercizi della Svizzera italiana, sì, più o meno il prezzo è quello.
0: Anche più basso. Enrico dice a Massagno, ora non facciamo pubblicità di tutti i locali che arrivano, però a Massagno 1,70, servito al tavolo, quindi non nel bicchierino della macchinetta.
1: Veramente?
0: Andiamo a verificare dopo.
1: Andiamo a Massagno piuttosto.
0: Andiamo a Massagno. Poi qualcuno dice, quando bevo in Svizzera romanda il caffè, devo sempre chiederlo piccolo per avere la tazzina piccola piena fino all'orlo. Non hanno la concezione del nostro espresso, l'abbiamo detto, tu hai definito delle piscine, però in effetti è così. Qualcuno dice, in Piazza Grande a Locarno 5 franchi colazione, compresa un cappuccino, un cornetto e una spremuta d'arancia, pochissimo con la spremuta d'arancia.
1: Mi sembra un po' irrealistica come
0: anche
1: cosa.
0: A me, però dopo andiamo a verificare anche lì. E poi qualcuno ci suggerisce, fate 7,20 in giro nei bar della Svizzera italiana, così andate a verificare il prezzo del caffè, ma poi vi si vede, vi si può toccare, no, con mano.
1: Ma non è tanto quello.
0: Grazie, se, René.
1: È il nostro compito di parlare con la gente,
0: sì,
1: perché altrimenti rimaniamo nella Torre d'Avorio di Comano.
0: Hai
1: tu,
0: ragione.
1: Tu in particolare.
0: Lo faremo magari.
1: Tra l'altro,
0: è una proposta che raccogliamo.
1: Tra l'altro questa cosa del caffè è molto importante,
0: sì,
1: però mi hanno mandato le istruzioni per andare a vedere la partita di hockey del Lugano stasera, perché non riesco a mettere,
0: sì, adesso ti aiuto io, Paolo,
1: sul wallet la, sì, tessera.
0: Adesso ascoltiamo le previsioni del tempo e le informazioni e poi ti aiuto io, Paolo. Le previsioni fino a stasera: al sud nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, al nord in prevalenza soleggiato, temperature massime attorno a 26 gradi.
2: Il segnale orario con l'Arancione, il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. Dati incompleti e finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dalle midterm. In Medio Oriente una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz mentre proseguono gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Il petrolio vola a $107 al barile. Bacchettata al Dipartimento Rösti dal controllo federale delle finanze. Il progetto Trasporti 45, che fissa le opere prioritarie per lo sviluppo ferroviario e stradale dei prossimi 20 anni, poggia su basi decisionali lacunose e stime finanziarie fragili, malgrado il supporto del Politecnico di Zurigo. Nel mirino anche il tunnel del Grimsel, molto caro al consigliere federale. Sentiamo tutti i dettagli da Berna con Anna Valenti.
5: Una pianificazione comune per ferrovia, autostrade e agglomerati. Trasporti 45 è la nuova strategia del consigliere federale Albert Rösti per ridisegnare le priorità infrastrutturali della Confederazione nei prossimi 20 anni. Un progetto da oltre 56 miliardi, definito anche sulla base di uno studio del Politecnico di Zurigo. Una strategia ambiziosa, sin da subito bersaglio di forti critiche, sferrate da ambientalisti e cantoni esclusi, a cui ora si aggiungono anche quelle del controllo federale delle finanze. Che ha definito le basi decisionali per determinare le opere a cui dare la priorità? Lacunose. Il mandato affidato al Politecnico di Zurigo, secondo l'organo di vigilanza, era troppo limitato, con criteri troppo semplici, insufficienti per valutare la complessità dei progetti e soprattutto mancava una revisione indipendente. I dati usati, poco trasparenti e troppo vecchi. Un esempio, le previsioni del traffico risalenti al 2021. Secondo l'organo di vigilanza, non è chiaro perché certi progetti siano stati definiti prioritari e altri no, e alternative meno costose, come l'uso dinamico della corsia di emergenza, non siano state rivalutate. E sul controverso tunnel del Grimsel nell'Oberland bernese, luogo di origine di Rösti, definito strategico per il turismo alpino, l'organo di vigilanza è netto. Il bilancio economico del progetto è negativo. E infine c'è il nodo del finanziamento. Per il controllo federale delle finanze, i fondi ferroviari e stradali non bastano per coprire gli ampliamenti fino al 2045. Critiche tutte respinte dal Dipartimento dei Trasporti, che rivendica una priorizzazione fondata non solo sulla questione economica, ma anche sulla resistenza della rete e lo sviluppo regionale.
4: Negli Stati Uniti, sonora sconfitta per Donald Trump a 6 settimane dalle elezioni di midterm, con in palio la maggioranza alla Camera e al Senato. Con il voto di 7 giudici contro 2, la Corte Suprema ha infatti bocciato le restrizioni che il presidente statunitense voleva imporre al voto per corrispondenza, utilizzato da circa un elettore americano su 3. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
3: Era lo scorso 31 marzo. Nello studio ovale Donald Trump firmava il decreto esecutivo per limitare il voto per corrispondenza.
6: I don't know how it can be challenged. Very bad, bad people, very bad judges, but that's the only way that can be. I don't see how anybody can challenge it.
3: Soltanto dei pessimi giudici potrebbero metterlo in discussione, ma non vedo come possano farlo, affermava Trump brandendo l'ordine esecutivo a beneficio delle telecamere. E invece una Corte Suprema con una supermaggioranza conservatrice ha inflitto al presidente americano una vera e propria batosta. Con voto 7 contro 2 i giudici hanno bocciato il tentativo della Casa Bianca di restringere l'accesso al voto per corrispondenza.
7: Breaking news, the Supreme Court just dealing a major loss for Trump.
3: Per Donald Trump, che già nel 2020 aveva accusato i democratici di usare il voto per corrispondenza per rubare le elezioni, oltre alla sconfitta c'è anche la beffa. Non soltanto la Corte Suprema ha bocciato il suo piano, ma contro di lui hanno votato tutti i 3 giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett. Applicare le nuove norme a poche settimane soltanto dalle elezioni di midterm, quando molti stati hanno già inviato il materiale per il voto per corrispondenza, sarebbe arbitrario e irragionevole, ha scritto Brett Kavanaugh nell'opinione della maggioranza. Con la sua decisione, la Corte Suprema rintuzza il tentativo del governo federale e della Casa Bianca di imporre un controllo sullo svolgimento delle elezioni di midterm. Tutto questo mentre il Save America Act, la legislazione voluta da Trump per rendere più severe le regole per votare, è tuttora bloccata al Senato, anche per la resistenza di alcuni senatori repubblicani.
4: Degli aerei da caccia della NATO hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo della Lituania. Lo Stato Maggiore dell'esercito polacco ha anche lanciato operazioni militari aeree sul territorio nazionale a causa degli attacchi dei droni russi contro la vicina Ucraina. L'operazione militare polacca si è nel frattempo conclusa senza incidenti. Secondo l'emittente nazionale lituana LRT, che cita il Centro Nazionale per la Gestione delle Crisi, il drone è precipitato in una zona rurale nella parte centrale del paese. Non ci sono ancora conferme sull'origine del velivolo. In Medio Oriente adesso, dove una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz e proseguono anche gli attacchi con missili e droni condotti dai ribelli filo-iraniani Houthi nello Yemen verso l'Arabia Saudita. Ieri 13 civili sono rimasti feriti. Gli aggiornamenti in redazione con Sofia Stroppini.
8: Le guardie della rivoluzione iraniana e Pasdaran hanno comunicato che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate statunitensi ha smentito, affermando che la petroliera a cui fa riferimento l'Iran era già stata colpita da un missile iraniano il mese scorso e poi l'attacco è stato reiterato sempre dall'Iran, stavolta però con un drone. Secondo gli Stati Uniti si tratta di un tentativo da parte dell'Iran di impedire ulteriormente la navigazione nello stretto. Proprio di questo, di come agevolare la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, si doveva discutere ieri in Oman in un vertice tra l'Iran e i paesi del Golfo, senza gli Stati Uniti, ma l'incontro è stato rimandato su richiesta dell'Arabia Saudita. Ancora troppo distanti le posizioni tra gli stati del Golfo e l'Iran per quanto riguarda la regolamentazione della navigazione nello stretto e qualsiasi discussione senza gli Stati Uniti non porterebbe al momento a risultati concreti. Il rinvio rappresenta ugualmente una battuta d'arresto a livello diplomatico. Cresce intanto la preoccupazione per la fornitura di petrolio, resa più complicata anche dalla maggiore pressione esercitata dagli Houthi sull'altro stretto, quello di Bab al-Mandab, a sud del Mar Rosso. Stamattina il prezzo del barile di Brent si aggira attorno ai $107.
4: Per lo sport, oggi alle 19.45 inizia il massimo campionato svizzero di hockey. Il Lugano, privo degli infortunati Simeone e Henry, ospiterà il Ginevra alla Corner Arena. Ancor più di peso le assenze dell'Ambri Piotta, che sarà invece impegnato in casa della Joie. I leventinesi non potranno contare sugli infortunati Virtanen e Bachmann, mentre Inti Pestoni sarà in sovrannumero. Per le altre partite di serata, i campioni svizzero del Friburgo saranno impegnati a Bienne e i vice campioni del Davos ospiteranno il Lagnau. Il primo turno è completato da Zurigo-Berna, Losanna-Zugo e Rapperswil-Kloten. Ed è tutto per questa edizione, grazie e a più tardi.
9: Via Radio con DEX, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti, ifc.ti.ch.
10: Sulla A2, problemi di traffico a Lugano Nord a causa di un veicolo in avaria in direzione di Chiasso. Si circola unicamente sulla corsia di sinistra. Rallentamenti anche tra Magliaso e Manno in direzione di Gravesano e nella direzione opposta, tra Gravesano e Bioggio, così come tra la dogana di Brusatta di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
11: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Sono le 8.09, questa è 7.20 su Rete 1 alla radio e su RSI la 2 in TV. Fra poco, Paolo, parliamo di funghi. Ti va di parlare di funghi?
1: No, sono carico.
0: Sei un fungiato.
1: Parlarne anche subito?
0: Ah, vuoi parlarne subito? Allora parliamone subito, perché è un tema, insomma, paiono tante foto di tutti coloro che vanno a cercare funghi.
1: Allora, ho facoltà di tornare sulla più importante notizia della settimana scorsa, sì, almeno a livello locale.
0: Sì, va bene.
1: In Alta Leventina, altezza 2000 metri, in un posto segreto che non,
0: cioè, non io si lo può rivelare.
1: Io lo so, ma non lo posso dire.
0: Sì.
1: È stato trovato un mega porcino da 1,7 kg.
0: Sì, sì.
1: Abbiamo la foto?
0: Eccola.
1: Mamma mia.
0: Guardalo lì.
1: Eccolo lì, allora è 1,687 kg.
0: Per essere precisi,
1: sì.
0: È un porcino da record, quello raccolto da un fuggiato nostrano. Qualcuno magari lo conosce personalmente, Cristian Piccaluga.
1: No, allora Piccaluga è un soci,
0: sì.
1: Io l'avrei invitato qua, ma tu mi impedisci di chiamare degli ospiti.
0: ho capito che trovi la via alternativa, cioè li sì. Vai a intervistare
1: su,
0: tu.
1: Su WhatsApp, l'ho intervistato su WhatsApp e la prima domanda che gli ho fatto a Cristian Piccaluga è: ma che emozione è stata trovare un fungo di quasi 2 kg?
2: Ma era un posto che più di 25 anni che non ci andavo. In una fungaia che mi aveva insegnato ancora tanti anni fa mio nonno, quando ero piccolo.
1: Vedi?
2: E ogni volta che andavo a funghi con lui mi ci portava. Il fungo è cresciuto sotto un pino, in posizione orizzontale, parallela al terreno.
0: Tecnica.
2: Questo perché la fitta ramificazione ha impedito la crescita verticale del fungo stesso.
1: Mm-hmm. Ecco, è molto chiaro quello che dice Piccaluga. Praticamente il fungo voleva nascere, però aveva tutti sti rami che si opponevano alla sua nascita, ha deciso di nascere orizzontale. Noi abbiamo anche il video.
0: Abbiamo il video, caspita.
1: Hai dimenticato il
0: video.
1: Lo facciamo vedere dopo.
0: Lo facciamo vedere.
1: Me l'ha mandato Piccaluga, che tu non mi fai chiamare gli ospiti.
0: Hai ragione.
1: Ma hai dovuto farmi mandare il video da Piccaluga, lo facciamo vedere dopo. Intanto chiediamo un'altra cosa, Piccaluga, perché tra fungiate c'è anche molta invidia, no? Ma questo porcino gigante era tutto stagno o magari c'era qualcosa di marcio tra gambo e cappella? Chiediamolo, Piccaluga.
2: Il fungo era veramente sano.
1: Ecco.
2: Veramente.
1: Ecco, tutto, quindi perfetto. Boh, senti, ma l'hai fatto col risotto? L'hai fatto con la polenta? Vedi che se ce l'avevamo qua gli chiedeva, beh,
0: hai ragione,
1: sentiamo.
2: Quando mi viene chiesto se ho mangiato il fungo, no, io non li mangio.
1: Come non li mangi?
2: Ma l'ho regalato ad una coppia di signori anziani che hanno organizzato una bella serata poi tra amici.
1: Ok, allora Cristian Piccaluga, erano le sue dichiarazioni estorte su WhatsApp perché non mi vuoi far chiamare gli ospiti.
0: Hai ragione, ma dove l'hai intervistato? In un corridoio?
1: Era lui che parlava direttamente mentre puliva il fungo.
0: Ah, ok.
1: E quindi era lontano dal microfono.
0: Paolo, non ho preparato il video, mi dispiace.
1: Ma mettiamo dopo.
0: Lo mandiamo dopo, va bene.
1: Stiamo sereni,
0: sereni.
1: La vita è già difficile.
0: Però lui è andato a cercarlo proprio sotto quei rami in orizzontale.
1: Che io so il posto, ma non posso dirlo.
0: No, esatto.
1: Torniamo tra poco.
0: Sì.

0: Siamo tornati sulla notizia di settimana scorsa lanciata da Tio.ch in, proprio come notizia principale del ritrovamento in Alta Leventina di questo fungo di 1,7 kg raccolto da Cristian Piccaluga, che è anche famoso sulla pagina Facebook Nuin Fungiati Cinesi.
1: Sì. Ci ha mandato questo video della cattura, come si dice?
0: Raccolta
1: del fungo, dove lui insomma racconta il fatto che l'ha trovato in orizzontale sotto dei rami. Quindi
0: sulla televisione, su RSI La 2, lo vediamo che è cresciuto proprio in orizzontale, c'è la sua mano che lo raccoglie, c'è una certa emozione che stiamo trasmettendo qui a 7:20.
1: Sì.
0: Tra l'altro ci arrivano un bel po' di messaggi,
1: esatto,
0: di gente che ha raccolto dei funghi enormi.
1: Per esempio, Susanne dice: qui in Mesolcina i funghi quest'anno non si cercano, ma si devono solo raccogliere perché sono tantissimi. E poi qualcun altro che ci ha mandato una fotografia, adesso la recupero. Daniela Valcolla 1955, probabilmente è Daniela in una foto in bianco e nero.
0: Di lei bambina
1: con un fungo grande quanto il suo corpicino da bambina piccola, quindi...
0: Beh, questa cosa dei funghi giganti c'è sempre stata, c'è anche molta vanteria, no? Che poi mi ricordo anch'io in montagna, gente che arrivava, voleva pesarlo per capire quanto,
1: esatto,
0: pesava, eccetera.
1: Esatto.
0: Gino dalla Valle Maggia: io sono arrivato solo a 750 grammi, va che però le già una bella sberla. Luigi ci scrive: zona sopramolare, che è famosa per i funghi, trovato porcino 540 grammi,
1: sì,
0: fungo Piccaluga fuori categoria,
1: sì,
0: non riusciamo a... Tra l'altro sono andato a cercare sul web,
1: sì,
0: e nella Svizzera italiana a San Bernardino nel 2014 era stato trovato un fungo di 2,16 kg.
1: Che è tanta roba, grandissimo.
0: Sì, poi stagno, eh?
1: Sì.
0: Cioè, la cosa più importante è trovare lo stagno.
1: Esatto. Sì, è vero.
0: Che ridi.
1: No, perché devi trovarlo buono, ovviamente, perché sennò non ha l'effetto giusto.
0: Stai litigando col computer?
1: Sto litigando col computer, sì.
0: Tanto a me premeva comunque dire una cosa,
1: sì,
0: va detto che cercare funghi è un'attività che si fa in montagna, spesso in alta montagna, pur richiamando tutti a un principio di prudenza, rischio zero nella raccolta dei funghi non esiste. Anche quest'anno nella Svizzera italiana ci sono state persone che hanno perso la vita.
1: Sì, purtroppo.
0: Noi,
1: sì,
0: stamattina apriamo una pagina leggera, ma naturalmente non vogliamo banalizzare né il dolore dei familiari né il fatto che c'è un pericolo nel raccogliere i funghi.
1: Quindi prudenza, se non siete sicuri di quello che state raccogliendo, chiedete agli esperti, non fate, ci sono gli uffici cantonali preposti, insomma, che vi controllano i funghi.
0: Anche quello, certo.
1: C'è anche quell'aspetto lì, insomma, fate attenzione alle passeggiate, ma anche poi al fungo che raccogliete.
0: I ferè tu li raccogli?
1: No.
0: Non sai neanche cosa.
1: No,
0: sono.
1: Non vado, io non li vedo quando vado a cercare funghi, cioè quando mi capita di andare con degli amici che trovano i funghi, li vedono tantissimi, io non li vedo, Paolo.
0: Bisogna comunque abbassarsi.
1: Ah, ecco cos'è la differenza.
0: Torniamo tra poco.
1: Sì.

0: Si chiama Settembre questo qui che sta cantando.
1: Potevamo chiamare Piccaluga qua da noi a comando.
0: No, non lo chiamiamo perché è un amico e tu l'hai intervistato.
1: Sì, poi faccio queste interviste WhatsApp, sembriamo Radio Catania.
0: No, ma fai bene, perché bisogna raccogliere sul momento l'emozione. Insomma, lui ha raccolto questo fungo, lo ricordiamo, di
1: 1,7 kg.
0: Bravissimo, 1,7 kg, insomma, è tanta roba.
1: Anche metterlo nel sacco non è facile.
0: Hai ragione. E tanti ci stanno mandando le fotografie dei loro raccolti, non solo di porcini, ma ovviamente anche di altri funghi. Fate attenzione a che tipo di funghi raccogliete, se non siete esperti, controllateli.
1: Quello chiaro. Diciamo che generalmente c'è tutta una serie di cercatori che sanno bene
0: cosa fare
1: e come comportarsi. Però certo è un tema.
0: Però la cosa interessante è che Christian Piccaluga non mangia i funghi, quindi li regala. È proprio la passione dell'andarlo a cercare.
1: Capita spesso che dei grandi cercatori li regalino anche a parenti, amici, ma a volte anche la suocera.
0: Sì. Non sempre, ma a volte anche la suocera. Ma adesso tu ci volevi parlare dei Mikova. Chi sono i Mikova?
1: Allora, i Mikova sono cittadini italiani che all'epoca di questo epiteto avevano le targhe Co, Como, Mi, Milano, Va, Varese, i Mikova.
0: Ah, okay.
1: E vengono dalla striscia di confine e vengono in Ticino a raccogliere funghi.
0: Mikova,
1: sì, un nome piuttosto conosciuto dal territorio.
0: Sì.
1: Diciamo una cosa subito per sgombrare il campo gli equivoci: non fanno niente di illegale.
0: No,
1: cioè in dogana le guardie, se gli chiedono motivo della visita in Svizzera e i Mikova dicono vado a raccogliere funghi in Leventina, non è che le guardie li fermano, è tutto regolare.
0: E tu ne sai di guardie di confine.
1: Dall'altra parte è chiaro che al ticinese medio le mie cagafaga molto piasee che arrivano sui Mikova. Questo è che quando c'è la classica macchina posteggiata al limitare del bosco,
0: succede, sì,
1: comincia a venire sul il fotone al ticinese medio.
0: Sì.
1: Però il frontaglierato dei funghi è permesso se la quota a persona non supera i 3 kg.
0: Sì, anche in senso inverso,
1: cioè, anche per noi.
0: Esatto.
1: Certo, per tutti.
0: Esatto, per tutti
1: non deve superare i 3 kg.
0: Sì.
1: Ebbene, anche i nostri ascoltatori ci incitavano a dare questa notizia che è uscita qualche giorno fa. Le nostre guardie di confine lo scorso 5 settembre hanno fermato due cittadini italiani a Ligornetto con 30 kg di porcini.
0: Sì. Abbiamo la foto, Paolo, guarda.
1: Naturalmente requisiti, finché sono funghi, non sono armi o droghe, è meglio.
0: È tanta roba.
1: Però è impressionante la quantità.
0: Sì.
1: Qui siamo oltre i 3 kg per persona.
0: Sì, perché qui ne hanno 15 per persona, perché erano due, no?
1: Quindi avevano fatto un bel raccolto.
0: Sì.
1: In un primo momento i due uomini hanno affermato di aver raccolto i funghi in Germania.
0: Sì.
1: Poi le guardie
0: li hanno guardati e detto fa il bravo.
1: Hanno però ammesso di averli raccolti in territorio ticinese.
0: E ma le conseguenze?
1: Allora, pagheranno una multa molto salata questi due cittadini italiani, fino a un massimo di 10.000 franchi. E l'ultima domanda sarebbe
0: dove sono i 30 kg di funghi
1: requisiti appunto a Ligornetto dalla
0: risottata per il comune di Ligornetto?
1: No, risottata per una casa anziani del Mendrisiotto a cui sono stati donati dalle guardie di confine.
0: Che bello!
1: È bello!
0: Ah, vedi che succedono cose belle?

0: quante foto ci state inviando di funghi che avete raccolto? Ora non abbiamo la memoria adesso non riesco a farvele vedere, ma Dozio ci manda, è andato in gita, una tavolata piena di funghi.
1: Aramis Dozio?
0: No,
1: un altro Dozio. Ah, uno che si chiama Dozio di nome.
0: Credo di sì, credo di sì. Qualcun altro ci dice che i grigionesi anche se la prendono con i ticinesi che vanno nei grigioni, vedi che ogni confine al suo straniero, insomma.
1: Bravo.
0: Anche Luca Fasani mi ha fatto vedere dal suo telefonino una foto di raccolta funghi di persona, quindi anche tu sei un fungiato, Luca.
2: A tempo perso.
0: C'è l'occasione. Però era una bella quantità, erano meno di 3 kg?
2: Sì. Nei grigioni il limite è a 2.
0: Ah, vedi, peggio ancora, quindi erano meno di 2 kg, lo diciamo. Comunque è caduta in prescrizione se dovessero essere più di 3 kg, Luca. Il tema di moda di oggi invece parla di tutt'altro, non parla di funghi, ma parla di intelligenza artificiale, se ne sta parlando.
2: Intelligenza artificiale, degli allarmi che si sono sentiti sul quanto potrebbe essere o rivelarsi pericolosa in futuro.
0: Grazie Luca, noi torniamo domani alle 7:20, adesso buon ascolto con Modem.
3: Modem. Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. A scriverlo non è un attivista né un politico, ma il ricercatore britannico Jacob Coxon, che fino a pochi giorni fa lavorava per Anthropic e che ora si è dimesso dall'azienda.
4: La serie 9000 è l'elaboratore più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare.
5: Dario Amodei, co-founder of Anthropic. I won't lie to you, there are real dangers.
6: Non vi mentirò, i pericoli sono reali e credo che per troppo tempo l'industria abbia mentito alla gente sul fatto che questa tecnologia non comportasse dei rischi. Non significa che dobbiamo farci prendere dal panico e che dobbiamo chiudere tutto. È però un segnale d'allarme ed è necessario rallentare.
7: Dobbiamo aver paura?
8: Ma secondo me no. L'intelligenza artificiale che utilizziamo oggi è un'intelligenza artificiale che non ha né coscienza né intenzione, quindi non può volontariamente decidere di sterminare il genere umano. È giusto comunque preoccuparsi, è giusto fare sì che questi strumenti molto potenti non cadano nelle mani sbagliate.
2: Copertina sull'intelligenza artificiale e i suoi rischi, con voci fra gli altri di Dario Amodei, cofondatore dell'azienda Anthropic, che sviluppa modelli di intelligenza artificiale, e di Andrea Rizzoli, direttore dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'intelligenza artificiale, oltre a una battuta e alla musica dal film Odissea nello spazio. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Igor Valli a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Tema di stamattina, l'allarme lanciato giorni fa da Dario Amodei sul quanto l'intelligenza artificiale può essere pericolosa, tanto da giustificare un rallentamento del suo sviluppo grazie a misure mirate, misure su cui poi torneremo. Per parlare del tema introduco subito i due ospiti di stamattina, iniziando con Marco Zaffalon. Buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Marco Zaffalon, che è direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale di USI e SUPSI. Do poi il benvenuto a Stefano Quintarelli. Buongiorno.
10: Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
2: Stefano Quintarelli, già membro del gruppo di esperti di alto livello per l'intelligenza artificiale della Commissione Europea, oggi gestore di un fondo di capitale a rischio attivo nelle nuove tecnologie. Stefano Quintarelli, comincio da lei. Della pericolosità dell'intelligenza artificiale se ne parla già da un po', c'è chi lanciava l'allarme già anni fa, lo stesso Amodei si era detto preoccupato appena inizio anno. Ecco, perché questa messa in guardia proprio adesso e perché così tanta attenzione per questa messa in guardia?
10: Beh, intanto comincio con osservare che quello che ha detto Amodei nel passaggio che è andato in onda è sbagliato, perché dice per troppo tempo abbiamo detto che era una tecnologia senza rischi. Ogni tecnologia ha dei rischi dal fuoco in poi, tant'è che anche quando noi abbiamo fatto il nostro lavoro tra il 2018 e il 2020 per la Commissione, abbiamo suggerito un approccio basato sul rischio. La regolamentazione europea è proprio basata su livelli di rischio, quindi ci sono degli utilizzi, delle tecnologie che hanno dei livelli di rischio basso, medio, alto, e sulla base di questo ci sono regole diverse. Quindi quello che diceva Amodei in questo passaggio, diciamo, è molto evocativo, eccita molto la fantasia, ma non è corretto. Perché adesso? È difficile dare una risposta a questo. Io credo che il passaggio chiave sia il fatto che sia Anthropic che OpenAI, che sono i due colossi dell'intelligenza artificiale americani, si stanno avvicinando alla quotazione in borsa. E per avvicinarsi alla quotazione in borsa, loro hanno già dei contratti per gli anni prossimi da molte centinaia di miliardi per acquisto di macchine, costruzione di data center, eccetera. E da questa quotazione in borsa devono raccogliere tantissimi soldi per poter far fronte agli impegni già assunti. E se loro fallissero questo, metterebbero a rischio la loro stessa esistenza. Allora il fatto di rallentare la ricerca e sviluppo è una cosa che consente di migliorare i conti e arrivare a presentarsi all'appuntamento borsistico con dei conti in ordine. Io non dico che questa sia la causa unica, però sicuramente è un fatto, questo è un fatto incontestabile. Nelle relazioni che loro hanno con i loro investitori presentano dei numeri e degli andamenti al di là dei tolti i costi di training. È un po' come se la Fiat, la Renault e la Volkswagen avessero tolto dai loro conti i costi per realizzare i nuovi modelli. È chiaro che se non fai più ricerca e sviluppo e ti mantieni sullo stesso modello, vai avanti con R4, Panda e Polo per 50 anni, è chiaro che guadagni un sacco di soldi e i conti migliorano. Quindi io credo che la coincidenza temporale possa essere dovuta in parte a questo fatto del collocamento in borsa.
2: Con Marco Zaffalone abbiamo sentito da Stefano Quintarelli delle ragioni, chiamiamole economiche. Lei invece che idea si è fatta sul perché adesso di questa messa in guardia? Ci sono anche delle questioni tecniche, tecnologiche?
9: Non credo, cioè io sono veramente molto d'accordo con quello che ha detto Stefano Quintarelli, quindi non vorrei ripetere esattamente le stesse cose. Penso che il grosso motore adesso per il movimento di questi annunci così iperbolici sia sostanzialmente tutte queste ragioni legate alla borsa, all'offerta pubblica e ai grossissimi interessi in gioco. Cioè alla fine mi sembra che Anthropic, le stime saranno che si aprirà questa offerta pubblica di acquisto per 2.000 miliardi di dollari circa, quindi sono delle cifre enormi, di conseguenza ci sono degli interessi enormi in gioco. Non possiamo prendere quello che viene detto da queste persone come, diciamo, delle frasi neutre, no? Perché c'è un conflitto di interessi enormi in gioco.
2: Marco Zaffalone, ma questa minaccia paventata dal direttore generale di Anthropic dove sta? Cioè in un modello di intelligenza artificiale che prende il controllo o nell'intelligenza artificiale a disposizione di persone che vogliono combinare guai?
9: Se vogliamo semplificare, sicuramente nel secondo caso. Non so, a me infastidisce un pochino questo atteggiamento che d'altra parte appunto di Amodei piuttosto che di leader Sam Altman di OpenAI, perché diciamo è come se, non so, per esempio Novartis o Roche dicessero stiamo facendo una medicina che fra 10 anni ucciderà tutti, no? È una cosa assurda se ci pensiamo, no? Se Novartis o Roche facessero una cosa del genere avrebbero chiuso il giorno dopo probabilmente, no? Invece in questo contesto qui di sovraccitazione, confusione generale, lodiamo anche queste persone qui che sono quelle che dovrebbero in realtà controllare i sistemi stessi, cioè sono quelli che li sviluppano e che poi dicono che sono quelli che porteranno grandi problemi oltre ad altro. Insomma, quindi quello che vedo io qui, cioè da un lato un approccio molto poco serio alla sicurezza e un grandissimo conflitto di interessi, cioè sono sostanzialmente queste le cose che vedo. Dopo che l'AI possa fare danni, ovviamente sì, perché non perché abbia chissà che coscienza personale, secondo me, ma semplicemente perché, come vediamo noi tutti i giorni, sa fare un sacco di cose, spesso bene, altrettante volte male, e di conseguenza se le mettiamo a sviluppare, non so, anche ad esempio nuovi farmaci, nuovi virus, per esempio, qualcuno potrebbe provare a svilupparli, e queste cose chiaramente si possono provare a fare e accelera la nostra capacità di creare delle cose anche pericolose.
2: Stefano Quintarelli, una questione di sicurezza nello sviluppo di questi modelli?
10: Sì, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Zaffaro un poco fa. La questione di sicurezza si pone sempre, ripeto, ogni tecnologia ha degli usi positivi e dei possibili usi negativi, no? Nel tempo ci sono susseguite gli allarmi e su ogni tipo di tecnologia, e questo non fa eccezione. Il modo come viene presentato come inevitabile, che questi sono sviluppi inevitabili e che quindi, come se Novartis dicesse sto facendo questa tossina ed è inevitabile che lo faccia, questo è falso, no? Il fatto di questi agenti virtuali che autonomamente decidono di sfuggire ai controlli ed andare ad attaccare sistemi terzi, anche questo è falso, non è quello che si è verificato. Cioè, quello che si verifica è che vengono fatti degli esperimenti con delle macchine che, anziché, è un po' come se togliessimo gli antivirus al computer e provassimo a installare un virus. È chiaro che succedono dei guai, no? L'antivirus blocca delle cose, loro hanno tolto le protezioni, hanno fatto degli esperimenti di sicurezza informatica. Chiunque si occupa di sicurezza informatica usa degli strumenti per provare a vedere se riesce a bucare i sistemi altrui, no? Per provare se riesce ad accedere. L'intelligenza artificiale fa la stessa cosa con una scala e una velocità molto maggiore grazie alla quantità di hardware, al livello inimmaginabile di risorse di cui viene alimentata, e chiaramente quindi riesce con successo a bucare i sistemi. Però ripeto, è un esperimento che è stato fatto, deciso da alcune persone, che poi non se ne sono accorte per 17 giorni di quello che stava accadendo, quindi, o 15 giorni, adesso non ricordo il numero esatto. Quindi il punto è presentare queste cose come inevitabili e autonome serve ad affermare una propria deresponsabilizzazione. Se io facessi le stesse cose che hanno fatto loro in Italia, sarei arrestato per accesso abusivo a sistemi informatici. Negli Stati Uniti ci sono leggi equivalenti, però ammantata dietro questo velo di inevitabilità e di ipotetica autodeterminazione, passa tutto in cavalleria, insomma. E non credo che questa amministrazione sia molto incline a perseguire eventuali crimini informatici che siano stati commessi con l'uso di questi strumenti, quindi penso che non succederà niente alla fine.
2: Sulla regolamentazione ci torniamo, ma Marco Zaffalon, a parte queste questioni di sicurezza, gli agenti autonomi, un'altra affermazione di Dario Amodei era quella di un'intelligenza artificiale che sviluppa altra intelligenza artificiale con una velocità sempre più elevata, che così poi non riusciamo più a capire e prevedere cosa l'intelligenza artificiale farà e perché lo fa. Insomma, si teme di arrivare a qualcosa che viene chiamata superintelligenza al di fuori della nostra comprensione. Anche qui è un allarme esagerato o c'è del vero?
9: Ma queste cose qui sono sempre mezze falsità e mezze verità, per cui è difficile nuotare in questo mare magnum, no, di notizie. In realtà questa cosa qui che lei ha appena citato è una cosa che è stata illustrata, già creata, diciamo, come idea negli anni 60 da un famoso matematico statistico che si chiama I.J. Wood, che aveva lavorato con Turing a Bentley Park ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e lui diceva appunto che arriverà a un certo momento, arriveranno delle macchine che saranno in grado di migliorarsi, di conseguenza migliorandosi in maniera accelerata si creeranno un'esplosione di intelligenza alla quale noi non saremo più in grado di far fronte in qualche maniera. Questo era cosiddetto il punto di singolarità, in quando si arriverà a fare una cosa di questo tipo. Adesso noi stiamo assistendo a qualcosa di, diciamo, che ha delle somiglianze in qualche maniera, ma vaghe, nel senso che adesso non ci sono veramente le macchine che si migliorano da sole. Quello che stiamo vedendo è che con questa IA che abbiamo creato negli ultimi anni è molto più facile sviluppare tante cose, per esempio tutta la nuova matematica che stiamo vedendo, le equazioni di Navier-Stokes che abbiamo visto la settimana scorsa, in cui insomma hanno risolto un problema che era aperto da tantissimi anni e così via. Quindi c'è un'accelerazione nel progresso, ma non c'è assolutamente ancora la macchina che si migliora da sola, nel senso in cui questa idea era stata creata ai tempi. Quindi prima o dopo questo rischio ci sarà, se vogliamo chiamarlo così, sicuramente è un rischio, ma non è questo il momento, direi, non siamo ancora a quel momento lì. Quindi Amodei, io prenderei sempre con le pinte quello che dice, perché ne spara veramente tante. Cioè, da un paio d'anni fa diceva che la sua AI aveva bisogno dei psicologi perché ormai era diventata cosciente. Poi ha detto che in 5 anni guariremo tutti i tumori, che oltre ad essere una cosa molto crudele da dire a quelli che hanno un tumore, è assolutamente falsa, come si può sapere parlando con qualsiasi dottore. Poi fra 10 anni ci sterminerà tutti. Quindi, capito, io veramente queste persone qua le prenderei molto con le pinze con relativamente alle cose che dicono.
2: Ecco, fra le cose che dicono Marco Zaffalon c'era anche delle proposte da parte di Amodei, per proponeva di introdurre una verifica da parte di esterni indipendenti sullo sviluppo di questi modelli. Lei che ne pensa? È possibile, utile, male non fa?
9: No, questo sarebbe assolutamente positivo, e questa è stata sicuramente una delle proposte molto apprezzabili di quello che ha detto Amodei recentemente. Infatti ci sono delle cose interessanti e utili, le cose che ha detto di recente. Anche lì però, insomma, c'è tutto uno scenario, uno sfondo su cui bisogna fare un po' di cautela, bisogna metterci un po' di cautela, perché lui ha indicato questo gruppo di esperti, mi sembra che si chiamasse METR, supposto indipendente, in realtà non è indipendente per niente perché è legato ad Anthropic. E poi, diciamo, quello che si legge adesso in questi giorni è che in realtà dire facciamo una stop all'AI, come ha detto appunto Amodei di recente, e facciamola controllare esperti indipendenti e così via, sembra anche una maniera un po' di creare una specie di cartello tra loro, OpenAI, e diciamo cercare in qualche maniera di bloccare lo sviluppo per favorire loro due, italiani, diciamo i piccoli, oppure anche i cinesi fuori da questo gioco. Quindi e soprattutto, diciamo, essere in qualche maniera anche legati allo sviluppo delle regole che definirebbero loro stesse a questo punto nel gruppo di controllo. Quindi ci sono delle proposte positive, ma come sempre bisogna stare molto attenti in questi casi. Insomma, sono persone smaliziate, e io in una frase direi: guarda, non ci sono eroi buoni in questa

0: inviato il governatore Newsom di due leggi, una che istituisce un sistema di controlli e la seconda che istituisce un insieme di revisori autorizzati, quindi di certificatori autorizzati, che vanno a fare questi controlli. Quindi in realtà quello che sta accadendo è in nuce quello che propone Amodei, in nuce quello che sta accadendo in California. Sicuramente c'è un collegamento tra l'iniziativa legislativa californiana e le dichiarazioni recenti di Amodei. E loro vogliono avere delle regole sostanzialmente che si fanno loro stessi e che si verificano loro stessi, inteso loro come la comunità delle persone, degli imprenditori che gestiscono queste cose, perché la cosa che temono di più è l'espandersi di una regolamentazione tipo quella che abbiamo fatto in Europa con livelli di rischio eccetera e sistemi ed esperti veramente indipendenti e così via. Quindi questo loro lo temono. Negli Stati Uniti in questo momento c'è una repulsione verso l'intelligenza artificiale. Nel giro di poche settimane, qualche mese, si è passati da un atteggiamento favorevole a un atteggiamento radicalmente contrario. Ci sono solo 4 stati negli Stati Uniti che non hanno una moratoria approvata sui data center, per dire. Quindi il tentativo loro è quello di in qualche modo trovarsi un percorso di sviluppo che sia al di fuori delle regole attuali, e su questo percorso trovano chiaramente le norme antitrust, perché mettersi d'accordo tra tutti i grandi produttori di un bene o di un servizio è un accordo di cartello, e per questo Amodei dice no, queste norme antitrust non dovrebbero applicarsi a noi, no? Dobbiamo trovare un modo per evitare l'effetto delle leggi antitrust. È molto comodo.
1: Ma Stefano Quintarelli, Dario Amodei e la sua Anthropic si erano fatti un po', diciamo, la fama di essere i buoni nel settore dell'intelligenza artificiale, quelli che litigano anche con il Pentagono, al contrario di OpenAI, di Sam Altman o anche di SpaceX AI di Elon Musk. Cioè è proprio così, ci sono le aziende con i modelli di intelligenza artificiale, diciamo, più buoni di altri, o sotto sotto ci sono gli interessi comuni? Penso che Musk e Altman alle proposte di Amodei hanno detto di sì, molto velocemente.
0: Beh sì, perché il problema dei conti economici disastrati ce li hanno tutti. Il beneficio che trarrebbero tutti dal sospendere la creazione di nuovi modelli, dal sospendere gli investimenti in ricerca e sviluppo, ce li avrebbero tutti. Io non credo che esistano buoni e cattivi, penso che esistano gruppi che sono più o meno vicini alla Casa Bianca e questo è noto da tempo che Anthropic non è amato dalle persone che si occupano di intelligenza artificiale a Casa Bianca, quindi, e viceversa è noto da tempo che ci sono degli interessi legati a OpenAI dallo stesso gruppo di persone, quindi alla fine ci sono degli interessi sotto che non sono trasparenti, non sono la luce del sole, però orientano le discussioni.
1: Marco Zaffanon, lei è anche fra i cofondatori di un'azienda del settore dell'intelligenza artificiale che è Artificially. Se i grandi si trincerano, si barricano dietro una protezione governativa, questo cosa vuol dire per chi grande non è o non lo è ancora?
2: Guardi, quello penso che per un'azienda come la mia cambi poco, nel senso che noi siamo un'azienda di ingegneria dell'AI, adesso siamo una sessantina di persone e il nostro scopo è quello di aiutare a fare meglio il loro lavoro, quindi non stiamo sviluppando grandi modelli di intelligenza artificiale come fanno Anthropic e OpenAI, perché chiaramente oltretutto sono una quantità di soldi che quasi nessuno si può permettere, perché stiamo parlando di miliardi di dollari. Quindi io penso che non cambierà assolutamente niente per un'azienda come la nostra, cioè, anche perché i modelli di linguaggio, cioè GPT e Claude, quelli che appunto di cui stiamo parlando, i grandi modelli di linguaggio, aiutano a fare tante cose, ma come sappiamo non sono nemmeno affidabili.

0: fanno, quindi se un'azienda vuole sviluppare delle soluzioni concrete che funzionino, che non smettono di funzionare bene, non dicano cose sbagliate e così via, non può basarsi su questi sistemi lì, può usarli per velocizzare alcune cose, ma dopo le AI che si usano è di tutto un altro tipo, le AI che si può verificare, che si può controllare e così via.
1: Stefano Quintarelli, ho citato prima il Pentagono, la terza misura proposta da Amodei è quella di arrivare a un accordo internazionale per controllare gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Però, vista la rivalità con la Cina, che è stata sottolineata anche dal presidente statunitense Donald Trump, cioè Trump che addirittura ha detto rallentare l'intelligenza artificiale è un complotto. Ecco, qui ci sono margini di manovra per coinvolgere la Cina in un qualche compromesso internazionale o la, chiamiamola pure corsa agli armamenti, oramai è partita?
2: Ma guardi, la Cina si sta facendo artefice di una promozione, di una regolazione dell'intelligenza artificiale, e noi pensiamo alla Cina come un far west delle norme. In realtà la Cina probabilmente è oggi il posto dove c'è il quadro di regolamentare più estivo e più penetrante sull'intelligenza artificiale. Quindi uno sforzo serio che non sia diciamo oligopolistico, penso che potrebbe essere, che la Cina potrebbe far parte di un accordo di regolamentazione mondiale, non certo sulla base di questi allarmi, cosa che peraltro i cinesi hanno detto, no? Cioè hanno detto questo, quello che stanno facendo gli americani in questo momento è solo allarmismo. Dovremmo guardare con maggiore attenzione alla regolamentazione che viene fatta in Cina. Io credo che loro siano veramente molto molto avanti su tutta una serie di diritti che sono fondamentali, che sono veramente importanti e che sono assolutamente trascurati, cioè l'impatto dei chatbot sul pensiero delle persone, dei giovani, queste sono macchine di persuasione, no? Quando parli con un chatbot quello ti convince a fare delle cose, ci sono fior di studi su questo. La Cina ha fatto una regolamentazione che sostanzialmente pone limiti molto forti ai sistemi che si fingono delle persone, no? Che fanno
1: antropomorfizzano.
2: Fizzati, esatto, bravissimo, grazie. Quindi ha posto tanto che come conseguenza di ciò sia Tencent che Alibaba hanno interrotto i loro servizi, perché questi pongono veramente un rischio al modo di pensare delle persone. Quindi loro sono molto avanti sulla regolamentazione, però non è con l'allarmismo che si fa la regolamentazione.
1: Cina, che dove fra l'altro proprio ieri il ministro per la sicurezza di Stato ha detto che l'intelligenza artificiale è un pericolo, ma lui ha messo l'accento sulla stabilità politica del sistema e sulla posizione del Partito Comunista Cinese. Ma Marco Zaffalone, a suo giudizio, la Cina rincorre gli Stati Uniti per quel che riguarda l'intelligenza artificiale o il suo è un modello diverso che non si può direttamente confrontare?
0: Possiamo dire forse che rincorre un pochino, ma sostanzialmente ormai sta arrivando a livello, quindi la Cina è assolutamente competitiva, poi ha adottato un approccio anche diverso rispetto a quello degli Stati Uniti, un po' quello che diceva Stefano Quintarelli prima, e gli Stati Uniti chiaramente l'accusano di usare i loro modelli per istruire i modelli cinesi praticamente, no? Quindi dicono praticamente interrogano ChatGPT o Claude e così via con i loro modelli per far imparare i loro modelli più velocemente, come se Anthropic e OpenAI non avessero invece, diciamo, rubato tra virgolette tutta la conoscenza di cantanti, artisti, pittori, scrittori, no? Andando a leggersi tutto quello che c'era su internet. Quindi come sempre, insomma, la questione è commerciale. La Cina, io sono d'accordo con Stefano Quintarelli, sta avendo un approccio serio, direi, all'AI, più serio di quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti, perché loro sono coscienti dei rischi ma sono pragmatici, come bisognerebbe essere. Quindi sì, lo sviluppo prosegue, ma chiaramente bisogna essere seri sui rischi, come si fa in tanti altri settori, no? Come si fa, mica non so, i laboratori che sviluppano virus, mica li mettiamo, non so, a disposizione di tutti per sviluppare virus così a caso, no, si crea il laboratorio, si mettono delle sicurezze appropriate, dopo ci possono essere sempre gli incidenti come sappiamo, però bisogna essere seri su questi rischi qui, quindi è un approccio concreto, pragmatico, tutto il resto diciamo è hype.
1: Ecco, Stefano Quintarelli, abbiamo parlato di Cina e Stati Uniti, lei in entrata ci ha ricordato della regolamentazione europea che è basata sui rischi, sui livelli di rischi. Ecco, da questa discussione adesso avviata in questi giorni, secondo lei cambierà qualcosa?
2: Beh, sicuramente diciamo l'opinione pubblica viene molto influenzata da questa narrazione, e andando avanti sarà sempre peggio, perché adesso le aziende sì hanno un sacco di soldi, però tra poco avranno una quantità di denaro così smisurata da poter investire in lobby, in finanziamenti a università, scuole, think tank politici, eccetera, una quantità di denaro mai vista prima, cioè quello che hanno fatto gli hyperscaler americani, Google, Facebook, eccetera, saranno noccioline rispetto ai soldi che questi signori potranno investire per condizionare la narrazione e l'opinione pubblica. Quindi qualcosa potrà accadere, penso che ragionevolmente accadrà, se arriveranno a fare i collocamenti in borsa come si propongono di fare. Loro hanno disperato bisogno di farlo perché devono raccogliere le risorse, perché poi c'è un altro fenomeno che è il fatto che la spesa da parte dei clienti è molto modesta, l'80% dei ricavi di questi signori viene fatto dall'1% dei clienti, e sono spesso loro stessi che si comprano a vicenda le cose, no? I servizi, quindi è quello che viene chiamata la bolla dell'intelligenza artificiale, e quindi allora la spesa da parte dei clienti finali è ridotta, più che altro è la spesa tra di loro. Probabilmente ci sarà un momento di ritracciamento delle borse, loro hanno bisogno, nel 2000 questo ritracciamento è durato 2 anni e mezzo, loro hanno bisogno di raccogliere abbastanza risorse per superare il buco di disillusione che potrebbe arrivare. Quindi hanno veramente bisogno di fare questi collocamenti da migliaia di miliardi.
1: Migliaia di miliardi nel prossimo anno. Volevo chiedere un ultimo intervento a Marco Zaffalon, siamo a un minuto dalla chiusura. Stamattina abbiamo parlato di questi rischi per il futuro, rischi anche di livello apocalisse. Lei invece che rischi vede per l'immediato, che sia a livello sociale, economico, geopolitico? Cioè, per il nostro quotidiano di adesso, quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale?
0: Non è una domanda da un minuto, diciamo. Cerchiamo di comprimerla, ma non so, io vedo un po' i rischi, forse quelli che citava prima Quintarelli, cioè il rischio sociale, secondo me, perché adesso ci manipolano anche, voglio dire, involontariamente, questi sistemi manipolano il nostro pensiero. Stanno cambiando tantissimo la società con una velocità mai vista prima, quindi questo chiaramente avrà sempre dei rischi. Non abbiamo mai visto un'accelerazione così enorme, no? Rispetto al cambiamento delle nostre abitudini, rispetto a quello che si può fare. Quindi è un po' il rischio forse della stabilità sociale in qualche maniera che un pochino mi preoccupa.
1: Ecco, siamo arrivati alla fine di questa puntata sul tema dei pericoli e delle sfide dell'intelligenza artificiale, pericoli che l'abbiamo sentito dai nostri ospiti, arrivano da direzioni diverse da quanto si potrebbe pensare andando a consultare i film e i romanzi di fantascienza, una tecnologia, l'ha ricordato Zaffalon, che per numero di utenti si è diffusa molto più rapidamente di internet o dei telefonini. Non mi resta che ringraziare i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
4: Buongiorno Davera Pellandini. Dati incompleti e finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. Sempre a Berna, il piatto forte della settimana di sessione oggi al Nazionale, l'acquisto dei nuovi caccia F-35. Battaglia su costi e numero di velivoli all'ombra delle recenti rivelazioni sul prezzo fisso mai garantito. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge i suoi tentativi di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dalle midterm. Per lo sport, al via stasera il massimo campionato svizzero di hockey. Lugano ospita il Ginevra, l'Ambrì debutterà in trasferta contro la Joie. Bacchettata al Dipartimento Rösti dal controllo federale delle finanze. Il progetto Trasporti 45, che fissa le opere prioritarie per lo sviluppo ferroviario e stradale nei prossimi 20 anni, poggia su basi decisionali lacunose e stime finanziarie fragili, secondo il rapporto. Nel mirino anche il tunnel del Grimsel, molto caro al consigliere federale. Da Berna, Anna Valenti.
5: Una pianificazione comune per ferrovia, autostrade e agglomerati. Trasporti 45 è la nuova strategia del consigliere federale Albert Rösti per ridisegnare le priorità infrastrutturali della Confederazione nei prossimi 20 anni. Un progetto da oltre 56 miliardi, definito anche sulla base di uno studio del Politecnico di Zurigo. Una strategia ambiziosa, sin da subito bersaglio di forti critiche, sferrate da ambientalisti e cantoni esclusi, a cui ora si aggiungono anche quelle del controllo federale delle finanze. Che ha definito le basi decisionali per determinare le opere a cui dare la priorità? Lacunose. Il mandato affidato al Politecnico di Zurigo, secondo l'organo di vigilanza, era troppo limitato, con criteri troppo semplici, insufficienti per valutare la complessità dei progetti e soprattutto mancava una revisione indipendente. I dati usati, poco trasparenti e troppo vecchi. Un esempio, le previsioni del traffico risalenti al 2021. Secondo l'organo di vigilanza, non è chiaro perché certi progetti siano stati definiti prioritari e altri no, e alternative meno costose, come l'uso dinamico della corsia di emergenza, non siano state rivalutate. E sul controverso tunnel del Grimsel, nell'Oberland bernese, luogo di origine di Rösti, definito strategico per il turismo alpino, l'organo di vigilanza è netto. Il bilancio economico del progetto è negativo. E infine c'è il nodo del finanziamento. Per il controllo federale delle finanze, i fondi ferroviari e stradali non bastano per coprire gli ampliamenti fino al 2045. Critiche tutte respinte dal Dipartimento dei Trasporti, che rivendica una priorizzazione fondata non solo sulla questione economica, ma anche sulla resistenza della rete e lo sviluppo regionale.
4: E oggi si torna a parlare di F-35 in Parlamento a Berna. A causa dei maggiori costi, il governo ne vuole comprare 30 anziché 36, ma già questi 30 necessitano di 400 milioni supplementari. Sarà battaglia al Nazionale con la sinistra che non vuole stanziarli e la destra che chiederà fondi supplementari. Ci dice tutto Giampaolo Driussi.
6: Fra armamenti e immobili da votare al Nazionale ci sono 3 miliardi e mezzo di franchi, ma di nuovo c'è soprattutto che si tratta del messaggio governativo che inizia a concretizzare i nuovi orientamenti dell'esercito, quindi niente artiglieria e molta difesa terra-aria. Ed è il messaggio che sdogana la nuova pistola 26, la Sig Sauer P320, che nei test comparativi aveva tutt'altro che brillato. Il dibattito odierno è però destinato ad attirare l'attenzione per un altro aspetto, complici le rivelazioni dell'alta vigilanza parlamentare sulle trattative con gli Stati Uniti per gli F-35. Non è ancora il momento di un'eventuale commissione parlamentare d'inchiesta. Il PS potrebbe decidere formalmente oggi pomeriggio il lancio di una corrispondente iniziativa. Prima ci sono infatti da discutere circa 400 milioni di costi supplementari, dovuti al rincaro, che permetterebbero l'acquisto di 30 aerei sui 36 desiderati. La sinistra chiederà la non entrata in materia. Dovesse fallire, i Verdi ci riproveranno col congelamento del credito, in attesa che il governo rifaccia i compiti. La capogruppo Greta Ghisin.
7: Importante è che il Parlamento possa discutere sulla base delle nuove informazioni e con una conoscenza un po' più veritiera e approfondita di quello che è il contratto d'acquisto, perché fino ad oggi abbiamo deciso sulla base di informazioni false.
6: Alcuni deputati PLR e UDC chiederanno invece più soldi, con un credito aggiuntivo di 1 miliardo, per poter acquistare i 36 caccia come previsto. Thomas Urter, UDC.
8: Noi abbiamo detto sempre, abbiamo bisogno 36, anche davanti il popolo per la votazione, con un budget da 90 miliardi franchi. Non è difficile trovare quale 100 milioni franchi.
6: Insomma, è una questione di sicurezza e priorità, sostiene l'UDC, si rinuncia altrove.
4: Negli Stati Uniti, sonora sconfitta per Donald Trump a 6 settimane dalle elezioni di midterm, con in palio la maggioranza alla Camera e al Senato. Con il voto di 7 giudici contro 2, la Corte Suprema ha infatti bocciato le restrizioni che il presidente statunitense voleva imporre al voto per corrispondenza, utilizzato da circa un elettore americano su 3. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
9: Era lo scorso 31 marzo. Nello studio ovale Donald Trump firmava il decreto esecutivo per limitare il voto per corrispondenza.
10: I don't know how it can be challenged. Very bad, bad people, very bad judges. But that's the only way that can be. I don't see how anybody can challenge it.
9: Soltanto dei pessimi giudici potrebbero metterlo in discussione, ma non vedo come possano farlo, affermava Trump brandendo l'ordine esecutivo a beneficio delle telecamere. E invece una Corte Suprema con una supermaggioranza conservatrice ha inflitto al presidente americano una vera e propria batosta. Con voto 7 contro 2 i giudici hanno bocciato il tentativo della Casa Bianca di restringere l'accesso al voto per corrispondenza.
11: Breaking news, the Supreme Court just dealing a major loss for Trump.
9: Per Donald Trump, che già nel 2020 aveva accusato i democratici di usare il voto per corrispondenza per rubare le elezioni, oltre alla sconfitta c'è anche la beffa. Non soltanto la Corte Suprema ha bocciato il suo piano, ma contro di lui hanno votato tutti i 3 giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett. Applicare le nuove norme a poche settimane soltanto dalle elezioni di midterm, quando molti stati hanno già inviato il materiale per il voto per corrispondenza, sarebbe arbitrario e irragionevole, ha scritto Brett Kavanaugh nell'opinione della maggioranza. Con la sua decisione, la Corte Suprema rintuzza il tentativo del governo federale e della Casa Bianca di imporre un controllo sullo svolgimento delle elezioni di midterm. Tutto questo mentre il Save America Act, la legislazione voluta da Trump per rendere più severe le regole per votare, è tuttora bloccata al Senato, anche per la resistenza di alcuni senatori repubblicani.
4: In Medio Oriente una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz e proseguono gli attacchi con missili e droni condotti dai ribelli filo-iraniani Houthi dallo Yemen verso l'Arabia Saudita. Ieri 13 civili sono rimasti feriti. Sentiamo gli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
12: Le guardie della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno comunicato che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate statunitensi ha smentito, affermando che la petroliera a cui fa riferimento l'Iran era già stata colpita da un missile iraniano il mese scorso e poi l'attacco è stato reiterato sempre dall'Iran, stavolta però con un drone. Secondo gli Stati Uniti si tratta di un tentativo da parte dell'Iran di impedire ulteriormente la navigazione nello stretto. Proprio di questo, di come agevolare la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, si doveva discutere ieri in Oman in un vertice tra l'Iran e i paesi del Golfo, senza gli Stati Uniti, ma l'incontro è stato rimandato su richiesta dell'Arabia Saudita. Ancora troppo distanti le posizioni tra gli stati del Golfo e l'Iran per quanto riguarda la regolamentazione della navigazione nello stretto e qualsiasi discussione senza gli Stati Uniti non porterebbe al momento a risultati concreti. Il rinvio rappresenta ugualmente una battuta d'arresto a livello diplomatico. Cresce intanto la preoccupazione per la fornitura di petrolio, resa più complicata anche dalla maggiore pressione esercitata dagli Houthi sull'altro stretto, quello di Bab al-Mandab, a sud del Mar Rosso. Stamattina il prezzo del barile di Brent si aggira attorno ai $107.
4: E questa era l'ultima notizia per il nostro radiogiornale. Io vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e una buona giornata.
13: Sport.
14: Ben ritrovati all'ascolto da Simone Giambonini. Oggi inizia il massimo campionato svizzero di hockey. 138 giorni dopo gara 7 della finale che ha segnato il titolo al Friburgo, tutte le squadre scenderanno in pista questa sera alle 19.45. Il Lugano, privo degli infortunati Simeone ed Henry, ospiterà il Ginevra alla Corner Arena, mentre l'Ambri Piotta, senza Virtanen e Bachmann e con Pestoni in sovrannumero, sarà invece impegnato dove ha chiuso la scorsa stagione, ovvero in casa della Joie. Sull'ambizione di giurassiani e ticinesi si è espresso ieri sera a tempi supplementari il giornalista di Watson.ch Klaus Zaug.
13: Sì, penso che se nel Giura vogliono finalmente lasciare l'ultimo posto, devono farlo in questa stagione, per le regioni appena elencate, dal pacchetto stranieri molto interessante all'aggiunta di alcuni elementi svizzeri che potrebbero aumentare il livello. Il che ovviamente porta alla domanda su chi finirà ultimo, se non è quello che sta davanti. In realtà dobbiamo dire che Lambrì è l'unico candidato.
15: Dann müssen wir sagen, ist eigentlich Ambrì der einzige Kandidat. Also Lugano hat eigentlich alle Voraussetzungen, um besser zu sein.
13: Insomma, Lugano ha in realtà tutte le carte in regola per fare meglio, eccetto che nel ruolo di portiere, dove Lugano non può ancora competere con le migliori squadre del campionato, mentre ad Ambrì, per non terminare all'ultimo posto, dovrebbero far celebrare una messa generale in tutta la Leventina.
15: In der Leventina überall eine Messe lesen lassen, wenn sie nicht erst letzte werden.
14: Sempre la diretta di entrambe le ticinesi verrà proposta in Sport e Musica qui su Rete 1 e a seguire non mancherà l'appuntamento con After Hockey. Per le altre partite di serata i campioni svizzeri del Friburgo saranno impegnati a Vienna, i vicecampioni del Davos ospiteranno il Lagnau. Il primo turno è completato da Zurigo-Berna, Losanna-Zugo e Rapperswil-Kloten. Passiamo al calcio perché ieri sera si è chiusa la quarta giornata di Serie A con le vittorie di tutte e tre le prime della classe. La Roma si è imposta 2-0 a Torino, l'Inter 5-3 al Meazza contro l'Udinese, mentre il Como ha battuto il Parma 2-1 in casa. Per la Super League si recuperano le partite della quarta giornata. Questa sera il Sion sarà di scena a Zurigo contro il Ghezzé, mentre domani, oltre a Tunservet, il Lugano riceverà alle 19 all'AIL Arena il San Gallo. Chiudiamo con la pallavolo perché la Svizzera, eliminata ieri dopo la sconfitta contro la Germania, chiude oggi alle 16 contro la Lettonia la sua avventura ai campionati europei. La partita è in diretta streaming e su RSI La 2. Per il momento è tutto, una buona giornata.
16: Andiamo sulle strade perché vi segnaliamo che ci sono dei rallentamenti tra Magliaso e Bioggio in direzione di Gravesano e a Lugano su Riva Paradiso e via Antonio Caccia in direzione del centro.
17: Buongiorno a tutti, bentornati, questo è Casa Svizzera, l'appuntamento quotidiano con tutto quello che è la Svizzera, curiosità, costume, voglia di stare insieme in questo Stammtisch che ovviamente è aperto a tutti, a Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini che hanno le chiavi di casa.
16: Certo, quel passepartout però che regaliamo in giro, quando incontriamo qualcuno diciamo ma vieni a trovarci, ma non devi neanche bussare.
17: È una roba incredibile che vengono in tanti, è una cosa pazzesca questa cosa qua, però ci
16: succede
17: piace.
16: Succede questo. Beh, io partirei. Ti voglio stupire Fabri, ma abbiamo Graziella che dice ma voi non volete fare un risveglio sul Sassariente? Ci ha mandato appena delle immagini
17: bellissime.
16: È già stata la posa del centesimo, diciamo hanno festeggiato il fatto che da 100 anni c'è quella croce, tra l'altro molto particolare, tridimensionale, sul Sassariente, la vista è sul lago, sul piano di Magadino, e lei ci ha mandato dei video, delle foto, dice e se vi svegliaste qui? Sì. Grazie a te, sì. Attraverso il tuo video, attraverso questo tuo racconto, l'abbiamo fatto. C'è stata anche una messa domenica.
17: Grazie davvero. Bene. Massimo, sei tu la camminatrice, io ti ci mando.
16: Ma sai che poi adesso è momento di funghi, quella zona lì, lo sappiamo.
17: È buona?
16: È buonissima.
17: Ma tu sei una fungiatta che dice dove va a prendere
16: sì,
17: i funghi.
16: Sì, perché adesso in questo momento ovunque è buono. Okay. È uno di quei momenti in cui puoi dire qualsiasi. Mi dici un luogo e ti dico è buono.
17: Ok, tu portameli, che io invece sono molto bravo a cucinarli. Detto questo, però, attenzione perché il risveglio di questa mattina è in realtà molto lontano. Siamo in Corea del Sud, più precisamente a Changwon. È là che siamo. Davanti a noi vediamo una persona. È uno svizzero.
16: È felice.
17: È molto felice perché ha le braccia al cielo in questo momento e lui ha appena capito di aver fatto una cosa enorme. Beh, stiamo parlando di un grande amico, si chiama Murat Pelit. Lui ci ha abituato a imprese incredibili, possiamo dirlo senza paura?
16: Sì, lui è una di quelle persone che è in grado di trasformare tanto della sua vita, il male nel bene. Lui di male ne ha avuto tanto, possiamo dirlo. A 21 anni ha avuto questa diagnosi, un tumore maligno all'osso sacro, una paraplegia incompleta vuol dire che lui è su una sedia a rotelle, ma non vuol dire che questo si ferma, no.
17: No,
16: lui si è trasformato, ha trasformato la sua vita dallo sci
17: è andato
16: a quest'altro sport.
17: Giusto per dire, è andato a fare anche due Paralimpiadi, è riuscito a fare delle cose pazzesche in Coppa del Mondo e poi a un certo punto lui è uno che si rompe un po' le scatole, decide di entrare a far parte di un nuovo mondo sportivo, però non così come lo facciamo noi con gli amici a calcetto, no, lui decide di entrare nella squadra nazionale, decide di appunto andare a conoscere un nuovo sport che è il tiro al piattello paralimpico e signore e signori adesso vi facciamo vedere quello che è successo proprio ieri. Vai Alice, perché è un bel momento che vogliamo vivere, ci sarebbe piaciuto averlo qui in studio, in questo momento invece lui è in aereo e guardate che cosa è successo. Prego. Murat Felit qua capisce finalmente di essere campione del mondo, braccia al cielo, fucile al cielo, lacrime, gioia e soprattutto abbiamo un nuovo campione del mondo. Murat!
18: Ciao Fabrizio!
17: Eccoti!
18: Eccomi in aeroporto, sto per tornare a casa. Da ieri grandissime emozioni, veramente...
16: Fa vedere la medaglia,
18: idolo.
16: D'oro!
18: Faccio parlare lei. È stata una gara stupenda, difficile, molto difficile, perché fino al primo giorno non è che proprio ero in finale, il secondo giorno mi sono detto la spacca, do tutto e voilà, ce l'ho fatta, entrare in finale. Lo spareggio è andato un po' malino, ero un po' fiacco, quindi sono partito con il bib number 8.
16: Ma poi?
18: e poi vabbè, la finale me la sono mangiata tutta.
17: Sì, è vero.
18: E una certa era finita, io neanche sapevo che era finita. Ho vinto, sono mega felice,
17: grande.
18: Lo volevo tanto, ce l'ho fatta, sì. E chiaro. La dedico a tutta la mia famiglia.
17: Meritata.
18: Ai miei amici. Ma chi mi ha supportato, chi mi ha mandato un messaggio.
16: Chissà in quanti.
18: Queste ore dopo la mia vittoria e quindi adesso non vedo l'ora di rientrare dal mio piccolo Giulia e da mia moglie.
17: Certo.
18: E quindi dai, chissà, ci vediamo magari in studio a raccontarla bene.
17: Ovvio.
18: Un po' più tranquillamente. Nel frattempo un saluto a tutti e saluti dalla Corea, da Seoul momentaneamente. Si rientra a casa felici
17: e con la medaglia d'oro. Murat Felit, grandissimo uomo all'Havana, siamo felicissimi di questo messaggio, ma soprattutto siamo felicissimi di raccontare una storia incredibile. Io ho visto Murat fare veramente di tutto, saranno 30 anni che siamo amici, ci frequentiamo, devo dirti la verità, vederlo così è una gioia. Ho solo un grande problema: adesso cosa farà sto ragazzo? Cioè, io inizio già a pensare alle idee che si metterà in cranio questo uomo.
16: Tu lo conosci bene, io diciamo che appunto l'ho seguito, come tutti lo stiamo vedendo, le imprese che fa, e c'è una frase che quando ho letto un articolo su di lui mi ha lasciata e mi ha fatto dire: che bello, che bella persona, è bello che sia a casa svizzera anche. Lui ha detto: se io potessi tornare indietro vorrei rivivere la mia vita esattamente come l'ho vissuta, nel bene e nel male. E pensare a una persona che ha 21 anni, si ferma tutto, le sue gambe non funzionano più e dice questa cosa qua, nel bene e nel male, ecco, la lezione di vita l'ho ricevuta con questa frase, con quel sorriso, con questa vittoria, quindi non vedo l'ora di averlo qui e di conoscerlo anch'io, di farvelo conoscere anche a voi attraverso Casa Svizzera.
17: E sarà assolutamente così, intanto lui sta viaggiando, come dicevamo è lunghetto il viaggio effettivamente dalla Corea del Sud. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale, andiamo con Caroline Chevin e la sua Tiptoes, ormai è sempre all'avanguardia qua da noi. Caroline Chevin
16: da Lucerna,
17: è
16: da Lucerna lei,
17: sì, ma è di casa,
16: sì.
17: Ragnero
16: anche lei.

0: Tiptoes, direttamente dal 2013, Caroline Chavin ci porta ad un momento che a noi piace particolarmente, che è quello del ping pong delle curiosità svizzere. Allora, 0-0, palla al centro, Alice, parti tu.
1: Allora, io ho trovato l'eroe del giorno che è riuscito a trasformare un'arrabbiatura in qualcosa di positivo, okay. Soprattutto quando riguarda le multe. Non so quanti sono riusciti a trasformarla.
0: Io mai.
1: Neanch'io. Una multa da 40 franchi effettivamente ti può anche portare ad avere una buona idea. Quello che è successo a Bruno Paiva, lui è del Canton Berna. Cosa ha fatto? Lui ha dimenticato di girare il disco blu, cosa che classico. Può succedere. Sappiamo che oltretutto devi spostare in realtà l'auto, non puoi nemmeno lasciarla nello stesso posto.
0: In teoria non puoi stazionare, esatto.
1: Lui cosa ha fatto? Dopo essersi preso una multa per il parcheggio ha detto ma deve esserci un modo per ricordarmelo, non dovermi mettere una sveglia ogni volta. Lui ha creato un'applicazione che in sostanza, dove tu in sostanza indichi l'orario in cui hai messo il disco, quando scade, e a quel punto ti arriva una notifica e tu eviti questa cosa. Succede già quando paghi di solito il parcheggio, se pagate tipo con Twint c'è questa possibilità. Lui con un franco in realtà devi pagarla questa applicazione.
0: Sì, tu l'hai scaricata, lo so,
1: io l'ho scaricata, l'ha lanciata a febbraio, non sono l'unica. 750 download, un franco, non sostituisce il disco blu, però te lo ricorda, e a me piace tanto perché lui l'ha girata e comunque secondo me qualcosa ci guadagnerà anche.
0: Vero, tu fai in fretta a parlare di geni del giorno, io ne ho trovata una, arriva da Neuchâtel, lei si chiama Paloma, conosciuta online come Paloma Stapes, lei pubblica vecchie videocassette, giochi per PC, oggetti degli anni 90 e 2000. Era partita per mostrare, se vuoi, le cose che a lei piacevano durante l'infanzia ai propri figli. E in poche settimane alcuni video hanno superato qualcosa come 150.000 visualizzazioni. In casa usa ancora VHS, televisione a tubo catodico, ovviamente Furby, Pingu e tutto quello che ha a che fare con quel mondo là. Insomma, lei è ufficialmente quella che si chiama generazione cerniera, cresciuta analogica e diventata adulta digitale, e adesso ci fa anche i soldi.
1: Vedi, questi ci
0: Paloma.
1: Fanno i soldi con trasformando una cosa, in entrambi hanno trasformato una cosa che non è digitale in digitale.
0: Quello ha fatto.
1: Ha fatto quello. Hai detto Furbis, beh, qualcuno ha provato a fare il furbo. Siamo nel Canton Vaud, due cantine hanno aggiunto dello zucchero nel vino e il conto è stato salatissimo.
0: Eh beh, giustamente. Bella.
1: Allora, un totale di 20.000 franchi, meno bello. Loro cosa hanno fatto? Illegalmente, è una truffa, hanno aggiunto dello zucchero per rendere più piacevole la bevanda. Sappiamo che già il vino ha al suo interno la sostanza, diciamo, lo zucchero, ma il chimico cantonale ha analizzato gli zuccheri presenti nel vino e ha detto non va bene, e i responsabili hanno dovuto subito ammettere tutto, non si fa, era già successo in passato, è illegale, è illegalissimo.
0: Sono d'accordo con te. Altra cosa invece particolare sulla quale dobbiamo stare veramente molto attenti: siamo a inizio settembre, dove è iniziata fondamentalmente la caccia, e un cacciatore svizzero ha abbattuto legalmente, sottolineo legalmente, un cervo in Piemonte, quindi fuori dalla sua nazione. Fin qui nulla di particolarmente insolito. Per recuperare l'animale però lui ha deciso di utilizzare un elicottero di una società svizzera e di trasportarlo oltre confine, portarlo a casa. Il problema è che il volo è avvenuto in una zona sottoposta a particolari norme di protezione. Inoltre, le regole italiane, sappiatelo, limitano l'impiego dei mezzi aerei per il recupero della selvaggina. Risultato, un'altra multa superiore a 5.000 euro per questo cacciatore, una sanzione analoga per l'azienda proprietaria dell'elicottero.
1: Quindi tu mi stai dicendo 10.000 franchi per un cervo.
0: L'hai detto, sorella.
1: Speriamo sia almeno buono.
0: Stiamo attenti.
1: La chiudiamo con un cantone in Svizzera che potrebbe essere il primissimo a vietare qualcosa che al momento non è illegale e lo vuole fare per una certa fascia d'età. Tutto inizia con un momento in cui una signora in treno vede dei ragazzi con delle lattine in mano, ragazzi giovani.
0: Sì.
1: Non è alcol, che sappiamo sotto i 18 anni non si può avere, ma sono delle bibite energetiche, energy drink le chiamano anche così. Non si può, allora al momento si può, però lei ha portato in gran consiglio questo tema, il Parlamento effettivamente le ha dato ragione, la maggioranza ha detto non va bene, sono troppi dolci, caffeina. All'interno, caffeina, c'è già l'ansia, capisco. Tachicardia, insomma adesso sarà il Consiglio di Stato a dover legiferare, tornerà ancora in Parlamento, ma possiamo dirlo, il Vallese potrebbe presto essere il primo cantone in Svizzera a mettere un limite alle bevande energetiche, non per i 18 anni ma per i 16, quindi è qualcosa che sta facendo molto discutere. Ne si parla da quando esistono queste bevande energetiche, per chi sì, per chi no. Insomma, il Vallese potrebbe essere il primo. Ping pong finito,
0: non sappiamo chi ha vinto, ma sono notizie.
1: Mi è piaciuta, sì, quella del cervo, beh, quella non
0: era
1: non me l'aspettavo, sì. L'altra qual era?
0: E c'erano tante, decidete voi, 076 321 11 13, andiamo con un po' di musica come un pittore e poi entriamo nel mondo di, beh, i World Skills, tra poco.
1: Eh sì. Tra poco.

0: Vedo che la nostra ospite sta cantando, io te lo dico, è una scelta che in realtà è arrivata così, non è che è stata voluta perché in studio con noi c'è Sara Rossini, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Perché ti piace questa canzone?
1: Perché dà un senso al colore.
0: Oh, bello, ti piace?
2: Mi piace molto.
1: Sì. Da un'immagine più che un senso, da un'immagine al colore è una bellissima canzone.
0: Oh, sono molto contento, quindi salutiamo i Modà. E detto questo, perché c'è Sara Rossini? Sara Rossini ha avuto anche lei tante esperienze, come dicevamo prima, con Murat Pellit a livello mondiale, perché comunque ha a che fare da una vita con i ragazzi, con tutto quello che si chiama in questo caso World Skills. Poi c'è Swiss Skills, Ticino Skills, insomma il mondo del lavoro dei ragazzi.
2: Eh sì, è il campionato mondiale delle professioni e si sta avvicinando. Infatti noi eravamo da quella parte del mondo, ci siamo svegliati in Corea, ma se ci spostiamo, andiamo dall'altra parte del Mar Giallo, arriviamo dove effettivamente ci saranno, in Cina, a Shanghai, ci saranno i World Skills Award. Una cosa, Sara, ci hai portato tantissimi pass di tutti quelli a cui tu hai partecipato, portando i ragazzi dalla Svizzera a difendere un proprio titolo o a cercare di vincere queste competizioni dei mestieri. Ma all'interno di questi mondiali dei mestieri non c'è la parola mestiere, c'è skill, le capacità, quello che dicevi tu dei colori,
1: le competenze. Esatto, nel senso che è chiaro che c'è la professione, perché poi svolgo una professione, però l'intestazione è skills.
2: E questo è molto particolare. Cantava pittore, sentivamo il pittore nella canzone. Vuol dire che adesso, per chi ci stesse ascoltando, dice: beh, ma non sto capendo bene che mondiali sono. Beh, la fiorista, per esempio, deve in un tot tempo, ha delle sfide, tu hai diversi tavoli, cioè come lo visualizziamo? Adesso ho portato l'esempio del fiorista o della fiorista, così capiamo che tipo di competizione
1: sì,
2: è.
1: Sì, hanno dei progetti ed è proprio il fatto di valutare queste skills. Mettiamo, la fiorista dovrà fare delle composizioni, poi all'interno magari il fatto di fare dei bouquet. È chiaro che il livello è molto alto.
0: È molto alto.
2: Shanghai sta per arrivare, tu quest'anno non ci vai, ma qualcun altro ci andrà e quindi noi vogliamo essere un po' con chi ci è sempre stato, ma anche chi è pronto a partire.
0: Sono d'accordo con te, intanto in realtà sai che secondo me a livello di orario sono lì in partenza, ma a dircelo precisamente ci colleghiamo con Berna, c'è Selina Kupfer direttamente da Swiss Skills, lei poi è la responsabile di tutta la parte latina. Ciao Selina, ben trovata, è un grande piacere, come stai?
3: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Io sto bene, voi?
0: Molto bene, ma immagino anche un po' di emozione la si senta, Selina. Anche perché 42 giovani professioniste e professionisti impegnati in 38 diverse professioni. Questo è. Raccontaci un pochettino che aria si respira in questa nazionale, perché ovviamente è un po' come nel mondo dello sport, no? Di base si parla proprio di quello e noi siamo a casa svizzera, quindi è lì che parla. Selina, dici un po'.
3: Allora, i ragazzi adesso con i team leader, con tutti i responsabili del national team, sono in aeroporto, hanno il volo a mezzogiorno, quindi le prossime 12 ore saranno in volo verso Shanghai, di Hong Kong, e vabbè, sono pronti, le competizioni inizieranno il 22 settembre, però loro partono già oggi, avranno una settimana di ritiro. Così da una parte ovviamente si possono adattare al fuso orario, perché comunque loro saranno 6 ore in avanti, però ovviamente potranno anche prendere il tempo di ok, adesso siamo a Shanghai, ci stiamo preparando, possono focalizzarsi sulle competizioni e poi partire alla grande il 22.
2: Sono come degli atleti, nel senso che eccellono nel loro lavoro, ma si allenano, cioè ci sono proprio degli allenamenti che si fanno. Io penso, avevo parlato una volta con una persona che era nell'ambito della cucina, diceva: io questa salsa la sera dopo il lavoro, ma fino a mezzanotte l'ho fatta, nessuno lo sa, i miei avversari non devono sapere, ma io mi sto allenando, cioè si allenano. Come lo spieghiamo? L'ho detta bene o c'è altro da dire rispetto a questi allenamenti? Sono atleti o sbaglio?
3: No, l'hai detto benissimo, loro si allenano, ognuno consacra circa 1.000 ore di allenamento dal momento che loro sono selezionati fino alla data di partenza, perché ovviamente adesso non potranno più allenarsi, ma è veramente un sacrificio enorme che fanno sia a livello personale che a livello professionale. Dobbiamo renderci conto che sono dei ragazzi tra i 17 e i 22 anni che consacrano un anno della loro vita a preparare ai campionati del mondo, giustamente 1.000 ore, sono allenati dai loro esperti, dai loro formatori in azienda e noi come SwissSkills proponiamo anche dei team weekend, li chiamiamo, dove sono dei ritiri, sono 4 all'anno, dove cerchiamo di creare una squadra, perché dobbiamo renderci conto se una squadra nazionale di calcio si conoscono, sono tutti della stessa pasta. Invece questi ragazzi vengono tutti da professioni diverse,
0: Certo.
3: quindi loro all'inizio dell'avventura non si conoscono e lo scopo veramente dei team leader e tutto come si dice, tutti quelli che li circondano è di creare una nazionale, di creare il team spirit, perché da una parte ovviamente serve a sostenersi, infatti lo vediamo quando siamo sul posto, che uno va a guardare l'altro come funziona, ma anche veramente a creare questo spirito svizzero di poter performare al meglio.
0: Ma che bellissima cosa! E tra l'altro faccio notare che noi abbiamo anche una difficoltà in più, cioè comunque ci sono le lingue, i cantoni che cambiano. Ma ho una domanda un po' così, cara Selina, preparati. Ma ti cinesi?
2: O svizzeri italiani.
0: Sì,
3: Sì.
0: ride.
3: Allora, i cinesi arrivare alla nazionale che va ai mondiali è un po' complicato. Ne abbiamo avuti che sono andati gli Euroskills, Davide Donati che è l'ultimo grande che è andato a Göteborg nel 2016, che sarà seguito. Abbiamo avuto anche Luca Roma che è andato a Graz. Scusate, a vincere, comunque ha vinto una medaglia, però sono pochi. C'è da dire che
2: In
3: ormai
2: che
3: sono in
2: ambito
3: svizzeri, ma
2: eravamo
3: anche di
2: forti
3: più.
2: come svizzera italiana? Loro di che settore si occupano?
1: Vetraio e piastrellista.
0: Ah, vedi, ok, bene, buono sapersi. Servono sempre.
3: Poi c'è stato anche Giorgio Besomi, che è andato nel 2023 ad Anzi, campione, comunque lui ha fatto campione europeo posatore di pavimenti. Nel senso, i ticinesi ci sono stati,
0: Sì,
3: arrivare nella squadra
0: quest'anno no.
3: nazionale che va ai mondiali è un po' più complicato, sì.
0: Questo l'ho
3: Però
0: capito.
3: anche perché gli zootechnici comunque sono anche di più a livello svizzero, non è che
0: Sì, i
3: non
0: numeri
3: si
0: sono
3: può, ma è
0: totalmente
3: vero che il
0: diversi.
3: livello, esatto, comunque anche il livello svizzero tedesco è molto più alto rispetto in Svizzera Latina, quindi anche i romandi facciamo un po' più fatica.
2: Ma io
3: Ma
2: dico,
3: ogni
2: nel
3: tanto ci sono.
2: Moesano, nella Val Poschiavo, nella Val Bregaglia abbiamo visto giovani talentuosi e talentuose, quindi se, io sono molto ottimista
0: Sì,
2: anche
0: per il
2: qua in Ticino.
0: futuro?
2: Io sì.
0: Ok, dobbiamo creare le basi fino in fondo e portiamo a casa la Coppa del Mondo. Selina, stai ancora lì un attimo, andiamo con un po' di musica, c'è Alex Warren e poi torniamo a raccontare di questi ragazzi che, oh, stanno facendo la storia, è giusto che sia così.

0: E noi allo 076-321-1113 abbiamo ricevuto un scatto da Sonia. Ve lo descrivo, ci sono tantissime persone con un cappello da chef e delle bandiere svizzere. Mi ricorda tantissimo le Olimpiadi, quando hai gli atleti dietro e il portabandiera o la portabandiera.
1: Tra l'altro è Sonia che ci scrive, lei è Dalila Zamberlani di Quartino, che ha fatto i mondiali e le Olimpiadi. Quindi beh, complimenti, grazie mille. Grazie anche a tutti quelli che ci stanno scrivendo, anche per supportare fondamentalmente i nostri, mi viene da dire ancora, atleti delle professioni.
0: Stiamo parlando dei World Skills, quindi sono quelle Olimpiadi dei mestieri, delle capacità, quindi è questo anche il bello dietro ogni mestiere. Poi ne parleremo anche con Sara Rossini, che è qui in studio con noi, l'apprendistato, quanto sia davvero un mestiere fino a se stesso, quanto in realtà mette in risalto delle cose che noi abbiamo. Siamo partite dai colori, dagli strati che abbiamo, siamo fatti tutti diversamente. Una cosa vorremmo fare, dato che a Shanghai stanno per partire i World Skills, la Svizzera sta per partire, siamo collegati anche con chi segue questa squadra, però Sara, portaci lì, tu che ne hai seguite tantissime di edizioni, ci giriamo di qua, ci giriamo di là. Portaci dentro in questo spazio enorme in cui si sfidano i giovani.
2: Sono spazi enormi, anche perché se non sbaglio, quando siamo stati in Brasile, sto guardando al 2015, sono passato un qualche anno.
1: Tutti i pass che ci hai portato.
2: Sì, cioè lo spazio si parlava di 2,5 km di lunghezza.
1: Mamma mia.
2: E praticamente
0: fai sport passando da uno all'altro.
1: Sì. Come il tuo appartamento.
0: Sì. Certo.
2: E quello che si vede, si entra, prima di tutto, prima di vedere si sente, si percepisce, è un'energia positiva, perché ci sono tutti questi giovani che hanno il piacere di dimostrare le loro capacità lavorative. E questo è una delle cose più belle, perché non c'è competizione, chiaramente, perché si vuole portare a casa la medaglia, ma è proprio l'orgoglio per la propria professione che emerge quando tu entri in questi spazi espositivi. Normalmente
0: ci sono competizioni più scenografiche che ti coinvolgono di più rispetto ad altre, immagino i pasticceri, a me era capitato con gli Swiss Kids Taberna di vedere i pasticceri, mi ero proprio
2: pensato. Sì, quello è chiaro che l'informatica è meno attrattiva, perché chiaramente vedi qualcuno sullo schermo, però poi tutte le professioni artigianali sono belle da vedere.
0: I giardinieri
2: è il campionato in assoluto più bello, e questo anche per Swiss Skills, perché c'è proprio il tifo da stadio. L'ultima mezz'ora è un tifo assoluto, è un campionato molto fisico, a parte le competenze, ma devono costruire muri, devono veramente è molto molto dispendioso.
1: Tosto, certo,
2: di energia.
1: Immagino.
2: E l'ultima mezz'ora normalmente tutti si radunano, si sa, nel campionato dei giardinieri paesaggisti si radunano e c'è il tifo da stadio. Come essere in uno stadio, è da pelle d'oca.
0: E cosa devono fare? Delle forme? Cos'è che
2: creano dei giardini? Ma il giardino non è il giardino di casa mia, è il giardino dove ci sono muri a secco, dove c'è una fontana, wow, dove c'è un ruscello.
0: Quello
2: dove...
0: di casa svizzera, Fabio.
1: Sì, sai chi è l'ultimo che ha vinto? Edward Mani di Forbice. Detto questo, Selina Kufer.

0: L'obiettivo è di nuovo ad arrivare come migliore nazione europea, nel senso i terzi migliori al mondo dietro la Cina e la Corea. Come ha detto Sara, appunto lo skill, la professione dei giardinieri è la più bella e siamo anche i più forti. Negli ultimi anni abbiamo sempre portato a casa la medaglia d'oro, quindi speriamo che anche lì
1: Vai.
0: riusciamo ancora a centrare l'obiettivo. Siamo abbastanza forti anche in tutto quello che è professione artigianato edili, e riusciamo sempre a portare a casa una medaglia a destra e a sinistra, pasticceria anche, informatica, eravamo campioni del mondo nel 2024 nel cyber security, quindi anche lì magari ci sono delle speranze. È sempre difficile da dire perché comunque sono 4 giorni di competizione. Non sai misurare i livelli degli altri, perché se magari nel calcio, se prendo il calcio, si hanno delle amichevoli, si riesce a tastare le altre squadre, arrivi ai mondiali, i concorrenti quelli sono e tutto nelle mani del candidato. Però appunto ci sono delle professioni dove la medaglia c'è bene o male sempre e voilà. Però appunto non voglio sbilanciarmi, l'obiettivo è comunque un obiettivo di squadra, di arrivare
1: Certo.
0: con migliore nazione europea, speriamo di centrare quella, perché comunque arrivare come migliore nazione europea è un lavoro di squadra, perché non contano solo le medaglie, contano i piazzamenti di tutti. Quindi quel risultato lì è uno anche dei risultati più importanti che si ha.
2: Mi chiedo quanto, giusto un'ultima domanda, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, ma mi chiedo quanto sia poi abbia un impatto avere una medaglia all'interno di queste competizioni sul mondo del lavoro. Ci si presenta in un altro modo, fa curriculum o è una cosa a sé?
0: Avere una medaglia fa un curriculum enorme, questo ti apre le porte al mondo professionale in modo gigante, vorrei dire, è veramente un impatto molto importante, ma anche solo il fatto di partecipare lì sui skills ti apre le porte. Immaginiamo una medaglia mondiale, ti marca come miglior apprendista al mondo, quindi comunque ti apre veramente le porte, ma anche avere una medaglia nella professione, adesso per esempio prendo i falegnami, ha un impatto anche nel mondo qui in Svizzera, nel mondo dell'apprendistato. Infatti è stato fatto uno studio dove è stato fatto vedere che se un falegname svizzero porta a casa la medaglia d'oro o d'argento, di bronzo, comunque una medaglia, ha un impatto anche su quello che è la visibilità della professione presso i giovani, e si annota che nella regione del ragazzo si hanno molte più candidature per quella professione. Quindi
1: Che roba.
0: come si dice, è una situazione win-win per tutti, per il ragazzo che la porta a casa, ma anche per il mondo dell'apprendistato qui in Svizzera. Quindi comunque questi mondiali sono molto importanti, anche per quello che la Confederazione, la SEF, investe molto in queste competizioni, perché anche una vetrina all'estero sulla formazione professionale svizzera. Quindi per la Svizzera è un evento super importante, per l'apprendistato altrettanto, ma anche per i ragazzi che ci concorrono.
1: Bellissimo, noi non possiamo far altro che ovviamente dire buona fortuna a questa squadrona. Grazie mille a te, Selina Kupfer, che conosco da un sacco di anni
0: Grazie
1: e
0: a
1: sono
0: voi.
1: super contento di aver rivisto. E quindi a molto presto e magari ci sentiamo per dare un po' il resumé di quelle che sono state le varie medaglie per capire come siamo andati.
0: Volentieri.
1: Grazie ancora.
0: Buona
2: Ciao, Seli.
1: Ciao, Seli.
0: Ciao, buona giornata.

0: Simple Minds con Don't You, un brano incredibile che abbiamo sentito anche all'interno di Casa Svizzera. Stiamo parlando di campioni, stiamo parlando di World Skills, ma dietro ai campioni, Sara Rossini, c'è l'apprendistato.
1: Sì, è importante dirlo, perché senza apprendistato questi campioni non esisterebbero.
0: Certo, è giusto che sia così. Tra l'altro tu non lavori più per Swiss Skills,
1: no.
0: Adesso c'è FillUp, lavori proprio con il rapporto tra apprendisti, aziende, famiglie, formatori. L'apprendistato in Svizzera è super importante, tra l'altro vediamo anche carriere incredibili che partono dall'apprendistato. Saluto l'amico Sergio Ermotti.
1: Come lui tanti.
0: Ti è piaciuta questa? Alice, ridi! Ok, come lui tanti, però è un esempio che fa la differenza.
1: Sì.
0: Non sta ridendo.
2: Ma no, perché saluti tutti.
0: No, si sa mai che nella vita, sai, ho amici che hanno avuto vite diverse.
2: Vuoi andare nel mondo della banca, vuoi lasciare casa Svizzera.
0: No, c'è già un segment manager, va bene così? Dicevamo.
2: Quindi quello io intervengo perché voglio arrivare a capire soprattutto questi giovani che lavorano nel mondo del lavoro, che partono già, devono postulare, devono interfacciarsi con il mondo vero, rispetto a chi va a studiare che è in una bolla per tanto tempo
1: facilitato.
2: Qua stiamo parlando della vita vera, e quindi tu sei questa figura che si posiziona in mezzo, cerca di far dialogare i mondi, e c'è una grande novità in questo senso.
1: Sì.
2: Che ha a che fare con una cosa che demonizziamo e però utilizziamo, si chiama intelligenza artificiale.
1: Esatto, perché è emerso anche dagli studi che la grande difficoltà, la grande sfida per i giovani è creare una candidatura, perché la candidatura è quel documento che ti apre la porta o non te la apre dell'azienda. E quindi lì c'è la grandissima difficoltà.
2: Chi ha mandato già curriculum sa esattamente che in realtà tu non puoi neanche incontrarla,
1: no,
2: la persona. Questo foglio qua
1: è quello che decide,
2: esatto.
1: Decide se tu sarai chiamato o meno.
2: È più di un biglietto da visita. Il biglietto da visita lo dai guardando negli occhi qualcuno.
1: È proprio la chiave.
0: Qui.
1: Quello che appunto, in base a qualcosa che ho vissuto lo scorso anno in un'azienda, da lì, adesso sono 10 mesi che si sta lavorando, sto lavorando con un'azienda, ho sviluppato un software per creare le candidature istruendo l'intelligenza artificiale per, in base a tutta l'esperienza che ho avuto, le competenze che ho acquisito, per generare una candidatura costruttiva. Questo cosa significa? Il principio sta nel trasformare l'attività in competenza, e questo dà più, possiamo dire, ciccia o più interesse al profilo del giovane, che comunque a 15 anni non hai questi grandi skills o grandi esperienze lavorative.
2: Esempio, un mestiere che capacità ti dà, come, per capirlo meglio?
1: Gioco a calcio. Più che altro sono attività che magari, sì, uno non prende in considerazione. Gioco a calcio in una squadra da 5 anni.
0: Ok. Fino
1: io sul CV gioco a calcio, ma in sé non dà sostanza. Se io invece dico da 5 anni faccio parte di una squadra, ho rispetto gli impegni, con disciplina vado agli allenamenti, gioco le partite con i miei compagni, queste sono competenze, senso della responsabilità, costanza, saper lavorare in team. Queste competenze vengono estrapolate dall'intelligenza artificiale e viene costruito il profilo, quindi non viene inventato niente. Quello che c'è viene trasformato.
0: Certo, e questa cosa, guardate che è importantissima, quindi anche a tutte le famiglie l'ascolto che hanno ragazzi in quell'età, sappiate che tra poco potrebbe effettivamente arrivare una grande mano per i propri
1: figli. Da lunedì.
0: Figli. Da lunedì, proprio preciso, un lancio perfetto.
1: Sì, sì.
0: Meraviglioso.
2: Ed è un grande consiglio anche per chi ascolta, se bisogna creare un curriculum, cercare di capire che cosa si è fatto e non solo focalizzarsi sui mestieri.
1: No, è tutto il resto che conta.
2: È quello. Mi fa sorridere perché proprio ieri ero a Blatten,
1: sì,
2: abbiamo fatto la diretta da lì con Casa Svizzera, e la direttrice di questo hotel, l'unico che è sopravvissuto alla frana che si è spazzata in 90 secondi, un villaggio intero, mi dice: io ho ricreato una squadra di 21 persone e per ripartire ho preso persone che arrivano da tutti gli ambiti. Mi dice: io ho qua un ex giornalista, ho qua un docente, perché lei ha detto: in un contesto del genere io devo avere delle persone che sanno stare al mondo, più ancora di sapermi portare portare bene il piatto. Poi quello si impara, glielo insegno anche io, e quindi è quella la direzione anche che stiamo prendendo. Ci stiamo rendendo conto che c'è tanto altro oltre alla competenza come ce la ricordavamo.
1: Però la difficoltà è farle emergere. E questa è la difficoltà. E Filapp, perché si chiama adesso con l'app e non con la U, con la A e non con la U, lì ha questo scopo, nel senso di aiutare i giovani a rendersi più attrattivi agli occhi delle aziende.
0: Il tuo ruolo è proprio quello. Grazie mille,
1: grazie
0: Sara Rossini.
1: Grazie
0: Noi
1: mille.
0: Ci troviamo domani con Casa Svizzera, ma senza di te.
2: Domani non ci sono.
0: Molto
2: Fabri.
0: Gesto, molto gesto.
2: Ma tornerò giovedì.
0: Assolutamente, quindi tra poco l'informazione. Sigla!

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. In Parlamento si torna oggi a parlare degli F-35. A causa dei maggiori costi, il Consiglio federale ne vuole acquistare 30 anziché 36. Ma già per questi 30 occorrono 400 milioni di franchi in più, contenuti nel messaggio sull'esercito 2026. Ne discuterà stamani il Consiglio nazionale. La sinistra farà ostruzionismo, mentre da destra si chiederanno invece più soldi per tornare alla flotta inizialmente prevista. Dall'estero, nello stretto di Hormuz, una petroliera è esplosa in seguito al contatto con una mina mentre stava percorrendo la rotta minata dall'Iran. I Pasdaran hanno ribadito la chiusura e il controllo dello stretto, dichiarando sicura solo la rotta settentrionale, su cui è richiesto un pedaggio. Secondo l'esercito statunitense, la nave sarebbe stata colpita già lo scorso mese da un missile iraniano e nel weekend i Pasdaran l'avrebbero nuovamente attaccata con un drone. In tema, il Ministero della Difesa statunitense ha riconosciuto in un rapporto pubblicato ieri una carenza di munizioni legata alla guerra con Teheran, constatazione rifiutata dall'amministrazione Trump negli ultimi mesi. Secondo il rapporto del Pentagono, tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury contro l'Iran è costata circa 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi unicamente in munizioni sparate. Andiamo in Europa, dove forze aeree della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Lo ha annunciato oggi il presidente Gitanas Nauseda sul social X, senza precisare a quale paese appartenesse il drone. Secondo i dati preliminari del Centro Nazionale di Gestione delle Crisi, citato dalla Radio Nazionale Lituana, il drone proveniva dalla Bielorussia in direzione ovest. Il Parlamento francese ha approvato ieri una legge per vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. I ragazzi sotto l'età limite non possono più creare nuovi account, mentre i profili già esistenti invece dovranno essere chiusi entro il 1 gennaio 2027. La legge prevede alcune eccezioni, tra cui le enciclopedie online e i contenuti a finalità educativa. La nuova legge impone anche alle piattaforme di introdurre sistemi di verifica dell'età. La Francia è il primo paese europeo ad aver introdotto una misura di questo tipo. Oggi a sud tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporali a partire dalle Alpi. A nord oggi tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani, dopo le ultime schiarite mattutine, aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.

0: Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti a Mille Voci. Il pensiero unico, bisogna essere sinceri, storicamente è un tema decisamente recente. Quando il mondo era diviso in blocchi, il tema del pensiero unico quasi non esisteva. La pluralità di visioni era la norma, la discussione, la disobbedienza, anche l'omologazione, l'assenza di capacità critica. Ecco, troviamo il pensiero unico anche in economia oggi. Ad esempio, quando si fa presente che il libero mercato sia l'unica opzione economica possibile. Il pensiero unico coinvolge anche i mezzi di comunicazione, accusati spesso di proporre una narrazione omologata. Troviamo invece la disobbedienza nella Bibbia, ad esempio. Un'autorevole voce religiosa mi ha fatto presente, preparando questa trasmissione, di non dimenticare che Gesù all'epoca era un disobbediente. Più vicino a noi, come voci come Nelson Mandela o Gandhi, ma anche nello sport, Muhammad Ali è un evidente esempio di disobbedienza quando rifiutò di partire soldato per il Vietnam e pagò cara quella obiezione di coscienza di cui divenne un esempio. Abbiamo altri esempi in casa, gli adolescenti per esempio tendono a non obbedire perché ci sono ragioni precise, ne parleremo nel corso della seconda parte della trasmissione con una pedagogista. Oggi affronteremo appunto le diverse forme di disobbedienza e voi avete esempi di disobbedienti che hanno segnato la vostra vita, le vostre azioni? Quando disobbedite, come e perché? Come reagiscono le persone intorno a voi? 0848 030808 per intervenire in diretta oppure mandare un WhatsApp, potete inviare un WhatsApp allo 079 321 1113. Do il benvenuto al primo ospite che è in studio ed è un onore. Buongiorno Gianluca Grossi.
1: Buongiorno Alessandro, a chi ci ascolta. Sai che questa mattina stavo per non venire.
0: Ah, volevi
1: e quindi
0: disobbedire.
1: Per disobbedirti. Poi ho disobbedito al mio desiderio di disobbedirti e così eccomi qua con immenso piacere.
0: C'è una doppia disobbedienza porta a un'obbedienza.
1: La questione è molto complessa e molto raffinata, devo dire.
0: Allora, per chi non lo conoscesse, dubito che ce ne siano in circolazione nella Svizzera italiana o all'ascolto, Gianluca Grossi è giornalista, scrittore, saggista, conosciutissimo, come detto, alle nostre latitudini, ha frequentato numerosi teatri di guerra, sempre in prima linea, ha pubblicato diversi lavori, diversi saggi. Ricordo Gaza, Dispacci dal dimenticatoio o Infiniti passi sul percorso della rotta balcanica dei migranti o ancora sulla guerra, perché non riusciamo a non farla. Giusto per dare un'idea ai temi a te cari, ci diamo del tu questa volta, succede raramente alla radio ma è impossibile darsi del lei in questa occasione. Pochi mesi fa Gianluca Grossi ha pubblicato un romanzo, ne aveva parlato la collega Angeli Carbasini nella sua rubrica. Quando è uscito, il lavoro si chiama Una trascurabile inquietudine, viene presentato con una certa regolarità nella Svizzera italiana. Pochi giorni fa per esempio era a Soazza nel Canton Grigioni e introduce il nostro tema. Intanto, prima di parlare della disobbedienza, perché scrivere un romanzo? È una storia di fantasia, in effetti ti conosciamo per i tuoi reportage, le tue analisi.
1: Sono giunto a concludere che il solo modo per dire, raccontare qualcosa di vero sulla realtà e sul nostro stare al mondo sia inventare. E la realtà è il nostro stare al mondo, cioè inventare una storia. E questo è forse il motivo principale, più profondo, che mi ha spinto a consegnarmi al racconto di fantasia.
0: È la storia di un giornalista, peraltro, quindi, o di una persona che ha uno spazio su un giornale inventato che però è molto vicino a quelli che troviamo nelle edicole. Anche l'attitudine di tutti i protagonisti e di tutti i personaggi coinvolti nel libro, per chi lavora nel mondo del giornalismo, si avvicina alla realtà, quindi è inventato ma solo fino a un certo punto, si può dire.
1: Ma c'è un'aderenza alla realtà che nasce proprio, e qui devo ripetermi, nasce proprio dal piacere di inventare una storia, ma una storia evidentemente che faccia i conti con noi stessi, con gli esseri umani e credo soprattutto con i grandi temi che impregnano l'epoca storica che ci sta scorrendo davanti agli occhi, che così tanti interrogativi e anche inquietudini suscita, tanta incomprensione. C'è un desiderio immenso di capirci qualcosa. Ed è quindi, diciamo, credo anche il compito di qualcuno che scrive, che inventa racconti sull'essere umano, cercare di di dare qualche elemento di al quale attaccarsi, no? Come se ci attaccassimo un po' tutti al tram, ma qualche elemento al quale attaccarsi per perlomeno iniziare un tentativo di lettura, di decifrazione del periodo storico dentro il quale ci troviamo, ci procura tanto disorientamento, tanta sofferenza, ma io ribadisco ogni volta che ho la possibilità di dirlo e di parlarne, è una grandissima fortuna essere immersi nella storia, colta proprio nello scatenamento del suo farsi.
0: Quali sono le sensazioni principali che troviamo nel libro? Ne hai appena accennato un paio, l'inquietudine per esempio. Quali sono le altre? Il sentirsi a disagio, il disagio, il non essere al posto giusto, al momento giusto?
1: La convinzione di vivere anche nella migliore delle città e quindi delle realtà, che è una caratteristica dei personaggi di questa città dal nome inventato di Levantia, ma è anche la peculiarità del personaggio di Magnus Rost. È una persona comune, un uomo comune, un antieroe, privo di qualsiasi aspirazione militante, non ha alcuna voglia di cambiare il mondo, cura una piccola rubrica sul giornale che si chiama Cittadino, una rubrica seguitissima, ma si occupa di minuzie, di fatti di cronaca sociale, di costume. E però quest'uomo, che tra l'altro è perseguitato da una forma di ipocondria radicale, quest'uomo forse per questo, proprio per questa attenzione ai sintomi, alle manifestazioni del suo corpo, a un certo punto si rende conto che qualcosa sta cambiando nella città in cui vive e presta ascolto, osserva questi sintomi che gli altri danno per insignificanti. E da lì, da questa sua normalità, dalla sua mediocrità, che peraltro il protagonista accetta e quasi rivendica, da questa mediocrità nasce poi la ribellione.
0: Nasce la disobbedienza.
1: La disobbedienza.
0: Attraverso una forma molto originale, ovvero sia mette dei punti interrogativi fin dal titolo di una delle sue rubriche e poi riempie l'articolo, le sue osservazioni di dubbi e punti interrogativi. Certo. Questa viene percepita come una forma di ribellione e di disobbedienza soprattutto, molto grave da parte del direttore che non vuole punti interrogativi. Apriamo una piccola parentesi: nel mondo del giornalismo in prima pagina certo. È rarissimo mettere punti interrogativi. Oggi ce n'è uno sulla Regione, ma è un editoriale e solitamente in prima pagina ci sono certezze, i dubbi affiorano nelle pagine interne, ed è una forma di ribellione curiosissima, ce ne vuoi, di disobbedienza,
1: certo.
0: Curiosissima, di cui neanche si rende conto all'inizio.
1: È proprio così, proprio così. È... Complimenti per averlo colto, perché questa davvero descrive in modo abbastanza fedele la caratteristica di questo personaggio. Lui sa che non si possono mettere punti interrogativi nei titoli e bisogna essere molto parsimoniosi nell'utilizzo dei punti interrogativi all'interno degli articoli, ma decide di trasgredire per commentare un fatto di cronaca e questo gli viene segnalato dal capo dei tipografi: ma sei sicuro di voler utilizzare questi punti interrogativi? Sono come dire proibiti dalla direzione. Lui dice: ma cosa vuoi che sia all'interno di un articolo come il mio? Quindi non ha la consapevolezza ancora di trasgredire e quindi di disobbedire a una legge scritta o non scritta o comunque a una parola autoritaria, no, della direzione,
0: certo,
1: e
0: proprio,
1: dell'editore,
0: certo,
1: del giornale. Quindi c'è una forma di disobbedienza non consapevole e questo mi pare essere un atteggiamento interessante che dice anche qualcosa su di noi. Siamo tutti portatori di qualcosa che nel corso della nostra esistenza e forse all'interno di periodi particolari della nostra esistenza, ecco, che prende lentamente ad affiorare, a manifestarsi e finirà probabilmente con il diventare il tratto caratteristico e decisivo della nostra vita e probabilmente ci costerà anche qualcosa, presenterà il conto. Ecco, la stessa cosa vale per questo personaggio: trasgredisce all'inizio inconsapevole di farlo, ma nel corso del racconto e in modo parallelo al cambiamento radicale della città, questa sua trasgressione diventerà una forma di disobbedienza consapevole, al punto tale che lui verrà e si troverà a chiedersi: ma in fondo non sarà che venendo al mondo, nell'istante medesimo in cui respiriamo per la prima volta, questa straordinaria operazione di inalare aria per la prima volta, ecco, si chiede, non è che venendo al mondo accendiamo una sorta di aspettativa, di luce che è lì ad attenderci, che noi diventiamo in un modo o in un altro quelli che venendo al mondo già eravamo?
0: Siamo, metto l'intera classe giornalistica e la stampa, i mezzi di informazione, siamo accusati di essere piuttosto allineati al pensiero corrente, omologati. Gianluca Grossi disobbedisce alle regole del giornalismo?
1: Guardi, se essere curioso in modo scatenato e radicale, e se essere anche intellettualmente insubordinato significa disobbedire, allora disobbedisco. Ecco, poi voglio dire, oggi di giornalismo mi occupo su Faccia da Reporter, ma è un giornalismo molto profilato, che mi rispecchia molto, quindi è un giornalismo che non viene esercitato all'interno di una redazione e che è un giornalismo diverso. Io ho fatto parte per qualche anno di una redazione e ho dei ricordi straordinari che mi porterò dietro per sempre, e so benissimo quali siano i disastri che può fare quello che io definisco il principio dell'emulazione, cioè il principio secondo il quale tendiamo, ma anche spinti dalle migliori intenzioni, a copiarci un po' gli uni con gli altri, e questo per diversi motivi, un po' per la fretta, ma anche per la paura di sbagliare e per la paura il giorno dopo, l'ora successiva, ormai oggi con le notizie online, di venire rimproverati per avere bucato o trascurato una notizia piuttosto che un'altra. E quindi pur di evitare di fare qualcosa di diverso dagli altri che potrebbe costarci un rimprovero, tendiamo a fare esattamente la stessa cosa che fanno gli altri. Siamo umani, laddove io ho sempre, come dire, portato avanti e rivendicato come principio editoriale e anche di redazione una sorta di spirito di sommossa.
0: Quindi disobbedire?
1: Disobbedire, sì, no. Ma non per il piacere di disobbedire. Ma sai, no, perché no. Tu dicevi all'inizio, la tua prossima ospite si occuperà di una materia, la psicologia, mi pare di aver capito.
0: Sì, ecco. Sì. Lo ricordo, il comportamento degli adolescenti. Ecco. Perché gli adolescenti disobbediscono?
1: Ecco, ma non è forse la prima cosa che facciamo tutti? Quando la prima parola che impariamo dall'inizio alla fine, dopo essere venuti al mondo, è la parola perché, con la quale torturiamo i nostri genitori e i genitori vengono torturati dai figli. Perché questo? Perché devo fare questo? Non posso fare questo? Perché mi dici questo? Perché è scritto così? Perché non posso? Perché ho fame? Perché ho freddo? Perché ho mal di pancia? Ecco, questa domanda è la manifestazione lessicale della disobbedienza. In fondo la disobbedienza non è altro che la manifestazione di un grande disorientamento, di un grande spaesamento che ci accompagna durante la nostra vita. Ci facciamo un sacco di domande perché è difficile far fronte alla vita nella sua, come dire, immensa ricchezza di sorprese, di incognite, e quindi ci resta questo perché, che è una forma di disobbedienza. E poi non dimentichiamo che, voglio dire, noi culturalmente siamo il prodotto di una disobbedienza originaria che ci è costata un sacco di guai, ce li sta costando. Voglio dire, siamo stati cacciati dal paradiso terrestre perché abbiamo disobbedito a Dio. Ma per quale motivo? Ma perché abbiamo l'ambizione della divinità. Vogliamo essere Dio, vogliamo essere degli dèi. Quindi ecco che la questione della disobbedienza, come ben sai, si complica.
0: 0848 030808 per intervenire in diretta, oppure un WhatsApp allo 079 321 1113. Quando disobbedite, come, perché, come reagiscono le persone intorno a voi? Avete degli esempi di disobbedienza, ne citeremo alcuni nel corso della trasmissione, Ma prima di un piccolo spazio musicale, chiedo a Gianluca Grossi, hai presentato il tuo lavoro a Soazza, siamo nel canton Grigioni, è un piccolo borgo, tra l'altro ricchissimo di storia. Com'è andata? Qual è stata la reazione del pubblico alla presentazione di un lavoro decisamente originale e anche complesso nella lettura?
1: Una reazione davvero molto bella. È la seconda volta che sono ospite della biblioteca comunale di Soazza, quindi del paese di Soazza, e ogni volta, indipendentemente dai capricci del tempo e della meteo, ho sempre constatato la presenza di moltissime persone che si sono date la briga di uscire di casa, non soltanto per ascoltarmi, ma perché sanno che hanno la possibilità di dire ciò che gli passa loro per la testa. Ecco, questo ho davvero apprezzato moltissimo. Le persone hanno un desiderio, una voglia fortissima di poter esprimere ciò che pensano e di poterlo fare liberamente, interagendo poi con il sottoscritto o con altre persone presenti. Ma, ancora, in modo ancora più interessante, ciò che dicono non è una dichiarazione imperativa, ma è curiosamente, in modo significativo, qualcosa che è costantemente accompagnato dal dubbio. Ecco, un altro grande assente nella narrazione del mondo oggi, il dubbio. Questo c'era a Soazza nella sera di mercoledì di settimana scorsa.
0: Ho già il titolo per almeno 3-4 trasmissioni con Gianluca Grossi. Uno spazio musicale, ci ritroviamo tra poco.
2: Let's go.

0: 079 321 11 13 per intervenire in diretta a Mille Voci. So che i testimoni di Geova, ma non solo, disubbidiscono all'ordine di fare la guerra. Se tutti facciamo così, non ci saranno più le guerre sulla terra. Gesù era un disubbidiente alle leggi umane. Interessante osservazione, ribadisco, abbiamo citato già in un paio di occasioni le scritture. Disobbedire è sano. Purtroppo anche in Svizzera comporta per un indipendente competente anche il pane quotidiano. La disobbedienza ha comportato il progresso. Guardo Gianluca Grossi e gli chiederò un commento. Le persone si allontanano se si dice ciò che si pensa. I clienti se ne vanno e trovano gli accondiscendenti anche se non sono competenti. Il tema della disobbedienza, ribadisco, è un tema relativamente recente. Fino a pochi anni fa c'era il mondo diviso in più blocchi e quindi il tema del confronto e del non essere d'accordo e del disobbedire era davvero pane quotidiano. Do il buongiorno a Nelly Val San Giacomo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dunque, Nelly Val San Giacomo, docente di storia contemporanea, dico bene?
1: Sì.
0: A Losanna. Allora, tra pochi giorni anche Locarno avrà il Giardino dei Giusti. Uno esiste già a Lugano, tra le figure ricordate, e lo faremo anche più tardi, c'è quella del pastore valdese Guido Rivoir. Sta a cuore anche a centinaia di esuli cileni e tanti sono all'ascolto. Il 18 settembre alle 17 prevista la cerimonia di inaugurazione a Locarno al Parco della Pace, a seguire alle 20:30 al Palacinema la proiezione del film Il Irkalla Gilgamesh Dream, ambientato a Baghdad. 4 gli alberi che riceveranno una dedica, uno assegnato a Vladimir Rosenbaum. Ne parliamo proprio con Nelly Val San Giacomo, storica, come detto docente di storia contemporanea all'Università di Losanna, che proprio a Locarno ha presentato questa figura che ha un forte legame con la Svizzera italiana. Ci accenna per chi era Vladimir Rosenbaum e a che cosa avrebbe disobbedito.
1: Allora, bisogna prima dire che le persone hanno molte sfaccettature, quindi io mi limiterò a parlare di Rosenbaum rispetto alla sua disobbedienza.
0: Certo.
1: Io che penso che Rosenbaum fosse un uomo che aveva un rapporto quasi fisico con l'ingiustizia. Era una persona nata nell'attuale Bielorussia, nel 1894, in una famiglia ebraica, ed è arrivato bambino in Svizzera dopo le persecuzioni antisemite nell'impero russo e diventerà poi in seguito un avvocato di grande successo a Zurigo. Ma senza entrare nel merito di tutto il suo percorso professionale, c'è un aneddoto che per me è abbastanza significativo, un episodio della sua infanzia, quindi molto piccolo, a Minsk. Durante una perquisizione, proprio perché c'erano queste persecuzioni antisemite, un poliziotto gli strappa di mano una matita. E Rosenbaum è molto piccolo e quando l'uomo se ne va gli si para davanti, gli dice: ridammi la mia matita, e la ottiene. È un aneddoto, ma secondo me riassume bene il comportamento di Rosenbaum. Quando una cosa gli appare ingiusta, lui la combatte, ed è quello che farà negli anni 30, quindi di fronte al disprezzo dell'altro con la maiuscola, alle persone colpite dall'antisemitismo, ai rifugiati, agli esuli antifascisti. Lui apre la sua casa di Zurigo, apre la sua casa di Comologno con Aline Valangin, che era sua moglie ai tempi, a tutte queste persone costrette a fuggire. E poi c'è un fatto, secondo me, fondamentale per questa idea di disobbedienza, che è quello legato alla guerra civile spagnola. Tra il 1936 e il 1937 Rosenbaum entra nella rete internazionale che procura materiale bellico alla Repubblica Spagnola e trasporta denaro destinato all'acquisto di armi e aerei. E questo evidentemente entra apertamente in conflitto con la politica svizzera di neutralità.
0: Ecco.
1: Ma il suo ragionamento, ed è qui che la disobbedienza è per me importante, è: se Germania e Italia aiutano militarmente Franco, mentre noi impediamo al governo repubblicano di difendersi, possiamo davvero chiamarla neutralità? E per lui la risposta e no. E quindi per me quello che è importante è che lui in qualche modo disobbedisce, non per trasgressione, ma quando ritiene che la legalità formale entra in conflitto con la giustizia.
0: Ha pagato per la sua disobbedienza, era, come ha accennato, un periodo estremamente difficile per la Svizzera e per l'Europa. Dopo sarà addirittura più difficile.
1: Sì, l'ha pagata molto cara, a dir la verità, perché viene arrestato, resta a lungo in detenzione preventiva, sconta 4 mesi di prigione, ma soprattutto perde tutto, perde la professione, come detto era un avvocato molto conosciuto, perde il denaro, perde la posizione sociale, gli viene revocata la patente di avvocato, una revoca che peraltro non è motivata con altri casi, non per la vicenda spagnola, ma quello che è importante è proprio che lui in qualche modo non si riconosce in questo ruolo. Per lui non è importante il ruolo sociale, per lui è importante veramente la difesa della giustizia, un aspetto che è fondamentale. Bisogna anche dire che il contesto era quello che era: la Svizzera era una piccola democrazia circondata da dittature fasciste, sottoposta a fortissime pressioni. Quindi bisogna sempre contestualizzare la situazione e il momento, anche se contestualizzare non significa considerare automaticamente giusta ogni scelta dello Stato. E credo che appunto Rosenbaum nel suo modo di agire ci interroga molto, interroga anche la neutralità, non soltanto come principio giuridico, ma nelle sue scelte politiche, ideologiche e economiche che concretamente la possono accompagnare.
0: Ho un'ultima domanda. Rosenbaum ha anteposto, l'abbiamo capito dalle sue parole, ha anteposto le ragioni della coscienza alla ragione di Stato. All'epoca era un sentimento comune quello di disobbedire per aiutare, assistere e salvare persone, o lui è un caso isolato?
1: Beh, credo che non bisogna costruire una storia consolatoria, direi. No, non era un sentimento comune, non era isolato, evidentemente la solidarietà esisteva, c'erano molte persone, del resto lei ne ha citate poc'anzi, c'erano molte persone che accoglievano rifugiati, offrivano denaro, ospitalità, si attivavano concretamente, e quindi Rosenbaum fa parte di questa minoranza attiva. Va proprio ricordato che la politica svizzera verso i rifugiati era molto restrittiva, al punto tale che anche quando 800 svizzeri partirono per combattere nelle brigate internazionali, poi furono processati, condannati e riabilitati solo nel 2009. Quindi c'era chi disobbediva e chi aiutava, ma c'era anche molta paura, molto conformismo, molta prudenza e anche molta indifferenza. Ed è per quello che credo che Rosenbaum ci interroghi, ma come tutti i giusti in fondo, perché chi è diventato giusto in seguito non cercava di apparire giusto, perché in fondo non lo sapeva a cosa sarebbe andato incontro, lo faceva proprio per un sentimento di giustizia. E credo che Rosenbaum, proprio nell'ambito anche delle domande che vi ponete oggi, ci obbliga veramente a chiederci se legalità e giustizia coincidano sempre, e questa secondo me è la domanda importante da porre.
0: Era Nelly Valsangiacomo, storica, docente di storia contemporanea all'Università di Losanna. Il Giardino dei Giusti, il 18 settembre alle 17 a Locarno, al Parco della Pace. Grazie per la sua partecipazione a Mille Voci. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Gianluca Grossi, ci sono alcune leggi che vanno rispettate, il semaforo rosso ci si ferma, mettiamola così. Altre regole, quando ci fermiamo, quando entrano in gioco le ragioni della coscienza?
2: Ma è una domanda eterna. In realtà ricordo Antigone, la figura di Antigone, una figura femminile straordinaria nella classicità greca, e nel particolare nella tragedia di Sofocle. Antigone disobbedisce all'editto del re che ha chiesto che il corpo del fratello rimanga in pasto dei cani e degli avvoltoi, non venga seppellito, perché il fratello di Antigone ha attaccato la città di Tebe. E lei, richiamandosi a un principio divino e quindi rendendo in un certo senso divina se stessa, di nuovo questa elevazione dell'essere umano, richiamandosi a un principio divino, dice: no, c'è una legge superiore. Ma la domanda, poi torno a te, la domanda interessante, ancora più che quella relativa alla disobbedienza, è: perché obbediamo? Ora tu dici: certo, obbediamo al semaforo rosso. Certo. Bene, perché sappiamo che passando col rosso qualche problema potrebbe creare, ma nell'istante in cui obbediamo al semaforo rosso, disobbediamo al nostro desiderio di passare col rosso. Questo è innegabile. Allora io vorrei recuperare un pochettino la complessità dell'essere umano, che non si lascia descrivere attraverso delle frasi, diciamo, consolatorie, ma che resta davvero qualcosa di... È come dire posseduto da una forza sconosciuta che lo porta a essere capace di tutto. È capace anche di produrre cose che suscitano lo sgomento. Da questo sgomento poi nasce la disobbedienza. Ma quale obbedienza ha prodotto ciò che suscita in noi lo sgomento? Anche chi obbedisce disobbedisce a qualcosa. Non è da escludere che obbedendo a un ordine proveniente dall'alto, per quanto terribile, si parlava dei totalitarismi, certo. Prima ricordiamo Hannah Arendt e le sue riflessioni sui totalitarismi, ma non è da escludere che anche obbedendo disobbediamo alla voce della nostra coscienza. È una rivendicazione per lo scavo radicale della e nella complessità che abita ogni essere umano. E come dire, il rifiuto esplicito a ridurre ciò di cui siamo capaci a una, credo, ormai superata, perché non più sufficiente a fornire le risposte necessarie, a una ormai superata suddivisione della realtà e delle azioni che noi nella realtà compiamo, suddivisione fra ciò che è bene, ciò che è giusto e ciò che è male, ciò che è scorretto. C'è molto altro da scoprire, da capire al di là di queste categorie.
3: Forse può darci una mano il professor Federico Zuolo, a cui do il buongiorno.
4: Dovremmo buongiorno, avere... grazie per l'invito.
3: Buongiorno, ecco, la vediamo chi segue Mille Voci e Rete 1 sulla 2 in televisione ha anche la possibilità di vederlo. Grazie per partecipare alla nostra trasmissione. Federico Zuolo è docente di filosofia politica all'Università di Genova, ha lavorato anche a Trento, a Pavia, a Berlino, ad Amburgo, ha pubblicato per la Terza Disobbedire se, come e quando nella collana Tempi Nuovi. Ci aiuti a capire il senso della disobbedienza? Lei nel suo lavoro, nel suo saggio, cita esempi di disobbedienza civile come Gandhi, Martin Luther King, possiamo aggiungere Nelson Mandela, altri. Allo 079-321-1113 un ascoltatore ci ha chiesto di ricordare anche Canevascini qui in Ticino, nella Svizzera italiana. Definisce quella storia di disobbedienza civile lunga e gloriosa. Ci può spiegare perché?
4: Bene, grazie per l'invito. È una storia lunga e gloriosa, perché io insomma non l'ho citato molto, ma ufficialmente in un certo senso inizia con Thoreau a fine 800, che protestava, si rifiutava di pagare le tasse, protestava contro lo schiavismo americano e le guerre ingiuste nei confronti del Messico. Gli altri esempi citati, Gandhi, Martin Luther King e Mandela, sono un po' i leader, gli eroi, ma ricordiamo anche Rosa Parks, la madre della disobbedienza civile nella battaglia per i diritti civili, che hanno portato avanti delle cause sacrosante, che ora noi riconosciamo come ovvie, sacrosante, doverose, ma ai tempi, bisogna essere onesti con se stessi, con la storia, ai tempi non tutti la pensavano in questo modo. E c'era chi diceva sì, a parte ovviamente chi sosteneva lo status quo e il razzismo vero e proprio o il dominio coloniale. C'era qualcuno che diceva sì, puoi avere ragione, è vero, la giustizia, l'uguaglianza sono importanti, però non si fa così, però bisogna comunque rispettare le leggi. E non era un'opinione di pochi, è questa. Quindi bisogna, secondo me, ricordarselo, perché Ora tendiamo a figurarci una storia che è stata una storia lineare in cui hanno avuto ragioni i giusti, ma i giusti non hanno avuto ragione subito, non gli è stata riconosciuta immediatamente, e quindi hanno avuto, dobbiamo riconoscere, hanno avuto un coraggio anche nei confronti dei falsi amici, o nei confronti, oltre che nei confronti dei nemici, evidentemente. E ci hanno messo, come si dice, la faccia, la propria pelle, il proprio corpo. Quindi è una storia lunga e gloriosa, perché gloriosa perché possiamo dire adesso, col senno di poi, che avevano ragione. Ma non è stato ovvio, ci è voluto moltissimo tempo e hanno dovuto soffrire queste persone e tante altre. Anche se è facile ora dire che valori come l'indipendenza dal colonialismo, la fine dell'apartheid o i diritti civili sono tutte ragioni sacrosante e che ci sono delle, c'erano delle leggi o delle situazioni ingiuste. Ma il problema, anche se al giorno d'oggi nelle nostre società non ci troviamo di fronte agli stessi identici problemi, il problema grosso che sta dietro alla questione della disobbedienza civile è, io potrei avere una, probabilmente ci sono delle buone ragioni per obbedire alle leggi che vengono emanate in contesto democratico. Questa è una domanda che era implicita anche nel discorso precedente. E credo che ci siano delle buone ragioni, perché la democrazia è sicuramente, pur con tutti i mille difetti, un regime preferibile rispetto agli altri, perché almeno in linea di principio incorpora diritti fondamentali e garantisce a tutti la possibilità di esprimersi politicamente e individualmente. Ma tornando alla disobbedienza civile e alla sua attualità, è sotto gli occhi di tutti che nelle nostre democrazie, più o meno perfettibili, più o meno accettabili, comunque ci sono delle situazioni ingiuste e inaccettabili che spesso sono, gli occhi, sono sotto gli occhi di tutti. E questo è il motivo, la causa scatenante o in fondo la ragione detta molto semplicemente per cui a volte la disobbedienza può essere giustificata. Io non penso che sia necessariamente giustificata, ma penso che dobbiamo chiedercelo in piena coscienza e parlarne pubblicamente.
3: Le rivolgo una domanda che abbiamo anticipato prima proprio con l'altro ospite, Gianluca Grossi. Il titolo del suo libro è Disobbedire se, come e quando. Possiamo aggiungere anche perché allora?
4: Certo, certo. Dovremmo aggiungere perché, indubbiamente. Lo ritenevo implicito dietro il se. Il se, lo dico spesso, va preso sul serio. Non do per scontato che sia giustificato, legittimo, doveroso disobbedire. Dietro il se c'è la domanda fondamentale perché, e quindi per disobbedire bisogna avere una buona ragione, perché ovviamente qui non è stato esplicitato, ma era ovvio, stiamo parlando di disobbedienza politica e civile, cioè per delle motivazioni di principio, non stiamo parlando di persone che disobbediscono per fare diciamo, i propri comodi, i propri interessi o di mera evasione. Ecco, la disobbedienza per ragioni autointeressate a volte è chiamata evasione oppure siamo vicini al crimine. La disobbedienza politica, civile, di principio è quella che pensa che sia necessario disobbedire per un motivo che tutti dovrebbero riconoscere come un buon motivo, quindi discriminazione, ingiustizie. Adesso abbiamo la spada di Damocle del cambiamento climatico, che è questa enorme emergenza che riguarda tutti, ma colpevolmente non è presa sufficientemente in considerazione. E pochi anni fa abbiamo visto appunto un'ondata di disobbedienza civile, o almeno persone che si appellavano alla tradizione della disobbedienza civile. L'abbiamo vista in Europa 2 o 3 anni fa con il movimento di Ultima Generazione, Just Stop Oil, Extinction Rebellion, Letzte Generation, un po' in quasi tutti i paesi europei. Ecco, quindi questo vuol dire che bisogna avere una causa sostanziale significativa. Quale sia, è oggetto di discussione e non c'è una legge che ci dice è legittimo disobbedire in questi casi, perché se ci fosse una legge che permette la disobbedienza, non si tratterebbe più di disobbedienza in un certo senso. ma per fortuna in pochi pensano che l'unico criterio di giustizia sia quello dato dalle leggi positive emanate dallo Stato. Ci sono, le leggi si possono sbagliare, a volte si possono cambiare, e la disobbedienza può essere uno strumento, lo strumento forse ultimo, l'ultima, diciamo, strada da percorrere, quando le altre sono state percorse ma non hanno dato nessun frutto, non sono state ascoltate.
0: 079-321-1113 scrive Piero: chi non lavora non sbaglia, quindi chi vive ha il diritto sacrosanto di sbagliare e di disobbedire, altrimenti il dubbio lo farebbe morire prima di noia. Chiedo a Gianluca Grossi in studio: chi non lavora non sbaglia, e poi dove la mettiamo l'originalità del singolo? Disobbedire è anche in qualche modo ragionare in modo concreto su un tema.
2: Sì, io rivendico l'aspetto individuale, se non addirittura solitario, della disobbedienza. Cioè, credo che buona parte dei problemi che si verificano oggi, anche in presenza di movimenti quali quelli appena citati in relazione alla crisi climatica, e che chiedono a tutti, cioè collettivamente, di fare qualcosa, e questo evidentemente, ma storicamente, direi biologicamente, per natura, va a cozzare con qualcosa, un'indole che abita tutti gli esseri umani. Non ci piace farci dire cosa dobbiamo fare, e in realtà, proprio perché ci sentiamo dire che dobbiamo fare qualcosa, per quanto questo qualcosa sia accompagnato dalla ragione, dalla ragionevolezza, ecco che noi tendiamo a disobbedire per il piacere della disobbedienza. C'è un aspetto irrazionale nella disobbedienza, anche in quella sacrosanta e sancita, celebrata, riconosciuta dalla storia. Tuttavia, per tornare a quello che al nostro discorso, io rivendico l'aspetto individuale della disobbedienza. In questo modo risulterà chiaro chi dovrà pagare il prezzo e il conto della disobbedienza. È sempre e soltanto un prezzo e un costo individuale. Per quanto riguarda l'altro aspetto della domanda, il dubbio, eccetera, forse in una frase aggiungo questo: è opportuno separare la disobbedienza come espressione del libero arbitrio da una convinzione che io ritengo soltanto in parte giustificata e superata dalla convinzione che il libero arbitrio si esprima, cioè la nostra libertà di decidere, di scegliere, si esprima attraverso il fare, cioè debba per forza sfociare in un'azione. Io ritengo invece che esista una forma, forse la più potente e radicale, una forma di disobbedienza, che è la disobbedienza del pensiero, ma il pensiero separato, ormai scatenatosi, cioè liberatosi delle catene della necessità di diventare un'azione. Ecco, questo per me è l'aspetto più importante, ed è forse l'aspetto che poi può trovare anche una contaminazione, cioè un'imitazione da parte degli altri. La disobbedienza del come pensiero è anche, forse soprattutto, disobbedienza da sé. Dobbiamo disobbedire da noi stessi e anche dalla nostra forma mentis, dalla forma che ha preso la nostra mente, dalle abitudini.
0: Federico Zuolo, professor Zuolo, è d'accordo? A volte la disobbedienza è il pensiero di disobbedire, senza

0: delle persone che magari non conoscono il problema, può sorgere la domanda legittima: sì, ma questa persona qui che disobbedisce, a che titolo lo fa? C'è in un certo senso una forma di rivendicazione di una posizione speciale, a volte persino di, può essere percepita come arroganza nel senso comune. Perché questa persona disobbedisce? Chi si crede di essere? Ecco, questa è l'altra grande sfida a cui deve rispondere chi pratica disobbedienza civile con coscienza, perché non è una sfida banale. Chi rispetta la legge ha dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Sì. Diciamo, si pone il carico e l'onere di dover portare avanti la cooperazione sociale, ma la disobbedienza civile, quella politica di principio, funziona quando può mostrare che le persone disobbediscono non per un mero vantaggio materiale, ma per dei buoni motivi di principio, che possono essere la giustizia, l'uguaglianza, l'indipendenza dal dominio, l'ambiente, la coscienza personale e via discorrendo. E per farlo, a volte è necessario mostrare che si sta portando un costo, il costo per esempio di disobbedire in pubblico e di poter essere anche sanzionati. I grandi disobbedienti, come appunto Martin Luther King teorizzava la necessità di non sfuggire alla possibilità di essere sanzionati per mostrare la propria buona fede e la bontà delle proprie ragioni. Ecco, questo è un indice importante, no? Di avere una buona ragione per disobbedire e non farlo semplicemente per il proprio vantaggio personale. Ed è per questo che, da un punto di vista anche della mia professione, mi sono concentrato soprattutto sulla questione politica, anche se è vero che tutto in un certo senso nasce da una disobbedienza lato sensu del proprio pensiero e della propria individualità.
1: Ci sono alcuni esempi che ci arrivano allo 079-321-1113. Fausto Coppi, un esempio di disobbedienza civile per la storia d'amore all'epoca con una donna sposata, dico bene, vado a memoria, che non era proprio pratica comune. Il conformismo sociale di cui si è parlato poco fa impediva di avere relazioni così come la sua. Oppure Schindler, viene citato anche Dante Alighieri. Resto a lei, professore. Lei ha parlato di conformismo sociale, sarà l'ultima domanda anche per Gianluca Grossi. Il conformismo sociale è comodo, però ci fa bene, è per questo che si parla poco, anzi sempre meno, di disobbedienza. Intrupparsi, fare parte del gregge è tutto sommato una bella cosa. Non penso, non ragiono, faccio quello che mi dicono di fare. È provocatoria questa domanda, lei come risponde?
0: Assolutamente ragione, certo, è molto comodo e ha molti vantaggi. Il conformismo sociale spesso produce anche dei beni di cui non ci a cui non pensiamo mai, i beni della coordinazione sociale, cioè il fare una certa cosa, il guidare, lo stare in fila, cioè tutte cose che diamo per scontate, banali, e che sono alla base della possibilità di vivere una vita semplice, pacifica, di non dover sempre negoziare delle regole con gli altri. Però ovviamente ci sono dei limiti, ovvero quando il conformismo si scontra con dei principi morali fondamentali, quelli che abbiamo citato prima. E è molto difficile capire quando la coscienza individuale ha ragione quando i principi conformistici hanno torto. E col senno di poi è sempre facile, no? Prima dicevo Gandhi e Martin Luther King, adesso Mandela, adesso è facile dire vabbè, avevano ragione, ma ai tempi in molti non gli davano direttamente ragione. E in un certo senso la battaglia tra i principi individuali o anche, se volete, il progresso dei costumi è combattuta a livello sociale. Ci sono persone che si oppongono al conformismo sociale in vari modi, e opporsi al conformismo ha dei costi: il costo di essere criticato, di essere escluso, di essere considerato uno strano, ok? Che sono però un po' diversi dai costi che comporta la violazione della legge in senso proprio, perché la violazione della legge comporta delle sanzioni pecuniarie o la negazione della libertà per via della prigione. Ecco, a volte chi fa disobbedienza civile è un po' entrambe le cose, sopporta entrambi i costi.

0: rischi, e non voglio necessariamente pensare che, o dire che chi fa disobbedienza civile deve essere un eroe in tutti i sensi, però deve sopportare un onere notevole per, in un certo senso, mostrare la bontà dei propri principi. Questo è un dato sociologico, diciamo, spiacevole, ma inevitabile.
1: Gianluca Grossi, per concludere, il conformismo sociale, diciamolo, è comodo, fa piacere. Cito un piccolo caso: ero in un aeroporto, ero da solo, c'erano queste fettucce per arrivare al controllo doganale e bisognava percorrere questo corridoio con le guardie di confine in fondo. Io sono passato sotto tutte le fettucce, sono arrivato in fondo, ma hanno fatto tornare indietro, certo, per fare tutto il percorso.
2: E certo, hanno fatto benissimo. Ma benissimo. Volevi fare il furbo, non il disobbediente. C'è una bella differenza, caro Bertellotti.
1: Allora, il conformismo sociale, sì, è comodo, ma guarda, è bello, pensare, è fantastico.
2: Ma certo, però diciamolo, fa così parte della nostra natura e della vita. Cioè, voglio dire, per quel poco che possa valere un sondaggio personale, incontro molte persone che dicono: io vorrei cambiare questo, vorrei fare questo. Ma poi c'è, che cosa c'è? C'è la vita. Ci sono le fatture da pagare, i figli da mandare a scuola, le preoccupazioni a cui stare dietro, la salute. La vita riassorbe questo spirito ribelle che pure abbiamo in noi. E poi che cosa c'è ancora? Beh, noi esseri umani abbiamo bisogno di ripetitività. Le nostre giornate devono assomigliarsi l'una alle altre. Perché? Perché diversamente saremo incapaci, in assenza di routine, di navigare la realtà e la vita. Se fossimo costretti o scegliessimo di vivere ogni giorno sul chi vive, beh, arriveremmo poco lontani e avremmo subito il fiatone.
1: Allora, era Gianluca Grossi, scrittore, saggista, giornalista, è conosciutissimo nella Svizzera italiana, che ha frequentato numerosi teatri di guerra. Prima della trasmissione abbiamo ricordato quello della Libia, dove ha rischiato la vita in numerose occasioni, ma quella fu particolare perché si trovava in un albergo e spararono dalla finestra e presero il divano su cui era seduto, a pochi centimetri da dove era seduto lui. Sempre in prima linea, ha pubblicato numerosi lavori, ricordo Gaza, Dispacci dal dimenticatoio, oppure Infiniti passi sul percorso della rotta balcanica dei migranti, o ancora Sulla guerra, perché non riusciamo a non farla. Recentemente ha pubblicato un romanzo, Una trascurabile inquietudine, per Redea. Grazie per aver partecipato alla trasmissione e per averci aiutato a comprendere meglio il tema disobbedire. Grazie ancora.
2: Grazie infinite.
1: Chiedo al professore Zuolo di restare in linea. Tra poco il notiziario e gli appuntamenti con il traffico. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. Dopo il sì del nazionale, anche gli stati sostengono il controprogetto all'iniziativa per vietare l'importazione di foie gras in Svizzera, depositata nel 2023. L'acquisto all'estero, secondo il testo del controprogetto, non si proibisce, ma grazie a nuove disposizioni di legge si punta a diminuire il consumo sul territorio. Si sancisce l'obbligo di dichiarare il prodotto all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Qualora tra 5 anni la misura non avrà un effetto sul consumo, è prevista l'introduzione di restrizioni all'importazione. La produzione di foie gras in Svizzera è vietata da più di 40 anni, ma è ancora autorizzata l'importazione. Il dossier è ora pronto per le votazioni finali. Un sì degli stati arriva anche in materia di import di pellicce. È stato accolto il controprogetto all'iniziativa popolare per vietare il capo d'abbigliamento. Al momento dell'acquisto i rivenditori dovranno chiarire il metodo di produzione e fornire la prova che non siano state inflitte sofferenze agli animali. Per accelerare le tempistiche, il Consiglio federale ha già emanato un divieto di importazione a livello di ordinanza che è entrato in vigore il 1 di luglio 2025 con un periodo transitorio di 2 anni. Restiamo a Berna ma cambiamo camera. Il nazionale si è pronunciato oggi per l'entrata in materia sul messaggio 2026 concernente l'esercito. Pur essendo la commissione competente consapevole dell'evoluzione dei costi legati all'acquisto degli F-35, un abbandono del progetto o un cambio di sistema ritarderebbe l'introduzione di un dispositivo di difesa moderno. Lo ha dichiarato la relatrice del centro Nicole Barandun. Vano l'ostruzionismo della sinistra che puntava a una pausa di riflessione dopo le forti critiche della commissione della gestione del nazionale. Non stiamo facendo un dibattito sul rapporto della commissione della gestione, ha risposto il consigliere federale Martin Pfister, precisando che sul tema l'esecutivo prenderà posizione entro la prossima sessione invernale. Chiudiamo con una notizia dall'estero. La Cina ha esortato gli Stati Uniti a smettere di prepararsi alla guerra nello spazio dopo che la Space Force di Washington ha confermato di aver dispiegato armi in orbita per la prima volta. L'appello giunge dal portavoce del ministro degli esteri di Pechino, che mette in guardia contro una corsa agli armamenti spaziale. La Cina ha inoltre imposto restrizioni di viaggio ai propri cittadini, inclusi divieti di espatrio, per chi è ritenuto una minaccia per la sicurezza industriale e tecnologica del paese. Oggi a sud tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporali a partire dalle Alpi. A nord oggi tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani dopo le ultime schiarite mattutine aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.
2: Un aggiornamento con il traffico che è congestionato tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.

0: Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti, Mille Voci. Oggi ci occupiamo di disobbedire. 079 321 1113. Ci sono diversi messaggi, diversi esempi che ci vengono forniti. Fausto Coppi, per esempio, parlavamo poco fa, faceva anche da staffetta tra Nuovi Ligure e Tortona. Vestito da ciclista, con la scusa di allenarsi, passava ai posti di blocco senza che nessuno sospettasse. Quando lo fermarono, lui disse semplicemente: ho fatto il mio dovere. Viene da ricordare anche Gino Bartali, con la stessa, che faceva la stessa cosa proprio a Genova, fornendo documenti, e in alcuni casi chiese anche l'assistenza del consolato svizzero. Ci sono numerosi documenti legati a questa vicenda che sono conservati qui nella Confederazione. Giacomo: non farei l'elogio del conformismo sociale, la disobbedienza civile è l'unica arma nelle mani degli individui che subiscono il libero arbitrio delle élite di governo. In effetti non facevamo nessun elogio alla domanda per il nostro ospite, il professor Federico Zuolo, che dovremmo rivedere, per chi è in visual radio lo dovremmo rivedere sui nostri schermi. Era chiaramente una domanda provocatoria. L'abbiamo ancora in linea, direi, giusto?
1: Ci sono.
0: Ecco qua, molto bene. Lei ha accennato poco fa al tema delle democrazie. Possiamo disobbedire proprio perché siamo in una democrazia? Ci scappa di dire o pensare: sì, ma se lo facessimo altrove la situazione sarebbe completamente differente. Possiamo disobbedire proprio perché siamo in una realtà che ci consente, ci dà la libertà anche di non essere d'accordo.
1: Sì, è vero, ma questo non credo che sia una critica alla disobbedienza civile. È vero che se uno si trova in una dittatura o in uno stato totalitario, tecnicamente può certo disobbedire in maniera civile, andare in piazza, autodenunciarsi e fare tutto quello che i grandi padri e madri della disobbedienza civile hanno fatto più volte, ma la sua sorte è probabile che finirebbe per essere molto grama, dato che gli stati totalitari o le dittature non garantiscono la libertà di coscienza e il dissenso. Quindi la disobbedienza di cui stiamo parlando oggi, tipicamente nella forma della disobbedienza civile, ma non solo, è un fenomeno delle democrazie, perché viene considerata come, diciamo, l'ultima risorsa, quando i canali ordinari di manifestazione del dissenso, le petizioni, le manifestazioni, l'impegno politico, non sono riusciti a cambiare una situazione ingiusta. È chiaro che se ci troviamo in un contesto non democratico non ci sono nemmeno i canali ordinari per esprimere posizioni diverse, e uno può effettivamente presentarsi in piazza e disobbedire, ma finisce direttamente in prigione o al patibolo e non cambia niente. Quindi quella sarebbe una sorta di harakiri, in un certo senso. Quindi sì, è vero, sono un fenomeno democratico, non sono un privilegio, però sono in un certo senso l'ultima risorsa quando tutto il resto non ha funzionato.
0: Do il buongiorno a Martina Fluri Figini. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Pedagogista, coordinatrice consulente dell'associazione Progetto Genitori. Abbiamo parlato di disobbedienza a lungo sotto aspetti molto diversi. Chiedo al professor Federico Zuolo di restare all'ascolto. Ne abbiamo anche in casa di esempi di adolescenti che disobbediscono. Noi stessi, prima ho citato un piccolo aneddoto, sarei potuto partire dicendo: quando ero giovane, perché gli adolescenti disobbediscono? Perché, forse, perché non riconoscono il ruolo dei genitori? Non lo riconoscono?
2: Ma a me la risposta più semplice che viene da dire è che gli adolescenti disobbediscono perché stanno crescendo. Quindi già durante tutta la crescita il bambino impara che ci sono delle regole che valgono per un certo periodo, e poi queste regole si allentano, cambiano o spariscono. Quindi, non so, pensiamo ad esempio per attraversare la strada. Quando il bambino è molto piccolo quando arriva davanti, prima di attraversare ci deve attendere, ci deve dare la mano e poi attraversiamo assieme. Poi pian piano questo si modifica finché diventa autonomo e può attraversare la strada da sola. Per cui questo mettere delle regole e poi queste si allentano è qualcosa che fa parte della crescita, proprio perché se abbiamo lavorato anche bene portiamo il bambino a diventare sempre più autonomo nelle cose che fa finché poi raggiunge l'età adulta. E anche l'adolescente vuol sempre avere sempre più autonomia. Perché nell'adolescenza ci dà più fastidio questo? È perché ci sono tanti cambiamenti in poco tempo e spesso i tempi dei genitori e quelli dei ragazzi non sono sincronizzati.
0: Non riconoscono il ruolo dei genitori o lo riconoscono? Le chiedo a nome di un amico.
2: Ma secondo me lo riconoscono il ruolo dei genitori, tant'è che il genitore resta comunque il punto di riferimento per i ragazzi. I valori che trasmettono i genitori ci sono sempre, sono un po' impolverati, si mettono in discussione e quindi è proprio nella crescita del ragazzo che è importante rivedere questi valori, questo tutto ciò che mi è stato insegnato è qualcosa che vale ancora, vale anche per me oppure no? Però non si potrebbe disobbedire se non si riconosce il ruolo.
0: Con una certa regolarità viene imbrattata la statua di Indro Montanelli a Milano, nel parco che tra l'altro è di fronte al consolato svizzero, giusto per avere un'idea di dove si trova per chi frequenta Milano. Imbrattare statue di personaggi controversi, bloccare autostrade, viene percepito da persone non più giovanissime come un certo bisogno di visibilità, professor Zuolo. A effettuare queste operazioni, questi interventi sono soprattutto giovani, ragazzi. C'è un confronto generazionale quando si parla di disobbedienza?
1: Bah, inevitabilmente sì, se non altro perché alcuni di queste persone più mature schermiscono la protesta giovanile dicendo: ma non saranno mica queste delle cause valide? Ai miei tempi sì, che noi facevamo la rivoluzione, la disobbedienza. Quindi questa forma di paternalismo e di mancanza di riconoscimento verso quelle che sono sentite giustamente come delle cause attuali è, come dice lei, in parte dovuta a un conflitto generazionale che a volte è inevitabile, a volte no. Sulla questione Montanelli, c'è il problema del sessismo, del patriarcato e del mancato riconoscimento italiano di un passato coloniale che Montanelli ha rivendicato in tempi non sospetti come una cosa assolutamente normale, senza prendere le distanze dal proprio passato e senza nemmeno scusarsi. Ecco, credo che in buona parte le persone che imbrattano regolarmente la statua di Montanelli vogliono segnalare questo, non soltanto il fatto che Montanelli ha avuto un certo passato, ma il fatto che non se n'è mai distanziato anche in un contesto democratico e decenni dopo. L'ha fatto Montanelli probabilmente come forma di sfida e di orgoglio, ma è chiaro che non si deve necessariamente condannare le vite personali di tutte le persone che si sono trovate a vivere in un contesto particolare come il fascismo, ma è giusto richiedere che prendano le distanze dagli aspetti più odiosi, perlomeno se vogliono essere considerate dei modelli di virtù civica, come è implicito nel fatto che è stata dedicata una statua a Montanelli a Milano.
0: Prima di salutarla ho una domanda proprio su questo tema che mi fornisce lei. L'imbrattare la statua non è soltanto allora a questo punto segnalare un'azione compiuta da Indro Montanelli in questo caso o una mancata azione, ma è anche un messaggio per tutti noi, per farci capire che forse è il caso di fare i conti con un determinato periodo storico e forse è il caso di ragionare su ciò che non ha funzionato e che non abbiamo ancora risolto?
1: Sì, direi di sì. Imbrattare una statua è un'azione molto concreta, ma è un messaggio spiacevole che molti trovano ingiusto, o minimamente violento, inadeguato, aggressivo, e un po' lo è, anche se non fa male a nessuno in senso stretto. Ma è un messaggio perché vuol dire, attenzione, questa persona ha ricevuto una statua e quindi da molti viene considerato un eroe civile o un modello, ma ha fatto questo e quest'altro e questo e quest'altro è in contrasto con delle cose che noi riteniamo adesso ovvie, dei principi fondamentali. Quindi dobbiamo cambiare il nostro parterre simbolico delle figure di riferimento e dobbiamo fare i conti con il nostro passato. Quindi, pur trattandosi di un qualcosa di provocatorio, è un messaggio. E solitamente, come accennavo prima, la disobbedienza civile o queste forme ibride di disobbedienza civile non viene nel vuoto, ma viene come ultimo atto di campagne, di petizioni, di iniziative legali che sono state fatte anche nel caso di Milano per chiedere per esempio la rimozione o per metterla in discussione o per dire: va bene, mettete la statua, ma metteteci una targa che spieghi che cosa è stato in senso un po' più pieno, diciamo Indro Montanelli, ma anche tanti altri
0: Certo.
1: casi. Quindi non sempre sono delle iniziative provocatorie e solitamente diventano provocatorie solo quando si trovano di fronte a un muro istituzionale o culturale che non vuole mettere in discussione quello che so che è il conformismo e la tradizione di cui dicevamo prima.
0: Disobbedire se, come e quando, pubblicato dalla Terza nella collana Tempi Nuovi, era il professor Federico Zuolo, docente di filosofia politica all'Università di Genova. Ha lavorato anche a Trento, a Pavia, a Berlino e ad Amburgo. Grazie per aver partecipato al Mille Voci. Buona giornata.
1: Grazie per l'invito, buona giornata.
0: Torniamo a Martina Flurì, Figini. Come fare in modo che le regole trasmesse agli adolescenti non siano percepite come imposizioni arbitrarie? È un domandone, lo so.
2: Sì, è un domandone, perché purtroppo in parte lo sono. Appunto, praticamente le regole ci sono, è già dalla prima infanzia che iniziamo a mettere delle regole ben precise come genitore, ma proprio anche come per vivere anche con una certa armonia. E quindi ci si è già allenati nell'imporre delle regole e nel cambiarle. Come dicevo prima, non sempre le stesse regole valgono per tutto il corso della vita dei figli. È importante che il genitore sappia il perché mette delle regole. Spesso queste regole sono anche legate a motivi di sicurezza e quelle sono quelle più facili da mantenere e anche da spiegare il perché. Se si va in macchina, il bambino va è sul seggiolino oppure più tardi comunque ci si allaccia alla cintura. È facilmente comprensibile. Dopo sta anche comunque nell'adolescente che vuole in quei momenti sfidare un po' la sorte, sentirsi un po' superiore a certe cose, magari non le fa. Però quando sono legate alla sicurezza è tutto più semplice. Quando invece le regole sono legate ai valori e al giorno d'oggi ogni famiglia che deve riflettere sui valori che vuole trasmettere ai propri figli, e questo ci distingue un po' l'epoca moderna da quello che si viveva fino a, non so, 50 anni fa, dove la società imponeva delle regole ben precise, al giorno d'oggi il lavoro è diventato un po' difficile perché ogni famiglia deve riflettere per che cosa, quali sono i valori che noi vogliamo trasmettere. E in questo modo è un lavoro impegnativo da parte dei genitori perché questa riflessione poi da lì si declinano le regole che si vogliono. Che vogliono che ci siano nelle varie famiglie. E lì nell'adolescente è giusto che i ragazzi mettano in discussione i valori dei genitori.
0: Torniamo alla statua di Montanelli, che credo sia un ottimo esempio. Non so se può rispondermi, ma credo che in parte abbia già risposto. Quando parliamo dei valori da trasmettere, come si è cambiato il confronto con i figli rispetto a 50 anni fa, quindi un paio di generazioni. Perché a imbrattare la statua di Indro Montanelli o ad avere queste forme di sconforto, queste forme di intervento su personaggi controversi sono soprattutto i giovani e non ad esempio 61enni stempiati con figli adolescenti? Parlo sempre a nome di un amico.
2: Sì, allora, questo è un altro domandone, nel senso, io credo che forse c'è un po' la disillusione anche quando si è sessantenni e quando appunto un certo corso della vita l'abbiamo passato, ci si rende conto al giorno d'oggi i giovani portano anche delle nuove visioni, se pensiamo appunto anche a tutte le discussioni di genere e così via, sono comunque delle riflessioni relativamente nuove che noi di altre generazioni facciamo un po' più fatica a comprendere, a vivere nella nostra quotidianità, oppure le comprendiamo ma non siamo ancora riusciti a viverle diversamente. Non so se mi sono spiegata. Quindi forse c'è poi, come diceva l'ospite precedente, ci sono queste azioni forti perché non vengono comprese dalle generazioni precedenti o non vengono ascoltate in momenti di dialogo.
0: Quindi è più facile che degli adolescenti siano influenzati dai loro coetanei piuttosto che dai genitori o da persone adulte all'interno della famiglia?
2: Entrambe le cose, nel senso che
0: mi perdoni, è andata via la linea. Entrambe le cose ha detto, giusto?
2: Sì, entrambe le cose. Apparentemente il ragazzo la sua attenzione sembra essere soltanto rivolta verso i pari, perché noi lo vediamo in famiglia e quindi lì lui cerca, e questo è molto positivo perché sta sviluppando il proprio pensiero critico, porta in famiglia delle riflessioni che ha sentito dai propri coetanei e le testa anche in famiglia. La famiglia è comunque la palestra e resta tale. Sarebbe interessante capire quando col gruppo di amici se li riporta delle riflessioni che invece sono state fatte in famiglia, che sono state portate dai genitori a fatte sue. Il ragazzo si trova in questa dialettica, sta cercando la sua nuova visione, chi è lui, e sta cercando di mettere assieme due mondi differenti.
0: Ci fermiamo un attimo, ritroviamo Martina Fluri Figini tra qualche minuto, lo spazio di un intervento musicale, a tra poco.

0: 079 321 1113 per inviare un WhatsApp. Certe forme di antagonismo, scrive un ascoltatore, signora Martina Florifigini, certe forme di antagonismo giovanile nascono da una incompleta percezione dei problemi propri della vita adulta. Crescendo e iniziando a pagare tanti diversi tipi di bollette, ad esempio, si modifica la propria percezione. È corretto? Cosa ne pensa?
1: Ma certo, crescendo tutti noi modifichiamo, e per fortuna, perché ecco, non si può restare a livello di quando sei giovane. È proprio questo tipo di risposta che può mettere in difficoltà poi un giovane con le loro rivendicazioni, e chiude un po' questo canale del dialogo che invece è importante mantenere aperto. Perché voi la pensate così? E indagare, cercare di essere curiosi anche come genitori verso le motivazioni che portano i ragazzi.
0: Chiedo a Martina Florifigini di restare in linea. Do il buongiorno a Paolo Tognina.
2: Buongiorno.
0: Paolo Tognina, tanti ascoltatori e telespettatori lo ricordano, pastore protestante, ha in pubblicazione un saggio dedicato alla Chiesa protestante in Ticino. Con lui ricordiamo una figura ticinese davvero particolare, ovvero il pastore valdese Guido Rivoire. Il Giardino dei Giusti al Parco Ciani di Lugano ha un albero piantato a suo nome. Eppure Guido Rivoire era uno che aveva disobbedito, e ben bene, Paolo Tognina, è così?
2: Sì, certamente si può dire che la vita intera di Guido Rivoire è stata un po' all'insegna di qualche atto di disobbedienza, o meglio, di obbedienza alla sua coscienza, che lo ha portato a essere più volte disobbediente nei confronti delle leggi, anche dello Stato o di alcuni stati. Sì, è proprio così.
0: Possiamo fare un esempio che tanti amici all'ascolto sicuramente ricordano perché lo hanno vissuto, ovvero sia l'assistenza, l'aiuto agli esuli cileni?
2: Certo, è quello forse il momento principale di questo suo atteggiamento di disobbedienza. Brevemente, nel 1973 il colpo di Stato in Cile ha portato al governo una dittatura fascista che ha ferocemente perseguitato tutti gli oppositori, e Guido Rivoire, che aveva passato parecchi anni in gioventù in America del Sud, ha immediatamente avuto la sensibilità di organizzare un aiuto per queste persone che erano perseguitate dal regime fascista cileno, e ha fatto in modo di permettere a queste persone, o a molte di queste persone, di arrivare clandestinamente, mettendo in piedi tutta una rete veramente avventurosa e spericolata, che forniva a queste persone dei biglietti d'aereo con cui potevano arrivare a Milano, e poi da Milano, di nuovo clandestinamente, queste persone arrivavano in Ticino. Molte di queste persone sono arrivate in Ticino. Naturalmente bisogna anche dire e sottolineare che questa azione di aiuto ai perseguitati cileni è stata lanciata, sostenuta, promossa da Guido Rivoire, ma in collaborazione stretta con l'abate Cornelius Koch, e poi anche e soprattutto grazie alla solidarietà di tante ticinesi e tanti ticinesi che hanno aperto le porte della propria casa per accogliere quelle persone. Dunque è giusto ricordare Rivoire, ma bisogna ricordare tutte quelle persone che hanno reso possibile quell'azione che lui aveva promosso e sostenuto.
0: Ecco, erano altri tempi, perché ad esempio l'intero cantone, come ha appena accennato, l'intero cantone disobbedì. Il Gran Consiglio sostenne all'unanimità il lavoro di padre Rivoire, destinando il gettone presenza di una seduta alle sue attività. Allora disobbedire o ascoltare chi disobbedisce era forse una regola non scritta?
2: Non lo so, non vorrei condannare troppo facilmente quello che succede oggi, dicendo oggi queste cose non succedono più. Io credo che si tratta un po' di tenere gli occhi aperti. Penso che molte persone sappiano obbedire anche oggi alla propria coscienza e di conseguenza a volte disobbedire a leggi ritenute in contrasto appunto con la propria coscienza, magari anche a leggi dello Stato. Non vorrei generalizzare. È vero che colpisce questo ampio movimento di solidarietà che a metà degli anni 70 ha reso possibile quella iniziativa, una solidarietà che è stata manifestata dalla società civile, cioè dalle persone, dagli uomini, dalle donne, dalle famiglie e anche, certo, dalle autorità politiche. Questo è stato un gesto veramente forte perché il governo ticinese si è messo in contrasto con il Dipartimento di Giustizia e Polizia Federale, che non era affatto d'accordo con questa iniziativa che permetteva a dei perseguitati cileni di arrivare in Svizzera. E lì, insomma, ci voleva coraggio, come spesso ci vuole coraggio per obbedire più alla propria coscienza che non alle leggi dello Stato.
0: Un'ultima domanda, chiedo una risposta breve ma breve. Sincera, ma sarà, sì. sarà fatto. Da una prospettiva religiosa, c'è bisogno di più padri Rivoire in giro per la Svizzera e per il mondo?
2: No, ci vogliono semplicemente ci vogliono più persone che siano che ascoltino la propria coscienza e che non accettino in modo acritico tutto quello che si sente, tutto quello che viene detto, tutto quello che viene ordinato di fare. Maggiore spirito critico, questo è sicuramente, ma non solo da un punto di vista religioso, anche da un punto di vista religioso, anche da un punto di vista cristiano, ma dico soprattutto da un punto di vista umano. Esercitare lo spirito critico e, quando necessario, anche disobbedire.
0: Grazie a Paolo Tognina, pastore protestante. Vi ricordo, ha in pubblicazione un saggio dedicato alla Chiesa protestante in Ticino. Grazie per aver partecipato a Mille Voci.
2: Grazie a lei e grazie al nostro pubblico per aver ascoltato. Buona giornata.
0: Martina Flurì Figini, qual è il ruolo dell'Associazione Genitori quando si parla di disobbedienza o di rapporti difficili, faticosi, complessi, che è un bel aggettivo, tra genitori e figli?
1: La nostra associazione privilegiamo il lavoro con gruppi di genitori, perché spesso tante soluzioni, mettere in comune anche le problematiche o le sfide con cui ci si confronta e le difficoltà con cui ci si confronta come genitori, a volte è un altro genitore che ci può dare una mano, ci può dare un'altra lettura, ci può aiutare anche a, magari ci suggerisce delle strategie diverse. E inoltre come genitori ci si sente meno soli. E questo trovo che è molto importante, soprattutto anche durante l'adolescenza, dove il ragazzo spesso dice solo io non posso fare qualcosa, solo a me viene proibito di andare ad una festa. Il poi verificare anche tra genitori se effettivamente è così, che solo nostro figlio, tutti possono, e poi verificando anche con altri ci si rende conto che non siamo così soli nelle nostre decisioni, e questo poi crea anche forza, crea più consapevolezza di quello che si vuole trasmettere.
0: Quali sono le disobbedienze più frequenti? C'è una classifica, lei ha appena accennato Sima, i miei amici, per esempio un tema penso possa essere Sima, i miei amici hanno già il telefonino, ad esempio. Quali sono le disobbedienze più frequenti nel confronto tra genitori e figli?
1: Io penso che a parte appunto tutti quelli dei media digitali che sono quelle nuove, le altre sono un po' quelle classiche, il poter uscire, il poter fare delle cose che ci sembrano necessarie, l'avere comunque ancora, forse non è più tanto il motorino, ma è lo scooter, il poter trovarsi con i propri amici quando e come si vuole. Penso che sono soprattutto queste ancora le disobbedienze in età adolescenziali, e poi quando sono piccoli non si parla neanche tanto di disobbedienza, ma soprattutto il bambino non mi ascolta, non ascolta quello che gli dico e segue la propria curiosità, i propri interessi e così via. Io come genitore, come si diceva prima, preso dalle mie incombenze quotidiane, ho un ritmo nella giornata da rispettare che spesso non corrisponde a quello del bambino, e quindi anche in queste cose dobbiamo andare a casa, non possiamo restare al parco, il bambino corre via e vuole restare lì con i suoi amici. Quindi sono un po' comunque ancora quelle classiche che ci sono sempre state.
0: Un'ascoltatrice fa presente l'orario di rientro a casa, è un tema in cui gli adolescenti tendono, sul cui gli adolescenti tendono a non essere mai d'accordo e a disobbedire. Concorda? Come si fa? Ecco, diamo un suggerimento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici su un argomento che sembra semplice, ma i genitori, quando non vedono il figlio o la figlia rientrare all'ora stabilita, vanno nel panico, iniziano a essere preoccupati. Ci spiega come affrontare il tema dell'orario del rientro a casa, per esempio?
1: Ma appunto qua secondo me si vede proprio che ci sono queste due spinte tra l'autonomia, che il ragazzo vuole poter decidere quando e come rientrare perché gli amici fanno chissà cosa, e il senso, la spinta verso la protezione del proprio figlio, perché si vuole che rientri a un certo orario perché si è più tranquilli. Quindi è proprio mettere in dialogo queste due cose, spesso magari anche esprimendo le proprie emozioni. Se il genitore esprime le sue paure dicendo io sono preoccupato, e magari si vedono anche delle competenze che ancora non ha il ragazzo, perché magari non è ancora in grado di gestire determinate cose, perché a un certo orario non lo so poi cosa intende fare il ragazzo a partire da quell'orario. Spesso dicono ma allora a quel punto non esco neanche, voglio uscire alle 11 e mezza devo rientrare, quindi non vale neanche la pena di uscire. Ma si può capire, ma perché è uscita alle 11, cosa, verso cosa andate? E lì sarebbe interessante riuscire a vedere quali sono le competenze che ancora dal punto di vista del genitore il ragazzo non possiede, e poi magari lavorare su queste competenze.
0: Ecco, un ascoltatore.
1: Sembra facile, ma so che non
0: sembra facile, ma in effetti si cresce. I genitori crescono anche con i figli. Ecco, infatti, la domanda successiva era: come gestire allora questi impulsi e questa emotività degli adolescenti senza cadere nell'errore di reagire in modo scomposto, senza dire frasi si fa così perché in casa comando io o cose del genere. E un ascoltatore invece fa presente che avere il telefonino, dare un telefonino ai figli, può invece aiutare a capire dove si trovano e a fare in modo che non si provi questo senso di ansia. Il telefonino è sempre molto divisivo, pare, senza prendere una posizione, però le chiedo, che è sempre molto divisivo, è così quando si parla di rapporto genitori-figli?
1: Ma certo che è divisivo, ma di nuovo anche qui è perché si sa dov'è il figlio, perché lo si traccia, però poi se il figlio non vuole farsi tracciare trova mille modi per evitare questo. Nella tecnologia secondo me i ragazzi sono molto più avanti di qualsiasi genitore, perché, o della maggior parte dei genitori, perché loro ci sono nati e sanno esattamente come fare e trovano i mille trucchi. Bisogna lavorare sulla fiducia reciproca, e il fatto si può cadere anche, decido io, perché siamo anche presi noi come genitori, siamo presi anche noi dalla quotidianità e da altri problemi. Quindi a volte anche il fatto di dire no, si fa così perché ho deciso io, l'importante è dopo, cosa succede dopo, perché in quel momento io interrompo la relazione. Tu ti attieni a quello che dico io mi assumo questa responsabilità. Però in seguito è molto importante che il genitore faccia in modo che il dialogo col figlio resti intatto, che si possa riprendere la discussione e capire anche le sue ragioni e poi esporre le nostre. Perché no? Perché tante volte è importante che anche il ragazzo possa sentire che cosa ci preoccupa e perché siamo resti a concedere qualcosa.
0: E gli ascoltatori e le ascoltatrici mi stanno aiutando a concludere la trasmissione, perché un'ascoltatrice scrive: il controllo non è positivo, anzi potrebbe essere una forma scorretta nei rapporti tra genitori e figli. Il controllo non è positivo?
1: Allora, dipende anche dall'età del bambino, nel senso che nell'adolescenza, se si riesce a lavorare sulla fiducia, è meglio. Perché il rapporto di fiducia è qualcosa che porta più avanti il tutto, però ci possono essere dei momenti in cui questa fiducia non la possiamo provare verso i figli, e quindi lì magari bisogna ritornare un po' verso il controllo. Quindi è sempre un gioco, un elastico in un certo senso, che a seconda delle risposte che riceviamo, quando il ragazzo ci espone quello che vuole, riusciamo a trovare degli accordi anche su determinate regole, e entrambi ci atteniamo a queste, perché anche come genitore poi ci si deve attenere alle regole e non fissare delle regole e poi far finta che non ci sono, perché in quel momento non ho voglia di litigare. E quindi appunto è sempre un po', quando però la fiducia viene a mancare, magari bisogna tornare un po' nel controllo per poi rilavorare sulla fiducia.
0: Sulla fiducia un ascoltatore, non dico il nome, ammette di aver messo un localizzatore nell'auto della figlia. In fondo l'auto è intestata a lui con la scusa del furto, però senza dirlo troppo in giro sa più o meno dove l'auto si trova, ecco, mettiamola così, senza dover dire dove si trova la figlia. Concludiamo con una domanda, Martina Florifigini: il suo ruolo di pedagogista allora quando si affronta questo tema?
1: Ma il mio ruolo è da una parte quello di dare maggiori informazioni sullo sviluppo del ragazzo e alle sue reali competenze, anche perché anche in questo tante volte diciamo che o si sopravvalutano o si sottovalutano i ragazzi, per cui in parte c'è una, se vogliamo, un po' il trasmettere delle conoscenze. E poi però soprattutto è quello di aiutare i genitori nel fare chiarezza che cosa è importante per loro, perché tante risposte noi le abbiamo, le sappiamo, ma non ne siamo consapevoli, quindi riuscire a fare in modo che il genitore faccia emergere le proprie convinzioni e le proprie idee su cosa sia giusto e su cosa non sia giusto, sul valore che vogliamo trasmettere, perché anche lì sono dei valori e li vogliamo veramente trasmettere, ma tante volte non ne siamo consapevoli. E questo il nostro, proprio questo discorso che in termini tecnici è l'empowerment, vogliamo far emergere quello che in ogni famiglia già c'è, ma con la consapevolezza.
0: Era Martina Florifigini, pedagogista e consulente dell'associazione Progetto Genitori. Grazie per aver partecipato a Mille Voci.
1: Grazie a lei.
0: Noi ci fermiamo qui da Alessandro Bertellotti, grazie, vi lascio con i programmi di RSI Rete 1. A presto.

Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Allora, il tema di oggi fa discutere, fa dibattere: quei semafori della discordia, sapete già dove vado? Vado a Cadenazzo. A Cadenazzo, allora, secondo voi è migliorata oppure è peggiorata la fluidità del traffico? Ebbene sì. I semafori di Cadenazzo stanno facendo dibattere, se ne parla un po' su tutti i media e sui social media, la fluidità del traffico. Allora, secondo voi è migliorata oppure è peggiorata? Più o meno code e i tempi di percorrenza si sono allungati o si sono accorciati? Dei semafori attualmente più discussi e forse meno amati, meno apprezzati della Svizzera italiana, ci occupiamo, come detto, nella puntata odierna, voglio riprendere il comunicato stampa del 27 agosto scorso dell'Ufficio federale delle strade. Nell'informazione dell'Ustra si spiegava che l'attivazione, che è poi avvenuta il 29 agosto, dei primi impianti semaforici presso gli incroci di via Camoghè, incrocio al ponte Cadenazzo Centro, costituisce, attenzione, il primo passo necessario all'entrata in servizio dell'intero sistema semaforico nel comparto di Cadenazzo, che avverrà, secondo l'attuale programmazione, entro la fine del mese di novembre 2026. Poi si dice ancora: al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e viabilità locale, insieme all'accensione dei semafori sono previste alcune modifiche viarie. Questa prima attivazione del sistema permetterà di assicurare migliori condizioni di viabilità durante i lavori attualmente in corso presso l'incrocio di Cadenazzo, zona FFS. I benefici della semaforizzazione potranno, attenzione, tuttavia, essere avvertiti soltanto a partire da dicembre, quando diventerà operativa anche la semaforizzazione presso tale incrocio. Per un migliore risultato complessivo occorrerà infine attendere la fine del 2027, quando verranno messi in funzione anche i semafori nel tratto compreso tra Cadenazzo e Quartino, quindi altri semafori. I semafori saranno oggetto di un attento monitoraggio e accurata regolazione, così da adattare al meglio il loro funzionamento alle condizioni del traffico. Allora, questo è un estratto del comunicato stampa dell'Ustra dello scorso 27 agosto. La domanda è, a voi che circolate, che transitate, insomma, in quella zona, o che avete transitato, o che magari siete in macchina adesso, siete in automobile: è migliorata o è peggiorata secondo voi la fluidità del traffico? Come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ripeto, il tema sta facendo discutere, divide anche l'opinione

la maggior parte di voi dice e scrive che ora le code arrivano a Sant'Antonino e i semafori sono accesi anche in assenza del traffico. Questo un po' in sintesi quello che viene scritto e viene anche detto. Poi c'è un aspetto credo importante sul quale vale la pena soffermarsi, su un tema di questo genere che riguarda i semafori e specialmente riguarda anche una passata votazione cantonale. E allora Marco scrive: su questa cosa si è consumato un autentico scippo della volontà popolare. Quando la strada era sotto la giurisdizione cantonale si votò e i semafori, beh, lo ricorderete sicuramente, vennero respinti. Ora che la strada è passata sotto il controllo federale, quindi centralustra, e che il vecchio voto non vale più, il voto cantonale, il voto ticinese, ed è difficile, se non impossibile, scrive Marco, farne uno nuovo, ecco che risorgono i semafori rifiutati dai votanti. Si distrugge anche così la fiducia nella democrazia. E questo a prescindere dagli effetti gloriosi o nefasti, dai possibili o dagli eventuali benefici della misura, cioè dall'attivazione, o la misura appunto che riguarda l'attivazione di questo impianto semaforico. 0848 03 0808. Beh, se andate un po' sui social media, questo è uno dei temi più gettonati, più anche commentati. Leggevo su Tio: nuovi semafori a Cadenazzo, gli automobilisti sono furibondi. I semafori che stanno generando zizzagna nel Sopraceneri rappresentano il primo passo di un grande progetto, per ora pochi i consensi e i riscontri positivi. Lustra intanto sta monitorando la situazione e non esclude eventuali correttivi. Se ne parlerà anche a patti chiari. Se andate sul nostro sito, o meglio sulla nostra pagina in Facebook, RSI Online, RSI Info, quindi pagina su Facebook, c'è appunto anche la domanda: i nuovi semafori a Cadenazzo fanno discutere, cosa ne pensate? Poi ancora il Corriere del Ticino, sempre sulla bacheca Facebook, sulla sua pagina: Cadenazzo Quartino, semafori intelligenti al via. Qui si parlava appunto di questi semafori cosiddetti intelligenti al via da fine agosto. Lustra attiverà i primi 3 impianti del nuovo sistema di gestione dinamica del traffico. Entro il 2027 saranno 9, attenzione, 9 gli incroci regolati dai semafori, con priorità agli autobus, e una nuova turborotonda all'aeroporto di Magadino. Lustra ancora dice che l'obiettivo è migliorare la fluidità della circolazione. Poi Ticino News: traffico, rallentamenti, attese e ritardi. E questa è la situazione che la cittadinanza incontra sul piano di Magadino. I nuovi semafori a Cadenazzo suscitano più di una perplessità, quindi diverse criticità. In tal senso si muove la politica, scatta infatti anche l'interrogazione al Consiglio di Stato firmata da deputati di più partiti. E poi la regione: i nuovi semafori di Cadenazzo generano quesiti anche a Berna. Piero Marchesi dell'UDC e Simone Giannini del PLR, deputati in Consiglio nazionale, chiedono lumi al Consiglio federale in merito agli impianti semaforici attivati recentemente. Quindi sono stati oggetto e sono oggetto questi semafori anche di iniziative, diciamo, a livello parlamentare, da parte di Marchesi e di Giannini in Consiglio nazionale, che appunto chiedono lumi al Consiglio federale, e poi anche l'interrogazione al Consiglio di Stato firmata da deputati di più partiti, interrogazione presentata nei giorni scorsi. 0848 03 0808 per le vostre telefonate in diretta, scatenatevi, il tema è ovviamente divisivo, fa discutere, fa dibattere, soprattutto fa riflettere anche quella decisione federale dell'Ustra, quindi competenza federale, di, se vogliamo così, smentire quella che era stata la volontà dei votanti del Canton Ticino. Allora, Danilo scrive: lei ha appena letto, i primi benefici si avranno a partire da dicembre, non c'è scritto da subito, quindi controcorrente, va controcorrente, ma tutto sommato ci può anche stare questa considerazione. Danilo dice: temporeggiamo, aspettiamo.

0: attendiamo prima di dare subito, decretare le prime sentenze, non vanno bene, sono assolutamente inutili, si stava meglio insomma prima quando non c'erano i semafori. Lustra dice: aspettate e poi vedrete quale sarà poi la situazione fra qualche mese. Questo è il messaggio di Danilo, ma ci può stare anche questa considerazione. Poi Athos: la situazione è peggiorata di parecchio, e oltre ad essere peggiorata è peggiorata anche dalla parte di Gudo, Cugnasco, Riazzino. E anche questo commento ci sta tutto, perché ora tanta gente transita di lì per evitare Cadenazzo. Quindi capisco anche gli abitanti di Gudo, Cugnasco e Riazzino che si ritrovano molto traffico, il cosiddetto traffico parassitario. Abito a Lugano, Ivan scrive, e lavoro a Quartino. Prima circa 30 minuti sia all'andata sia al ritorno. Ora al mattino alle 7.45 e la sera si arriva a 60 minuti. Coda sul Ceneri mai vista prima dei semafori. Allora, da quello che leggo, il tempo è raddoppiato, quindi parlavo prima dei tempi di percorrenza che si sono allungati, si sono raddoppiati, secondo Ivan, che insomma dice la situazione è questa. E soprattutto poi anche le code sul Monte Ceneri, code mai viste prima dei semafori. Piero. Allora, vediamo Piero cosa scrive. Il problema di questi investimenti è l'equilibrio tra costi e benefici, e l'equilibrio tra costi e benefici mi lascia alquanto dubbioso. Vanno rinforzati i mezzi pubblici, altrimenti si rischia il tilt, come in parte già avvenuto a Lugano quando c'è stato il peggioramento della viabilità. Sì, il nuovo piano viario effettivamente ha causato anche lì molte discussioni, molte critiche. In diversi erano e sono ancora molto critici e dubbiosi, e soprattutto per tanti la situazione non è peggiorata, anzi, cioè non è migliorata, anzi è peggiorata a Lugano. Altro messaggio: semaforo prima dalla galleria San Salvatore, un disastro da Lugano Nord a Mendrisio dopo le 16, ci si impiega anche 40 minuti. Avrei la mia idea, corsieri destra solo per camion, camper e frontalieri. Quindi qui si parla del semaforo prima della galleria del San Salvatore, che secondo il nostro ascoltatore è un disastro. Mentre un altro ascoltatore scrive: potranno fare anche semafori super intelligenti, ma il prossimo anno nel periodo estivo con i turisti che arrivano la colonna arriverà fino a Giubiasco. Quindi in prevalenza sono i commenti negativi riguardo ai semafori, all'impianto semaforico di Cadenazzo. Commenti negativi e soprattutto molte critiche, tanti tantissimi dubbi, molte perplessità, anche parecchi interrogativi. Poi altro messaggio: da anni ormai Ustra si rileva incompetente da tutte le parti. Questo è il messaggio di Simo, non molto fiducioso in quello che fa e ha fatto l'Ustra. Poi Dan scrive: siamo sempre pronti a criticare quando qualcuno propone una soluzione, chiaramente questa deve essere subito performante, tant'è che non leggiamo neanche completamente le informazioni che ci vengono fornite nel sistema semaforico. Viene detto fin da subito che ha bisogno di essere calibrato il sistema semaforico, questo è vero, l'Ustra lo ha detto, ha detto aspettate, attendete, vediamo nei prossimi mesi come sarà. Però è anche vero che se poi la situazione adesso per chi transita tutti i giorni è peggiorata, posso capire, posso comprendere anche le reazioni, che sono reazioni negative e anche scettiche insomma sulla misura. Poi ancora Dan scrive: è un messaggio lungo, davvero vi chiedo gentilmente mandateli piuttosto vocali, messaggi lunghi, perché sennò diventa difficile leggerli e soprattutto diventa difficile anche per il pubblico capirli, comprenderli. Dan scrive ancora: deve misurare, deve raccogliere dati Lustra, suppongo, per migliorare costantemente. La gente però non si pone mai un quesito sul loro comportamento alla guida. Inviterei tutti anche ad andare a riprendere le regole sulla circolazione, il relativo comportamento legato all'inserirsi in un incrocio, in presenza di semafori, rispettivamente in una rotonda, dove la legge parla chiaramente che non bisogna immettersi se non si ha la certezza di uscire dall'uscita di fronte o quella che si vuole prendere prima che sia prima che ci sia l'incrocio. Non è evidente capire questo messaggio, soprattutto leggerlo, quindi davvero mi fate un enorme piacere se mandate i messaggi vocali, è meglio anche per l'ascolto, è meglio anche per chi ci sta seguendo in radio o in televisione. Girolamo, lo ringrazio, ci ha chiamato, lo 0848030808, si avvicina però il momento dei titoli del radiogiornale, quindi Girolamo, le chiedo gentilmente di chiamarci fra 5 minuti. Roberto Conti mi dice di sì, perché c'è la parte dell'informazione, quindi i titoli, e poi c'è anche l'allocuzione in vista delle votazioni del prossimo 27 settembre, votazioni federali. Allora, leggo ancora un messaggio che è di Valeria: gli intelligenti non sono i semafori, ma quelli che hanno una fonte di guadagno. Prima della fine del 2027, altro messaggio, tutta la situazione non sarà definitiva, dunque dovremo avere pazienza e fiducia. Quindi si chiede, qualcuno chiede anche, e ci sta, pazienza e fiducia, quindi non sentenziamo subito. Armiamoci di calma, armiamoci di tranquillità e cerchiamo insomma di avere pazienza per poi vedere e valutare come sarà prossimamente la situazione. Ci sentiamo più tardi, controcorrente ovviamente, 0848030808 per le vostre voci in diretta.
1: Rete 1. Buongiorno da Michel Volonté al Consiglio Nazionale. Il messaggio sull'esercito 2026, sullo sfondo le polemiche sorte attorno ai costi extra per l'acquisto degli F-35, avremo anche un confronto con lo scandalo dei Mirage di 60 anni fa. Trasporti 45, le reazioni tra i parlamentari a Berna dopo che il controllo federale delle finanze ha parlato di importanti carenze nei programmi di potenziamento della rete stradale, di quella ferroviaria e del traffico d'agglomerato. In Lituania un drone di sospetta provenienza russa battuto da caccia della NATO, lanciati anche due razzi di segnalazione da una fregata russa contro un elicottero dell'aeronautica militare danese. Accolte dalla diocesi di Lugano le reliquie del patrono dei magistrati, il beato Rosario Livatino, ucciso nel 1990 in Sicilia dalla mafia. Reportage nelle scuole francesi sulla novità di quest'anno scolastico, il divieto generalizzato dell'uso dei cellulari. Per lo sport oggi inizia il massimo campionato svizzero di hockey alle 19.45. L'Ambri Piotta debutterà in casa della Joie, mentre Lugano riceve il Ginevra alla Cornera Arena. Sentiremo il capitano e l'allenatore dei bianconeri.
2: Va ora in onda l'allocuzione del consigliere federale Ignazio Cassis sull'iniziativa sulla neutralità.
3: Care concittadine, cari concittadini, il 27 settembre voteremo sull'iniziativa popolare Salvaguardia della neutralità svizzera. Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere questa iniziativa. Non perché vogliano meno neutralità. La neutralità è uno dei fondamenti del nostro Paese. Contribuisce a proteggere la nostra libertà, la nostra sicurezza e la nostra indipendenza. È anche un elemento importante della nostra identità. La Svizzera era neutrale, è neutrale e lo resterà. La questione è dunque se la nostra neutralità debba essere ridefinita. Secondo il comitato promotore, la neutralità è credibile e affidabile soltanto se viene definita in modo più rigoroso nella Costituzione. L'iniziativa vuole quindi iscrivere nuove regole nella nostra Costituzione federale. Limiterebbe in particolare la cooperazione con i nostri paesi vicini, con la NATO e con l'Unione Europea nel settore della sicurezza e della difesa. Una simile cooperazione sarebbe possibile soltanto in caso di minaccia militare diretta contro la Svizzera. L'iniziativa impedirebbe inoltre alla Svizzera di adottare sanzioni economiche contro stati belligeranti, a meno che non siano state decise dall'ONU. La Svizzera non avrebbe quindi potuto adottare le sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia in seguito alla sua aggressione militare contro l'Ucraina. Infine, l'iniziativa vuole iscrivere nella Costituzione alcuni principi che derivano già dal diritto della neutralità e dalla nostra prassi. In particolare che la neutralità svizzera è permanente e armata, che la Svizzera non può aderire a un'alleanza militare e che mette la propria neutralità al servizio della prevenzione e della risoluzione dei conflitti. Care concittadine, cari concittadini, la neutralità non è fine a se stessa. È uno strumento al servizio della nostra libertà, della nostra sicurezza e della nostra indipendenza. Per svolgere questa funzione deve anche lasciarci la capacità di agire. Nel settore della sicurezza, la Svizzera deve poter cooperare con i suoi partner nel rispetto del diritto della neutralità, perché una cooperazione efficace non si improvvisa quando scoppia una crisi. Deve essere preparata in anticipo. Anche in materia di sanzioni, la Svizzera deve conservare il proprio margine di manovra. Per il nostro paese il rispetto del diritto internazionale è essenziale. In quanto piccolo Stato abbiamo tutto l'interesse a vivere in un mondo in cui il diritto viene rispettato. Oggi il Consiglio federale decide caso per caso se la Svizzera adotta le sanzioni decise dai suoi principali partner. L'iniziativa limiterebbe fortemente questa possibilità. Il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento vogliono una neutralità forte e credibile. Ritengono, però, che le regole proposte dall'iniziativa siano troppo restrittive. Ridurrebbero inutilmente il margine di manovra del nostro Paese in un contesto internazionale diventato più incerto. L'iniziativa vuole anche rafforzare il ruolo della Svizzera come mediatrice. È un obiettivo che condividiamo. La Svizzera offre i suoi buoni uffici, rappresenta gli interessi di altri stati, ospita organizzazioni internazionali e organizza colloqui di pace. Lo fa non malgrado la sua neutralità, ma proprio grazie ad essa. La nostra neutralità ha dato buona prova di sé per generazioni. Ci permette di difendere i nostri interessi contribuendo nel contempo alla pace e al dialogo. In un periodo segnato da tensioni e incertezze, il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che non sia necessario ridefinire la nostra neutralità, ma che occorra preservare ciò che la rende forte, la sua credibilità e la sua capacità di adattamento. Per questi motivi, vi raccomandiamo di respingere l'iniziativa Salvaguardia della neutralità svizzera.
0: Sulla 2 ci sono code di un chilometro tra Quinto e Airolo in direzione del San Gottardo, con attese di 10 minuti circa in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico congestionato anche fra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Nei Grigioni la strada cantonale tra Schluin e Lax è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 del mattino. E questa notte la 2 verrà chiusa anche tra Amsteg e Erstfeld in direzione di Lucerna dalle 22 alle 5. Infine la strada della Calanca tra Moline e Arvigo sarà chiusa a intermittenza dalle 21 alle 5. La strada verrà aperta per 5 minuti a ogni ora piena e a ogni mezz'ora.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: La seconda parte di Controcorrente, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani. Stiamo parlando dei semafori di Cadenazzo che stanno facendo dibattere. La fluidità del traffico è migliorata oppure peggiorata? Più o meno code, i tempi di percorrenza secondo voi si sono allungati o accorciati? Allora, dei semafori più discussi e forse meno apprezzati della Svizzera italiana ci stiamo occupando nella puntata odierna. Vi ho appena letto il bollettino che riguarda la viabilità. Ebbene, il punto 3 è il seguente, lo ripeto: traffico congestionato anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Allora, il traffico è congestionato per colpa dei semafori, sì o no? Questo potrebbe essere uno spunto. Ci state già scrivendo in tantissimi allo 076 321 11 13. Riassumo quanto viene scritto e quanto ci viene inviato. Allora, la maggior parte di voi è contraria, se non contrarissima. C'è anche qualcuno scettico, perplesso su questo nuovo impianto semaforico, su questi nuovi semafori, quindi prevale il no. C'è però anche chi sostiene e dice calma, tranquilli, aspettiamo qualche mese e, come dice Lustra, poi vedremo. Intanto monitoriamo, valutiamo, facciamo insomma le nostre valutazioni, le nostre riflessioni e poi vediamo. Quindi c'è anche chi invoca la calma, la tranquillità, non essere precipitosi nei giudizi. C'è poi il tema, che è un tema, lo dicevo prima, fondamentale, che riguarda in generale l'aspetto competenze cantonali e competenze federali. Marco, sulla mia bacheca in Facebook, ha scritto, e rileggo il suo messaggio: su questa cosa si è consumato un autentico scippo della volontà popolare. Quando la strada era sotto la giurisdizione cantonale, si votò, vi ricordate, si votò qualche anno fa, e i semafori vennero respinti, si disse chiaramente no. Ora che la strada è passata sotto il controllo federale, quindi c'è Lustra, c'entra Lustra, e che il vecchio voto non vale più ed è difficile, impossibile farne uno nuovo, ecco che risorgono i semafori rifiutati dai votanti, da chi ha votato insomma allora. Si distrugge anche così la fiducia nella democrazia, e questo a prescindere dagli effetti che possono essere positivi o negativi, Marco scrive, gloriosi o nefasti, della misura. Questo è un tema effettivamente importante, è giusto sottolineare quello che scrive Marco. Si è votato, si è detto di no, Lustra ci mette i semafori. E secondo me non c'è stata forse quell'informazione che doveva esserci per spiegare alla popolazione ticinese, ma soprattutto alle popolazioni dei comuni interessati, il perché, i motivi di questi semafori. Poi Lustra arriva dopo e dice aspettiamo, valutiamo, stiamo monitorando, ma intanto la gente, almeno quelli che transitano regolarmente da Cadenazzo, dal sottoceneri verso il sopraceneri e viceversa, le esperienze che ci state raccontando sono esperienze negative. Le code sono decisamente aumentate, quindi i tempi di percorrenza non si sono accorciati, anzi si sono allungati. Girolamo, buongiorno, benvenuto.
5: Sì, buongiorno, Bolzani. Effettivamente la verità sta sempre a metà, perché chi conduce le vetture hanno ragione, perché non ne possono più su una cosa, le code così. Però Lustra non credo che ha voluto fare contro la cittadinanza, perché i semafori sono anche per prevenire molte collisioni. Bisogna riflettere un attimo su questi temi, capisce? Secondo me.
0: Ho capito. E lei ma lei è favorevole o contrario a questi semafori?
5: No, io in linea di massima sono favorevole. Abito giù Biasco, non è che non faccio molta quella strada, però penso che sia l'hanno fatto per noi stessi conducenti. Non è che non credo che si è svegliato uno una mattina e dice adesso cambiamo fuori tutto. Non penso che sia così.
0: Quindi no. Lei è favorevole, dice effettivamente sì, questa misura è stata fatta per la fluidità del traffico, per renderlo insomma migliore. No, ci sta assolutamente.
5: Anche se non è proprio così, però purtroppo è così.
0: Grazie Girolamo, buona giornata.
5: Buongiorno, anche a lei. Buongiorno.
0: Grazie. Poi c'è chi sostiene che bisognerebbe potenziare e migliorare, incrementare i mezzi pubblici, soprattutto su quelle tratte, in quella zona, da Bellinzona a Locarno, ma i mezzi pubblici ci sono, però è vero che c'è anche tanta gente che si sposta in automobile. Torniamo al tema dell'informazione. Frank scrive: è mancata un po' di informazione da parte dell'Ustra, però quelli che stanno mettendo non sono veri e propri semafori, ma un sistema coordinato di gestione del flusso del traffico. Allora, sistema coordinato di gestione del flusso del traffico, è vero, però poi se gli effetti sono negativi, questo sistema coordinato effettivamente non può far felici gli automobilisti, i motociclisti, insomma chi transita su quelle strade. E poi Frank dice, anche lui come altri, come diversi altri che si stanno esprimendo via WhatsApp allo 076 321 11 13, si dice pazienza prima di giudicare, e ci può stare anche questo atteggiamento, insomma, di pazienza. Pino scrive che venendo da Bellinzona per andare sul Ceneri è perfetto, poi ognuno ha la sua esperienza. Poi ancora, mai semafori intelligenti. Non capisco il messaggio di Gianca, probabilmente sui semafori intelligenti ha qualche dubbio. Poi ancora, sì, c'è proprio il concetto di cosa significa semaforo intelligente, e allora forse vale la pena, prima però vi lancio nuovamente il numero di telefono per chiamarci in diretta allo 0848 03 08 08. Il tema, lo dicevo prima, è divisivo, ci sono i contrari, nettamente contrari, i critici, gli scettici, i perplessi di fronte a questi semafori, ma anche chi, è sempre di più, vedo i messaggi allo 076 321 11 13, che è possibilista. Aspettiamo, tranquilli, calma, vediamo. Allora, leggo su Ticino Online un articolo di qualche giorno fa. Il sito Gambarogno News qualche giorno fa ha lanciato un sondaggio su Facebook, è tempo di sondaggi, parliamo anche noi, per capire l'indice di gradimento di questi nuovi semafori da parte dell'utenza. Il sondaggio va specificato, non ha alcuna scientificità, ma indica comunque un malessere, dal momento che l'86% dei partecipanti ha definito i nuovi semafori come un problema serio per la fluidità del traffico, quindi sono un problema. Lustra, sempre secondo Ticino Online, che ha raccolto la reazione da parte dell'Ustra. Allora, Lustra dice: in sintesi stiamo raccogliendo spunti. In queste prime settimane di messa in servizio del nuovo impianto semaforico, commenta Tosca Marci, portavoce dell'Ustra, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte dell'utenza. Ogni spunto costituisce per noi un'importante occasione di approfondimento e di miglioramento, a maggior ragione nell'ambito di un progetto complesso e articolato come quello recentemente implementato a Cadenazzo. Poi ancora Lustra invita a non essere precipitosi nei giudizi, non essere insomma troppo sommari. Ancora la stessa portavoce dice: l'entrata in servizio di un sistema del genere ha bisogno di tempo, di una fase di taratura e di ottimizzazione nella situazione reale. Eppure l'utenza necessita di un periodo di adattamento per capire le modifiche apportate. Tali aspetti rappresentano una componente necessaria e tecnicamente già prevista. Allora, in pratica Lustra ci dice: ci attendevamo già, insomma, le critiche, le perplessità, anche le proteste, le persone contrarie a questo impianto semaforico, a questo nuovo impianto semaforico, però insomma sapevamo già, era qualcosa di ampiamente previsto. E poi continua la stessa portavoce: sarà sulla base dei dati raccolti durante un periodo di esercizio sufficientemente significativo, quindi un periodo di tempo di esercizio sufficientemente significativo, che potranno essere effettuate valutazioni attendibili sull'effettivo funzionamento del sistema ed eventualmente introdotti gli opportuni adeguamenti. Quindi, in estrema sintesi, Lustra dice: sapevamo, calma, tranquilli, vediamo, valutiamo e poi vi ascoltiamo anche, eventualmente adegueremo, introdurremo gli opportuni adeguamenti. È un po' un linguaggio in politichese, però ci sta, insomma, da parte dell'Ustra, che è un ufficio federale. Elena, buongiorno e benvenuta, grazie per averci chiamato in diretta.
6: Ecco, buongiorno. Allora, io faccio parte delle persone che dicono che bisogna aspettare un attimo prima di valutare, perché adesso siamo appena all'inizio di questa nuova introduzione e quindi ci vuole un po' di tempo. D'altra parte Ustra, l'ha letto lei adesso, sono disposti a fare dei cambiamenti se vedessero che le cose non dovessero funzionare. Ma il mio intervento riguarda un po' lo stradonino che da Gudo porta a Cadenazzo. Allora, durante l'estate, quello stradonino lì è segnalato su Google Map come strada normale, cantonale, diciamo così. Per cui cosa succede? Che da lì passano camper, auto con roulotte, molto grossi anche, ed è uno stradonino agricolo. Non parliamo ne poi quando bisogna fare il cavalcavia sopra la ferrovia. Ora, con questo nuovo cambiamento, le roulotte, insomma, tutti i turisti che hanno dei veicoli grossi, quando arrivano a Cadenazzo non possono più svoltare a sinistra per immettersi sull'autostrada, e per questo per loro è un grosso handicap. Sono obbligati a svoltare a destra andando verso la rotonda di Cadenazzo e poi fare, insomma, perdono tempo. Quindi, secondo me, da questo punto di vista potrebbe essere un vantaggio, perché se lo fanno una volta, lo fanno due, e poi non le dico, ogni tanto le colonne che si formano proprio sul cavalcavia della ferrovia quando devono passare un furgone e una roulotte, a far retromarcia con la roulotte lì, quindi sono già successe diverse volte delle colonne proprio per questo. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è un aspetto positivo, ma lasciamo tempo al tempo.
0: Però, Elena, molti ascoltatori e ascoltatrici sostengono che il traffico è aumentato di molto a Gudo e a Cugnasco, insomma sul piano di Magadino, nelle stradine interne.
6: È da anni che qui il traffico c'è, ma è da anni che c'è, quando soprattutto nelle ore di punta, quando ci sono le persone che rientrano al loro domicilio da Bellinzona verso Locarno, e non è da quando c'è il semaforo. Ci sono colonne che ogni tanto arrivavano persino fino alla S di Sementina, si figuri lei, molto prima che introducessero i semafori. Ma io su questo tema non voglio neanche entrare, perché lo faccio rarissimamente quel percorso di là sulla cantonale, ma io quello che voglio dire è che secondo me ci sarà, suppongo, un vantaggio per quanto riguarda lo stradonino di Gudo.
0: Bene, ecco. Grazie Elena, buona giornata e buon appetito. Grazie mille, alla prossima.
6: Buongiorno.
0: Allora, 0848 030808 per i vostri commenti sui semafori della discordia. A Cadenazzo, secondo voi, è migliorata o peggiorata la fluidità del traffico? C'è un messaggio vocale di Brigitte che ascoltiamo.
7: Volevo solo dire alla signora che ha chiamato prima per il tratto Gudo-Cadenazzo dello stradonino, per camp, camion e roulotte non potrebbero nemmeno passare, perché la larghezza è limitata a 2 metri, quindi sono tutti fuori regola, perché c'è un cartello all'entrata di Gudo e c'è un cartello all'entrata di Cadenazzo.
0: Grazie, giusta e doverosa precisazione. Allora, buongiorno, prima della posa dei semafori fissi non si poteva valutare questo disastro con dei semafori provvisori? Cosa stanno valutando? Non funziona. Questo è un messaggio, ve lo sto leggendo. Vogliamo poi vedere per Pasqua, in estate, quando arrivano i turisti. L'altro giorno alle 16, coda dove non c'era mai stata una coda prima. Partiva già da Camorino. E il traffico non è aumentato. Poi da anni oramai Ustra si rileva ancora incompetente per ogni sua decisione. Prima dei semafori non c'erano code così lunghe fuori dagli orari di punta. Poi ancora, semafori a Cadenazzo? Sicuramente nessuno dell'Ustra vive sul piano di Magadino né fa la strada tutti i giorni. Prima sembrava intelligente toglierli per mettere le rotonde, ora ci sono i semafori alle rotonde, prima e dopo le rotonde. Risultato, code a qualsiasi ora del giorno. Prevale comunque il no, i riscontri, gli esiti, mi sembra anche i pareri e le idee su questi semafori per la maggior parte di voi non sono molto, diciamo così, positive, anzi tante critiche, molte perplessità, ma anche tanti no, tante contrarietà, insomma molte persone anche piuttosto arrabbiate perché transitano regolarmente. 0848 030808 per i vostri commenti in diretta sulla Rete 1, siamo in TV. Siamo anche ovviamente in radio sulla Rete 1, ma ci potete seguire anche sulla 2. Abbiamo votato, il 73% ha detto di no, ci sarà un perché. E qui si spendono soldi per le votazioni, sì, ma la strada allora era cantonale, ora è federale, e quindi Lustra ha detto: ora è nostra la strada e decidiamo noi. È vero, però ha ragione l'ascoltatore. Se il Canton Ticino, se chi ha votato allora ha detto di no, questa cosa effettivamente non è forse così giusta di imporre. Di imporre dei semafori in una zona in cui la popolazione si era già espressa, la popolazione del Canton Ticino, e aveva detto di no. C'è chi è più netto, più drastico, e scrive: pagliacci che decidono da lontano senza vivere sul posto, sul territorio, vergogna. E poi si ritorna comunque anche a chi dice: alt, fermiamoci, valutiamo, aspettiamo, giudicare, tranquillità, calma, ponderiamo bene quello che sarà magari fra 2 o 3 mesi, come dice Lustra, sicuramente magari la situazione viabile, la viabilità migliorerà. Mauro e poi Giovanni. Mauro, buongiorno.
8: Buongiorno. Allora, io sono d'accordo, nel senso dobbiamo, non sono semafori di 20 anni fa, verde, rosso, ma dietro c'è, mi spiace per chi dice i pagliacci o gli scienziati Ustra, dietro c'è anche tutto un sistema informatico, un sistema di rilevamento traffico, i semafori devono avere anche un po' un attimo il tempo di entrare un po' in questo giro di modifiche, gli algoritmi. Io penso che diamo un attimino di tempo finché tutto il sistema entra nel giro giusto. Poi mi dà fastidio sempre queste polemiche senza magari conoscere, andare a dire scienziati, pagliacci. No, ognuno sta facendo il suo lavoro per il bene degli automobilisti, per il traffico, e cercare di trovare una soluzione in una strada dove è quella. Finché non c'è il collegamento diretto sarà sempre peggio. Si cerca di migliorare, penso.
0: Lei dice quindi che è fatta, beh, ovviamente in buona fede questa scelta.
8: Certo.
0: E quindi di evitare anche i consueti soliti pregiudizi e luoghi comuni verso Lustra, incompetenti,
8: esatto.
0: Pagliacci, non capite nulla.
8: Sì, è libero di fare i commenti giusti, perché non è per forza è così ed è va bene, ma però evitiamo di dare sempre contro a persone che stanno lavorando e fanno il loro meglio per. Poi con la tecnica al giorno d'oggi
0: diamo il tempo
8: al sistema.
0: Lei dice diamo il tempo, magari la situazione migliorerà, però io capisco anche chi, insomma, dice: io ho votato, ho detto no, adesso la strada è federale, mi cambiano le carte in regola, mi cambiano le carte, insomma, e non è più regolare, nel senso quello che io avevo deciso, mi mettono dei semafori quando io ritenevo che non erano da mettere, e quindi il tema effettivamente posso capire che fa arrabbiare chi transita regolarmente da Cadenazzo e vede i suoi tempi di percorrenza allungati. Grazie Mauro. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno. Ho lavorato 15 anni a Cadenazzo, in una post logistic, e casino c'era. Però io mi domando, tutte le proposte, quando hanno fatto la T21, volevano prolungarla, è stata bocciata. Tutte le proposte che hanno cercato il cantone di evitare il traffico sono stati bocciati. Allora, signore, non si può avere né o l'uno o l'altro. E se si blocca tutto, c'è anche la proposta di fare da Magadino salire sul Monte Ceni, è stata bocciata. Perciò dico:
0: sì, si attende
9: a questo momento
0: la tratta autostradale, vedremo quando arriverà.
9: Però a Gudo non voglio, perché c'è.
0: Lei dice: qualcuno non vuole sempre. Giovanni, devo congedarla perché c'è Claudio,
9: bene,
0: devo chiudere. Chiamatemi prima, però, non solamente all'ultimo momento. Claudio, buongiorno, benvenuto. Claudio,
10: Bolzani.
0: Ecco, dica. La sento malissimo.
10: Secondo me
0: purtroppo non lo sentiamo, Claudio. Allora, sì, la sento ma non la sento bene. Claudio? Niente. Allora lasciamo perdere, ma riprenderò l'argomento, però se riuscite a chiamarmi prima avete più tempo per esprimervi, c'è insomma più calma e più tranquillità. Ricordo solamente quello che leggo ancora da Ticino Online, su Ticino Online, che non c'è nessuna chiusura da parte dell'Ustra di fronte all'eventualità di correttivi in corso d'opera, la gestione semaforica tramite il nuovo sistema è sempre ottimizzabile, così ha detto l'Ustra. Nel progetto, per completare l'informazione, è previsto un accompagnamento a questa ottimizzazione affinché si possa raggiungere la situazione viabile migliore. L'impianto semaforico servirà a gestire la viabilità della A13 sul piano di Magadino per i prossimi 20-25 anni, in attesa appunto, quello che dicevo prima, del nuovo collegamento autostradale. Grazie alla sua flessibilità potrà essere sorvegliato e ottimizzato nel tempo, adattandosi nel limite del possibile all'evoluzione delle condizioni del traffico. Se ne riparlerà dei semafori di Cadenazzo, vi ringrazio, domani, buona giornata.
11: A voi un buongiorno dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. A sud delle Alpi il cielo sarà spesso nuvoloso ma con possibilità di alcune schiarite, soprattutto sul sottoceneri. Al nord il tempo continuerà ad essere in prevalenza soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 26 gradi nelle pianure ticinesi e i 29 a Ginevra e Basilea. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, mercoledì 16 settembre. Al sud il tempo resterà nuvoloso con i primi rovesci che si svilupperanno in serata a partire dalle Alpi. Al nord le ultime schiarite del mattino saranno seguite da un aumento della nuvolosità e da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Le temperature saranno comprese tra 15 e 24 gradi al sud e tra 10 e 20 al nord. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
12: Buongiorno da Michelle Volonté. È un rapporto che ci mette in difficoltà e risponderemo in fretta, ma per favore cerchiamo di affrontare le minacce con la dovuta urgenza e oggettività. È l'appello al Consiglio nazionale di Martin Pfister dopo le rivelazioni sulle trattative lacunose per gli F-35. Avremo anche un confronto tra il caso dei nuovi caccia e lo scandalo dei Mirage di 60 anni fa. Trasporti 45, le reazioni tra i parlamentari a Berna dopo che il controllo federale delle finanze ha indicato importanti carenze nei programmi di potenziamento della rete stradale, di quella ferroviaria e del traffico d'agglomerato. A Lugano arrivano le reliquie del patrono dei magistrati, il beato Rosario Livatino, ucciso nel 1990 in Sicilia dalla mafia. In Lituania un drone di sospetta provenienza russa battuto da caccia della NATO, lanciati anche due razzi di segnalazione da una fregata russa contro un elicottero militare danese. Reportage nelle scuole francesi sulla novità di quest'anno scolastico, il divieto generalizzato dell'uso dei cellulari. Per lo sport inizia oggi il massimo campionato svizzero di hockey. Alle 19:45 l'Ambri Piotta debutterà in casa della Joie, mentre il Lugano riceve il Ginevra alla Corner Arena. Rapporto che ci mette in difficoltà nel ricostruire la fiducia nel mio dipartimento e risponderemo al più presto. Cerchiamo però di restare oggettivi, proprio come questo documento, perché le minacce sono presenti e da affrontare urgentemente. Questo dunque l'appello di Martin Pfister al Consiglio nazionale dopo la pubblicazione dell'indagine sulle trattative per gli F-35. Il capo del Dipartimento della Difesa è intervenuto così durante la discussione sul messaggio Esercito 2026, discussione condizionata dalle polemiche sui caccia statunitensi. Gianpaolo Driussi da Berna.
13: Alla fine è andata come chiedeva il Consiglio federale, circa 3 miliardi e mezzo di spesa in armamenti e infrastrutture, compresi 400 milioni di franchi per costi supplementari riguardanti gli F-35 causa rincaro, che permetteranno di farne decollare 30 sui 36 inizialmente desiderati. Fallito il tentativo rosso-verde di bloccare questa spesa in attesa di ulteriori chiarimenti e perché no di un'altra soluzione che contempli anche altri aerei. Fallita pure la proposta PLR-UDC di alzare questo credito supplementare a 1 miliardo per averne 36 come previsto. Era la seconda Camera ad occuparsene, il programma di spesa 2026 è definitivamente approvato. A far notizia sono però soprattutto le parole pronunciate da Martin Pfister sul recente rapporto dell'Alta Vigilanza Parlamentare che ha duramente criticato le trattative condotte dallo staff Amherd sui nuovi caccia. Il Consiglio federale è tenuto a prendere posizione entro i primi di dicembre e il capo dipartimento della difesa ha assicurato arriverà una risposta molto rapidamente senza aspettare quella scadenza.
14: Der GPK-Bericht wird sehr schnell und nicht erst im Dezember eine Antwort bekommen.
13: Pfister ha poi anticipato qualche considerazione sfociata in un vero e proprio appello.
14: Ich kann Ihnen einfach heute sagen, dass ich ihn persönlich
13: personalmente considero questo documento equilibrato, oggettivo, interessante, una buona base di discussione sui temi sollevati, ma anche per migliorare i processi nel dipartimento. Devo però anche confessare che questo rapporto va ad appesantire enormemente il lavoro di ricostruzione della fiducia che avevamo recentemente iniziato. È un fardello anche per i nostri collaboratori. Vi chiedo quindi di dibattere in modo oggettivo, proprio come questo documento, perché questa oggettività a volte mi manca e perché le minacce ci impongono di agire. La prossima tappa sarà ora costituita dalla risposta ufficiale del governo. La richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta, come auspicato dal PS, non potrà essere depositata prima della sessione invernale, non escluso che si debba attendere quella primaverile dell'anno prossimo.
12: La politica di difesa è segnata da acquisti complessi e vicende che hanno segnato l'opinione pubblica, in parte ancora impresse nella memoria collettiva. Il caso, perché ormai è diventato un caso, quello degli F-35, ricorda quello dei Mirage, l'aereo da combattimento scelto 60 anni fa. I socialisti parlano già di scandalo Mirage 2.0. Quali sono le similitudini, quali le differenze? La scheda di Alan Crameri.
15: Costi fuori controllo. Nel 1961 il Parlamento approva 871 milioni di franchi per i Mirage francesi, ne serviranno 350 in più. Meno velivoli. Per contenere la spesa, invece dei 100 aerei previsti inizialmente, si passerà a 57, di cui molti declassati a scopi di addestramento e ricognizione. Dipartimento della Difesa sotto accusa. Non fornì tutte le sue informazioni a sua disposizione a governo, Parlamento e popolazione, si parlò di inganno. Queste sono le tre principali analogie con le polemiche sugli F-35, per i quali il credito di 6 miliardi non basta, si pensa di ridurre la flotta da 36 a 30 e ora si sa anche che un prezzo fisso, in realtà, dagli americani non è mai stato promesso. Ma ci sono anche differenze. All'epoca il consigliere federale responsabile, sotto pressione, rinunciò a chiedere un ulteriore mandato e due alti graduati dell'esercito furono sanzionati. Oggi notiamo invece che il comandante delle forze aeree, il responsabile del contratto sugli F-35 e l'ex ministra della difesa Viola Amherd hanno tutti lasciato il dipartimento prima che i risvolti sui costi degli F-35 fossero resi noti. Dopo l'acquisto dei Mirage, il Parlamento instaurò la sua prima commissione parlamentare d'inchiesta, lo strumento più incisivo per far luce sulle falle amministrative. Ora c'è già chi ne chiede una anche per gli F-35.
12: Quel messaggio va ritirato, attacco frontale dall'Associazione Traffico Ambiente al progetto Trasporti 45 del consigliere federale Albert Rösti, dopo che un rapporto del Controllo Federale delle Finanze ha evidenziato molte criticità e lacune, soprattutto nel finanziamento delle opere prioritarie. Non è tutto da rifare, invece, secondo la politica. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
16: Il rapporto del Controllo federale delle finanze non è che la conferma di dubbi da noi sempre sollevati, ossia che molti dei progetti stradali previsti da Trasporti 45 non sono redditizi, sottolinea David Redler, co-presidente dell'Associazione Traffico Ambiente, secondo cui non esiste altra opzione.
17: Non può che sperare che il Consiglio federale rinunci a sottolineare il progetto.
16: Sperare che il Consiglio federale rinunci a presentare il progetto al Parlamento, lo ritiri e faccia meglio i calcoli per realizzare progetti veramente necessari. Decisamente meno drastico il socialista e presidente di ATA Ticino, Bruno Storni.
18: Ma io non penso che bisogna ritirarlo perché vorrebbe dire che non si va avanti con la progettazione. Avremo dei ritardi, noi abbiamo bisogno nel settore della ferrovia di uno sviluppo dell'infrastruttura per poter in fondo trasportare quell'aumento di passeggeri che si sta manifestando, quindi fermare tutto non ha senso.
16: Sulla stessa linea anche il fronte borghese. Per quanto riguarda le critiche, nulla di nuovo, secondo il liberale radicale Alex Farinelli, secondo cui i nodi sul finanziamento erano ben noti.
19: Questo progetto Trasporti 45, che vuole essere la base di una nuova politica dei trasporti, è chiaro che generi, soprattutto nella prima fase, questo genere di reazioni. Bisognerà lavorare appunto per far sì che quello che sono le criticità presenti oggi vengano risolte nel corso dei prossimi anni.
16: Il messaggio non va ritirato nemmeno per il centrista Martin Candinas, secondo cui la più grande sfida è quella di garantire il finanziamento delle opere prioritarie previste.
20: Per me il più importante è il finanziamento a lungo termine, sia per la ferrovia sia per la strada. Quello deve avere assolutamente la priorità, e poi mantenere l'esistente, mettere abbastanza soldi per la manutenzione, e dopo, alla fine, c'è la domanda di nuovi progetti.
16: Come tanti altri deputati, anche Martin Candinas teme ora il ritorno alla carica dei cantoni rimasti esclusi. Tuttavia, se a qualcosa occorre rinunciare, date le molte criticità riscontrate, potrebbe essere proprio il tunnel del Grimsel, progetto tanto caro ad Albert Rösti.
20: Non punteremo tutto su quel progetto lì, no.
16: Continuiamo a parlare di trasporti con l'esempio di Ginevra, dove viaggiare gratuitamente sui trasporti pubblici è possibile da un anno per i giovani fino ai 25 anni e in parte per gli anziani. Il bilancio è positivo, con un aumento dell'utilizzo di bus e tram e un calo dell'uso dell'automobile. Ci si potrebbe aspettare che i promotori del trasporto pubblico a livello nazionale chiedano a tutti di seguire questo esempio, e invece no. Sentiamo perché nel contributo di Elisa Fraccaroli.
21: Dal 1 gennaio 2025 il Canton Ginevra copre il prezzo degli abbonamenti per i giovani fino ai 25 anni e la metà del costo per i beneficiari di rendite AVS e AI. Secondo uno studio pubblicato recentemente, i risultati sono positivi. Un terzo dei nuovi abbonati ai trasporti pubblici ginevrini usa meno l'auto. La metà degli over 65 usa i soldi risparmiati dell'abbonamento in altre spese quotidiane ed è sensibilmente aumentato l'uso dei trasporti pubblici. Buoni risultati che non convincono. Il portavoce di Alliance Suisse Pass per la Svizzera romanda, Bruno Galliker. La parola gratuito non esiste. Qualcuno deve finanziare se si vuole mantenere un'offerta. Il rischio, spiega Galliker, è l'innalzamento generale delle tasse, dato che i trasporti sono finanziati per metà dai viaggiatori e viaggiatrici e per l'altra da Confederazione, Cantoni e Comuni. Bisogna sapere che se si attirano più persone con i trasporti gratuiti, ma senza i ricavi dei biglietti, ci sarà un deficit potenzialmente enorme da riempire, che dovrebbe essere compensato dalle tasse. Il rischio è che siano soppresse delle prestazioni nei budget cantonali e federali. Riproporre il modello ginevrino altrove in Svizzera per ora non sembra un'opzione. Non è sicuro che in un altro contesto, in una zona rurale o meno urbanizzata in confronto a Ginevra, si possano ottenere gli stessi effetti. Quello del Canton Ginevra, conclude, rischia quindi di rimanere l'unico esempio virtuoso in Svizzera.
16: In Ticino ora, perché la diocesi di Lugano nella chiesa di San Rocco accoglie oggi le reliquie del magistrato Rosario Livatino. Si tratta della camicia insanguinata del suo martirio avvenuto nel 1990. Per raccontarci chi era il beato Livatino coinvolgo Paolo Rodari, collega in RSI, esperto vaticanista. Allora Paolo, ti chiedo subito chi era Rosario Livatino.
22: Livatino era un magistrato siciliano, entrò nella magistratura nel 78 ed è stato procuratore ad Agrigento. Era impegnato in particolare in indagini complesse, ovviamente che riguardavano la mafia, la criminalità comune e i fenomeni di corruzione. Nell'89 divenne anche giudice penale. Era anche un uomo di grande fede, tant'è che sotto le pagine dei suoi diari ricorreva spesso la sigla STD, cioè Sub Tutela Dei, quindi era un uomo che in qualche modo anche per la Chiesa era divenuto importante. Il 21 settembre del 1990, mentre si recava al lavoro sulla strada fra Agrigento e Caltanissetta, venne assassinato da un comando mafioso. Il 9 maggio del 2021 la Chiesa Cattolica lo ha proclamato beato, riconoscendolo come martire della giustizia e della fede.
16: Allora, perché Paolo? Allora, le reliquie, la camicia insanguinata di Rosario Livatino arrivano a Lugano?
22: Sì, arrivano a Lugano perché il maggio scorso la Conferenza Episcopale Italiana ha dichiarato Livatino patrono dei magistrati italiani, quindi questo è stato un po' lo spunto, l'occasione. Oggi arrivano proprio oggi le sue reliquie qui a Lugano, tra cui appunto la camicia insanguinata che indossava proprio il giorno dell'assassinio, un simbolo concreto di una vita donata alla verità e al bene comune. Sono accompagnate queste reliquie da Don Giuseppe Manganello e anche dal priore della Confraternita di San Rocco, Monsignor Willy Volonté, e anche dal professor Lorenzo Cantoni e Don Emanuele Di Marco. Queste giornate sono tre giornate, vivono alcuni momenti particolari, tra cui una messa con il vescovo De Remy e giovedì una conferenza con Domenico Airoma, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Per la diocesi è un po' l'occasione anche per riflettere, in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni anche giudiziarie sono oggetto di discussione non soltanto in Ticino.
16: Paolo Rodari su Livatino, il patrono dei magistrati, le cui reliquie saranno nella chiesa di San Rocco a Lugano fino al 18 settembre. All'estero ora continuano le provocazioni attribuite alla Russia contro paesi membri della NATO. A denunciare azioni non conformi al diritto internazionale sono state nelle ultime ore Danimarca e Lituania. Chiara Savi.
1: Sono aerei da combattimento italiani della NATO ad aver abbattuto la scorsa notte, mentre sorvolava la Lituania, un drone che aveva violato lo spazio aereo nazionale. Non una novità per il paese baltico, che con i suoi vicini ha già fatto i conti con incursioni di droni, a volte anche ucraini, deviati da Mosca verso i propri cieli. Le autorità locali sono al lavoro per capire da dove sia partito l'oggetto intruso. Secondo alcuni media lituani, sarebbe decollato dalla vicina Bielorussia prima di essere abbattuto sopra aree rurali. Vilnius vive con molta preoccupazione, come gli altri due paesi baltici, la minaccia russa, tanto da aver annunciato lo scorso luglio di voler partecipare alla dissuasione nucleare occidentale e a tal fine di voler togliere il divieto costituzionale per riprendere ad immagazzinare sul suo territorio armi nucleari. Ma anche la Danimarca la scorsa notte ha registrato un episodio che ha visto protagonista un suo elicottero militare nel Mar Baltico. Una fregata russa che si trovava in acque internazionali ha lanciato due razzi illuminanti contro l'elicottero, sfiorato da uno dei due Bengala, mentre era impegnato in una missione di ricognizione fotografica di routine. Un atto irresponsabile che mira l'intimidazione, così l'ha definito la premier danese Mette Frederiksen. L'ambasciatore russo a Copenaghen è stato convocato per chiarimenti.
16: Torna in primo piano in Francia il divieto di accesso ai social media per gli adolescenti, ma con una legge rivista dopo la bocciatura estiva da parte dei saggi del Consiglio Costituzionale, e il presidente Emmanuel Macron spera anche nel sostegno della Commissione europea. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
2: Ci riprova Emmanuel Macron e stavolta il Presidente della Repubblica allarga l'azione a tutta l'Unione Europea. Il capo di Stato francese infatti ha scritto direttamente alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen per perorare la causa del divieto dei social per gli under 15 e non solo in Francia. In realtà una contromossa dopo la bocciatura estiva del Consiglio Costituzionale francese, che ha considerato la legge approvata dai deputati troppo restrittiva anche della libertà di espressione. Da qui le correzioni apportate dal governo di Parigi con una definizione meno generica dei social e autorizzandone l'accesso anche ai tredicenni, ma solo con il via libera dei genitori. La speranza di Macron è di varare la nuova normativa prima della fine del suo mandato nel 2027, magari proprio con il supporto di Bruxelles, visto che la stessa von der Leyen nel suo discorso all'Unione domani potrebbe fissare a sua volta come una priorità la censura dei social per tutti gli adolescenti europei.
16: Per gli studenti e le studentesse francesi, intanto, già quest'anno il rientro a scuola è sinonimo di grandi novità. La principale, gli smartphones, i cellulari, sono vietati in tutti i licei e nelle scuole medie grazie a delle speciali custodie che bloccano il telefonino per tutta la durata della giornata di lezioni. Una misura radicale che però sembra piuttosto apprezzata da studenti e studentesse. Sentiamo le voci raccolte da Annalisa Cappellini a Parigi.
3: Je pense que c'est bien parce que d'un point de vue tout le monde.
5: Secondo me è una cosa positiva, perché così non stiamo tutti attaccati al telefono. Abbiamo più tempo per conoscerci, studiare, giocare in cortile. E penso che se avessimo il telefono rovinerebbe un po' i momenti che passiamo a scuola con i nostri amici.
3: Avere il telefono, ça gâcherait un peu nos moments à l'école. Avec nos copains.
6: Ethan ha 12 anni, è al secondo anno di scuola media e per tutta la giornata il suo telefono rimane chiuso in una custodia magnetica. Il gesto ormai sta diventando un'abitudine. Quando entra nel suo college, Ethan dice provvisoriamente addio al suo smartphone, lo infila in una pochette morbida che assomiglia a una custodia per gli occhiali e la fa sigillare dal personale della scuola grazie a un magnete speciale.
3: No, c'est impossible. Il est vraiment bloqué.
5: È impossibile aprire la custodia, è davvero bloccata e a volte anche la direzione passa a controllare.
3: Bien si les pochettes sont fermées.
6: La regola dunque è difficile da girare, almeno in teoria. L'istituto che frequenta Ethan ha scelto di vietare completamente il telefono fino alla fine delle attività scolastiche. Altri invece autorizzano gli smartphone a mensa o durante la ricreazione. Per Ethan il problema non è tanto non poter usare lo smartphone, è soprattutto cosa fare al suo posto.
3: Ça va parce que je trouve que dans mon école.
5: In realtà per me va bene, perché nella mia scuola ci sono davvero tante cose da fare per divertirsi e passare il tempo. Quindi no, non mi manca.
3: No, ça me manque pas.
6: Per molti ragazzi, insomma,

0: aperti davanti alle scuole per ragioni di sicurezza, alcuni istituti hanno scelto una soluzione intermedia. Niente telefono nei corridoi e nelle aule, ma smartphone autorizzato nel cortile. Secondo Jérémy Girard, gli effetti positivi di questa nuova legge sulla concentrazione dei ragazzi sono già visibili dopo pochi giorni di scuola. L'esecutivo però non deve dimenticare le altre emergenze della scuola francese.
1: Il problema principale della scuola pubblica francese oggi non è il telefono. Il problema principale è che non riusciamo ad avere abbastanza insegnanti e che abbiamo alcune delle classi più numerose d'Europa.
2: Spazio allo sport adesso. Grazie, buon pomeriggio.
3: Lo sport. Big match per il Lugano, subito uno scontro diretto per l'Ambrì. Buon pomeriggio da Simone Giambonini. Mancano poche ore all'inizio della nuova stagione di hockey con il massimo campionato svizzero che apre i battenti questa sera alle 19.45. L'Ambrì Piotta sarà di scena contro la Joie Porrentruy, esattamente dove concluse la propria annata lo scorso marzo. Per quello che si prospetta essere uno scontro diretto di bassa classifica, i leventinesi dovranno fare a meno di Virtanen e Bachmann, mentre Inti Pestoni sarà in sovrannumero. Simeone ed Henry sono invece gli assenti nel Lugano che ospita il Ginevra alla Corner Arena. Sentiamo Paolo Laurenti.
4: 12 mesi fa dovette aspettare la quinta partita per festeggiare la prima vittoria 2-0 contro la Joie. Poi il Lugano di Thomas Mittel iniziò a carburare e a crescere. I bianconeri ripartono dalle solide basi piantate nella scorsa stagione e con soprattutto nuovi stranieri chiamati a rimpolpare il bottino di reti e di riflesso di punti in classifica. L'innesto dunque di Lixell, Innala, Thompson, Olson e Shore ha reso la squadra bianconera più forte. A rispondere è il capitano Calvin Türkauf.
5: Vediamo durante la stagione. No, sicuramente Stoni e Thomas e tutto il staff hanno fatto il suo lavoro durante l'estate di portare pezzi di un puzzle per nostra squadra che possono essere quelli giusti per noi. Fino adesso loro hanno fatto un grande lavoro di integrarsi e fare un grande parte di questa squadra. È andato molto facile. Sono molto contento di questo. Voglio vedere che la squadra cresce di l'anno scorso. Abbiamo fatto un bel step avanti e adesso tocca a noi di continuare su quella strada.
4: Confermarsi tra le prime sei come l'anno scorso non sarà semplice. Alla corsa partecipa pure il Servette, che si trova in Ticino dall'altro ieri e con nelle gambe già 240 minuti ufficiali per gli impegni di Champions League. È un piccolo vantaggio in effetti aver già giocato queste partite, ammette l'allenatore del Lugano Thomas Mittel. Sappiamo bene che il Ginevra ha già nelle gambe il ritmo partita, quindi tocca a noi dimostrare di essere in grado di competere contro una squadra già pronta. Dovremo aumentare la velocità del nostro gioco rispetto alle amichevoli. Anche per evitare di attendere la quinta partita per festeggiare la prima vittoria stagionale.
3: Come sempre, entrambe le partite delle ticinesi saranno in radiocronaca diretta in Sport e Musica qui su Rete 1 e a seguire non mancherà l'appuntamento con After Hockey. Per le altre partite di serata, i campioni svizzeri del Friburgo saranno impegnati a Vienne, i vice campioni del Davos ospiteranno l'Agnau. Il primo turno è completato da Zurigo Berna, Losanna Zugo e Rapperswil Kloten. Passiamo al calcio, perché in Super League si recuperano le partite della quarta giornata. Questa sera il Sion sarà di scena a Zurigo contro il Ghezzé, mentre domani, oltre a Thun Servette, il Lugano riceverà alle 19 all'AIL Arena il San Gallo con l'obiettivo di allungare in classifica sulle prime inseguitrici. Per l'atletica, i mondiali outdoor del 2029 sono stati assegnati per la prima volta a un paese africano. Sarà infatti il Kenya ad ospitare la rassegna iridata nella sua capitale Nairobi, mentre quelli del 2031 si terranno a Monaco di Baviera. Chiudiamo con la pallavolo, perché la Svizzera, eliminata ieri dopo la sconfitta contro la Germania, chiude oggi alle 16 contro la Lettonia la sua avventura ai campionati europei. La partita è in diretta streaming e su RSI La 2. Per il momento è tutto dalla redazione sportiva. Buon pomeriggio.

0: Rete 1. Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Il Parlamento francese ha detto sì a una nuova legge che limita l'uso dei social media ai ragazzi sotto i 15 anni. I social media sono siti internet come Facebook o Instagram. La nuova legge dice che i ragazzi sotto i 15 anni non possono più creare un nuovo profilo personale su un social media. Ragazzi che hanno già un profilo devono chiuderlo entro il 1 gennaio 2027. La legge prevede alcune eccezioni e quindi i ragazzi possono usare le enciclopedie online, cioè i siti internet con informazioni utili, i contenuti educativi per imparare nuove cose. I social media devono quindi ora usare dei sistemi per controllare l'età. La Francia è il primo paese europeo con questa legge. Un rapporto del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, ovvero il ministero che si occupa dell'esercito, dice che mancano le munizioni per le armi. Questa mancanza è dovuta alla guerra che gli Stati Uniti stanno facendo contro l'Iran. In questa guerra, tra il 28 febbraio e il 30 giugno, gli Stati Uniti hanno speso circa 33 miliardi di dollari. Le munizioni sono costate circa 22 miliardi di dollari. Il governo di Donald Trump da mesi nega e dice che non mancano munizioni. Le forze aeree della NATO hanno fatto cadere un drone che volava sopra la Lituania. Il presidente della Lituania ha detto che non si sa ancora da dove veniva il drone. Il Centro Nazionale di Gestione delle Crisi, che si occupa delle emergenze, dice che forse il drone arrivava dalla Bielorussia e andava verso ovest. Il Consiglio federale ha presentato in giugno il progetto Trasporti 45. Il progetto vorrebbe migliorare strade e treni in Svizzera entro il 2045. Il controllo federale delle finanze ha controllato il progetto e dice che ci sono vari problemi. Per esempio, non è chiaro da dove arriveranno i soldi necessari e i miglioramenti non sembrano così tanti. Il progetto costa circa 50 miliardi di franchi svizzeri ed è diviso in due parti. La prima parte costa 11 miliardi di franchi e il Parlamento voterà questa parte all'inizio del 2027. La seconda parte sarà presentata nel 2031.

Sulla A2 ci sono code di 2 chilometri tra Quinto e Airolo in direzione del San Gottardo, con attese di 20 minuti circa in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni la strada cantonale tra Schlulhain e Lax è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente.

0: Ben trovati da Enrica Alberti. Oggi è la consulenza dedicata alle mamme o alle nonne o ai nonni e ai papà che si trovassero nella situazione di dover gestire lavoro e famiglia. L'obiettivo della nostra trasmissione è quello di avere qui un'esperta, e l'abbiamo, perché lei è la coordinatrice pedagogica dell'Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto e presidente della Federazione Ticinese Famiglie Diurne, Giorgia Realini. Buongiorno. Sì, buongiorno, e siamo contenti di poter chiarire con lei gli eventuali dubbi, se ce ne fossero, perché la prima domanda che mi viene spontanea è: veramente esistono persone che hanno dubbi e che non sanno dell'esistenza delle famiglie diurne?
1: Ebbene sì, devo dirle che effettivamente esistono ancora queste persone. È un settore un po' di nicchia, le famiglie diurne, devo dire sinceramente, nel senso che si conosce solo se si ha bisogno e se si ha bisogno in un certo modo, perché poi al giorno d'oggi gli asili nido molto presenti sul territorio del Mendrisiotto e di tutto il Ticino diciamo sostengono in maniera molto efficace le famiglie.
0: Dunque, quando parliamo di necessità per bambini e per la gestione dei bambini durante l'orario che deve essere lavorativo, oppure può essere perché voglio andare da un'altra parte a gestire il mio pomeriggio e vorrei che qualcuno si occupasse di mio figlio?
1: No, in questo senso noi rispondiamo a un bisogno di conciliabilità famiglia-lavoro. È chiaro che rientrano in questa risposta di un bisogno anche, per esempio, famiglie che sono più fragili a livello sociale, magari, dunque che hanno dei bisogni sociali particolari, oppure a livello di integrazione. Anche ci troviamo spesso con famiglie straniere, per cui magari i bambini devono appunto frequentare altri bambini per magari integrare meglio la lingua italiana.
0: Allora, prima differenziazione fondamentale: famiglie diurne versus nido.
1: Urca, domanda da un milione di franchi. Allora, le famiglie diurne, allora, prima di tutto magari è interessante dire che sono nate una quarantina di anni fa qui sul territorio del Canton Ticino, prima nel Sopraceneri, poi nel Luganese e infine nel Mendrisiotto. Io rappresento la regione del Mendrisiotto nel 1991, infatti festeggiamo i 35 anni proprio quest'anno. Le famiglie diurne appunto nascono con spirito di volontariato, dunque erano mamme che erano a casa, inizio anni 90, cerchiamo di metterci in situazione, e si mettevano a disposizione in forma volontaria per curare appunto bambini di altre mamme che a quei tempi non erano tantissime, rientravano al posto di lavoro. Negli anni questo servizio è rimasto costante, ma si sono poi aggiunti intorno diciamo al 2006, quando è stata varata poi la legge famiglia a sostegno dei nidi d'infanzia, un sacco di nidi d'infanzia. A parte i 5 storici che c'erano già sul territorio del Canton Ticino, se ne sono aggiunti tantissimi. Ad oggi siamo quasi arrivati a 80 nidi d'infanzia presenti su tutto il territorio.
0: Che vuol dire che coprono dagli 6 mesi fino ai 6 anni, no, 3 anni?
1: Fino ai 3, fino all'entrata del bambino alla scuola dell'infanzia, che può variare. È vero che è un 3 anni un po' largo, ampio, esatto. Adesso poi col concordato Armos ancora di più. E sì, 6 mesi, in realtà la legge appunto prevede che possiamo accogliere bambini nei nidi d'infanzia o presso le famiglie diurne fin dal primo giorno dopo la fine del congedo maternità del genitore. Ciò significa il 99esimo giorno, che è oggettivamente prestissimo. La realtà dei fatti è che la stragrande maggioranza delle famiglie decidono poi di prolungare questo congedo magari di qualche mese, se possono, chiaramente.
0: Non ho capito la cosa del 99esimo giorno.
1: Nel senso che il congedo maternità pagato è valido fino al 98esimo giorno di vita del bambino. Poi in realtà decade questo sostegno, per cui la mamma o il papà devono rientrare, se vogliono avere un'entrata mensile, al posto di lavoro.
0: Certo. Mi sono dimenticata la cosa più importante, perché abbiamo Giorgia Realini pronta qui e entusiasta per rispondere alle vostre domande, e vogliamo proprio dare una consulenza pratica, non dico quasi i numeri di telefono, ma tutti i vantaggi e gli svantaggi che sono da verificare. Le sentiremo poi eventualmente da Giorgia Realini, per coloro che fossero all'ascolto. Dunque, il modo per entrare in contatto con noi senza palesarsi veramente, ma mandando un messaggio WhatsApp allo 076 321 1113, oppure se voleste farlo in diretta al telefono 0848 03 0808. C'è la possibilità di intervenire, di porre le vostre domande automaticamente. Parlavamo del fatto, diciamo, senza mettere uno contro l'altro, ma quali sono gli attu e gli aspetti positivi della famiglia diurna rispetto ad un nido?
1: Allora, la scelta tra queste due offerte, diciamo, di sostegno familiare è molto individuale. Ci sono dei lati positivi da un lato come dall'altro. La caratteristica principale delle famiglie diurne è che sono maggiormente forse flessibili dei nidi d'infanzia. Infatti, diciamo che il classico nido d'infanzia apre alle 7 del mattino e chiude alle 19 la sera. La famiglia diurna può, se lo vuole chiaramente, lavorare anche prima, alle 6, alle 5 del mattino, a dipendenza del tipo di lavoro che poi svolgono i genitori del bambino, oppure anche in serata, anche la notte. Esistono ancora delle situazioni dove magari i turni lavorativi prevedono che il genitore lavori fino alle 11 o mezzanotte di sera, pensiamo agli infermieri o altri personale che ha appunto una turnistica di questo genere, per cui a volte si opta anche per un sostegno della famiglia diurna in questo senso.
0: È una forma anche di entrare nella vita degli altri in modo molto personale, optare per la scelta della famiglia diurna, perché da una parte è un nido per cui ha la garanzia che ci sia l'osservanza di una serie di norme e di igiene, di presenza, mentre la famiglia diurna sembra di un salto nel buio.
1: Allora, devo dire che rispetto alle norme eccetera, anche le famiglie diurne hanno parecchie norme e devono sottostare a parecchie richieste che vengono fatte per poter poi diventare oggettivamente famiglia diurna abilitata da una delle tre associazioni presenti sul territorio del Canton Ticino. Dunque, rispetto a questo sicuramente equivalgono ai nidi d'infanzia. La differenza grossa, come stavi dicendo, è proprio il fatto che però si entra più in un luogo familiare, meno istituzionale, mi viene da dire, come forse lo è quello del nido d'infanzia, dove ci sono delle educatrici che lavorano, che si danno i turni, che garantiscono anche una presenza laddove c'è del personale malato, eccetera. Quando si entra in realtà in casa di una famiglia diurna, e infatti il servizio prevede proprio questo, che il bambino venga accompagnato al domicilio della famiglia diurna, e tengo a precisare che tutte le verifiche che vengono fatte anche a livello proprio strutturale del luogo dove verrà accolto il bambino, dunque la casa della mamma diurna deve essere a norma. Appunto, questa differenza va proprio in questo senso, cioè la famiglia diurna accoglie in modo più familiare e individualizzato il bambino presso la propria casa.
0: Ci scrive qualcuno che probabilmente è parte di queste categorie a cui faceva riferimento, un infermiere, poi possiamo aggiungere anche il personale della ristorazione, quello del commercio, la polizia. E ci scrive: tante persone non sanno il loro turno con mesi di anticipo. Riuscite a gestire queste famiglie? Ci chiede.
1: Domanda molto interessante. Sì, effettivamente il servizio delle famiglie diurne ha proprio la flessibilità in questo senso, nel senso che un minimo di programmazione, mi viene da dire, ci deve essere, perché la famiglia diurna appunto lavora comunque anche non solo con un bambino, ma magari con più famiglie e più bambini, dunque ci deve essere un'organizzazione di base, ma spesso i turni possono essere annunciati entro, diciamo, il weekend prima della settimana successiva. Dunque questo dà modo anche a chi riceve una turnistica magari all'ultimo minuto, piuttosto una turnistica che cambia, dà modo proprio alla famiglia di poter essere sostenuta e avere la garanzia di questa flessibilità.
0: Allora, ci sono tante curiosità per Giorgia Realini. Stiamo parlando dell'associazione delle famiglie diurne del Mendrisiotto, ma in generale, essendo lei presidente della Federazione Ticinese Famiglie Diurne, di questa grande risorsa a disposizione dei nostri ascoltatori. Adesso ascoltiamo una canzone, I'm Yours, e poi torniamo a chiacchierare con lei. Vi ricordo il numero per entrare in contatto, è lo 076 321 1113, oppure se voleste telefonare 0848 03 0808.

0: Consulenza Rete 1, famiglie diurne. Oggi il nostro argomento sono i bambini e la gestione della conciliabilità tra scuola. Ma scuola dipende se fai l'insegnante, ma insomma, se naturalmente il figlio poi a un certo punto finisce la scuola e ha bisogno di un servizio extrascolastico, oppure ci sono i nidi, oppure ancora l'associazione famiglie diurne, in questo caso del Mendrisiotto, che offre, oltre alle famiglie diurne, anche nidi e servizio extrascolastico. Stiamo parlando di una realtà che ha, nel caso del Mendrisiotto, 35 anni e quest'anno verranno festeggiati, ma in tutto il Canton Ticino indicativamente sono 155, giusto, le famiglie diurne?
1: Sì, le famiglie diurne attive che lavorano attualmente sul territorio del Ticino sono circa 155.
0: E quali devono essere le caratteristiche della persona, che può essere anche un papà diurno, certo. Io immagino, non so se esistano, ma le mamme diurne, quali devono essere le loro le caratteristiche necessarie per fare questo lavoro? Perché poi deve avere anche i crismi di un lavoro, nel senso che la persona che mi affida il figlio deve sapere di avere a che fare con una mamma, ma che si assume questa responsabilità come professionista, non come amica o come volontaria, giusto?
1: Giusto, sì, è proprio giusto quello che hai detto, nel senso che la caratteristica principale è che deve essere mamma. Allora, questa è sempre stata una delle nostre caratteristiche principali, ma poi deve avere una certa familiarità e provare, diciamo, un certo piacere a condividere del tempo con i bambini. Questo è sicuramente un altro atu importantissimo e irrinunciabile, diciamo così. Non deve avere una formazione necessariamente nel ramo, appunto, può essere una persona qualsiasi. Spesso sono a loro volta mamme o neomamme che decidono per scelta o appunto in questo senso di rimanere a casa e crescere per qualche mese, per qualche anno il proprio figlio. Avendo queste caratteristiche dicono: beh, già che sono a casa, sto curando il mio bambino, perché non mettermi a disposizione e curare appunto a quel bambino di qualcun altro? E in questo senso si annunciano presso una delle nostre associazioni e da lì parte quello di cui parlavo prima, ma un po' l'iter di abilitazione appunto per diventare e essere inserita ufficialmente nella lista delle nostre famiglie diurne attive.
0: E questo è qualcosa che è stato fatto, e ringraziamo per la condivisione dell'esperienza, da una signora che ci ha scritto allo 076 321 1113 dicendoci che a partire dal 1983, nascita della prima figlia, noi genitori abbiamo avuto la fortuna di lavorare tutti e due a metà tempo, perciò siamo riusciti a gestire la famiglia poi aumentata, e ad un certo momento ci siamo iscritti come famiglia diurna. Avevamo bimbi, ragazzi per pranzo e nel doposcuola ed eravamo una bella compagnia senza problemi, poiché anche le nostre figlie avevano bene accettato la presenza di altre persone. Quindi sicuramente un'esperienza positiva da parte di un'ascoltatrice che dice: va bene, devi avere la possibilità, il tempo, la voglia e il desiderio di metterti anche al servizio, cioè ci vuole anche un po' di afflato di disponibilità verso gli altri, perché non è che uno si arricchisca facendo la mamma diurna, però è un mestiere che è pagato in maniera assolutamente consona.
1: Sì, devo dire che siamo passati da un puro volontariato ad inizio anni 90 a un semiprofessionale, mi viene da dire, perché ad oggi le famiglie diurne percepiscono un'entrata, uno stipendio, ma lo metterei tra virgolette, ecco, di 8 franchi all'ora per bambino che accolgono. Dunque, se ne accolgono 3 o 4, al massimo 5 contemporaneamente, e tengo a sottolineare che sono rare le mamme diurne che diciamo si arrischiano ad avere a casa propria 5 bambini più magari i loro figli, dunque certo. È una scelta molto cosciente e consapevole quella che fa la mamma diurna. Comunque rischiano anche di arrivare a guadagnare 30-40 franchi all'ora, dunque un'entrata di tutto rispetto che può in questo senso sostenere la famiglia, magari coadiuvata da uno stipendio dell'altro genitore, in quello che è il sostentamento poi mensile.
0: Certo, è una signora forse in una situazione molto specifica, perché dice: sono in maternità ma sto cercando lavoro. Posso già iscrivere mio figlio al nido?
1: Allora, interessante questo. Allora, spesso ci si trova sempre di più in queste situazioni. Allora, rispetto a quelle che sono le nostre strutture, cioè famiglie diurne, nidi d'infanzia o centri extrascolastici, in questo senso se un neonato, un futuro neonato avrà bisogno sicuramente o di una famiglia diurna o di un nido d'infanzia, la signora può accedere ai nostri servizi se ha un contratto in essere, dunque valido, dunque magari già un accordo di rientro al lavoro, oppure anche se è iscritta in disoccupazione, perché quello che succede è che possibilmente questa persona potrebbe essere chiamata dall'oggi al domani a dover rientrare nel mondo del lavoro, ed è importante che il bambino sia già stato ambientato presso una struttura, diciamo, oppure una famiglia diurna al di fuori delle mura domestiche, proprio per dargli poi continuità in questa accoglienza.
0: 076 321 1113, stanno approfittando della nostra Giorgia Realini per situazioni molto specifiche. Per esempio c'è una signora che scrive che è separata e ha il figlio a disposizione con lei una settimana sì, una settimana no, quindi c'è la possibilità di trovare una soluzione per situazioni di questo tipo.
1: Immagino che la signora intenda il fatto di eventualmente poter usufruire del servizio delle famiglie diurne quando lei ha il figlio a carico e sta lavorando.
0: Bravissima.
1: Immagino sia questa la domanda.
0: Esatto.
1: Assolutamente sì. Diciamo che se gli accordi sono chiari fin dall'inizio tra i genitori affidanti, che sono quelli che affidano appunto i bambini alle famiglie diurne, e la famiglia diurna stessa, non esiste nessun problema. Comunicando nel modo giusto, chiarendo tutte quelle che possono essere le particolarità, tutti gli affidamenti diurni presso le famiglie diurne avvengono assolutamente in sicurezza e in garanzia poi anche di continuità.
0: Abbiamo parlato prima del reddito, di quello che percepiscono come dell'entrata oraria, però giustamente è necessario e importante spiegare invece chi decide di affidare al servizio diurno delle associazioni famiglie diurne quanto spende e quanto sia tra virgolette più conveniente. Non parliamo del lato umano, parliamo solo del lato
1: economico.
0: Okay. Stiamo parlando di soldi, quello che esce dal portafoglio.
1: Ok, sì. Allora, devo dire che le famiglie diurne, appunto, loro percepiscono uno stipendio dall'associazione, uno stipendio, ribadisco tra virgolette, e non c'è scambio di soldi tra i genitori e le famiglie diurne. Questo è un principio che abbiamo sempre portato avanti, perché vogliamo che al centro del loro dialogo ci sia solo e unicamente il benessere del bambino.
0: Okay.
1: Quello che fa l'associazione, oltre che fare da garante che le persone che lavorano come famiglie diurne siano delle persone adatte a ricoprire questo ruolo, verificate, eccetera, eccetera, fa anche da tramite rispetto a quello che è il pagamento, la tariffa che deve pagare il genitore affidante. Il genitore affidante paga una tariffa in base al reddito. Dunque, chi guadagna meno pagherà un po' meno, chi guadagna un po' di più pagherà un po' di più. Per farvi un esempio, posso dirvi che il reddito minimo, diciamo, facciamo l'esempio di una famiglia monoparentale, un reddito unico, deve affidare il suo bambino alla famiglia diurna, può pagare anche solo 3,10 franchi all'ora, mentre un reddito medio-alto può arrivare a pagare 6, 7, 8, massimo per redditi molto alti. Dunque dobbiamo pensare a famiglie dove entrambi i genitori lavorano, dove hanno magari un lavoro che permette appunto di guadagnare qualcosa in più, al massimo si pagano 12,50 franchi all'ora.
0: Ok, quindi se lo lascio tutto il giorno magari vale meno la pena la famiglia diurna e non e vale di più la pena l'asilo nido.
1: Sì, il nido, diciamo, si pagano magari dei forfè per giornata o per mezza giornata, dunque per i redditi medio-alti forse è più vantaggioso solo a livello economico,
0: certo,
1: l'asilo nido. Poi bisogna mettere sul piatto della bilancia tutto quello che un genitore dovrebbe valutare per poi lasciare il suo bene più prezioso, mi viene
0: certo
1: da dire, a chiunque, sia all'asilo nido che alla famiglia diurna.
0: Caliamoci nella situazione attuale. Siamo al 15 di settembre 2026, ci sono liste d'attesa, come funziona? Cioè ci sono ancora spazi? Mamme che vogliono portarsi avanti?
1: Allora, quello che accade è che non lavoriamo con liste d'attesa, rispondiamo a un bisogno che è presente in quel momento. Se lavorassimo con liste d'attesa, il rischio è che la persona che viene messa in lista d'attesa trovi già un'altra soluzione. Dunque quello che noi facciamo con le famiglie diurne è rispondere a un bisogno imminente, un bisogno abbastanza immediato. Devo dire che sempre più famiglie si organizzano, come citavate prima la persona che ha scritto, che ha detto che si sta già immaginando, mi sembra che fosse ancora in maternità o incinta, ecco, già con un po' di anticipo. Dunque oggi riceviamo già delle telefonate di mamme che vogliono rientrare a lavorare magari a inizio anno nuovo 2027, che chiedono informazioni su come fare poi per appunto conciliare il futuro tempo lavoro con la cura del proprio bimbo.
0: Quindi intervenite puntualmente, non c'è la cosa che uno debba ancora al quarto mese dice no, comincio a portarmi avanti e metto nella lista d'attesa.
1: Esiste questa possibilità, esiste, certo, noi soprattutto nei nidi d'infanzia, che sono sempre le strutture più ricercate magari e anche più gettonate dalle famiglie, esiste questa possibilità. Noi ci troviamo di fronte a mamme che forse sono incinta davvero da pochissimo tempo, forse non hanno neanche raggiunto il primo trimestre, che si dice che fino al primo trimestre sarebbe meglio, esatto, che già si informano proprio perché temono di poi non avere una soluzione. Dunque sì, si informano, magari fanno delle preiscrizioni, però poi lo sappiamo che quando il bambino nasce poi magari gli equilibri cambiano e magari anche la decisione di rientrare al lavoro a tempo pieno poi magari viene rivalutata. Dunque per questo che noi cerchiamo poi di considerare la situazione della mamma, del papà e della famiglia stessa nel momento del bisogno.
0: Certo. 0848 03 08 08 è l'abitudine, perdonatemi, è 03 08 08 il finale, e poi 076 321 11 13 per entrare in contatto con noi. Situazioni specifiche ed è interessante capire come si compone il variegato mondo degli ascoltatori.

0: Grazie agli ascoltatori che stanno scrivendo allo 076 321 1113. Stiamo parlando della possibilità di affidare con cuor leggero, perché sai che starà bene, tuo figlio alle cure di una famiglia diurna, oppure di un asilo nido, oppure durante gli orari extrascolastici. Ci scrivono allora questo è molto bello. Ricordo anni fa noi ospitavamo un ragazzo cieco a pranzo per un anno scolastico. La loro famiglia lavorava e a scuola non c'era la mensa. Esperienza bellissima. Il ragazzo era contento e si trovava comunque in famiglia, cui ha dato anche il suo contributo di allegria, e questo era stato organizzato dall'associazione. Quindi ospitare dei bambini in casa è sempre una gioia, non solo per i nascituri, ci scrive l'ascoltatore, ma anche per bambini più grandi, io immagino che scriva, famiglie i cui genitori devono lavorare entrambe. Il bambino ora è un adulto, ma ricordiamo la sua voce squillante e l'ambientamento immediato alla nostra famiglia e l'ambiente che lo circondava, nonostante la sua cecità. Grazie davvero per questa condivisione, e poi ancora che bel servizio che viene offerto da chi ne ha bisogno. La cosa bellissima è che a un certo punto negli anni fine 80-90, cioè ci siano state delle signore o dei signori che abbiano deciso: qui bisogna fare qualcosa, bisogna organizzarsi, e il modello arriva dalle strutture sociali nordiche, è corretto Giorgio?
1: È corretto, sì, sì, esisteva già in Francia, in Germania, nel nord Italia, le famose Tagesmutter del nord Italia, dunque era un servizio già in uso in altre parti, però e nella Svizzera interna sicuramente, dunque il modello è un po' arrivato da lì, si è visto che era il momento buono per attivarlo anche qui, che c'era un bisogno. Ecco, quello che è importante dire è che rispondiamo sempre a un bisogno della società, e sappiamo quanto la società negli ultimi 35 anni è cambiata, dunque i bisogni sono evoluti, la necessità di conciliabilità è cambiata con la società stessa, e questo ha fatto sì che oltre al servizio delle famiglie diurne poi si siano diversificata proprio l'offerta con nidi d'infanzia e centri extrascolastici.
0: Giorgia Realini, senza fare assolutamente riferimento alla sua età, però è da tanto tempo che si occupa di questo lavoro. Prima era diverso e oggi è evoluto in un determinato senso questa società dal suo osservatorio.
1: Ma assolutamente sì, diciamo che siamo proprio ancora nella fase di evoluzione molto grande, perché se pensiamo che comunque ci dicono tutti gli studi che la popolazione svizzera è in diminuzione, che nascono pochi bambini rispetto a qualche anno fa, in realtà i nidi d'infanzia continuano a crescere, continuano a esserci questo bisogno, dunque in realtà comprendiamo che sempre più famiglie hanno proprio bisogno di conciliabilità, quelle poche famiglie poche tra virgolette che ci sono continuano a avere questo bisogno. La società è cambiata perché il ruolo della donna è cambiato prevalentemente, devo parlare di donna perché è sempre stato un po' la regola che la mamma rimaneva a casa a occuparsi del focolare, lo dico con un po' di ironia, e invece il papà poi usciva e andava a lavorare. In realtà quello che ci si è trovati durante gli anni 2000 è con mamme che per volontà o per necessità dovevano rientrare nel mondo del lavoro in maniera più rapida, dunque non potevano magari stare a casa i tre primi anni di vita del bambino finché lui cominciava ad andare alla scuola dell'infanzia, e questo ha fatto sì che la società ha dovuto un po' adattare quello che è stato l'offerta del sostegno a queste famiglie. Noi cerchiamo sempre di astenerci dal giudicare quello che è una scelta molto individuale, molto personale di qualsiasi famiglia, cioè il fatto di lasciare nelle mani di qualcun altro il proprio bambino perché si rientra, si vuole o si deve rientrare, è una scelta molto personale, molto individuale. Quello che cerchiamo di fare come associazioni, sia con le famiglie diurne ma con tutti gli altri servizi, è di offrire dei servizi di qualità, dunque che laddove il bambino debba stare fuori dalle mura domestiche trovi delle persone competenti, amorevoli, presenti e di riferimento per lui, per favorire lo sviluppo della sua crescita.
0: Quindi per dare un paio di numeri, citavamo prima, più o meno 1500 bambini vengono curati in famiglie diurne nel territorio ticinese, cioè tra le varie associazioni Sopraceneri, Luganese e del Mendrisiotto.
1: Esatto,
0: più o meno
1: è un dato del 2025
0: del
1: questo
0: 2025.
1: Dunque, sì.
0: Però il numero delle famiglie diurne è cambiato
1: nel corso degli anni, è drasticamente, mi viene da dire, diminuito purtroppo, ma anche qui c'è una spiegazione sociale molto semplice e logica, nel senso che le famiglie diurne chi erano? Erano mamme che erano a casa. Se abbiamo appena detto che le mamme in realtà rientrano nel mondo del lavoro molto prima, è chiaro che famiglie diurne ce ne sono sempre meno, e qui mi viene voglia proprio di lanciare un appello e di fare un appello, visto che ho l'opportunità di essere qui con voi oggi, è proprio quello di valutare, ognuno può pensare se è un momento buono della sua vita per magari mettersi a disposizione e fare qualcosa di bello e diventare famiglia diurna. È molto semplice, bisogna annunciarsi presso una delle tre associazioni, dunque c'è un sito internet www.famigliediurne.ch nella regione in cui si abita, e si fa una chiacchierata per capire bene che cosa è il servizio, che cosa magari potrei fare io, magari non è poi la soluzione che va bene, ecco, non è quello che sto cercando, però almeno si sono aperte delle possibilità, perché effettivamente le famiglie diurne sono ancora richieste, ma ne abbiamo poche.
0: Faceva riferimento all'età delle mamme diurne, mi piacerebbe capire l'identikit, tra virgolette. Abbiamo capito quali sono le abilità necessarie per passare ed essere abilitata a farlo, oltre ad avere una predisposizione e un amore e una voglia di stare con i bambini. Però ci sono anche mamme diurne storiche.
1: Sì, questo sì è una particolarità molto interessante che fa spesso sorridere le persone. Abbiamo delle ex mamme diurne che sono diventate famiglie diurne quando avevano i loro figli piccoli, ma che poi non hanno smesso di fare la mamma diurna, e oggi ci piace un po' nominarle le nonne diurne. Per cui abbiamo anche delle famiglie diurne che si avvicinano in maniera graduale all'età del pensionamento, e dunque ecco, esistono anche queste.
0: Ci scrivono: se dopo 2 settimane mio figlio piange ogni volta che va dalla mamma diurna, posso chiedere un'altra soluzione?
1: Assolutamente sì, chiedere una soluzione alternativa è sempre possibile. Allora, quello che bisogna valutare e capire è rispetto al fatto che il bambino si debba abituare a una nuova situazione di vita, in fondo. Dunque io dico sempre che la fase dell'ambientamento, che sia in un nido d'infanzia o presso una famiglia diurna, deve prevedere un certo tempo che non è standardizzato, dunque ogni bambino agisce in modo suo. Bisogna dare il giusto tempo al bambino, e mi viene da dire anche alla mamma e alla famiglia diurna, per abituarsi a questa nuova situazione. Però assolutamente, se non è la situazione o la soluzione che fa per voi, mi viene da dire rivolgetevi subito alle coordinatrici della zona, parlate con loro e eventualmente trovate insieme un'altra soluzione.
0: Doppia domanda, allora, qual è il servizio che avete e che secondo voi troppe famiglie ancora non sanno di poter chiedere? Punto di domanda. E invece qual è la richiesta che ricevete spesso ma alla quale siete costretti a dire di no?
1: Allora, il servizio l'abbiamo detto un po' in entrata, il servizio che ancora pochi conoscono è quello delle famiglie diurne, nel senso che noi ci troviamo come ufficio di coordinamento dove rispondiamo un po' alle chiamate, classicamente, di famiglie che dicono: ho chiamato il posto giusto, vorrei chiedere qualche informazione, nascerà un bambino, devo capire un po' che soluzione. Noi diciamo: abbiamo anche il servizio delle famiglie diurne. Che cos'è esattamente? Questa è una risposta che spesso ci viene data, dunque entriamo lì nella spiegazione. L'altra domanda era il servizio al quale magari viene molto richiesto, al quale diciamo di no. Mi viene da dire, per fortuna, che non esiste, nel senso che cerchiamo sempre di trovare una soluzione. Il servizio molto richiesto negli ultimi anni è quello sicuramente del nido d'infanzia, dunque bambini nella primissima infanzia, dai 6 mesi più o meno fino ai 3 anni, che hanno appunto necessità di un posto dove eventualmente essere collocati.
0: Ma voi fate i nidi?
1: Noi abbiamo, nel Mendrisiotto abbiamo 6 nidi d'infanzia.
0: Esatto.
1: Diciamo che questa possibilità, che nel Mendrisiotto è stata sviluppata in questo modo, in altre regioni in altro, però i nidi ci sono su tutto il territorio,
0: certo,
1: permette al genitore di poter scegliere. Dunque ho un bambino di 1 anno, rientro al posto di lavoro, l'associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto in questo caso può offrirmi sia la famiglia diurna oppure un nido d'infanzia. Dunque io genitore posso scegliere.
0: Allora perché diceva che la richiesta che ricevete spesso ma alla quale siete costrette a dire di no? Perché?
1: Non diciamo di no in realtà i nidi sono molto pieni, magari posticipiamo un po' l'entrata del bambino, cerchiamo di entrare in un iter di mediazione un po' con la famiglia, ci capita anche di sopperire a un bisogno immediato di un nido con una famiglia diurna. Dunque magari il bambino che avrebbe bisogno da settembre ma il posto al nido c'è solo il settembre dopo, magari in quell'anno riusciamo a sopperire a questo bisogno con una famiglia diurna.
0: Ok, esempio pratico. Un bambino va al dopo scuola due pomeriggi a settimana. Indicativamente quanto può costare? Non lo so, c'è una signora o un signore molto certo. Pratico e pragmatico. Molto,
1: mi sembra giusto, è una domanda assolutamente legittima. Allora, il dopo scuola nei nostri servizi, io adesso parlo dei nostri che riguarda il Mendrisiotto, anche qui c'è una tariffa in base al reddito. Dunque, stessa cosa, chi guadagna meno paga un po' meno, chi guadagna di più paga un po' di più. Un pomeriggio può variare dai 5 ai 12,50 pomeriggio. Da noi non si paga una tariffa oraria, ma a fascia oraria.
0: Ok, ma mi chiedo perché uno, dato che è offerto dal cantone il servizio extrascolastico, cioè voi siete in parallelo rispetto al cantone?
1: No, il cantone non offre in realtà, il cantone sostiene le associazioni che mettono a disposizione questi servizi, dunque sussidiando alcune, diciamo, spese, però i servizi sono di associazioni che devono essere attive sul territorio del Canton Ticino in maniera autonoma, dunque noi sì riceviamo un servizio dal cantone, ma tutto quello che è il servizio extrascolastico è poi gestito dall'associazione stessa o dalle associazioni stesse, che possono applicare le tariffe che vogliono. Dunque troverete in questo senso gli esempi che ho fatto riguardano lo specifico bene l'associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto, ma magari nel Luganese ci sono altri servizi extrascolastici che fanno altre tariffe.
0: Certo. Domanda, ci sono degli aiuti cantonali per trovarsi quando uno si trova di fronte alla necessità ma magari ha un reddito che non riesce a coprire e si spaventa e potrebbe fare 7 figli e invece si ferma 4? No, scherzo.
1: Ok, magari ci fosse ancora gente che ne fa 4. Allora, diciamo che sì, per fortuna da qualche anno sono subentrati questi aiuti cantonali che è stato fortemente voluto appunto dal cantone proprio per incentivare quello che è anche il mondo del lavoro in sé. Dunque ci sono gli aiuti, l'aiuto universale si chiama, che è per tutte le famiglie indistintamente dal reddito, è una parte della fattura che viene presa a carico dal cantone. Dunque l'associazione o tutte le associazioni emettono una fattura, fanno uno sconto in fattura che si chiama sconto universale, circa il 20% nei centri extrascolastici e presso le famiglie diurne, oppure 100 o 200 franchi nei nidi d'infanzia, e questo sconto c'è per tutti. In più, interessante, c'è questo sconto invece per famiglie che magari hanno dei redditi più bassi, ed è lì che diventa interessante, si chiama aiuto soggettivo. Dunque, qual è il criterio? Chi è al beneficio del sussidio della cassa malati può beneficiare di questo ulteriore sconto nelle strutture, che equivale circa un 30-33%. Dunque, se sommiamo i due sconti, la persona andrebbe a pagare una fattura dimezzata, certo, di quello che potrebbe essere il servizio. Dunque, grazie al cantone che negli ultimi anni ha comunque portato avanti questa politica.
0: Certo. Altro tema che ci arriva da parte degli ascoltatori, bambino malato.
1: Cosa succede? Ci sono i bambini,
0: la
1: si ammalano.
0: Si sveglia e ahimè è malato e io devo lo stesso andare a lavoro. Come
1: allora
0: funziona?
1: Prima cosa mi viene sempre da ricordare, lo faccio qui pubblicamente, che in tutte le aziende, in tutte le ditte si ha diritto a dei giorni per curare i bambini malati. Spesso non lo dico perché spesso ci chiamano dei genitori disperati e dicono ma io devo andare a lavoro. Fermati, prima verifica col tuo datore di lavoro se hai diritto a prenderti una o due giornate, non per curare il bambino malato ma per organizzare le cure del bambino che è malato. Dunque magari quella mattina stessa non vai al lavoro, chiami il tuo datore e dici ho mio figlio malato, ho diritto a stare a casa.
0: Certo.
1: Quello che succede è che le famiglie diurne possono chiaramente concordandolo bene, anche accogliere bambini malati. Non parlo di malattie altamente infettive, no, mi viene da dire, anche perché ricordiamo che se un bambino è malato, il posto dove vuole stare, dove sarà mai, tra le braccia del suo genitore oppure sul divano di casa come vorremmo d'altronde stare noi, o sul suo letto, ecco. Dunque, in questo senso, quando si tratta di bambini convalescenti, faccio sempre l'esempio dell'otite, che non è una malattia contagiosa, per cui il bambino sta uscendo da un'otite, magari i giorni che aveva malissimo, sì, però può frequentare le strutture, anche un asilo nido, è chiaro che...

0: famiglie per prendere vacanza nello stesso periodo, dunque certo. Magari classicamente si hanno magari vacanze le prime 2 di agosto, per cui la mamma di una dice guarda sai che c'è, faccio anch'io vacanza lì, che così tu sei tranquillo, sei in vacanza, io riposo 2 settimane e basta. Le strutture, gli asili nido chiudono sì 2 settimane, i centri extrascolastici anche, ma nel Menrisiotto almeno un centro extrascolastico resta aperto. Devo dire che in generale le famiglie si organizzano a Natale, il periodo natalizio, per rimanere a casa, oppure sorrido perché spesso si fanno arrivare i nonni dai paesi lontani, limitrofi, e si dice nonni venite durante le vacanze di Natale, vi ospito a casa, voi mi curate il bambino, io lavoro, e uniamo l'utile e il dilettevole.
1: Domanda che avevo magari anticipato per capire, dato che sono tanti anni che si occupa di questo mestiere, quindi di un lavoro molto personale in cui bisogna avere anche grande predisposizione verso gli altri, mi chiedo se ci siano state delle occasioni in cui ci siano stati degli intoppi, dei problemi.
0: Presso le famiglie diurne immagino sì. Sia la tua domanda. Allora, devo dire che intoppi grossi no, non ce ne sono stati. Può succedere che le due famiglie non si piacciano, perché esiste, come a noi non amiamo tutte le persone che abbiamo intorno, certo. Anche le due famiglie può succedere che non si piacciano. Dopo un inizio, una conoscenza preliminare, sempre accompagnata dalla coordinatrice dell'associazione.
1: Dunque, sì, che magari spieghiamo chi è.
0: La coordinatrice è una persona che lavora per l'associazione, che accompagna le famiglie diurne in quello che è tutto l'iter e il lavoro della famiglia diurna. Dunque anche nella fase preliminare di conoscenza dei nuovi genitori che verranno certo. A casa propria. In questo primo incontro magari si dice che ci sono le premesse giuste per continuare, poi comincia appunto l'ambientamento del bambino e magari le due famiglie non si trovano per modalità educative diverse, per feeling, a volte sentiamo delle persone in un certo modo oppure in un altro. Lì semplicemente l'importante è poterlo dire, sia da un lato che dall'altro, parlare con la coordinatrice e trovare insieme una soluzione alternativa. Dunque, cose grosse devo dire che vengono un po' stoppate sul nascere, mi viene da dire.
1: Ok, mentre cose belle?
0: Beh, cose belle tante, devo dire che per fortuna lavoriamo nell'ambito delle relazioni umane, le relazioni umane si sa, provocano emozioni e sensazioni spesso positive, per fortuna anche e ancora. Mi ricordo quando abbiamo festeggiato i 20 anni dell'Associazione Famiglie Diurne del Menrisiotto e abbiamo fatto incontrare la prima mamma diurna che aveva iniziato nel Menrisiotto il suo servizio sotto forma di volontariato con il primo bambino accolto nel Menrisiotto. Dunque è stato un momento di forte emozione, il bambino aveva ormai 20 anni e si sono ritrovati lì dopo tantissimi anni che non si vedevano più, si sono abbracciati, ecco, perché comunque li lega questo ricordo anche di momenti trascorsi insieme in maniera bella, positiva e anche molto intima. E poi ci sono i racconti di amicizie nate all'interno delle famiglie diurne, dove sappiamo ancora oggi che magari genitori che portavano i bambini da piccoli presso una mamma diurna oggi vanno entrambe le famiglie in vacanza insieme, per esempio. Succede anche questo.
1: ci scrivono allora, io sono l'ultimo di 6 figli, allora aspetti, i comuni. Allora, comunque mi viene da dire che mancano preasili, talvolta anche i bambini hanno bisogno di socializzare prima dell'asilo, soprattutto se non hanno fratellini. I comuni spendono molto nelle infrastrutture sportive, ma poco nella prima infanzia. Io sono l'ultimo di 6 figli, ma in quei tempi c'era anche l'aiuto tra famiglie e vicini, cosa che oggi non succede più. E poi ancora, c'è questa signora che dice, anch'io vi sto ascoltando, all'epoca ero una mamma diurna, adesso è famiglia diurna. E le capita, dice, smettono perché devono fare ogni tot di tempo delle giornate informative, delle cose psicologiche, mediche e altro. Questo dà un po' fastidio. Sono già mamme e quindi sanno come comportarsi, ci dice, buon lavoro. Quindi c'è
0: grazie
1: una professionalità.
0: Sì.
1: No, dice, è un po' critica, nel senso che dice:
0: capisco.
1: Ci vuole una professionalizzazione, ha a che fare con il fatto che si estenda il lavoro e quindi non. diventa la famiglia diurna la tua amica di cui puoi garantire, ma magari X persone.
0: Certo,
1: quindi...
0: che non si conoscono, ed è anche giusto e normale che vengano poi formate. Le famiglie diurne, ricordo che devono per forza essere formate da un corso base cantonale di 9 giornate dove si trattano temi legati all'infanzia, devono fare il corso di pronto soccorso pediatrico perché devono poter agire nell'emergenza. Dunque noi dobbiamo

0: dare alle famiglie che portano i bambini dalle famiglie diurne determinate garanzie, ed è giusto che ci siano. Capisco che possa essere oneroso o anche faticoso, ma è giusto che diciamo questa cosa venga comunque mantenuta e garantita soprattutto.
1: Finisco con un signore che dice: complimenti per il programma, ma in realtà la realtà è molto diversa. Per asili nido ci sono lunghe attese anche di 2 anni, costo 1.000 franchi al mese più cibo. Parla del comune di Arbedo Castione di quasi 5.000 abitanti e ha a disposizione solo 6 posti per bambini dai 6 mesi a 2 anni.
0: Sì, devo dire che il signore ha ragione, ribadisco, non è una situazione uniforme su tutto il cantone. I nidi possono fare delle tariffe, le tariffe che vogliono, non è il cantone a imporlo, anche se appunto eventualmente li sussidia, per cui ogni nido, ecco, presso i nostri nidi di infanzia si paga anche 500 franchi il tempo pieno, per una tariffa chiaramente bassa, perché certo, dicevamo in base al reddito. Se togliamo gli aiuti,
1: diventa 50%, più, ecco. Certo,
0: dunque
1: più
0: dipende
1: alta,
0: molto
1: chiaro,
0: dalla regione. Io capisco che i genitori a volte si trovano un po' in difficoltà in questo senso. Chiedo sempre ai genitori di fare lo sforzo di informarsi e guardare magari un pochino più in là, perché magari ci sono delle soluzioni possibili, magari
1: appena
0: non esattamente
1: al di fuori del tuo comune.
0: Esatto, esatto.
1: Giorgia Realini, coordinatrice pedagogica dell'Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto e presidente della Federazione Ticinese Famiglie Diurne, grazie per essere stata con noi. La consulenza torna domani.

0: In studio Federico Talarico. È un rapporto che ci mette in difficoltà nel ricostruire la fiducia dei cittadini e delle cittadine e risponderemo al più presto. Cerchiamo però di restare oggettivi, proprio come questo documento, perché le minacce sono presenti e da affrontare urgentemente. È l'appello di Martin Pfister al Consiglio nazionale dopo la pubblicazione dell'indagine sulle trattative per gli F-35. Il capo del Dipartimento della Difesa è così intervenuto durante la discussione sul messaggio Esercito 2026, condizionata dalle polemiche sui caccia statunitensi. Gianpaolo Driussi da Berna.
1: Alla fine è andata come chiedeva il Consiglio federale, circa 3 miliardi e mezzo di spesa in armamenti e infrastrutture, compresi 400 milioni di franchi per costi supplementari riguardanti gli F-35 causa rincaro, che permetteranno di farne decollare 30 sui 36 inizialmente desiderati. Fallito il tentativo rosso-verde di bloccare questa spesa in attesa di ulteriori chiarimenti e perché no di un'altra soluzione che contempli anche altri aerei. Fallita pure la proposta PLR-UDC di alzare questo credito supplementare a 1 miliardo per averne 36 come previsto. Era la seconda Camera ad occuparsene, il programma di spesa 2026 è definitivamente approvato. A far notizia sono però soprattutto le parole pronunciate da Martin Pfister sul recente rapporto dell'Alta Vigilanza Parlamentare che ha duramente criticato le trattative condotte dallo staff Amherd sui nuovi caccia. Il Consiglio federale è tenuto a prendere posizione entro i primi di dicembre e il Capo Dipartimento della Difesa ha assicurato arriverà una risposta molto rapidamente, senza aspettare la scadenza.
2: Der GPK-Bericht wird sehr schnell und nicht erst im Dezember eine Antwort bekommen.
1: Pfister ha poi anticipato qualche considerazione sfociata in un vero e proprio appello.
2: Ich kann Ihnen einfach heute sagen, dass ich ihn persönlich
1: personalmente considero questo documento equilibrato, oggettivo, interessante, una buona base di discussione sui temi sollevati, ma anche per migliorare i processi nel Dipartimento.
2: Ich kann Ihnen aber auch gestehen, dass der Bericht eine schwere Belastung ist.
1: Devo però anche confessare che questo rapporto va ad appesantire enormemente il lavoro di ricostruzione della fiducia che avevamo recentemente iniziato. È un fardello anche per i nostri collaboratori. Vi chiedo quindi di dibattere in modo oggettivo, proprio come questo documento, perché questa oggettività a volte mi manca e perché le minacce ci impongono di agire. La prossima tappa sarà ora costituita dalla risposta ufficiale del governo. La richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta, come auspicato dal PS, non potrà essere depositata prima della sessione invernale, non escluso che si debba attendere quella primaverile dell'anno prossimo.
0: Continuiamo con due novità dalla sessione del Consiglio degli Stati. I cantoni devono poter continuare ad assumere medici che non hanno esercitato per 3 anni, qualora l'offerta di cure ambulatoriali di base sia insufficiente. La misura era stata introdotta nel 2023 a causa della carenza di medici nel settore ambulatoriale e, secondo il progetto, va prorogata sino alla fine del 2032. Attualmente è in vigore fino al 2027. La proposta iniziale riguardava tre vari settori, psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale. Il nazionale l'ha tuttavia estesa anche alla psichiatria e alla psicoterapia per adulti, mentre gli stati hanno tacitamente stralciato questo punto. Il dossier torna quindi alla Camera del Popolo. I pazienti che vanno al pronto soccorso senza indicazione medica non devono essere tenuti ad un pagamento, è quanto ritengono gli stati che, a differenza del nazionale, hanno respinto un progetto volto a decongestionare le strutture di pronto soccorso. Esso prevede di concedere ai cantoni la possibilità di aumentare fino a 50 franchi al massimo la quota di partecipazione ai costi nel caso in cui ci si rechi al pronto soccorso senza invio da parte di un medico, di un farmacista o di un centro di telemedicina. Il supplemento verrebbe applicato dopo il raggiungimento della franchigia annuale, a prescindere dall'importo della quota parte già pagata. Il plenum si è così pronunciato a sfavore di questo progetto, che è avversato anche dal governo e torna quindi al nazionale. Oggi a sud tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporali a partire dalle Alpi. A nord oggi tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani, dopo le ultime schiarite mattutine, aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.
3: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo sono segnalate code di 2 chilometri con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni, infine, la cantonale tra Sulain e Lax è stata riaperta in entrambe le direzioni. Infine, la strada della Calanca tra Molina e Arvigo sarà chiusa a intermittenza dalle 21 alle 5. La strada verrà aperta per 5 minuti a ogni ora piena e a ogni mezz'ora. A partire dalle 19 di mercoledì 16 settembre, invece, sarà completamente chiusa per motivi di sicurezza almeno fino alle 6 di giovedì mattina. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Passaggi, martedì, dai, possiamo dire che siamo nel pieno della settimana. Uno può dire, ma come, il secondo giorno? Ma è quel momento in cui lunedì ormai è là, è alle spalle, ce lo siamo lasciati alle spalle, ma il venerdì sembra ancora avere un indirizzo parecchio lontano. Allora facciamo una cosa semplice: noi ci fermiamo un momento, ci prendiamo una piccola pausa, lasciamo che Passaggi oggi vi faccia compagnia, che siate in macchina, al lavoro, a casa oppure alle prese con mille cose contemporaneamente. Eccoci qui, come sempre vi offro il caffettino virtuale e voi magari mettetevi comodi, almeno con la fantasia, perché anche oggi parleremo di storie, parleremo di persone, di curiosità, di cultura, di attualità, di tutte quelle piccole cose che magari sembrano secondarie ma che poi finiscono per farci pensare, sorridere o semplicemente dire ah sì, ma questa non la sapevo. E insomma, il pomeriggio è ancora tutto da vivere, eh? Benvenuti a Passaggi, apriamo con Cher, One by

pomeriggio anche a voi che ci state seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp. Lo ripetiamo, giusto così, è lo 076 321 1113 e ben arrivati. Allora, intanto sono cominciate le scuole, insomma, comincia la stagione scolastica e via dietro i banchi a studiare. E ci sono tantissimi ragazzi che hanno cominciato le scuole, però attenzione, ci sono, andiamo fra poco, vi porto a Berna, dove circa 7.900 studenti frequentano l'Università di Scienze Applicate di Berna nel nuovo anno accademico quest'anno, però attenzione, si tratta del 2% in meno rispetto all'anno scorso. Perché? 2% sembra poco, però insomma, ci sono i Pooh con Pensiero, torniamo indietro romanticamente agli anni 70 e poi torniamo nel presente.

Grazie Poo per le tante tante canzoni che ci avete regalato nel corso della vostra carriera, e una di queste era proprio questa, Pensiero. Allora, abbiamo detto, con la riapertura delle scuole c'è una domanda che prima o poi arriva per tutti, o quasi, insomma, ai ragazzi: cosa farò da grande? Una domanda molto semplice da pronunciare, assolutamente, però una domandona, no, per questi ragazzi, perché una domanda semplice, ma magari a 15 o 16 anni pensi di voler fare il medico, poi scopri che ti piace l'architettura, un giorno vuoi diventare insegnante, quello dopo hai già deciso che farai il fotografo, il veterinario, l'ingegnere, e magari tua mamma continua a suggerirti fai qualcosa di serio, ma poi arriva il momento in cui bisogna davvero scegliere quale scuola, quale formazione, quale università, quale percorso, e lì i sogni incontrano la realtà e a volte anche il portafoglio. Ed è proprio interessante in questi giorni di ripartenza guardare quello che sta succedendo all'Università di Scienze Applicate di Berna, perché proprio alla Berner Fachhochschule, spero di averlo pronunciato giusto, arriva una fotografia interessante del nuovo anno accademico. Quest'anno saranno 7.900 gli studenti iscritti ai corsi di laurea e master, il 2% in meno però rispetto alla l'anno scorso. Il calo si nota ancora di più tra i nuovi iscritti, saranno circa 2.300 appunto, e secondo l'Università di Scienze Applicate di Berna tra le ragioni c'è l'aumento delle tasse universitarie che sembra aver pesato un po' sulle scelte degli studenti. Non tutti i settori però seguono la stessa tendenza, crescono infatti gli iscritti ai corsi legati alla salute, all'architettura, al legno, alle costruzioni. E poi c'è anche un altro dato: a Berna sono diminuiti anche i giovani che conseguono la maturità professionale, che poi rappresenta uno dei principali percorsi di accesso alle università di scienze applicate. Insomma, meno studenti, costi universitari un po' più alti e qualche difficoltà in più per gli studenti stranieri, però c'è anche una buona notizia, perché chi si laurea all'Università di Scienze Applicate di Berna sembra avere ottime possibilità di trovare lavoro. I laureati di questa università hanno infatti un tasso di occupazione pare superiore alla media delle altre università svizzere di scienze applicate. E allora la domanda che ci lascia questa fotografia è diciamo piuttosto semplice: quando scegliamo dove studiare, quanto pesa la qualità della formazione e quanto invece pesa il costo, no? Forse questa notizia ci fa riflettere un po', perché nella vita ci si trova continuamente a scegliere, no? Dove studiare, dove vivere, quale lavoro accettare, quale strada prendere, è una vita così, insomma. E però ci piace pensare che scegliamo in base a ciò che desideriamo, a ciò che ci interessa, ai nostri sogni, e qualche volta basta che qualcosa diventi però magari un pochino più costoso per cambiare una decisione. Non so se è capitato anche a voi rinunciare a un'opportunità, scegliere una nuova strada. Per fortuna che insomma in questa università c'è questa buona notizia, che riesce a arrivare alla fine degli studi, sembra trovare davvero un mondo del lavoro pronto ad accoglierlo bene. Forse il vero investimento non è solo quello che facciamo per studiare, ma è anche quello che facciamo per costruire il nostro futuro, no? E allora che sia un buon anno scolastico per tutti voi che avete praticamente appena cominciato. Intanto Jennifer Lopez con Resiste, e poi intanto rimaniamo in attesa di sentire Sara Tognola, che ci parla proprio questa settimana, come avete sentito ieri, dell'attesa, l'attesa del tempo. In tracce fra poco.

0: Only, ci verrebbe da dire, Jennifer Lopez. E oggi nella nostra settimana dedicata al tempo dell'attesa parliamo proprio di una cosa che spesso ci sembra non avere mai abbastanza, ovvero il tempo. Lo rincorriamo, ci lamentiamo quando passa troppo velocemente, dite la verità, lo facciamo sempre, ma forse il tempo ha anche un valore che dimentichiamo, quello di darci la possibilità di aspettare, di prepararci, di lasciare che le cose accadano quando è il loro momento. E allora torniamo a ascoltare Tracce in questo martedì con Sara Tognola, L'attesa del tempo.
1: Tracce.
2: Ieri siamo entrati in una sala d'attesa, quel luogo sospeso in cui persone sconosciute condividono per qualche istante lo stesso destino. Oggi passiamo dal luogo al protagonista. Sì, perché non esiste attesa senza tempo. La parola che ci accompagna questa settimana ci porta infatti a riflettere sulla materia stessa delle nostre giornate. È un bene prezioso, sfuggente, che non possiamo accumulare né recuperare. Ed è bello scoprire che già agli esordi di Radio Monteceneri nel 1933 il tempo e il suo valore erano al centro di una riflessione. È un documento particolarmente prezioso perché ci restituisce una domanda che attraversa l'umanità: che cosa facciamo del tempo che ci è dato? Come lo impieghiamo? E soprattutto come viviamo il tempo dell'attesa? Oggi siamo abituati all'immediatezza, un messaggio arriva in pochi secondi, una ricerca richiede un click, una risposta sembra dover essere sempre immediata. Siamo diventati un po' degli immedialisti, eppure per gran parte della storia umana l'attesa non era un'eccezione, era una componente normale della vita. Torniamo allora al 1933 e agli inizi di Radio Monteceneri con una riflessione dedicata appunto al valore

può parlare per 5 minuti, mi hanno detto. 5 minuti, che cosa sono? Il tempo di salutare, di chiedere notizie della famiglia e di prendere congedo. In 5 minuti...

0: ecco che nella tasca del milionario conta meno di un atomo di polvere, in quella dell'affamato prende il valore di un tesoro. 5 minuti possono durare un attimo e possono essere lunghi quasi quanto un'eternità. Se devo prendere il treno ed ho ancora molte cose da sbrigare, 5 minuti sono un soffio. Ma se ho da aspettare che si mette in tavola mentre l'appetito urge, o se ho da fare da piantone sull'angolo della strada nell'attesa dell'amico o dell'amica che tardano all'appuntamento, 5 minuti diventano perlomeno un secolo. Per una signora, per esempio, che deve aspettare il marito o un altro, 5 minuti diventano nel linguaggio proprio 2 ore. Sono 2 ore che aspetto. Se viceversa è la signora o la signorina che fanno aspettare, i 5 minuti si liquefanno in un sorridente mezzo minutino. Scusa, ho tardato mezzo minuto. Il tempo si serve, a seconda delle occasioni, di 2 motori, il fulmine e la lumaca.
1: Traccia del 1933, sul tempo e sulle attese, specifici della storia dell'uomo. Per secoli le persone hanno aspettato lettere che impiegavano settimane ad arrivare, raccolti che maturavano lentamente, viaggi che richiedevano giorni o mesi o anni. Oggi l'attesa ci sembra spesso un inconveniente, un fastidio, qualcosa da ridurre o eliminare. Eppure l'attesa continua a far parte delle nostre vite. Aspettiamo, continuiamo ad aspettare una risposta, un cambiamento, una nascita, una guarigione, una buona notizia. Domani incontreremo una delle conversazioni più tipiche, più comuni di ogni sala d'attesa. Quella sul tempo che farà. Un argomento apparentemente leggero che nasconde una domanda antica quanto l'uomo. Che cosa ci riserva il domani?

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grazie Ernia. Beh, ovviamente non lo sta dicendo a me, ma è una dedica, e chiude il capitolo di Per soldi e per amore con questo nuovo singolo. Dedica una lettera d'amore a Milano, ed è uscito pochi giorni fa il nuovo brano di questo rapper che appunto si chiama Ernia. Un omaggio intenso alla propria città, la chiusura di un percorso artistico particolare, e lo sguardo poi è rivolto anche a nuovi orizzonti creativi, un ritratto davvero molto particolare e senza filtri di Milano. Ci sono anche i Dire Straits con noi, con Twisted by the Pool, un bel successo del 1982. Anche oggi andremo, ci sarà un invito alla lettura con Pensieri in Libertà insieme alla nostra Michela Daghini, e che ci accompagnerà alla scoperta di un libro dedicato a una figura che conosciamo tutti, ma che forse possiamo ancora guardare con occhi diversi: San Francesco d'Assisi. Intanto però ci sono i Dire Straits.

0: grazie Tiziano Ferro oggi per il nostro invito alla lettura in Pensieri in Libertà. C'è Fra Martino Dotta, ce lo presenterà bene Michela Daghini, che ci accompagna alla scoperta di un libro dedicato ad una figura che davvero conosciamo tutti, abbiamo detto prima, ma che forse possiamo ancora guardare con occhi diversi. Sentiamo.
1: Pensieri in Libertà.
2: Bentrovati da Michela Daghini. Pensieri in Libertà oggi sono quelli di Fra Martino Dotta, cappuccino e operatore sociale da oltre 30 anni accanto alle persone più fragili del Ticino francescano, profondamente ispirato dal messaggio di San Francesco. Per un invito alla lettura ha scelto Franciscus, il folle che parlava agli uccelli, di Simone Cristicchi e Simona Orlando, pubblicato da Baldini e Castoldi. Benvenuto Fra Martino.
3: Grazie mille, grazie per l'invito. Sì, in realtà è uno spettacolo che Cristicchi e Simona Orlando hanno allestito già nel 2023, mettendo in scena in realtà un altro personaggio, perché Cristicchi l'ha dichiarato: no, non mi sentivo di impersonare Francesco stesso, è troppo grande, però ha inventato in realtà questo personaggio curioso, singolare, Cencio, uno stracci-vendolo di Assisi, quindi un contemporaneo di Francesco che ha uno sguardo in fondo un po' critico su questa persona, su questo ragazzo giovane che ha avuto un profondo cambiamento personale e che ha coinvolto anche poi i suoi compagni di gioco, di festa e tante altre persone, dando poi origine all'ordine dei frati minori, ma anche all'ordine delle suore clarisse e successivamente a quello che al giorno d'oggi si chiama l'ordine francescano secolare, quindi un movimento spirituale ma anche sociale, ecclesiale, che ha coinvolto la società nel suo insieme. Lo sguardo critico di Cencio emerge nelle 14 scene che costituiscono questo spettacolo. Nel libro poi Cristicchi e Orlando commentano anche le singole scene per spiegare un po' il contesto in cui le varie situazioni si sono svolte, quindi per dare anche delle chiavi di lettura. Però nello spettacolo ci sono anche delle canzoni che Cristicchi ha composto insieme alla sua compagna Amara. Uno spettacolo che in realtà non sono ancora riuscito a vedere, ma che è riproposto nel libro pubblicato già 2 anni fa. E diciamo che c'è un passaggio di visione durante lo spettacolo da parte del protagonista di Cencio su Francesco. Parte da uno sguardo piuttosto critico, ma poi a più riprese dice: non ho spiegazione, no? Quindi non capisco perché queste scelte di Francesco. Ma poi alla fine ne riconosce la grandezza, riconosce anche l'influsso che Francesco ha avuto nella società di Assisi del XIII secolo e poi negli 8 secoli che sono seguiti alla sua vita.
2: E cosa l'ha colpita di questo sguardo sulla figura di San Francesco? E le piace Cristicchi? Già lo conosceva come artista, lo seguiva?
3: Beh, Cristicchi mi piace sia come cantante, ovviamente l'ho scoperto anch'io grazie alla sua partecipazione a Sanremo, Ti regalerò una rosa, ma poi anche alla penultima edizione, Quando sarai piccola, dedicata idealmente a sua madre che si trova in condizioni di salute precarie. Però poi l'ho scoperto anche come autore di libri, di saggi in fondo, per certi versi autobiografici, e come attore nel medesimo regista, perché poi gli spettacoli che allestisce li dirige, spesso è attore unico, e anche se poi c'è tutto il gruppo che lo sostiene dietro le quinte. E quello che diciamo mi piace di Cristicchi è proprio il suo sguardo, l'attenzione che pone a quelle situazioni di marginalità. Lui si è interessato a più riprese, ad esempio, della realtà dei malati di mente, ma anche dei manicomi, quindi queste strutture che per decenni hanno accolto persone malate ma si è interessato anche alla tragedia delle foibe, per cui ha allestito uno spettacolo su quello, mio nonno in Russia, quindi pensando ai soldati italiani che sono andati a combattere in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, situazioni, diciamo, sociali che sono a volte un po' ai margini, ma che lui è riuscito a riproporre con uno sguardo sia scanzonato che serio, che quindi un invito anche alla riflessione e a riconoscere queste realtà che a volte non vediamo.
2: Con passo leggero e sguardo profondo.
3: Esatto. e diciamo che la sua lettura di San Francesco la trovo interessante, ma anche umile, perché appunto non pretende di svelare nulla di nuovo, ma in fondo quello che cerca di proporre nel suo spettacolo è proprio una sua visione, un suo sguardo su Francesco, che però vuole condividere con altri. Uno spettacolo che tra l'altro ha sempre avuto il tutto completo ovunque dove è stato presentato in Italia, quindi con un buon riscontro di pubblico.
2: Gliel'ha detto che apprezza questo suo lavoro, detto da un francescano come lei, gli farà molto piacere.
3: Spero di poter avere l'occasione di incontrarlo, sì, di conoscerlo di persona.
2: Grazie Fra Martino Dotta. Ricordo che il libro è Franciscus, il folle che parlava agli uccelli, di Simone Cristicchi e Simona Orlando, pubblicato da Baldini e Castoldi. Fra Martino Dotta, grazie di essere stato con noi.
3: Grazie mille, buona giornata.
1: Pensieri in libertà.

Il nuovo singolo di Olivia Dan con Baby Steps. Dunque, ma a voi darebbe fastidio scoprire che la persona seduta al tavolo accanto lì al vostro ristorante vi sta registrando semplicemente perché indossa un paio di occhiali? Perché fino a ieri il problema era convincere le persone a togliere il telefono dalla tavola, ma oggi rischiamo di dover chiedere loro di togliersi direttamente gli occhiali, e questa volta la faccenda è un po' più complicata. È la tecnologia che avanza, ma ne parleremo dopo le 15. Adesso grazie, c'è Alfa.

A me mi piace Alfa, questa è la versione di Alfa che è davvero molto bella. Ci sono canzoni che sembrano avere una vita propria, le ascolti, passano gli anni, cambiano le generazioni.

loro continuano a tornare, è un po' quello che succede con A me mi piace, Me gusta stu di Mano Chao, l'originale di Mano Chao, che oggi ritroviamo reinterpretata da Alfa in A me mi piace. Già il titolo dice qualcosa, non è una copia dell'originale, ma è una sorta di traduzione sentimentale. Beh, Alfa prende la canzone che molti di noi hanno cantato anni fa, la porta nella sua generazione, nel suo linguaggio, insomma, con un italiano davvero diretto, semplice. Grazie Alfa, ma grazie anche a Manu Chao per averci regalato questo originale. Me gusta stu, Mihail, con Who You Are, l'informazione delle 15 fra poco.

0: Rete 1.
1: Sono le 15.
2: In studio Federico Talarico. La detenzione preventiva disposta per la persona accusata di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime in relazione all'incendio di Tusis che il 21 agosto ha causato la morte di 5 persone è stata fissata al momento per 3 mesi. A dichiararlo è il Ministero Pubblico a Keystone ATS. Una misura adottata nel caso l'imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è da temere che si sottragga a un procedimento penale o a una sanzione, influenzi persone o inquini le prove o ancora minacci la sicurezza commettendo altri reati gravi. Dall'estero, il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato che un 54enne è stato ucciso dalle forze di difesa israeliane durante un'incursione avvenuta oggi a Ramallah, in Cisgiordania. L'uomo sarebbe morto una volta arrivato in ospedale. L'esercito israeliano, interpellato da AFP, ha dichiarato di essere in fase di verifica dei fatti. Nel frattempo un raid aereo israeliano ha ucciso una persona e ne ha ferite diverse altre nella striscia di Gaza, riporta l'emittente Al-Arabi, che cita una fonte medica. Dal Medio Oriente giunge anche la notizia della dichiarazione rilasciata da un gruppo di 14 professori ed esperti di diritto internazionale provenienti da istituzioni accademiche israeliane, che chiede un'indagine indipendente ed efficace sulla condotta della guerra e sulle politiche degli alti funzionari a Gaza. Lo riporta il quotidiano Haaretz, precisando che tra le violazioni del diritto internazionale segnalate durante tutta la guerra alle autorità includono l'incitamento a commettere crimini, la distruzione di infrastrutture senza necessità militare, danni sproporzionati ai civili e la sospensione degli aiuti umanitari. La dichiarazione giunge dopo le prese di posizione di Tel Aviv nei confronti del documentario NASA premiato al Festival di Venezia. Il gruppo critica la negazione categorica senza un'indagine professionale delle denunce, così come i tentativi di intimidire coloro che le hanno presentate. Una risposta, secondo loro, non appropriata in un paese che rispetta lo Stato di diritto. La proposta del presidente statunitense Donald Trump di sospendere gli attacchi russi e ucraini sui rispettivi impianti energetici è accolta di buon grado dal Cremlino, che attraverso il suo portavoce la giudica però insufficiente per risolvere i problemi che pesano sull'esportazione di prodotti petroliferi verso i mercati mondiali. Secondo Mosca bisogna revocare queste restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo, in riferimento alle sanzioni commerciali. Sempre sul fronte Mosca-Washington, oggi il ministro degli esteri Lavrov ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato statunitense Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York per discutere della situazione in Ucraina. Oggi a sud tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporale a partire dalle Alpi. A nord oggi tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani, dopo le ultime schiarite mattutine, aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.
1: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta nella Svizzera centrale. Infine, a causa di un incidente, code e ritardi fino a 30 minuti sulla A2 tra la Galleria Spier e Emmen Sud in direzione nord. A chi proviene dal Gottardo in direzione di Basilea si consiglia di deviare dal raccordo di Altorf sulla A4 e sulla A14. Siamo di nuovo qui, Passaggi con me, Loriana Sertoni, 15 e 4 minuti. Fra poco ritroveremo le pagine di Comicità con Manuela Bieri e Ciclo Stilabili, subito Ryan Paris e La Dolce Vita.

Allora, con Manuela Bieri questa settimana le pagine di Comicità, e quindi noi apriamo adesso una parentesi, se così possiamo dire, a proposito di Comicità, divertente sulla tecnologia, con un paio di notizie davvero curiose. E allora, qualcuno mi scrive al nostro numero di WhatsApp, lo 076 321 1113: ma si tratta degli occhiali smart? Sì, esattamente, perché io vi ho chiesto, vi darebbe fastidio scoprire che la persona seduta al ristorante, al tavolo accanto al vostro, vi sta registrando perché indossa un paio di occhiali? Perché c'è stato un periodo in cui il grande nemico della convivialità era il cellulare, adesso lo mettiamo già al passato, però a tavola arrivava il piatto e noi, invece di prendere la forchetta, prendevamo il telefono. Ma lo facciamo ancora, eh? Aspetta, non mangiare, devo fare la foto, la devo mettere sui social, e poi la foto, il ritocco, la storia sui social, il commento dell'amico. Nel frattempo il piatto era freddo, ma va bene. E ma per anni, quante volte qualcuno ci ha detto: ma dai, metti via quel telefono, goditi la cena. Adesso arriva il colpo di scena, forse il telefono possiamo davvero metterlo via. Peccato che potremmo avere una telecamera direttamente sul naso, perché non so se ne avete sentito parlare, ma è una notizia che circola da diverso tempo. Sono arrivati questi occhiali smart, gli smart glasses, occhiali tecnologici, occhiali con l'intelligenza artificiale. Sembrano normali occhiali, ma ci trasformeremo tutti in supereroi, insomma. Ma possono fotografare, possono registrare quello che abbiamo davanti, possono tradurre un menu, riconoscere quello che stiamo guardando e persino rispondere alle nostre domande. Io mi chiedo quando cominceremo a vedere gente che parla da sola. No, guarda, chiedevo una cosa ai miei occhiali. Perché in Gran Bretagna, pensate, alcuni ristoranti, pub, teatri e altri luoghi pubblici hanno già cominciato a vietare, sono appena usciti, già li vietano, questi occhiali. Ma capite il paradosso? Cioè, per anni il cameriere ha detto: signore, potrebbe mettere via il telefono? Alcuni camerieri, molti non osano, ma adesso potrebbe dover dire: signore, potrebbe togliersi gli occhiali. Il problema è che con il telefono almeno si vedeva quando qualcuno stava facendo qualcosa, cioè tiri fuori il telefono, apri la telecamera, punti lo smartphone. Ma con gli occhiali è tutto molto più discreto, perché c'è un piccolissimo LED che segnala quando la telecamera è attiva. Ma la domanda rimane: ma io so di essere davanti a una persona che mi sta guardando, ma come faccio a sapere se mi sta anche registrando? E a tavola questa domanda diventa un po' più curiosa, perché il ristorante è uno strano posto, è pubblico, certo, però mentre mangiamo, insomma, abbiamo il nostro spazio privato, ridiamo, parliamo, raccontiamo cose magari personali, magari non abbiamo nessuna voglia di finire senza saperlo dentro gli occhiali di qualcun altro, dentro il video di qualcun altro. E poi c'è la questione curiosa del rapporto fra noi e il cibo, no? Perché oramai noi non mangiamo più soltanto con la bocca, mangiamo anche con gli occhi, con la macchina fotografica, con i social. Qualche volta siamo arrivati al punto di scegliere un ristorante proprio perché abbiamo già visto quel piatto 100 volte su Instagram. Allora, mangiamo il cibo o mangiamo anche la sua immagine? Questi occhiali fanno un passo ulteriore: non dobbiamo nemmeno più prendere il telefono per trasformare quello che vediamo in un'immagine, possiamo farlo semplicemente guardando. Allora, non è tutto negativo, perché questi occhiali possono anche essere molto utili, possono tradurre un menu, riconoscere un oggetto, aiutare chi ha difficoltà visive, darci informazioni senza costringerci a stare continuamente con lo smartphone in mano. Forse il problema non è la tecnologia, ma è il consenso, perché c'è una parola molto semplice che rischiamo di dimenticare proprio mentre la tecnologia diventa sempre più sofisticata, ovvero il permesso. Sì. Intanto c'è il nostro Ligabue con Ti sento.

0: Sexual Insanity. Allora, poi apriremo un'altra parentesi tecnologica abbastanza divertente, una, visto che parliamo di comicità anche con Manuela Bieri, ridiamo perché ne abbiamo bisogno. Però vi siete mai chiesti che cosa c'è dietro una buona storia comica e dietro il libro che lo racconta? Quindi questa settimana in Ciclo Stilabili Manuela incontra Carlo Amatetti, editore di Sagoma, per raccontarci cinque grandi protagonisti dell'umorismo tra biografie, aneddoti, incontri e retroscena editoriale. Perché dietro una risata a volte c'è davvero molto più lavoro di quanto immaginiamo. Sentiamo.
1: Ciclo Stilabili. Richard Pryor è stato uno di quei comici che hanno cambiato le regole del gioco. Afroamericano, ha parlato di razzismo, sesso, droga, politica e vita quotidiana con una libertà e una forza che prima di lui erano quasi impensabili. Per il nostro ospite Carlo Amatetti e per la sua casa editrice Sagoma, pubblicarne la biografia ha significato portare in Italia la storia di un gigante della comicità americana. Ma l'iter per arrivare alla pubblicazione del libro è stato tutt'altro che scontato.
2: Un libro meraviglioso, uno dei libri più belli e più divertenti che abbiamo pubblicato. Tieni conto che lui racconta la sua vita che è terrificante, cioè terrificante è dir poco, e tu dalla prima all'ultima pagina piangi da ridere, a dimostrazione del fatto che non è immeritata la fama di miglior stand-up comedian americano. E allora io incomincio educatamente a scrivere alla vedova. Tenete conto che lui si è sposato 6 volte, questa 2 volte. Com'è, come non è, questa corrispondenza durerà 10 anni. Stavo diventando pazzo. Nel senso che lei non rispondeva mai no, ma continuava a triangolare con lo studio legale e cose. Non ne venivamo a capo, finché 10 anni dopo vedo semplicemente che esce una nuova edizione americana, chiamo al volo la casa editrice, in 3 secondi facciamo l'accordo, arrivederci e grazie. Ok.
3: Beh, se non altro non volevi proprio mollare, questo è chiaro.
2: No, assolutamente no. È un libro che infatti ha connotato veramente moltissimo la collana di profilo, che è quella dedicata alle biografie e autobiografie dei comici, perché, ripeto, è rimasto una pietra miliare della nostra produzione editoriale, un libro meraviglioso.
3: Dici 2 cose, perché dovremmo leggerlo?
2: Devo dire 2 cose. Allora, questo vi descrivo in 5 frasi la sua vita, qual è stata. Lui era un figlio di una prostituta, nipote di una prostituta, il padre era un magnaccia, droga, beve, si dà fuoco, muore di sclerosi multipla. Questa è la vita di Richard Pryor in 5 frasi. Ok, uno dice, come possiamo tirar fuori dell'umorismo da tutto questo? Lui lo farà, lui costruirà tutto il proprio repertorio dal vivo sul parlare della vita nei ghetti, quindi la propria vita, e infarcendolo proprio di esperienze personali che nel suo caso erano terribili, ma le trasforma veramente in repertorio eterno. E questo libro è costruito anche con il suo repertorio, direttamente quello che usava sul palco, ed è costruito attorno a 3 voci: la voce narrante, la voce di sua sul palco e poi una terza voce che è quella che introduce le 3 sezioni del libro, che è la voce di Madbone. Madbone era un personaggio che si era inventato, ed era questo vecchio nero che lui immaginava essere presente in tutti i bar delle periferie d'America, che è uno che ne sa tutte, ne ha viste tutte, crede di saperne tutto, ok? Con questa voce, con questo gergo che si era inventato lui, che assumeva le sonorità di tutti i dialetti dei neri americani, e che commenta la vita dello stesso Richard Pryor. Insomma, questo caleidoscopio di punti di vista è quasi forse il manifesto stesso di che cos'è la comicità, cioè riuscire a distorcere la realtà per fartela capire in maniera diversa, non necessariamente più giusta, più vera, ma in maniera diversa.
3: Oppure ti fa accettare delle disgrazie che non sarebbero quasi affrontabili, non so come dire.
2: Non sarebbero verbalizzabili.
3: Ecco. Ma tu ti sei dato una spiegazione poi sul perché la vedova, appunto, perché alla fine va bene un po' di reticenza, ma 10 anni di...
2: No, ma secondo me è una questione proprio di comprensione delle dinamiche, nel senso che soprattutto nel mondo dello spettacolo e soprattutto in America la questione dei diritti contenuti editoriali è questione già un po' aliena. Se si aggiunge il fatto che quello che tu puoi offrire, soprattutto un piccolo editore, immagina te, che può offrire come anticipo diritti, è una cifra che per loro è del tutto insignificante, perché trattano, insomma, sono grandi attori, insomma, hollywoodiani, ok? Quindi almeno sta roba qua, quindi è l'ultimissima delle loro preoccupazioni. Oltretutto implica tutta una serie di dettagli, legulei noiosissimi, insomma, il combinato disposto è, cioè, dice, vabbè, sì, gli risponderò, ciao. Quindi è solo una questione tecnica. Quindi o uno vuole diffondere il verbo della sua esperienza di vita, oppure se ragiona con il metro dei guadagni di Hollywood, è ovvio che non andiamo da nessuna parte, capisci?
3: Beh, però alla fine l'hanno dato a te il libro.
2: No, in quel caso sì, in quel caso così, ma perché? Perché alla fine io ho parlato con un editore, non ho parlato più con la moglie, ma con un editore, un collega d'oltreoceano, che già sapeva meglio di cosa stavano parlando.
4: Ciclo Stilabili.

Grazie Alessandra Moroso per essere passata di qua a Passaggi con Comunque Andare. Dove andiamo noi? Noi continuiamo a parlare di tecnologia, questa parentesi abbastanza divertente, visto che anche Emanuela Bieri ci ha parlato di comicità. Allora, prima vi parlavo di questi occhiali intelligenti, no? Quelli praticamente che ci permettono di guardare il mondo senza più dover tirar fuori il telefono. Allora, mi è venuta una domanda, intanto salutiamo, grazie Alessandra Moroso, ma perché mentre noi stiamo ancora cercando di capire se è educato andare al ristorante con una telecamera sul naso, c'è qualcuno che ha pensato bene di mettere una telecamera anche, sapete dove? Dentro la nostra routine quotidiana più intima, quella del lavarsi i denti. Cioè, un colosso della tecnologia ha presentato CameraJet, ne avrete già sentito parlare, è uno spazzolino elettrico che non è un semplice spazzolino e mi costa qualcosa come 500 franchi, ma attenzione, che cosa fa? Lui vi guarda, lui ha una piccola telecamera, osserva i vostri denti, l'intelligenza artificiale crea una specie di mappa della bocca, decide dove mandare un getto d'acqua per pulire gli spazi tra un dente e l'altro. Cioè praticamente questo qui non è uno spazzolino, noi abbiamo trasformato il momento in cui ci laviamo i denti in una piccola missione della NASA, no? Perché solo che invece di andare su Marte stiamo cercando di raggiungere il molare in fondo a destra. Il problema è che appena presentato questo spazzolino è diventato difficile da trovare, ma sono arrivate segnalazioni di malfunzionamenti. Il colosso ha riconosciuto un problema di fabbricazione su una parte dei dispositivi e ha offerto sostituzioni e rimborsi, perché lo spazzolino è così tecnologico che ha bisogno persino del suo dentifricio speciale, perché non deve fare schiuma al dentifricio, no? Altrimenti la telecamera non riesce a vedere bene i denti. Insomma, abbiamo inventato hanno inventato uno spazzolino che deve prima controllare che cosa stiamo usando per poter capire come lavarci i denti, no? Perché qualche volta partiamo da un problema molto semplice e invece di trovare una soluzione semplice costruiamo una macchina molto complicata. Avevamo bisogno di lavarci i denti, adesso abbiamo una videocamera, insomma, intelligenza artificiale, un serbatoio, un getto d'acqua, un dentifricio speciale e uno spazzolino che deve praticamente studiare il nostro cavo orale prima di cominciare. Allora, prima abbiamo messo l'intelligenza artificiale davanti ai nostri occhi, adesso l'abbiamo messa dentro lo spazzolino. Io ve lo dico, a questo punto ho una certa paura di scoprire quale sarà il prossimo oggetto quotidiano che deciderà di diventare intelligente.

Settembre, due settimane, nuovo singolo, vero nome Andrea Settembre, cantautore napoletano molto giovane, 15-36 minuti, passaggi, il pomeriggio di Rete 1, fresco, leggero, grazie ai vostri messaggi, qualcuno dice io faccio già fatica a ricordarmi di lavarmi i denti due volte al giorno, adesso dovrei anche comprare uno spazzolino che costa tanto e che mi controlla pure, a questo punto aspetto direttamente quello che mi lava i denti mentre bevo il caffè magari. Questa cosa dello spazzolino intelligente mi fa un po' ridere ma anche riflettere, tra gli occhiali che ci guardano il mondo e lo spazzolino che ci guarda i denti, fra un po' saranno gli oggetti a conoscere meglio le nostre abitudini di noi stessi. Comunque, se non ci spaventa la tecnologia, aspettiamo il consenso, ma la mia domanda è perché? Non lo so, perché abbiamo sete di tecnologia, insomma, vogliamo assolutamente andare avanti, creare. Poi c'è qualcuno che dice, ma ci sono comunque i mezzi per intercettare questi occhiali, ad esempio disturbando le connessioni e oscurando il segnale. Grazie mille ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. E adesso c'è una voce meravigliosa, quella di Aretha Franklin, che ci canta un suo classico degli anni 80, e poi andremo ad ascoltare la storia, le storie di Marcello Fusetti.

0: ci sono inventori che hanno avuto idee geniali, davvero genialissime, però non hanno magari fatto in tempo a vedere quanto sarebbero diventate importanti. Ci sono quelli che hanno inseguito un'idea con una convinzione tale da non arrendersi nemmeno davanti ai dubbi. È il caso di un inventore di inizio Novecento che voleva creare qualcosa che permettesse alle persone di salvarsi in caso di caduta dall'alto. Ce la racconta questa storia Marcello Fusetti in Storia e Storie.
1: Storia e Storie.
2: Seconda puntata settimanale di Storia e Storie, ben ritrovati da Marcello Fusetti. Se ieri abbiamo raccontato la vita e la morte di uno dei pionieri del volo, Otto Lilienthal, l'uomo volante morto nel 1896 cadendo con il suo aliante vicino a Berlino, andiamo in una nazione confinante alla Germania, andiamo a ricordare un sarto austriaco trasferitosi a Parigi. Domenica 4 febbraio 1912, è mattina presto e fa molto freddo. Ai piedi della Tour Eiffel ci sono diversi curiosi, ci sono giornalisti, fotografi e anche un cineoperatore. Tutte persone interessate a quello che è stato annunciato come un giorno storico per il mondo del volo e delle invenzioni ad esso connesse. Al primo piano della torre, a più di 50 metri dal suolo, un uomo sta per fare qualcosa che molti dei presenti considerano una follia. Si chiama Franz Reichelt. È un sarto di origine austriaca che vive e lavora a Parigi, ma da qualche anno ha un'ossessione: salvare la vita degli aviatori. Siamo agli inizi dell'aviazione, i fratelli Wright hanno fatto il primo volo solo un decennio prima. Gli aeroplani volano da pochissimo tempo, sono fragili, instabili, gli incidenti sono frequenti. Quando un apparecchio perde il controllo o precipita, il pilota ha pochissime possibilità di salvarsi. Reichelt pensa di aver trovato una soluzione per salvare i piloti. Oggi diremmo il paracadute, ma la sua invenzione non è proprio un normale paracadute. È una via di mezzo tra un paracadute e una tuta alare, un dispositivo che si possa indossare come un abito e che ti permetta di tornare a terra in sicurezza. Un soprabito alare, un vestito paracadute. L'idea in sé non è assurda, ma quell'uomo sulla torre appare a tutti come un pazzo. Non è però arrivato su quella torre, sulla Tour Eiffel, dall'oggi al domani. Quel giorno è la somma di tutte le prove che ha fatto, di tutti i prototipi che ha realizzato. Sì, perché Franz Reichelt, di prototipi, di abito paracadute, ne realizza tanti. Ci lega sotto un manichino e lo lancia dal tetto della sua bottega. È un sarto, nella sua bottega cuce e ricuce, fallimento dopo fallimento. Manichino sfracellato dopo manichino sfracellato, perché la maggioranza dei test che fa falliscono. Il vestito non si apre correttamente, non si apre come dovrebbe. Lui, Franz, si convince che il problema non è l'abito in sé, non è il paracadute, ma l'altezza dalla quale lancia i manichini. È troppo basso. Non c'è il tempo a che l'abito si dispieghi completamente. Gli serve quindi un punto molto più alto. E se sei a Parigi, quale luogo migliore della Tour Eiffel? Franz Reichelt ottiene il permesso di effettuare una prova dalla prima piattaforma. Lo comunica ai giornali. Molti pensano che lancerà ancora una volta un manichino, ma quando lo vedono arrivare quella mattina, indossa già il suo vestito paracadute. Franz ha deciso che il manichino sarà lui. Le cronache pubblicate il giorno successivo dallo Figaro, Le Gallois e Le Petit Journal raccontano che alcune persone cercarono di dissuaderlo, ma Reichelt non cambia idea, è convinto che la sua invenzione funzionerà. Sale sulla torre. Arrivato alla prima piattaforma, prepara una sorta di piccolo punto di lancio vicino alla balaustra. Sotto di lui ci sono 57 metri di vuoto. Prima di saltare osserva il vento, lascia cadere anche un pezzetto di carta per valutare la direzione. Poi apre il vestito, dispiega le braccia come ali, pare un albatros che si appresta a volare. Stringe la mano agli uomini che lo accompagnano e sale sul predellino. Per qualche interminabile secondo rimane sul bordo. Sembra aspettare il momento giusto, sembra esitare. I giornalisti, i curiosi, il cineoperatore sono muti. E così ci appaiono nel filmato, ovviamente un filmato muto. Franz, alla fine, si lancia.
3: Mm-hmm.
2: ma il dispositivo non si apre. La stoffa si ripiega attorno al corpo invece di trasformarsi nella grande superficie che Reichelt aveva immaginato. Si aggomitola. La caduta dura pochi secondi, l'impatto è violentissimo. Reichelt muore sul colpo. La scena viene fotografata, ma soprattutto viene filmata. Ed è questo a rendere la vicenda ancora oggi impressionante. Possiamo vedere realmente quell'uomo sul bordo della Torre Eiffel, possiamo osservare la sua esitazione e poi il salto. Non è una ricostruzione, è uno dei primi incidenti mortali legati alla sperimentazione aeronautica documentati da una macchina da presa. Lo trovate facilmente inserendo in qualsiasi motore di ricerca il suo nome e selezionando poi la categoria video. Sono immagini forti, anche se sono passati più di 10 anni. La sua morte viene spesso raccontata semplicemente come quella di un inventore pazzo. È una lettura forse troppo facile, seppur non priva di un fondo di verità. La sua invenzione non funzionava e i precedenti esperimenti avrebbero dovuto certamente indurlo a una maggiore prudenza. Ma il problema che cercava di risolvere era reale. Negli stessi anni, decine di altri inventori stavano cercando un sistema efficace per permettere ai piloti di abbandonare un aeroplano in caduta. E pochi decenni più tardi il paracadute personale sarebbe diventato proprio ciò che Reichelt aveva immaginato, un dispositivo indossato dall'aviatore e pronto a aprirsi in caso di emergenza. Lui aveva intuito il bisogno, non aveva ancora trovato la soluzione. E quel 4 febbraio del 1912 volle cancellare con un solo salto la distanza tra il bisogno e la soluzione. E affidò alla propria invenzione l'unica vita che non avrebbe mai potuto restituirgli.
1: Storia e storie.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Anden.
2: Les autres.
3: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Venerdì 18 settembre, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Anden.
3: Les autres.
2: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. In quattro lingue, in tutta la Svizzera.

Il nuovo singolo di James Blunt, molto bello, parla di estate. Avete presente James Blunt, quello che ci ha fatto piangere con Your Beautiful, Goodbye My Lover, tutte quelle canzoni che sembrano avere come unico obiettivo quello di farci venire voglia di abbracciare qualcuno. È tornato, questa volta ha deciso di farci pensare all'estate, nuovo singolo, Taste Like Summer, un titolo che appunto profuma di sole, di vacanze, di innamoramento. Lui racconta l'attrazione attraverso l'estate, il caldo, la pelle, insomma, quella sensazione di leggerezza che arriva quando ci piace qualcuno. Però fedele un po' al suo senso dell'umorismo, nel video, non so se l'avete visto, ma guardatelo, perché ha deciso di non fare il solito romantico sulla spiaggia, ma ci porta dentro una specie di piccolo film horror in questo video. Quindi lui ci dice che l'amore può essere dolce, l'estate può essere calda, e a volte è meglio non chiedersi troppo che cosa ci sia nel piatto. Grazie mille James Blunt, intanto un'ora è quasi scivolata via, sono le 15:56 minuti, il tempo di ascoltarci un successo di Lionel Richie con My Destiny e l'informazione fra poco delle 16:00.

0: Lionel Richie con la sua My Destiny. E come detto, adesso vi dico che
1: Rete 1
0: sono le 16.
2: In studio Federico Talarico. Due nuovi branchi di lupi hanno fatto la loro comparsa nei Grigioni. In Mesolcina la presenza del branco denominato Scalvin, composto da due adulti e almeno un cucciolo, è stata confermata attraverso le immagini di una fototrappola. Non è l'unico branco del Moesano, nel monitoraggio cantonale figura ancora anche il Moesola, a cui si sono aggiunti almeno due cuccioli. In Valposchiavo un cacciatore ha invece segnalato la presenza di cuccioli di lupo. Il branco denominato Combul è composto, secondo quanto riferito dall'ufficio cantonale, da due esemplari adulti e almeno sette cuccioli. Al momento nel cantone vivono in totale 19 branchi di lupi, 5 dei quali si spostano anche al di fuori dei confini retici. Nel 2025 gli animali utilizzati in Svizzera a scopo sperimentale si è attestato al livello più basso dall'inizio dei rilevamenti dei dati, il 3% in meno dell'anno prima, per un totale di circa 500.000 di cavie. Stando all'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria, non sono mai stati impiegati però così tanti animali, soprattutto i topi, in esperimenti con grave sofferenza, il 7,4% in più rispetto al 2024, il valore più alto negli ultimi 26 anni. Un comunicato diramato oggi spiega che la crescita è dovuta al maggior numero di esperimenti nella ricerca sul cancro. Dall'interno una maschera funeraria egizia risalente al secondo secolo a.C. è stata restituita oggi all'Egitto. La consigliera federale Elisabeth Baumschneider l'ha consegnata a Berna, all'ambasciatore egiziano. Il reperto era stato bloccato alla dogana di Bardonnay nel 2022 per sospetti sulla provenienza e successivamente confiscato nell'ambito di un procedimento penale. Un egittologo ne aveva confermato l'autenticità datandolo al periodo tolemaico. Dal 2011, in base all'accordo bilaterale contro il traffico illecito di beni culturali, la Svizzera ha restituito all'Egitto circa 80 oggetti. In Italia l'emissione di cenere lavica dai crateri dell'Etna continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto di Catania, che, con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano, ha portato alla sospensione delle attività di volo fino alle 22 di oggi. La decisione è stata adottata e resa nota dalla società che gestisce lo scalo, che invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Oggi a sud tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporali a partire dalle Alpi. A nord tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani, dopo le ultime schiarite mattutine, aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.
0: In Ticino segnaliamo disagi e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria sulla A2 tra Melide e la galleria San Nicolao in direzione sud. Su questo tratto inoltre la corsia di destra è bloccata. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella Svizzera centrale, infine, a causa di un incidente, code e ritardi fino ad un'ora sulla A2 tra Loper e Emmen Sud in direzione nord. A chi proviene dal Gottardo in direzione di Basilea si consiglia di deviare dal raccordo di Altdorf sulla A4 e sulla A14. Per chi invece proviene da Stans in direzione di Berna, da quello dell'Loper sulla A8 e sulla A6. Minuti, ultimo frammento di passaggi con noi fra poco Enrica Alberti con un bicchiere in mano. Oggi, guarda caso, l'oggetto in questione è il bicchiere. Subito c'è Bob Marley con Iron Lion Zion.

0: Allora, questa settimana nella nostra rubrica, guarda caso, c'è un oggetto che usiamo tutti i giorni, il bicchiere. Quindi Enrica Alberti è partita da un oggetto semplicissimo che però può raccontare moltissimo di noi.
1: Guarda caso.
2: Bentrovati da Enrica Alberti a questa settimana dedicata al bicchiere, un oggetto che usiamo tutti i giorni senza quasi accorgercene. Ieri abbiamo scoperto che il bicchiere è il protagonista di uno dei gesti più antichi del mondo, il brindisi, e oggi guardiamo dentro quel bicchiere perché ciò che contiene ha cambiato abitudini, società e perfino la storia.
3: Siete, ditemi come è morto.
4: Oh, Moti, ma non devi essere così curioso. Quel signore è morto perché ha bevuto un po' di vino avvelenato.
3: E come c'è andato il veleno nel vino?
4: Oh, l'abbiamo messo noi nel vino perché si nota meno. Quando è nel tè ha un sapore troppo preciso.
2: L'uomo non ha mai cercato soltanto qualcosa da bere, ha sempre cercato di sentirsi diverso. C'è chi al mattino non rinuncia al caffè, c'è chi la sera si versa un bicchiere di vino, chi prepara il tè sempre nello stesso modo, chi cerca una bevanda energetica. Cambia quello che c'è nel bicchiere, ma il gesto è sempre lo stesso. Cerchiamo qualcosa che cambia anche solo per un po' il nostro stato d'animo. L'essere umano lo fa da sempre. Il vino esiste da almeno 8.000 anni, con le più antiche tracce di vinificazione individuate nel Caucaso meridionale, ma in molte culture si sono cercate sostanze diverse: tè, caffè, cacao, foglie di coca, cava. Cambiano i continenti, cambia la chimica. La domanda però resta la stessa: perché sentiamo il bisogno di modificare il modo in cui ci sentiamo? Anche oggi ritroviamo Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera Italiana, associazione che promuove attività per il benessere psichico e la prevenzione di consumi a rischio e delle diverse forme di dipendenza. Marco Coppola, l'essere umano non ha mai cercato soltanto qualcosa da bere, ha sempre cercato di sentirsi diversamente.
5: Il desiderio di raggiungere uno stato diverso dalla coscienza normale a cui siamo abituati, uno stato d'ebbrezza, di superare i nostri limiti, è in qualche modo associato a una forma di volontà di liberarsi da condizionamenti, preoccupazioni, sofferenze, anche tabù di carattere sociale. E questo è un desiderio che caratterizza gli esseri umani e che quindi va in qualche modo capito e in qualche modo messo in conto. Ma dall'altra, molto spesso proprio questa idea di liberazione si scontra con l'idea che per liberarci sia necessario il consumo di sostanze psicoattive come l'alcol e altre, che comunque comportino dei rischi. Cosa voglio dire? Che se per avere uno stato di coscienza diverso, uno stato di ebbrezza, di felicità o di beatitudine, ho necessità di consumare qualcosa che comunque può produrre in me anche una forma di dipendenza, allora quella libertà sostanzialmente la perdo nel tempo. E quindi io aggiungerei a questo desiderio una domanda, quella di come posso raggiungere questo stato e questa leggerezza anche al di là del consumo di determinate sostanze psicoattive. Credo che questa sia una bella riflessione, perché evidentemente è possibile, anche se un po' più complicato, associare alla leggerezza, all'ebbrezza, anche un modo di stare insieme che non ha bisogno di sostanze per raggiungere altri stati di coscienza. È quindi una riflessione comune da aggiungere per fare in modo che ciascuno possa scegliere appunto liberamente quali comportamenti adottare.
2: Interessante notare come quasi nessuna civiltà abbia vissuto usando semplicemente acqua. Ogni cultura ha trovato le proprie bevande speciali, non necessariamente per ubriacarsi, per stare insieme, per pregare, per festeggiare, per restare svegli, per rilassarsi. Il bicchiere racconta proprio questo, il desiderio umano di uscire almeno un momento dalla sua normalità. Nel XVI e XVII secolo, in diverse città e paesi, per esempio, il caffè fu visto con sospetto. Alcuni governanti e autorità religiose lo consideravano pericoloso perché teneva sveglie le persone, favoriva le discussioni e riempiva le caffetterie, dove si parlava di politica, di commercio e di idee. Addirittura in alcuni luoghi fu persino vietato per periodi più o meno brevi. Per esempio, la prima proibizione risale risale al 1511 e arriva alla Mecca. Il governatore vieta il caffè perché teme che renda le persone troppo inclini a discutere e a organizzarsi, per cui i sacchi di caffè vengono sequestrati e bruciati.
6: Il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è?
2: Altro esempio, nel 1633 il sultano ottomano Murad IV chiude le caffetterie di Istanbul perché le considera luoghi dove nascono complotti e si critica il potere. Le cronache raccontano che il sultano si travestisse da popolano per sorprendere chi beveva caffè e che le pene potessero addirittura arrivare alla morte.
6: Più lo mandi giù e più ti tira su. Ah, lo sanno pure in Cina.
2: Domani parleremo del momento in cui il bicchiere cambia significato, perché c'è una differenza enorme fra scegliere di bere e non riuscire più a scegliere. È il confine spesso invisibile tra un'abitudine e una dipendenza.
1: Guarda caso!

passaggi.

parlato di storie bizzarre, tecnologia, comicità, oggetti che usiamo tutti i giorni, libri e andiamo a parlare anche di musei. Più che altro li vediamo da un'ottica un po' particolare, perché sembra quasi che il mondo dei furti d'arte abbia scoperto una nuova regola: se un colpo funziona, qualcuno, beh, cosa fa? Prende appunti. E allora, dopo il clamoroso furto del Louvre a Parigi, quando lo ricordiamo, quattro ladri riuscirono a portarsi via diversi gioielli in appena 7 minuti, sono pochissimi, altri musei europei pare hanno subito furti con una caratteristica comune, ovvero velocissimi, irruenti, e con i ladri che cercano di essere fuori prima ancora che qualcuno riesca a capire che cosa sta succedendo. Un ultimo episodio è avvenuto al museo Renoir nel sud della Francia, quando quattro quadri sono stati rubati in circa, pensate, 2 minuti, velocissimi. Gli allarmi sono partiti, ma quando la polizia è arrivata i ladri erano già lontani. Due dei quattro dipinti però sono stati recuperati, e qualche settimana fa era successo qualcosa di simile anche in Italia al Museo Mome di Messina, dove sono state rubate opere di Antonello da Messina. Insomma, sembra che alcuni ladri abbiano imparato una lezione molto semplice, ovvero non serve necessariamente entrare in un museo di notte e organizzare un colpo da film. No, a volte basta entrare, fare molto rumore, essere molto veloci, sperare che la polizia non faccia in tempo ad arrivare. Il problema è che i musei, beh, custodiscono opere dal valore enorme. Questo lo sappiamo, ma spesso sono edifici storici molto belli da vedere, ma non sempre semplicissimi da proteggere. E poi ci sono telecamere, allarmi, sistemi di sicurezza che devono controllare contemporaneamente migliaia di metri quadrati. E c'è anche un particolare curioso: questi ladri sembrano essere sempre più interessati a gioielli, oro, oggetti preziosi, perché possono essere più facili poi da far sparire dal mercato rispetto a un quadro famoso che appena compare da qualche parte, beh, rischia di essere riconosciuto. E qui arriviamo un po' a un paradosso: un museo è fatto per mostrare qualcosa a tutti, mentre la sicurezza dovrebbe fare esattamente il contrario, impedire che qualcuno possa portarselo via. E forse il furto al Louvre ha dimostrato proprio questo: anche i musei più famosi del mondo non possono permettersi di pensare che la loro fama sia già una forma di protezione, perché davanti a un ladro, evidentemente, anche un capolavoro può avere bisogno di una guardia molto molto molto attenta.

fai go la nostra Veronica Fusaro che arriva da Berna. E allora abbiamo messo giù il bicchiere adesso, ma lo riprenderemo domani con Enrica Alberti, come anche le letture e non solo, Tracce, il tempo dell'attesa con Sara Tognola, si parla di inventori con Marcello Fusetti e poi la comicità questa settimana con Ciclostilabili e la nostra Manuela Bieri. E adesso però io devo andare perché sono le 16 quasi 26 minuti, ho poco tempo perché arriva lui, il nostro Axel Belloni, con le notizie rigorosamente in tempo reale, qui mica si scherza, e noi ci risentiamo presto, prestissimo, vi lascio con, grazie Veronica, la lasciamo finire fino alla fine, vi lascio con Brunori Sas e Capita Così. Capita.

capita così che si arriva alle 16.30 di questo martedì 15 di settembre. Ben ritrovati, Tempo Reale parte così. 5, 4, 3, 2, 1. Alla stazione di Renault c'è una biblioteca che sembra uscita da un film di Harry Potter. Siamo nella periferia ovest di Losanna, nel canton Vaud. Una cappella evangelica d'inizio 1900 è stata trasformata in una libreria, una libreria dall'atmosfera da fiaba, appunto, che si chiama La Maison des Feuilles, la casa dei fogli. Con un investimento di 2 milioni il comune ha recuperato così un vecchio edificio e lo ha riaperto al pubblico, affidandolo a due bibliotecari entusiasti. Oltre all'idea di valorizzare un edificio che era dismesso, nella zona ovest di Losanna mancano librerie generaliste e la Maison des Feuilles colma dunque anche questa lacuna, che va con un'offerta che va dai gialli ai classici, dai manga ai libri per bambini e ragazzi, fino ad una sezione speciale che si chiama Pense le Monde, per capire appunto meglio l'attualità. Non solo libri, ma anche un caffè letterario e una programmazione culturale. Quindi, se state aspettando il treno alla stazione di Renault e vi manca qualcosa da leggere, giusto per ingannare il tempo, ora sapete dove andare. Eh beh, una bella idea. Sei lì alla stazione, dici ho dimenticato il libro a casa, anziché guardare il cellulare, prendo in prestito qualcosa. Buon pomeriggio da Axel Belloni e da Rete 1, questo è Tempo Reale. Dalle 16.30 alle 18 con le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi, con le notizie che arriveranno, con le notizie sportive, con i contenuti anche di altre redazioni che arrivano ad arricchire appunto il tardo pomeriggio di Rete 1. Purtroppo insomma, faremmo volentieri a meno di questa cosa che diciamo sempre, però anche il traffico fa parte di questa parte della giornata e allora vi aggiorniamo anche da quel punto di vista. Infatti in Ticino la circolazione si sta già intensificando e ci sono dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione sud e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2 tra Melide e la Galleria di San Nicolao un veicolo in avaria crea ulteriori rallentamenti in direzione di Chiasso. Su questo tratto la corsia di destra è bloccata. Andiamo al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo 3 km di colonna con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine nella Svizzera centrale code e ritardi fino a 20 minuti sulla A2 tra Stanzstadt e Emmensud in direzione nord. Quindi traffico sulla A2 e lo ripetiamo ancora una volta, tra Melide e la Galleria di San Nicolao c'è un veicolo in avaria che crea ulteriori rallentamenti, disagi appunto sulla A2 in direzione di Schiasso, quindi in direzione sud. Allora, siamo partiti, ma cominciamo come sempre con le nostre notizie del giorno, partendo dal mondo e partendo dagli Stati Uniti. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump, respinte le restrizioni al voto per corrispondenza. 7 giudici federali su 9 hanno respinto un ricorso dell'amministrazione Trump attraverso il quale si volevano regole più strette sul voto per corrispondenza già a partire dalle elezioni di midterm che sono previste a novembre. Si tratta di una bocciatura per Donald Trump, come dicevamo poco fa, visto che a votare contro sono stati 4 dei 6 giudici repubblicani, quindi dello stesso partito di Donald Trump, di cui 3 giudici che erano stati scelti proprio da Donald Trump durante il suo primo mandato. A marzo, per ricostruire la vicenda, Trump aveva emesso un ordine esecutivo per stringere le viti sul voto per corrispondenza. La motivazione era quella di voler limitare le frodi elettorali. Un tribunale aveva poi temporaneamente bloccato questo ordine esecutivo e contro questa decisione di questo tribunale l'amministrazione Trump aveva fatto ricorso alla Corte Suprema federale. Il ricorso è stato respinto appunto in queste ore. Questa decisione permette quindi ai 50 stati americani di mantenere le attuali procedure per il voto per corrispondenza, un sistema tra l'altro molto usato circa da un americano su 3. Veniamo in Svizzera e andiamo a Berna, ai lavori delle Camere federali. È stato approvato il messaggio sull'esercito e quindi arrivano nuovi fondi per l'acquisto degli aerei F-35.
Dopo il Consiglio degli Stati a giugno, oggi anche il Consiglio nazionale ha accolto senza modifiche il messaggio sull'esercito e quindi, come richiesto dal Consiglio federale, sono stati approvati crediti complessivi per l'esercito da 3,4 miliardi di franchi. Di questi 3,4 miliardi, circa 394 milioni supplementari andranno per l'acquisto dei jet da combattimento F-35. Ricordiamo che proprio la settimana scorsa è emerso che non era stato firmato nessun accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per fissare il prezzo d'acquisto dei caccia da combattimento a 6 miliardi, budget che era stato accordato dal popolo svizzero in votazione. Il credito supplementare accolto dal Consiglio nazionale servirà inoltre in grossa parte, circa 2 miliardi e mezzo, per l'acquisto di armamenti. Il Consiglio nazionale ha invece bocciato un credito da 0,5 miliardi per acquistare munizioni destinate alla difesa antiaerea e all'appoggio di fuoco indiretto. E chiudiamo venendo nella Svizzera italiana, parliamo di zanzara tigre in Ticino, siamo al picco della stagione ma nessun aumento quest'anno. Tra metà agosto e metà settembre la presenza della zanzara tigre è al picco stagionale in Ticino, secondo almeno la responsabile dell'ecologia dei vettori della SUPSI. Non c'è però stato un aumento della zanzara tigre nel 2026, anzi c'è stato un lieve calo. La canicola di quest'anno, che ha creato un clima molto caldo e anche molto secco, ha modificato il comportamento delle zanzare tigre, che sono state meno attive nelle ore più calde e più presenti verso sera all'interno delle abitazioni, questo durante l'estate. Nelle ultime settimane, con le temperature meno estreme, quindi le zanzare tigre sono tornate più attive anche all'aperto. Zanzara tigre che rimane attiva indicativamente da maggio a metà ottobre, per cui è importante ancora continuare con le buone abitudini che hanno permesso al Ticino di risalire in cima alla classifica dei cantoni in quanto a contenimento proprio della zanzara tigre. Era il nostro sommario di oggi, come sempre, una camminata attraverso le notizie dal mondo fino alla Svizzera italiana. Noi cominciamo con la musica, arriva Leon Bridges con Talk It Over.

0: 16:39, allora torniamo su una questione di cui abbiamo discusso parecchio quando questa decisione sembrava una decisione destinata ad entrare in vigore dal 1 settembre, ovvero una legge in Francia che avrebbe vietato i social media ai minori di 15 anni. La Francia ci riprova con una nuova legge per vietare i social media ai 15 anni, correggendo un po' il tiro. Allora, per ricostruire un po' la vicenda, ad agosto, andando in Francia, il Consiglio Costituzionale aveva accolto un ricorso di una parte del Parlamento, in particolare di alcuni esponenti della sinistra, dell'estrema sinistra del Parlamento francese, che si erano opposti appunto a questo divieto dei social media ai minori di 15 anni in Francia. Si erano opposti in realtà ad una decisione del Parlamento del mese prima, quindi luglio 2026, una decisione del Parlamento che aveva di fatto approvato una legge per vietare i social media ai minori di 15 anni, una legge che quindi vietava l'apertura di nuovi account e la disattivazione, la chiusura dei vecchi account entro un tempo limite. Il ricorso, che poi è stato accolto, poggiava sul fatto che il divieto limitasse in maniera troppo importante la libertà di espressione e potesse quindi entrare anche in conflitto con i principi del diritto europeo. Detto questo, ad oggi il governo francese e il presidente francese Macron ci riprova e ha chiesto al governo di rivedere questo divieto per renderlo compatibile, diciamo, con le osservazioni che sono stati fatti dai giudici del Consiglio Costituzionale francese, e l'obiettivo è quello di far diventare legge questo divieto entro la fine del suo mandato, appunto, lo sappiamo, nel corso del 2027. Quali sarebbero le novità con cui cercano di correggere il tiro? Allora, non sarebbe più un divieto assoluto di social media ai minori di 15 anni, per esempio ai 13 anni, siamo dai 13 ai 15 anni, questa fascia di età sarebbe consentito utilizzare i social, ma con il consenso esplicito dei genitori, e poi verrebbero messe una serie di norme più stringenti per esempio limitare quei video che partono automaticamente, verrebbero introdotte raccomandazioni più severe per quanto riguarda i profili non richiesti e delle ulteriori limitazioni alle notifiche notturne. Tre elementi, si concentrano su questi tre elementi perché sarebbero quegli elementi che lo sappiamo creano più dipendenza e tengono più attaccati, mettiamola così, ai social media. Poi, come dicevo, il presidente francese Macron vorrebbe estendere questa normativa a livello europeo, e quindi questa nuova proposta, che è francese, è stata notificata alla Commissione europea. Poi ovviamente la Francia non è che abbia giurisdizione sulle decisioni della Commissione europea, spetterebbe in quel caso alla Presidente della Commissione europea, quindi von der Leyen, presentare una proposta europea su un eventuale divieto dei social media ai minori di 15 anni. In ogni caso, appunto, la novità è che la Francia sostanzialmente da un'altra strada ci riprova a vietare i social ai minori di 15 anni. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La nuova di Bresh con Julie si intitola Serenamente. Allora, 16:45 è il momento di aprire una finestra, lo dicevo prima, su un'altra redazione della nostra RSI, mettiamola così, una redazione che vi tiene compagnia ogni martedì alle 20:40 su RSI la 1. Sto parlando della redazione di Falò. Mi ha raggiunto Alessandra Maffioli, ben arrivata, buonasera.
1: Grazie, ciao. Grazie.
0: Allora, partiamo dal titolo: Locarno fuori soglia, Gordola tira il freno. Questo il titolo del servizio, della prima parte della puntata di questa sera, e mi ha attirato la mia attenzione, partendo da Locarno, questa frase nella cartella stampa: Locarno non può più autorizzare la costruzione di nuove residenze secondarie. Mi viene da dire, come mai? Riavvolgiamo un po' il nastro di questa vicenda complessa.
1: Esatto. Lasciami dire appunto che è complessa, è un po' tecnica, però è anche appassionante a modo suo, proprio perché riguarda tutti noi in fondo, riguarda il modo in cui viviamo, quanto paghiamo anche d'affitto, piuttosto che quanto paghiamo un terreno se vogliamo costruirci qualcosa. Locarno fuori soglia 20%. Facciamo un passo indietro, proprio per chiarire le idee. Tu interrompimi, se non riesci a seguire. Allora, 2012 abbiamo votato l'iniziativa Weber, quella che diceva sostanzialmente basta con la costruzione sfrenata di seconde case.
0: Non so se ti ricordi. Weber,
1: la
0: sì.
1: Famosa Alex Weber, esatto. L'idea infatti era semplice: se in un comune più del 20% delle abitazioni sono seconde case, quindi sostanzialmente delle case di vacanza, stop, insomma, non si possono più costruirne di nuove. La legge è entrata in vigore nel 2016, un po' annacquata rispetto, se vuoi, all'iniziativa originale, però il principio è restato: superi il 20% e ti blocchi. Ecco, in Ticino, per dare una panoramica generale, questa soglia era già superata nel 2012 da tantissimi comuni, più della metà addirittura, adesso vado un po' a memoria, credo il 57% dei comuni ha superato questa soglia del 20%. Per farti qualche esempio, lo sappiamo tutti, l'area del Locarnese, certo, oltre Ascona, Ronco sopra Ascona, Brissago, sono più le case secondarie e le seconde case del rispetto,
0: sì,
1: esattamente, dei domiciliati e dei residenti. Locarno no, ecco, Locarno un po' sorprendentemente, se vuoi, per tutti questi anni è sempre rimasta sotto questa soglia, era lì, proprio giusto sotto, tra il 18,7 e il 19,7. A un certo punto però, un paio d'anni fa, la sinistra in consiglio comunale, la Sinistra Unita, ha iniziato a farsi delle domande, soprattutto alla luce anche dello sviluppo degli Airbnb. Cioè, gli Airbnb, lo sappiamo, si sono sviluppati dappertutto, compreso in Ticino e anche Locarno addirittura ci sono delle intere palazzine dove la maggior parte degli appartamenti appunto sono degli affittacamere, se vuoi. Airbnb. Quindi la Sinistra Unita si è chiesta appunto come mai non aumentasse anche il numero di residenze secondarie. Ha fatto un'interrogazione al municipio, il municipio ha risposto dicendo: ma sostanzialmente noi non le conteggiamo come case secondarie, ma le conteggiamo come delle attività commerciali, come locali commerciali. Ed è da lì, insomma, da questa risposta del municipio che è scattato un campanello d'allarme, e la Sinistra Unita è andata avanti, ha segnalato la cosa, questa stranezza, diciamo, all'ARE, che è l'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale, quelli che controllano che i comuni appunto rispettino questa legge sulle seconde case. L'area è intervenuto, ha fatto tutti i controlli del caso e poi quindi ha fatto un'ulteriore verifica, ha detto a Locarno: guarda che il tuo conteggio, la tua considerazione è sbagliata, non sono locali commerciali ma sono case secondarie, devi rifare i calcoli. Locarno un po' ha temporeggiato e a questo punto l'area è intervenuta, se vuoi, d'imperio, e nel febbraio di quest'anno ha deciso che appunto, rifacendo i calcoli, calcolando gli Airbnb come seconde case, calcolando anche gli appartamenti vuoti e gli sfitti, Locarno aveva superato la soglia del 20%.
0: E quindi detto febbraio di quest'anno, questa vicenda voi l'avete seguita, ora mi viene da chiederti che implicazioni ci sono, a che punto siamo della faccenda adesso a Locarno.
1: Sì, allora le prime implicazioni sono state evidentemente a febbraio, da quel momento nessuna nuova costruzione era più che contemplasse ovviamente delle secondarie, era autorizzata. e in più adesso si pone un po' il problema delle licenze edilizie già rilasciate. Perché il cantone ha detto a Locarno, va bene, visto quello che ha deciso l'area, devi fare un po' un esame a ritroso, andare a rivedere tutte le licenze edilizie che hai rilasciato nell'ultimo anno, ma soprattutto stabilire da quale momento, da quale data hai superato la soglia del 20%. Evidentemente se qualche licenza edilizia è stata rilasciata a soglia già superata, si pone un problema. Cioè il cantone ha detto chiaramente a Locarno, devi considerarla nulla. Considerarla nulla è un bel ginepraio anche probabilmente dal punto di vista della giurisprudenza e poi che cosa vuol dire? Ecco, ci sono dei cantieri in corso, ci sono, io quello non lo so, ma immagino magari qualche appartamento già venduto, qualche contratto stipulato e Locarno appunto adesso il municipio deve innanzitutto appunto fare un po' d'ordine, ecco, nei suoi registri, riuscire a capire davvero da quale momento è stata superata la soglia, sempre che ritenga che sia stata superata, basta solo a Locarno, diciamo, fare questi calcoli. E poi appunto, se ci fossero delle licenze edilizie rilasciate dopo questa soglia, ecco, bisognerà vedere che cosa farne.
0: Tra l'altro stasera, questo è il primo diciamo tema caldo legato all'inchiesta, stasera ci sarà anche un confronto politico, diciamo, in studio da voi,
1: esatto.
0: A margine del servizio.
1: Sì, ci saranno il sindaco Nicola Pini e ci sarà Francesco Albi, architetto, che è un esponente di Sinistra Unita, che appunto è il gruppo che ha, se vuoi, tirato fuori, certo, la questione.
0: Locarno, questione complicata che abbiamo cercato di ricostruire, però come dicevamo la questione delle case secondarie non è una questione che tocca soltanto Locarno, non tocca

0: oltre la soglia, ma soprattutto si è accorta che negli ultimi anni ci sono state parecchie richieste e parecchie concessioni di cambiamento di destinazione da primario a secondario. Vuol dire che qualcuno che abitava un domiciliato ha venduto la propria casa primaria a un turista che è diventato secondario, e questo ha delle conseguenze, perché vuol dire meno domiciliati, più turisti, meno imposte, più costi e una politica dell'alloggio diversa. Il municipio ha deciso, diciamo così, di correre ai ripari e di mettere un freno, sì, o comunque di in un qualche modo intervenire. Sì. Mapperà anche il comune di Gordola, farà una mappatura appunto in generale delle case secondarie, delle primarie, e soprattutto quartiere per quartiere deciderà se e quali vincoli mettere per limitare appunto il numero di case secondarie.
1: Case secondarie, il centro della prima parte della puntata di questa sera alle 20:40 su RSI La 1 di Falò. Nella seconda parte, ve lo segnalo, si parlerà invece di capanne alpine. Si sta chiudendo la stagione delle capanne alpine, la stagione della montagna. Lo sappiamo benissimo, è stata una stagione molto calda, un'estate molto calda, e la questione in particolare delle riserve idriche legate ai ghiacciai che vengono a mancare verrà indagata nella seconda parte di questa puntata. Capanne alpine e clima, quale futuro, con tra l'altro anche un rappresentante del club alpino ticinese che sarà in studio. Alessandra Maffioli, grazie perché ci hai aiutato a comprendere questa faccenda che è piuttosto complessa. Il resto lo vediamo questa sera.
0: Volentieri.
1: Grazie mille.
0: Seguiteci.
1: Buon lavoro.
0: Grazie.

0: Camila Cabello, Don't Go Yet, alle 16.57. E adesso andiamo a Locarno Monti. Luca Panziera, buonasera, ben arrivato Luca.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, oggi è stata una giornata, vi ho sentiti stamattina 7.20, dicevi, una giornata in cui c'è stata una sorta di inversione, cioè a nord delle Alpi era più bello che a sud, è stata effettivamente così?
1: Sì, beh, effettivamente solo per quanto riguarda la mattinata, poi però abbiamo visto delle belle schiarite anche qui a sud delle Alpi. E la situazione al momento vede cieli sereni.

0: praticamente su tutta la Svizzera.
1: Come prosegue poi la giornata e che giornata sarà quella di domani? Effettivamente è confermato un po' un cambio di tendenza rispetto alla prima parte della settimana.
0: Beh sì, possiamo dire di sì, in quanto la dorsale di alta pressione che appunto ha garantito questa giornata per lo più stabile, piano piano cede, lascia spazio a delle correnti occidentali più umide davanti a una vasta saccatura che da nord-ovest arriva sul nostro paese proprio nella giornata di domani. Questa sera avremo comunque cieli praticamente sereni inizialmente, poi nel corso della notte tornerà ad aumentare la nuvolosità, soprattutto sulla Svizzera romanda e qui a sud delle Alpi. Domani mattina, per quanto riguarda il sud, avremo ancora qualche breve schiarita, probabilmente solo sul sottoceneri, mentre lungo le Alpi la nuvolosità risulterà già più estesa. Quindi gran parte della giornata nuvolosa. Per quanto riguarda le precipitazioni, dopo pranzo dovrebbero cominciare i primi rovesci o locali temporali sull'Alto Ticino, che poi con il passare delle ore diventeranno via via più probabili anche verso, le regioni più a sud. E sarà proprio tra la serata di domani e la notte sul giovedì che abbiamo un po', diciamo, il clou di questo passaggio perturbato con dei frequenti rovesci e a tratti anche qualche temporale. A nord delle Alpi, abbiamo domani mattina le ultime schiarite sulle regioni orientali, per il resto anche lì una nuvolosità che andrà ad aumentare, con primi rovesci lungo le prealpi attorno a metà giornata e anche al nord nel corso del pomeriggio più estesi un po' su tutte le regioni. Tra l'altro non si può escludere anche qualche temporale forte, soprattutto proprio lungo la fascia prealpina. Sull'altopiano comunque rovesci solo rari, quindi pause asciutte prolungate con qualche goccia ogni tanto, ecco. Temperature in calo rispetto ad oggi, mancando il sole domani non supereremo i 22 gradi a nord delle Alpi, 23-24 gradi qui al sud. Massa d'aria inizialmente ancora molto mite in montagna con un'isoterma di 0 gradi a 3800 metri che poi in giornata, soprattutto al nord, calerà fin verso i 3200 metri circa.
1: Grazie, grazie Luca Panziera per queste previsioni. Ti risentiamo nei prossimi appuntamenti. Intanto grazie e buona serata a te, buon lavoro.
0: Grazie, grazie, buona serata a tutti.
1: Allora, siamo arrivati alle 17, quindi spazio al notiziario.
2: Rete 1.
3: In studio Federico Talarico. Nel 2027 la radiotelevisione romanda sopprimerà 25 impieghi a tempo pieno per un totale di 30 posti di lavoro, un taglio che avverrà in particolare attraverso fluttuazioni naturali con i licenziamenti che non supereranno così le 12 unità. I quadri saranno ridotti del 13%. I tagli rientrano nel piano di riduzione dei costi che il prossimo anno permetterà a RTS di risparmiare 8,1 milioni di franchi. È parte del piano di risparmi SSR annunciato ieri, dovuto anche dalla riduzione del canone decisa dal Consiglio federale, che punta a un'economia di 270 milioni di franchi entro il 2029. In tema tagli, il gruppo d'armamento svizzero RUAG ha annunciato una riorganizzazione che potrebbe comportare la soppressione di fino a 49 posti di lavoro nei siti di Berna, Thun ed Emmen. Lo ha comunicato oggi l'azienda, precisando che le capacità produttive non sono sufficientemente sfruttate a causa della mancanza di nuovi ordinativi. In aggiunta a ciò, alcune funzioni nel servizio informatico saranno esternalizzate, affidando diverse attività a fornitori esterni, in particolare all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione. E a proposito di armamenti, come già il Consiglio degli Stati lo scorso giugno, anche il Nazionale ha accolto senza modifiche il messaggio 2026 sull'esercito, approvando anche il credito aggiuntivo di quasi 400 milioni per i jet da combattimento F-35. Il governo aveva chiesto al Parlamento 3,4 miliardi di franchi, 2,4 miliardi per l'acquisto di armamenti, 562 milioni destinati a progetti immobiliari e 394 milioni in più per l'acquisto dei velivoli statunitensi. Nulla da fare per i 500 milioni di franchi supplementari per l'acquisto di munizioni destinate ai sistemi di difesa antiaerea e all'appoggio di fuoco indiretto. Chiudiamo dall'estero. Il Parlamento francese ha approvato ieri una legge per vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. I ragazzi sotto l'età limite non possono più creare nuovi account, mentre i profili già esistenti dovranno essere chiusi entro il 1 gennaio 2027. La legge prevede alcune eccezioni, tra cui le enciclopedie online e i contenuti a finalità educativa. La nuova legge impone anche alle piattaforme di introdurre sistemi di verifica dell'età. La Francia è il primo paese europeo ad aver introdotto una misura di questo tipo. Oggi a sud delle Alpi tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporali a partire dalle Alpi. A nord oggi tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani, dopo le ultime schiarite mattutine, aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.
1: Le 17 e 4 minuti, di nuovo buonasera, ben ritrovati, questa è Rete 1, questo è Tempo Reale con Axel Belloni. Andiamo rapidamente sulle strade per aggiornarvi per quanto riguarda la situazione del traffico. Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento ci sono già dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione sud, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. La situazione alla galleria del San Gottardo invece sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Andiamo in Romandia, traffico incolonnato e ritardi di 40 minuti sulla A1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonnay e nella Svizzera centrale infine ci sono code e ritardi fino a mezz'ora sulla A2 tra Stanstad e Emmen Sud in direzione nord. E allora, l'avete sentito anche nel notiziario pochi minuti fa, ne abbiamo parlato anche noi nella prima parte, sono in corso i lavori delle Camere federali a Berna e allora noi proviamo ad andarci a Berna, andiamo da Roberto Porta. Buonasera Roberto.
2: Buonasera Axel.
1: Allora, domani puntata di Modem da Berna e quale sarà il tema in pagina nella vostra puntata?
2: Sì, saremo da Berna, ma guarderemo un po' anche oltreoceano perché avremo uno sguardo all'America Latina e all'accordo di libero scambio tra la Svizzera e 4 paesi di questo continente, Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. L'accordo si chiama Mercosur, è considerato il terzo accordo di libero scambio per importanza agli occhi del nostro paese dopo quello con l'Unione Europea e quello con la Cina. Ci sono discussioni tra le due Camere con due posizioni diverse al momento tra Consiglio degli Stati e Consiglio Nazionale. Il Nazionale domani dovrà discutere e capire se tornare sui suoi passi. In giugno aveva bocciato questo accordo, oppure se allinearsi alla posizione degli Stati che ieri aveva approvato questa intesa, un'intesa che sta molto a cuore anche al Ministro dell'Economia Guy Parmelin, che l'ha difesa in aula ieri agli Stati con successo. Vedremo cosa succederà, appunto, non ne parleremo domani prima di questo dibattito.
1: Roberto, prima di lasciarti andare, perché so che insomma le interviste incombono, diciamo, il mondo contadino è una delle questioni dibattute di questo accordo con il Mercosur, è forse l'ambito economico che più teme, possiamo dire, a livello svizzero questo accordo?
2: Sì, sta facendo anche parecchia pressione, da qui appunto la bocciatura al Nazionale nel giugno scorso. Tra i nostri ospiti avremo anche, speriamo di averlo perché è molto impegnato con i lavori del Gran Consiglio che al momento si stanno svolgendo a Bellinzona, avremo Sam Genini, segretario agricolo presso l'Unione Svizzera dei Contadini, e poi due consiglieri nazionali, Alex Farinelli e Jon Pult, socialista grigionese.
1: Grazie Roberto, buon lavoro a te e ai colleghi.
2: Grazie a te Axel e buon lavoro a tutti.
1: E ricordiamo ovviamente l'appuntamento domani mattina 8:30 Rete 1 con Modem.

Blondie con Heart of Glass dalla fine degli anni 70. Torniamo su una notizia che a volte quando se ne discute viene da dire non è quasi più una notizia, ma quando l'Etna obbliga l'aeroporto di Catania ad essere chiuso è sempre una notizia. E ci risiamo dopo la sospensione di agosto, dei primi di agosto, di nuovo i voli sono sospesi oramai dalla tarda serata di domenica e lo saranno fino almeno alle 10 di questa sera i voli sull'aeroporto di Catania a causa dell'attività di eruzione dell'Etna. La decisione è stata presa dopo che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Italiano ha innalzato già ieri da arancione a rosso il livello di allerta per l'aviazione a causa in particolare delle emissioni di cenere, e allora diversi voli sono già stati cancellati. Come dicevamo, l'ultima sospensione risaliva all'11 di agosto, a un mese e qualche giorno di distanza ci risiamo. Aeroporto di Catania, che è uno scalo importante in Italia, rimane il quinto scalo italiano per traffico di voli e passano circa 12,3 milioni di passeggeri dall'aeroporto di Catania. Chiaramente lo sappiamo, da quando è stato progettato e stato realizzato, la vicinanza all'Etna non è che abbia reso i lavori dell'aeroporto particolarmente facili, quindi quello che si invita a fare, almeno l'aeroporto, le autorità aeroportuali invitano i passeggeri a controllare costantemente lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto per evitare di creare ingorghi all'aeroporto, però intanto diversi voli sono stati cancellati. Dicevamo, il grosso problema al momento non è tanto il magma, l'eruzione vera e propria, ma la cenere. Infatti continua la fumata di cenere, mentre per quanto riguarda i cosiddetti valori del tremore, che sono quelli che segnalano l'energia di risalita del magma dal sottosuolo, mettiamola così, sono al momento medio-bassi e quindi di fatto non segnalerebbero un'imminente fuoriuscita di magma, però la cenere riduce la visibilità e quindi questo è un problema per gli aerei. E questo, lo ricordiamo ancora una volta, ha portato all'Istituto Nazionale Italiano di Geofisica e Vulcanologia ad emettere questo bollino rosso, che è passato da arancione a rosso, in particolare per il traffico aereo, e quindi il traffico aereo intorno a Catania al momento rimane a terra. Questa è la nuova di Laura Pausini, che in realtà è un remake di una canzone famosissima di Raf. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Non siamo soli, siamo insieme ai nostri ascoltatori e in particolare abbiamo dato la notizia appunto della chiusura dell'aeroporto di Catania a causa della cenere, dicendo un'imprecisione: non è un problema di visibilità, ma lo faccio spiegare ad Albi che ci manda un messaggio.
1: Ciao, sono l'Albi, allora ciao. Te ne dico un'altra: non è la visibilità per gli aeroplani, okay, perché guidano con nella nebbia, con i radar, nelle tempeste, nelle nuvole, non c'è problema. Il problema è che la polvere, la nuvola, è polvere di silicio, granelli. Il silicio sono quei granelli che ci sono attaccati alla carta vetrata.
0: Sì.
1: Se passano attraverso una nuvola di quelli, gli smerigliano le turbine, diventano piccoline e l'aereo precipita. Solo quello, non è un problema di visibilità. È che la nuvola è una carta vetrata. Saluto.
0: Grazie Albi per questa spiegazione tecnica, quindi di fatto ingegneristica. In ogni caso, appunto, l'aeroporto di Catania rimane chiuso. Diamo un aggiornamento di traffico rapidamente. Lo abbiamo detto prima, ci sono disagi causati dal solito traffico, ma anche da un veicolo in avaria. Ora dovrebbe essere risolta la situazione, ma già alle 4 del pomeriggio, questo pomeriggio, sulla 2 in direzione sud, a causa di un veicolo in avaria, ci sono stati disagi tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao. Ve l'abbiamo indicato, ma ve lo ripetiamo perché ovviamente il veicolo è stato rimosso, ma il problema persiste e quindi la PAN verificatasi fra me lì della Galleria di San Nicolao, che è stata risolta mezz'oretta fa, attorno alle 16.45, però sta ancora provocando importanti ritardi. Secondo Ticino Online i ritardi sono stimati a mezz'ora per la tratta tra Lugano Nord e Valmara. Oltretutto si aggiunge la situazione, dicevamo, al fatto che siamo nell'orario già di punta del traffico, traffico bloccato anche sulla cantonale tra Capo San Martino e Melide, quindi insomma, chi ha pensato di evitare la A2 passando dalla strada di Capo San Martino, anche lì sappiate che ci sono dei disagi.

That Don't Impress Me Much, Shania Twain. Allora, impressiona senz'altro gli zurighesi questa notizia. La notizia riguarda la Zürifest. Allora, partiamo dal fatto e dal titolo della NZZ, che titola così: Das Zürifest kehrt 2029 zurück, neu aber als dezentrale Feier. Quindi torna la Zürifest nel 2029 in formato decentralizzato, lontano dal lago e senza fuochi d'artificio. Allora, la Zürifest dovrebbe tornare nel 2029, l'ultima edizione è stata nel 2023, e lo ricordiamo, fino al 2023 la Zürifest, che è un festival a Zurigo, si teneva ogni 3 anni. L'ultima edizione, che era prevista per quest'anno, per il 2026, è saltata, l'annuncio è arrivato già l'anno scorso, e si cerca quindi di tornare nel 2029. Si cerca di tornare con una versione, come dicevamo, rinnovata a partire dal concetto. Il concetto ruota attorno al fiume, infatti la manifestazione non dovrebbe più essere a lago, ma dovrebbe trovarsi alla confluenza tra la Sihl e la Limmat, quindi due fiumi di Zurigo. Prima edizione, dicevamo, dopo la ripresa prevista nel 2029, e i due fiumi non solo saranno lo scenario della Zürifest, ma dovrebbero anche essere un elemento centrale, così come il collegamento tra diversi quartieri e zone della città, altro elemento centrale. Quindi non più un solo quartiere ad ospitare la Zürifest, ma alla confluenza tra i quartieri. Versione senza fuochi d'artificio, dicevamo, decentralizzata, ma che ha come obiettivo quello di rivolgersi a un pubblico più ampio, comprese le famiglie. Ci saranno iniziative commerciali, eventi culturali e ovviamente eventi musicali, che sono un po' il cuore della Zürifest. Dicevamo, un nuovo concetto, ma un'associazione storica che è stata incaricata poi di sviluppare questo concetto. Concetto si intende, il fiume deve essere centrale, quella è la zona, poi c'è qualcuno che concretamente deve fare una proposta di progetto, e sarà in particolare l'associazione Zürcher Volksfest, che è un'associazione storica di Zurigo, che ha esperienza proprio nell'organizzazione anche delle edizioni passate della Zürifest. Allora saranno proprio loro a dover elaborare un programma e il concetto, che dovrebbe essere presentato nel corso della prima metà del prossimo anno. Sulla base di questo poi si discuterà a livello politico il finanziamento, quanto si spenderà per la Zürifest e la fattibilità a livello proprio realizzativo. Intanto già per questa prima fase, nell'elaborazione del progetto, nella assegnazione all'associazione che poi si occuperà appunto del progetto in sé, sono già stati stanziati 420.000 franchi. Per la popolazione di Zurigo la notizia positiva è che nel 2029 la Zürifest ritornerà.

0: Sofia. Alvaro Soler con Sofia alle 17.30. Siamo pronti a parlare di sport. Lo facciamo questo pomeriggio con Paolo Laurenti. Ben arrivato.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutti.
0: Allora, lasciamo l'occhio lì un secondino, perché alzo lo sguardo sopra le tue spalle e c'è RSI La 2 che in questo momento sta facendo vedere la nazionale svizzera di volley, quindi pallavolo.
1: Esattamente, sono in corso infatti gli europei, la Svizzera però è già eliminata, ultima del gruppo D, ha perso tutte e quattro le partite precedenti, però potrebbe congedarsi vincendo contro la Lettonia, infatti è in vantaggio 2-7-0, anche se nella terza frazione è sotto 23-14, però insomma speriamo che possa congedarsi con la prima e unica vittoria di questa manifestazione che si tiene in Romania a Cluj.
0: Veniamo invece al piatto forte di questa sera, inizia il campionato di hockey.
1: Conto alla rovescia è dunque terminato, sta per terminare, 19.45, dunque 2 ore 15 l'ingaggio d'inizio di Ajoie Ambri Piotta e di Lugano Servette per quanto riguarda le compagini ticinesi di questo primo tour di un campionato e ormai è stato detto più volte da tanto tempo, sempre più equilibrato. Io non ero d'accordo fino a qualche anno fa perché alla fine vinceva sempre lo Zugo, che era la squadra tra le più ricche, poi vinceva lo Zurigo, però negli ultimi anni le finaliste si sono un po' alternate, c'è stato il Bien, il Losanna, Friburgo che poi appunto ha vinto l'anno scorso il primo titolo della storia, quindi davvero è un campionato che mette almeno 8-9 squadre nelle condizioni di poter arrivare fino in fondo.
0: Chiaramente questo è bello per lo spettacolo, speriamo che insomma, per una volta insomma arrivi anche la Svizzera italiana.
1: Esattamente, il Davos per rimanere insomma un po' anche nei grigioni è arrivato l'anno scorso, stasera dimenticavo di dire gioca in casa contro il Lagnau, le ambizioni di arrivare fino in fondo forse sono più su sponda bianconera. Lugano l'anno scorso è uscito ai quarti di finale, battuto 4-0 contro lo Zurigo. L'obiettivo è arrivare ancora ai playoff, probabilmente dalla porta principale, ovvero tra i primi 6 posti, e poi avanzare, insomma, fare un passo ulteriore per l'Ambri Piotta, che sta vivendo insomma una stagione di ricostruzione. È cambiato l'allenatore, è vero che è rimasto, però era cambiato a metà stagione scorsa, è cambiata la dirigenza, è arrivato un nuovo general manager, un nuovo presidente. Ci sono dubbi per quanto riguarda davvero il valore della rosa, soprattutto difensiva, quindi si tratta insomma di cercare di vivere un campionato relativamente tranquillo.
0: Vediamo, questa sera appunto tra pochissimo si comincia ovviamente.
1: 19.15 Sport siete. E Musica, certo. Sport e Musica quindi con un ampio prepartita, poi avremo Omar Meschal inviato a Porrentruy per seguire l'Ambri Piotta, Lorenzo Boscolo qui vicino alla Corner Arena per seguire il Lugano, e poi come sempre torna anche, speriamo, l'apprezzato, ma mi sento di dire sì, appuntamento post partita con After Rock e con le interviste dalle piste e i commenti a caldo appunto dei nostri inviati.
0: Possono sempre partecipare gli ascoltatori?
1: Certamente, il numero WhatsApp è sempre attivo, vado subito a ricordarlo, che è lo 079 620 8809. Hai fatto bene a ricordarmelo, che vado a mettere in carica il telefono.
0: Metti in carica il telefono, esatto. Che dopo almeno potete rispondere e salvatevelo che a tifosi di hockey potete interagire con voi direttamente,
1: certo,
0: con la pista, insomma, con gli inviati.
1: Sì, facendo anche domande, spesso ci arrivano commenti, ma si possono inoltrare domande che poi giriamo a chi ha seguito dal vivo le partite delle ticinesi.
0: E questo anche il valore aggiunto di raccontare alla radio l'hockey delle ticinesi, mettiamola così, lasciamelo dire. Sì. Chiudiamo dando una informazione invece che riguarda il mondo dell'atletica.
1: Sì, perché per la prima volta nella storia l'Africa potrà ospitare i mondiali nel 2029, appunto, di questa nobile disciplina. Africa che pian piano insomma si sta facendo largo come continente in grado di ospitare delle grosse manifestazioni. Ci sono stati recentemente 2025,
0: sì, l'anno scorso
1: in Ruanda i mondiali di ciclismo. Ci ricordiamo tutti, forse qualcuno ha ancora nelle orecchie le vuvuzela.
0: Ah, no,
1: e le vuvuzela. parallela dei mondiali del 2010 di calcio. Poi tra l'altro anche nella prossima edizione ci sarà una porzione di Africa con il Marocco che ospiterà la rassegna iridata assieme a Spagna e Portogallo. Quindi per la prima volta i mondiali di atletica in Africa, tra l'altro in Kenya, dove insomma patria dei grandissimi fondisti, e noi ne parleremo, avremo un commento all'interno di Rete Uno Sport al termine di 6 di sera.
0: Sì, appunto, l'atletica, lo dicevamo prima di cominciare questa chiacchierata, l'Africa è una realtà fortissima in diverse discipline, soprattutto le discipline di fondo, mezzo fondo eccetera, e però non ha mai avuto un mondiale. È uno dei paradossi.
1: Beh, poi saranno dei mondiali in altitudine, quindi con condizioni che potrebbero essere anche favorevoli per magari qualche disciplina, per stabilire nuovi record.
0: Vedremo, in ogni caso appunto l'appuntamento è con lo sport subito dopo 6 di sera e poi ovviamente sport e musica per raccontare l'hockey. Grazie Paolo, buon lavoro, buona
1: serata. A voi, a più tardi,
0: vi aspetto. Metti in carica il telefono, mi raccomando.
1: Subito.
0: E adesso noi andiamo a Vienna a vedere un po' come la situazione è sulle strade. Daniele De Matteo, buonasera anche a te, com'è la situazione a livello di traffico?
2: Buonasera a tutti da Vienna e buon viaggio a chi è in auto. Sulle strade ticinesi anche stasera, come d'abitudine, il traffico pendolare è intenso e al momento i rallentamenti più importanti, quelli più significativi, sono segnalati sulla 2 tra la galleria del Dosso di Taverna e Mendrisio, su più tratti in direzione di Chiasso, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, da Castagnola verso la Dogana di Gandria, sulla cantonale da Lamone a Vezia, su quella dalla Forca di San Martino a Melide, nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Potetresa, su più tratti in direzione dell'Italia, così come nella direzione opposta da Agno verso Manno. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono tuttora segnalate code di circa un chilometro con ritardi di una decina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione di Lucerna, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In Romandia, traffico incolonnato con ritardi fino a 40 minuti sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè, e infine nella Svizzera centrale code con ritardi fino a mezz'ora sulla 2 tra Stans Sud e Demmen Sud in direzione nord.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, che succede forse non è la domanda giusta, ma la domanda giusta è perché in questi giorni si sta sentendo tanto parecchio parlare di NASA. NASA non inteso come l'agenzia spaziale, ma NASA inteso come documentario che è stato realizzato da due registi israeliani e che negli scorsi giorni ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha creato forti reazioni opposte. Da un lato, alla Mostra del Cinema di Venezia ci sono stati 25 minuti di standing ovation per questo documentario, estremamente forte, su una tematica estremamente dibattuta e ancora calda, purtroppo. Dicevo, reazioni opposte perché dall'altra parte non sono mancate fin da subito le critiche da parte del governo israeliano e da parte dello stesso primo ministro Netanyahu, il quale ha accusato il documentario, citiamo, di incitare all'antisemitismo a livello mondiale. Allora partiamo dal nome di questo documentario e dalla ragione per cui si chiama NASA. NASA, scritto NAZA, che è un acronimo militare e che in ebraico vuol dire qualcosa come danno collaterale. Stando a quanto viene raccontato nel documentario, questo acronimo sarebbe utilizzato dall'esercito israeliano per indicare il numero di civili palestinesi che riterrebbe accettabile eliminare pur di uccidere un miliziano di Hamas. Più l'esponente di Hamas è un personaggio importante, più sarà il danno collaterale, il NASA appunto, accettato dall'esercito israeliano, ovvero più alto sarà il numero di civili che l'esercito è disposto a di fatto sacrificare pur di eliminare un miliziano di Hamas. Il numero ovviamente rimane un numero segreto e interno all'esercito. Inoltre, l'esercito israeliano, subito dopo l'uscita del documentario, ha negato l'esistenza di tale parametro, mettiamolo così. Dall'altra parte, invece, di cosa parla il documentario? Entrando un po' nel documentario, nella sinossi, quindi nell'estrema sintesi del documentario, i due registi, lo ricordiamo che sono israeliani, dicono che è un documentario che mostra nel dettaglio, sto citando, i sistemi dietro alla pianificazione israeliana delle uccisioni di massa di civili palestinesi a Gaza. Documentario che si basa ovviamente su delle fonti, si basa su interviste effettuate a circa una ventina di funzionari militari e membri dell'intelligence israeliana che hanno deciso di rimanere anonimi. Inoltre il documentario si basa su diverse inchieste che sono state anche pubblicate da riviste israeliane palestinesi e mostra appunto il documentario come l'esercito israeliano selezioni gli obiettivi da colpire nella striscia di Gaza e in anticipo stimi quale potrebbe essere il numero di civili che potrebbero rimanere uccisi negli attacchi e di fatto, come possiamo dire, accetta il rischio che ci sia un numero anche consistente di civili che potrebbero rimanere vittime di attacchi che dovrebbero essere formalmente indirizzati contro Hamas. Fermiamoci un attimo sui numeri per ora ufficializzati, ma anche sui numeri del documentario. Dall'inizio della guerra nella striscia di Gaza, quindi dall'ottobre del 2023, quasi tre anni fa, l'esercito israeliano ha ucciso più di 73.000 palestinesi, per la maggior parte si parla di civili. I bombardamenti, bisogna dirlo, sono ancora in corso oggi, nonostante, lo sappiamo, ufficialmente dall'ottobre dell'anno scorso, del 2025, è attivo un cessate il fuoco, ma ci sono ancora bombardamenti che purtroppo colpiscono ancora i civili. Secondo le fonti di questo documentario, che si chiama appunto NASA, la tolleranza dell'esercito israeliano rispetto al numero di vittime collaterali, vittime civili che potrebbero rimanere sul campo, questa soglia di tolleranza si è alzata notevolmente dopo gli attacchi del 7 ottobre del 2023. Lo ricordiamo, bisogna dirlo, abbiamo fatto le cifre dei palestinesi che sono stati uccisi nell'attacco del 7 ottobre. Hamas uccise circa 1200 israeliani. Nel documentario una fonte inoltre a proposito appunto di questa tolleranza da parte dell'esercito israeliano che rispetto al numero di vittime concesse, vittime civili concesse, che si è alzata. Nel documentario una fonte, che lo ripetiamo rimane anonima, riferisce di un bombardamento per cui l'esercito israeliano avrebbe messo in conto 500 NASA. Cosa vuol dire? Vuol dire che riteneva accettabile eliminare 500 civili pur di uccidere un membro di Hamas, una persona, un obiettivo militare di fatto a fronte di 500 civili. È un documentario che evidentemente attira l'attenzione su una questione, lo ripetiamo ancora una volta, estremamente delicata, e torna ad attirare l'attenzione sulla questione delle vittime civili. È vero che le vittime civili purtroppo esistono da sempre, da quando ci sono le guerre, ma questo documentario mette in luce una dinamica di vendetta, almeno secondo quanto viene mostrato nel documentario, da parte dell'esercito israeliano, una dinamica che ovviamente ha suscitato forte reazioni da parte degli stessi vertici, sia dello Stato sia dell'esercito israeliano, che quindi non hanno mancato fin da subito di reagire a questo documentario. Ecco perché in questi giorni spesso sentiamo parlare di NASA. NASA, scritto NAZA, è appunto il titolo di questo documentario che è stato premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Siamo arrivati alle 17:46, andiamo avanti col programma, andiamo avanti con la musica, arriva Noemi.

Noemi con Bianca, 17:50, tra una decina di minuti 6 di sera, con tutta l'attualità locale, nazionale, internazionale. Noi in questo momento del programma diamo un'occhiata proprio all'attualità locale, nazionale, internazionale. Lo facciamo partendo dai portali di informazione online. Partiamo dal Corriere del Ticino, che suggerisce diversi spunti. Al centro della pagina in questo momento un caso spiacevole che riguarda i tifosi, una parte dei tifosi del Losanna Calcio. Il caso: saluti nazisti fra i tifosi del Losanna, gli ultras prendono posizione. Il collettivo che sostiene il club vodese, quindi il Losanna Calcio, tramite una nota ha preso le distanze da quanto è successo con questi saluti nazisti nel corso del derby contro il Ginevra Servette. Venendo invece a questioni locali, Corriere del Ticino mette in primo piano le mountain bike e i nuovi percorsi. Parliamo di Valle del Sole, parliamo di Cardada, parliamo del Locarnese. Con la bassa di Cardado, la bici da montagna, la mountain bike è senza più ostacoli, curve, velocità e fluidità, ecco le caratteristiche del percorso appena inaugurato tra Cimetta e la Capanna dello Stallone. I colleghi del Corriere sono saliti a Cardada appunto per questo rinnovamento dei percorsi mountain bike. E chiudiamo con invece una notizia per quanto riguarda il Corriere, notizia internazionale che ci porta in Italia. Fabrizio Corona scende in politica, nasce Per la Verità, il nome del movimento, ma lui non potrà candidarsi. Corona, re dei paparazzi, lancia un movimento liberale e contro il sistema, così lo ha definito, e si è paragonato alla discesa in campo negli anni 90 di Silvio Berlusconi. Fabrizio Corona scende in campo appunto in politica, almeno ci prova. Niente conferenza stampa, niente palco, un video pubblicato ieri sul suo canale all'interno della sua piattaforma di contenuti. È lì che con i suoi toni classici ha presentato quello che vorrebbe essere una discesa in campo politica. Andiamo sulla regione che in primo piano in questo momento mette Italia la RTS. RTS taglierà 25 posti di lavoro e risparmierà 8,1 milioni di franchi entro il 2027, così titola la regione. Parliamo della radiotelevisione romanda. RTS che precisa le misure di risparmio che prevedono la soppressione di 30 impieghi e nuove sinergie con la SRF, le consorelle, quindi SRF, e anche con noi, quindi con la RSI. E la RTS quindi ha precisato oggi le misure di risparmio per il 2027, misure di risparmio che ammontano a 8,1 milioni e, lo abbiamo detto, prevedono la soppressione di 30 impieghi, l'equivalente di 25 posti a tempo pieno. Andiamo sulla stampa romanda che con il 24 ore attira nuovamente l'attenzione sulle difficoltà degli agricoltori in difficoltà. Quest'estate la terra ha tremato, le conseguenze, loro parlano di tsunami, sta arrivando.

L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, ritenendo ancora elevato il rischio per la sicurezza interna e di, così parla ANSA, di possibili infiltrazioni terroristiche. La risposta della Spagna che ha deciso di estendere fino all'8 di ottobre i controlli nei porti e aeroporti sui viaggiatori provenienti dall'Italia, e quindi di fatto viene sospesa tra i due paesi momentaneamente la libera circolazione Schengen, quella prevista tra i paesi dell'Unione Europea. Andiamo invece sulla BBC per concludere. BBC che torna su quanto avvenuto tra Danimarca e Russia. La Danimarca afferma che una nave da guerra russa ha lanciato razzi segnalatori contro elicotteri militari. Il primo ministro danese ha accusato la Russia di un comportamento sconsiderato, avvenuto appunto nel corso della notte scorsa. Nuove tensioni tra Russia e paesi della NATO, anche in mare, dove appunto una nave da guerra russa avrebbe lanciato due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese in acque internazionali al largo proprio della costa danese. L'elicottero danese non è stato fortunatamente colpito, ma si tratta pur sempre di un incidente sfiorato. L'elicottero, secondo quanto affermato dalla Danimarca, stava effettuando una ricognizione per fotografare proprio la nave russa. Il governo danese convocherà l'ambasciatore russo e, come dicevamo e come riferisce proprio la BBC, ha definito irresponsabile il comportamento della Russia. Siamo arrivati alle 17:55, ci ascoltiamo Stevie Wonder con Fun Day.

0: La voce è quella inconfondibile di Stevie Wonder con Fun Day. 17:58, allora siamo arrivati quasi ai saluti. Prima dei saluti, anche oggi abbiamo estrapolato dal mondo una frase.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Una divisa non cancella la personalità di un bambino. Frase di oggi che abbiamo preso dai promotori di una mozione che è stata inoltrata al governo ticinese per introdurre un abbigliamento comune dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole elementari. In altre parole, ha messo in discussione la reintroduzione di una divisa. Alla base della proposta ci sono essenzialmente due motivi. Da una parte la presenza di abbigliamenti poco consoni al contesto scolastico, secondo i promotori della mozione, dall'altra il confronto sempre più precoce dei bambini con modelli legati all'immagine.

0: immagine, alle marche e alle mode. Secondo i promotori, una divisa ridurrebbe così il confronto basato sull'immagine e sul modo di vestirsi. Mozionanti che quindi chiedono al Consiglio di Stato di valutare l'introduzione della divisa nelle scuole dell'infanzia e alle scuole elementari, eventualmente attraverso una fase di test con un modello che rimanga pratico e non comporti costi aggiuntivi per le famiglie. Vedremo, insomma, quale sarà la risposta e eventualmente quale sarà la proposta stilistica. Vi saluto con le previsioni del tempo per domani. Mercoledì al sud sarà una giornata nuvolosa, nel corso del pomeriggio primi rovesci temporali a partire dalle Alpi. Al nord al mattino ultime schiarite, poi aumento delle nubi seguito da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Temperature al sud fra 15 e 24 gradi, al nord tra 10 e 20.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Ben ritrovati da Nicola Luend. I lavori al Gran Consiglio ticinese in apertura stasera. Il piano energetico e climatico cantonale è stato approvato, ma il suo volto è molto differente rispetto a quanto pianificato dal cantone, ma anche dalla commissione competente. Bocciati a colpi di emendamenti i sostegni per i pannelli fotovoltaici. E sul caso Zali il confronto fra governo e Gran Consiglio scivola a domani. E oggi c'è stata un botta risposta fra l'Ufficio Federale delle Strade e le due commissioni dei trasporti del Bellinzonese e del Locarnese. Il motivo del contendere è annoso, ovvero il collegamento autostradale A2 A13. Riemerge una variante che non piace alle due commissioni perché fa perdere tempo. Dall'estero invece sono due i temi su cui ci concentreremo e che commenteremo con due differenti ospiti: l'annuncio del Pentagono statunitense di una carenza di munizioni a causa della guerra contro l'Iran e la riforma della legge elettorale italiana ad un passo dall'essere completata dopo il sì odierno in Senato. Stasera inizia il campionato di hockey su ghiaccio e noi faremo il confronto in termini di cifre e caratteristiche economiche fra lo stesso hockey e l'altro sport molto seguito in Svizzera, cioè il calcio. E ci sarà spazio infine anche per un dibattito pro e contro a confronto su un tema in votazione il prossimo 27 settembre.
3: Noi non chiediamo con questa iniziativa che tutte le persone diventino vegetariane o vegane, ma che si riduca il consumo sproporzionato ed eccessivo di carne.
4: Ma comunque quella del consumo, se si consuma troppa carne, è comunque una scelta personale.
2: È l'iniziativa popolare sull'alimentazione che mira a rafforzare una produzione nazionale sostenibile. A difenderla avremo la giovane verde Noemi Buzzi, a contrastarla il direttore dell'Unione dei Contadini Ticinesi Sam Genini. Questi dunque i temi di oggi, martedì 15 settembre. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E stasera allora si parte da Bellinzona dai lavori del Gran Consiglio. Oggi doveva essere una giornata carica di temi anche di un certo peso, sia sul piano dei contenuti che su quello più, diciamo così, squisitamente politico. Gran parte del pomeriggio è stato dedicato alla discussione sulla legge energia legata al PEC, il PEC che è il piano energetico e climatico cantonale. Una quarantina gli emendamenti discussi, una parte è stata accolta e questo ha cambiato e non di poco il volto del piano e la sua possibile applicazione. Di questo parleremo fra poco. Prima la questione più politica, quella che fa discutere da settimane, ovvero il caso legato al consigliere di Stato Claudio Zali. Il confronto fra Gran Consiglio e governo che doveva rispondere oggi a diverse interpellanze. A Bellinzona stanno seguendo i lavori Umberto Gatti e Marcello Ierace. Umberto, iniziamo allora proprio dal caso Zali. Le discussioni dovevano iniziare oggi, invece sono state rimandate.
5: Sì, esatto, diciamo che delle risposte nell'aula del Gran Consiglio da parte del governo si attendevano in questa sessione. La giornata fissata doveva essere quella di oggi, ma le discussioni si sono prolungate oltre il previsto sulla quarantina di emendamenti che citavi prima alla legge energia e di cui parleremo a breve. Le risposte erano attese oggi, dicevamo, sono state rimandate a domani, quando il Consiglio di Stato dovrebbe rispondere a 10 interpellanze, di cui 7 riguardanti le vicende del consigliere di Stato Claudio Zali. Domani sarà interessante capire se verrà chiesta una discussione generale su una o più di queste risposte del governo. Se così fosse, ci sarebbe una discussione aperta e di carattere politico che potrebbe far emergere anche ulteriori elementi, staremo dunque a vedere. Oggi si sono anche riunite le sottocommissioni che si occupano di vigilanza sul presunto abuso di autorità che Claudio Azzali avrebbe commesso intervenendo sul caso del 14enne rinchiuso alla Farera. Sono stati sentiti il consigliere di Stato Norman Gobbi e la magistrata dei minorenni Fabiola Niesa. Le sottocommissioni hanno definito esaustive le risposte ricevute e sufficienti per iniziare a redigere i rapporti. Sentiamo la deputata Cristina Maderni.
6: Questo rapporto dovrebbe portare a delle conclusioni, chiaramente le conclusioni potranno essere o congiunte di tutte e due sottocommissioni o con delle sottigliezze che vanno solo in una direzione o nell'altra delle due commissioni, portando degli auspici di miglioramento o di attuazione di nuovi protocolli, rispettivamente di nuovi sistemi, per esempio per i sistemi di comunicazione all'interno del Dipartimento.
5: Come dicevamo, per oggi il Parlamento si è concentrato principalmente sugli emendamenti alla legge energia che rientra nel piano energetico e climatico cantonale. Sentiamo com'è andata nel contributo di Marcello Iarace.
7: Dopo oltre un decennio e dopo due pomeriggi di discussione in Parlamento, il Ticino ha finalmente un nuovo piano energetico cantonale che ora è anche climatico. Un sì, quello del Gran Consiglio, non certamente indolore per il PEC, che già era stato ampiamente smussato nelle stanze della Commissione Ambiente ed Energia. Perché ieri è arrivato il via libera al piano, ai suoi principi, alle sue linee guida, mentre oggi, al momento di discutere e votare la LEN, la legge sull'energia, ovvero le norme di applicazione di questo piano, la musica è decisamente cambiata e lo ha fatto capire sin da subito il capogruppo del PLR, Matteo Quadranti.
8: Approvare il PEC non equivale ad approvare i singoli provvedimenti. Ieri sera abbiamo in realtà approvato il PEC, ma l'approvazione del PEC senza le modifiche della legge sull'energia consente sì di approvare le strategie, gli obiettivi, gli indirizzi del cantone, ma non per forza gli strumenti di attuazione.
7: I liberali, sostenuti soprattutto dall'UDC, hanno cercato a suon di emendamenti di svuotare la parte più ambientalista del PEC, quella su cui maggiormente aveva insistito l'ormai ex direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Azzali, al momento della presentazione del messaggio governativo. E se su alcuni punti un'alleanza tra PS, Centro e Lega ha permesso di attutire il colpo, su altri il centrodestra ha ritrovato compattezza e ha imposto la sua visione delle cose. Nello specifico sono stati cancellati l'obbligo di installare pannelli solari in caso di rifacimento del tetto della propria abitazione e anche quello che imponeva entro il 2045 la copertura per almeno metà di tutti i grandi stabili con anche qui pannelli fotovoltaici. A nulla è quindi servita la difesa proprio di questi articoli di legge fatta da Raffaele De Rosa, che ha ereditato il dossier da Azzali dopo l'ormai noto svuotamento delle competenze del DT.
9: Lo stralcio della lettera B a questo capoverso comporta lo snaturamento della proposta già di compromesso del rapporto di maggioranza che il Consiglio di Stato sostiene. Ricordo rapporto di maggioranza che ha fatto un lavoro minuzioso anche di ricerca di un vasto consenso andando a prolungare di ulteriori 5 anni la parte dell'obbligo sul fotovoltaico e a stralciare completamente il termine del 2040 per quanto riguardava la sostituzione degli impianti di riscaldamento.
7: Sono invece stati silurati gli emendamenti giunti dai banchi del Movimento per il Socialismo e dai Verdi che al contrario hanno provato a riportare il PEC alla sua forma originale, quella proposta 2 anni fa dal Consiglio di Stato. Laconico il commento conclusivo del deputato MPS Giuseppe Sergi, che ha definito questo PEC come un catalogo di buone intenzioni.
5: I lavori del Gran Consiglio sono ancora in corso e, come dicevamo, continueranno anche domani con le attese risposte sul caso Azzali. Per il momento da Bellinzona è tutto, linea Comano.
2: Grazie Umberto Gatti per questo aggiornamento sui lavori in Gran Consiglio. Vi ritroveremo evidentemente domani a Palazzo delle Orsoline per riferire appunto delle novità che sorgeranno sul caso Azzali. Ed ora ci occupiamo di trasporti in Ticino partendo da una presa di posizione piuttosto secca che cito: non si può andare oltre il 2045 per realizzare quest'opera e non si possono rimettere sul tavolo nuove varianti. Fine citazione. Commissione. Sono i termini usati in maniera congiunta dalle due commissioni dei trasporti, quella del Bellinzonese e quella del Locarnese. Si parla del collegamento autostradale A2 A13. Il servizio è di John Robiani.
10: La Confederazione intende realizzare l'autostrada tra Bellinzona e Locarno, sì, ma dopo il 2050, forse nel 2055. Gli uffici federali chiedono ora un approfondimento per confrontare due tracciati diversi, la variante sulla sponda sinistra e quella sulla sponda destra. Per le due commissioni dei trasporti, quella del Locarnese presieduta da Nicola Pini e quella del Bellinzonese da Mattia Lepori, però le due varianti sono già state oggetto di studi, confronti, discussioni con il territorio durate decenni, con analisi, contranalisi, il cui costo per i contribuenti è stato stimato in decine di milioni di franchi. E allora sentiamo Mattia Lepori.
11: Ma penso che innanzitutto un comunicato stampa congiunto sia un bel senso di unità attorno al collegamento che passa per l'appunto sulla sponda sinistra. Quello che vogliamo evitare è che il dibattito pubblico venga riaperto quando c'è per l'appunto un consenso già ampio verso un'opera necessaria, e dal nostro punto di vista l'orizzonte temporale non può venir posticipato ulteriormente di 10 anni, quindi si chiede che venga confermato l'orizzonte temporale 2045.
10: Il Locarnese, viene fatto notare, è l'unico agglomerato svizzero ad essere privo di un allacciamento autostradale. Sentiamo su questo punto Nicola Pini.
12: È ormai da 60 anni che si parla nella pianificazione delle strade nazionali del fatto di completare la rete stradale nazionale, collegando anche Locarnese tutto alla rete autostradale nazionale. Non si tratta di un ampliamento ma di un completamento, e su questo insistiamo e continueremo ad insistere a livello nazionale.
10: Mattia Lepori è municipale di Bellinzona e Nicola Pini è sindaco di Locarno. Sentiamoli ancora.
11: Noi congiuntamente un gruppo di accompagnamento politico abbiamo incontrato Ustra, che ci è sembrata convinta della bontà della variante PG Ustra, viene così per l'appunto definita, la variante su sponda sinistra. Su richiesta però dell'Ufficio Federale dell'Ambiente è stata ora messa in consultazione anche la variante o l'ipotesi di tracciato su sponda destra.
12: Il Locarnese ha bisogno di questo collegamento, ha costruito un grande consenso insieme alla Commissione Regionale del Bellinzonese, insieme al Cantone Tutto, su il progetto. Sarebbe peccato rimetterlo in discussione buttando anche un po' amare tutto il lavoro di consenso, di condivisione politica che è stato creato non negli anni ma nei decenni.
2: Ed ora facciamo un bel salto, andiamo oltreoceano negli Stati Uniti, dove fa discutere un rapporto interno pubblicato dal Dipartimento della Difesa. Un rapporto che rivela una carenza di munizioni in casa statunitense a causa della guerra con l'Iran. Il documento elenca anche i costi dei primi 4 mesi di guerra fra fine febbraio e giugno e fa il bilancio delle perdite inflitte alla flotta americana e alle basi americane in Medio Oriente. Sentiamo i dettagli con il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti, e poi vi proporremo l'analisi di un esperto.
13: L'hanno chiamata Operazione Furia Epica, manco fosse un videogioco o un blockbuster hollywoodiano. Ma dopo oltre 6 mesi di guerra, e seppur a corrente alternata, di epico c'è soprattutto lo svuotamento degli arsenali del Pentagono, in particolare intercettori come i Patriot e missili a lunga gittata come i Tomahawk. Le indiscrezioni giornalistiche, sempre smentite con stizza dall'amministrazione, trovano conferma in un documento di 44 pagine, pubblicato dallo stesso Dipartimento della Difesa, che oggi, dopo aver ricevuto una dose di testosterone, si chiama Dipartimento della Guerra. L'impiego di munizioni durante l'operazione Furia Epica ha provocato carenze nelle scorte strategiche, si legge nel documento, che rivela anche preoccupanti colli di bottiglie all'interno delle industrie di rifornimento. Secondo alcune stime ci vorranno dai 2 ai 4 anni per riportare gli arsenali ai livelli precedenti il conflitto. Non abbiamo nessuna carenza di armi, affermava ancora qualche settimana fa il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Possiamo andare avanti a colpire l'Iran fin quando vogliamo.
14: Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to.
13: Ma evidentemente, come emerge nero su bianco dal rapporto, il segretario alla difesa sapeva di mentire. Una situazione talmente seria che avrebbe spinto Donald Trump a sospendere, già a giugno, i bombardamenti su larga scala e a cercare una via d'uscita diplomatica al conflitto. Il documento offre quindi un chiarimento sui costi effettivi della guerra contro l'Iran. 33,4 miliardi di dollari tra fine febbraio e fine giugno, quando era stato firmato il memorandum d'intesa tra i due paesi, senza però tenere conto dei costi per le riparazioni. E l'Iran, le cui capacità militari, secondo Trump, erano state annientate con le prime ondate di attacchi, manterrebbe intatte le capacità di colpire basi americane in Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Iraq e Giordania.
15: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism.
13: Insomma, secondo il rapporto, il bilancio di sei mesi di guerra sarebbe molto molto lontano dalle affermazioni trionfalistiche del capo del Pentagono.
15: Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell.
2: E per commentare questa notizia relativa alla carenza di munizioni abbiamo coinvolto Mauro Gili, professore di strategia e tecnologia militare alla Hertie School di Berlino. Parliamo dell'esercito più potente del mondo e di una guerra che è durata meno di sei mesi per ora, eppure gli arsenali americani sono già vuoti e ci vorranno anni per riempirli. Come si è arrivati a tanto?
16: Ma in verità, per quanto possa apparire strano o forse addirittura paradossale, non è nulla di sorprendente, nel senso che è un problema cronico del sistema di difesa americano quello di sottoinvestire in munizioni. Cioè il budget della difesa del Pentagono è prevalentemente allocato a programmi d'arma e ad altre piattaforme, infrastrutture, ma la parte per le munizioni è stata in modo cronico sempre molto ridotta, e quindi questo problema appunto è emerso altre volte. Ora la situazione attuale è dovuta a una serie di altri fattori, ovvero che comunque ci fossero stati già due conflitti recenti, chiaramente quello in Ucraina e poi chiaramente il conflitto in Israele, che ha portato a queste, chiamiamoli, questi attacchi che ci sono stati negli anni precedenti dall'Iran verso Israele, poi attacchi verso navi da parte degli Houthi e via dicendo, che comunque a livello cumulativo hanno tutti contribuito a questo dispendio di munizioni. E quando gli Stati Uniti per la seconda volta nel giro di un anno hanno deciso di attaccare l'Iran, e facendolo in modo molto massiccio, chiaramente a tutti questi problemi già esistenti non hanno fatto altro che apportare un problema ancora più grosso.
2: Mauro Gili, quanto sono cruciali missili e sistema di difesa e di intercettazione in una guerra combattuta soprattutto a distanza come quella in Medio Oriente?
16: Viviamo nell'era della cosiddetta guerra di precisione, comunque guerra che viene combattuta a grande distanza e quindi lì con missili di precisione. Quando andiamo a guardare nello specifico, il problema è particolarmente serio per i missili intercettori, perché insomma sono quelli fondamentali, perché se una nave americana, una base americana, Israele, viene attaccato da missili iraniani o degli Houthi o qualsiasi altro attore, le opzioni sono chiaramente due: tentare di intercettarli, oppure, se questo non è possibile, sperare che il missile non arrechi troppi danni. Ma chiaramente questo non è un approccio sostenibile, e quindi i missili intercettori giocano un ruolo importante proprio per questa ragione. A ciò si aggiunge il problema che spesso l'approccio usato dai sistemi di difesa antiaerea è quello di sparare due missili per ogni missile in entrata, quindi cosa che provoca un dispendio quindi significativo di questi missili. A ciò si aggiunge il fatto che alcuni paesi del Golfo hanno usato questi missili in modo, permetto di dire, completamente errato, cioè sono usciti ricostruzioni da parte del New York Times, ad esempio, che spiegavano come questi sistemi fossero messi in modo automatico, per cui contro missili iraniani estremamente semplici venissero utilizzati i missili intercettori più costosi e più complessi americani, qualcosa che non ha alcun tipo di senso.
2: A questo punto risulta poco probabile che gli Stati Uniti possano lanciare una nuova offensiva contro l'Iran, perché non hanno le riserve o le risorse per lanciarla. È davvero così?
16: Domanda obiettivamente difficile. Direi che, insomma, vedendo la presidenza Trump, non mi sento di escludere nulla. e ritengo che qualche attacchi ulteriori ci potrebbero essere. Il fatto che le scorte di missili siano basse non vuole dire che siano completamente esaurite, cosa però noi ormai sappiamo da quando questo conflitto è iniziato, che la capacità di questi attacchi ad alta precisione di trasformarsi in obiettivi politici, cioè di portare l'Iran alla negoziazione, perché questo sostanzialmente è quello che vuole la presidenza Trump, è ormai molto molto ridotta. Quindi anche se questi attacchi dovessero continuare, non c'è ragione di pensare che possano portare ad alcunché di concreto, e direi il problema diventa ancora più serio per gli Stati Uniti alla luce di questa informazione, ovvero nel momento in cui il regime iraniano sa che per gli Stati Uniti è semplicemente una questione di tempo, e per cui a un certo punto non saranno più in grado di portare a termine questi attacchi, o comunque saranno molto più limitati, per il regime iraniano si tratta sostanzialmente di aspettare.
17: Grazie Mauro Gilli per queste considerazioni, lo ricordo, professore di strategia e tecnologia militare alla Hertie School di Berlino. E noi andiamo in Italia ora, dove oggi il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale. 113 voti a favore, 71 i contrari e 2 gli astenuti. Il testo ora dovrà andare alla Camera per l'approvazione definitiva. Prima di sentire un politologo con Alessandro Braga, allora partiamo dalle novità di questa legge e ti chiedo quali sono.
18: Il sistema elettorale approvato oggi dal Senato, e che dovrà ora avere il via libera definitivo dalla Camera, dove in calendario il 28 settembre, è un sistema misto, un proporzionale con premio di maggioranza, 35 senatori e 70 deputati, che scatta però solo se una lista, più facilmente una coalizione, raggiunge il 42% in entrambi i rami del Parlamento. Detto questo, le grandi novità rispetto al sistema vigente è che spariscono i collegi uninominali. All'ultimo è stata modificata la modalità di elezione dei candidati nei collegi plurinominali. Le liste non saranno bloccate come previsto inizialmente, ma composte da un capolista, quello sì bloccato, e da un elenco di 6 candidati che gli elettori potranno scegliere, fino ad un massimo di 3 con rispetto dell'alternanza di genere, anche se c'è da dire che i contrari ritengono che con la nuova legge la rappresentanza femminile rischierebbe di essere danneggiata. Questo non vale ovviamente per il cosiddetto listone, ossia quei candidati che entrerebbero di diritto in Parlamento in caso la coalizione raggiungesse il 42%, facendo scattare il premio di maggioranza. Ultimi 3 aspetti da sottolineare sono l'aumento del numero di firme per presentare la lista per i partiti non rappresentati in Parlamento, che sale da 1.500 a 6.000 firme, la soglia di sbarramento per ottenere i seggi, il 10% per le coalizioni e il 3% invece per le singole liste, e infine l'obbligo per le liste o per le coalizioni di indicare nel programma da depositare il nome e cognome del candidato alla presidenza del Consiglio.
17: Alessandro Braga, fin qui abbiamo parlato di punti, diciamo, tecnici, invece dal punto di vista politico quali sono i nodi?
18: La nuova legge, che ormai sembra chiaro che arriverà all'approvazione definitiva senza altri cambiamenti, modifica anche le strategie politiche di centrodestra e centrosinistra. Ovviamente l'opposizione hanno attaccato la maggioranza dicendo che la vogliono approvare per paura di perdere le prossime elezioni. In realtà ci sono aspetti positivi e negativi per entrambi gli schieramenti, e le modifiche apportate fino all'ultimo minuto sottolineano anche come tra i vari partiti ci siano differenze profonde. Per il centrodestra ora il governo, e che punta a riconfermarsi, l'introduzione del premio di maggioranza porterebbe ad avere una maggioranza ancora più stabile, ma c'è un aspetto che devono prevedere, ossia la presenza in coalizione o meno di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. I sondaggi vedono la nuova formazione in crescita costante, e se dovesse decidere di restare fuori dalla coalizione potrebbe essere decisiva per la sconfitta del centrodestra. Ecco perché nei prossimi mesi i tentativi di arrivare ad un accordo si potrebbero fare sempre più insistenti. Nel centro-sinistra o campo largo i problemi più grandi di questa nuova legge sono sostanzialmente 2 invece. Il fatto che dovranno presentarsi uniti per sperare di vincere, quindi dovranno superare le divergenze tra i vari partiti, soprattutto in tema di politica estera, e poi che dovranno indicare nel programma il nome del candidato premier, cosa che necessiterà un confronto tra i partiti e probabilmente anche l'indizione delle primarie di coalizioni, che però non tutti vorrebbero fare.
17: E per capire la portata della novità, nel pomeriggio abbiamo sentito Marco Valbruzzi, che è politologo all'Università Federico II di Napoli. Gli ho chiesto, per iniziare, in cosa si differenzia questo tentativo, quasi riuscito, l'abbiamo detto, di cambiare le carte in tavola nell'ambito del sistema elettorale italiano rispetto ad altri tentativi portati a termine in passato da altri governi. Sentiamo.
19: Diciamo che questa è una routine ormai abbastanza istituzionalizzata nel contesto italiano, condannabile perché ogni governo cerca di modificare le regole del gioco e quindi non è mai positivo per la stabilità delle regole democratiche. C'è qualcosa di specifico però che è legato a questa particolare riforma elettorale, perché questa riforma elettorale era nata, l'intenzione soprattutto era nata in una fase in cui il sistema politico italiano era piuttosto stabile e quindi anche i rapporti tra gli schieramenti erano abbastanza fissi, ma man mano che poi è proseguito il dibattito sulla legge elettorale ed è arrivato quasi all'approvazione definitiva, sono intervenuti alcuni elementi, soprattutto la nascita di un partito importante che si sta rilevando importante nell'opinione pubblica, cioè Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che è una variabile che si è inserita e ha modificato in corso d'opera questa riforma elettorale. Quindi i riformatori hanno tenuto conto nella riforma anche di questo partito di destra radicale che è nato nel frattempo.
20: Ecco, allora le chiedo quali potrebbero essere molto concretamente le conseguenze di una riforma simile che lei mi dice che si è plasmata, diciamo, anche rispetto alle evoluzioni del panorama politico italiano, penso sia la maggioranza sia l'opposizione.
19: È difficile dirlo ora perché una riforma elettorale è double face, nel senso che presenta due facce sostanzialmente, una faccia maggioritaria e quindi tende a privilegiare i partiti e le coalizioni che sapranno raggrupparsi e sapranno raggiungere l'asticella che è stata fissata per il premio al 42% dei voti, e quindi se una dei due principali schieramenti riuscirà ad aggregare le forze e a superare quell'asticella del 42%, la legge elettorale funzionerà come una legge elettorale tendenzialmente maggioritaria, quindi rafforzando una maggioranza che esiste nelle elezioni e che sarà ulteriormente rafforzata poi in Parlamento. Se però questa soglia non dovesse essere raggiunta, allora la legge elettorale funzionerà come un normale sistema proporzionale, quindi nessun premio, nessun incentivo di rafforzamento di stabilità alle maggioranze di governo. Tutto dipenderà ovviamente dalla forza che avranno i partiti, dalla volontà che avranno i partiti nell'aggregare queste loro forze per il momento abbastanza sparse per arrivare a quel 42%. Motivo per cui, come le dicevo, quel partito che è nato in maniera imprevista, oggi dato al 7-8% dei consensi, potrebbe rappresentare una variabile significativa che quindi potrebbe rendere più complicati i calcoli ai partiti che hanno scritto la legge elettorale.
20: È un discorso simile applicabile anche per l'opposizione, dove sappiamo esserci comunque una realtà piuttosto variegata?
19: Sicuramente sì, già è difficile per il momento aggregare tutte le forze di centrosinistra, le forze del cosiddetto campo largo, e quindi non sappiamo esattamente ad oggi quale sarà il perimetro di quella coalizione, ma tenga conto che ovviamente c'è anche una componente di centro, partiti centristi sul confine, non sappiamo ancora se vorranno o non vorranno allearsi con uno dei due schieramenti, ma comunque quel blocco di partiti di centro ad oggi rappresentano circa un altro 7-8% di elettori. Se tutto questo dovesse realizzarsi, cioè se il Futuro Nazionale di Vannacci dovesse restare fuori dai due schieramenti e se il partito di centro, la coalizione di centro per così dire, dovesse ottenere un successo particolarmente importante, a quel punto lo schema maggioritario previsto dalla legge elettorale probabilmente salterà e si giocherà al gioco elettorale con le regole proporzionali previste comunque da questa legge elettorale.
20: E queste erano le considerazioni del politologo Marco Valbruzzi. Cambiamo scenari, cambiamo ambito per occuparci di sport. C'è attesa infatti per l'inizio del campionato svizzero di hockey su ghiaccio. Stasera dunque le squadre tornano finalmente in pista, uno sport che in Svizzera accende certamente molte passioni, ma che ha anche la concorrenza del calcio, disciplina che negli ultimi anni ha conquistato appassionati in più. E allora, al di là di quelli che possono essere i pronostici sportivi per le due squadre ticinesi, ora vogliamo mettere a confronto i due sport, quindi hockey e calcio, dal punto di vista dei numeri. Con noi Marzio Minoli della redazione economica.
21: Sì, buonasera. Allora, iniziamo con qualche cifra. In termini di ricavi, il calcio supera l'hockey. Nella stagione 2024-2025 i 12 club di Super League, in base a quanto ha pubblicato la Swiss Football League, hanno generato 440 milioni di franchi di fatturato. Per l'hockey è più difficile fare una valutazione, visto che non sono disponibili tutti i dati finanziari dei club. Si può comunque fare una stima, tenendo conto che i club sono 14, si arriva a circa 300 milioni di franchi di fatturato diretto. Una cosa importante da dire: per una squadra di calcio, soprattutto in Svizzera, alla voce ricavi è molto importante quella relativa alla vendita dei giocatori, che porta ad incassare anche qualche milione, cosa che per le squadre di hockey non è il caso. anche se un giocatore dovesse finire in National Hockey League, quindi negli Stati Uniti o in Canada, la squadra svizzera riceverebbe una cifra esigua. Parliamo di spettatori. Nel calcio la media è stata di 13.000 persone a partita, mentre nell'hockey di 7.500. Ma il totale durante la stagione in esame praticamente si è equivalso attorno ai 2.700.000 spettatori per entrambi gli sport. Bisogna però dire che l'hockey in quella stagione ha avuto 364 partite contro le 228 del campionato di calcio.
20: Marzio, dunque, se da una parte possiamo dire che il calcio è più ricco dell'hockey, quest'ultimo mostra però numeri piuttosto sorprendenti in termini di fedeltà alla squadra.
21: Sì, infatti l'hockey riempie le piste in media per il 90% dei posti e in alcuni casi si arriva al 100% di occupazione come a Friburgo. Quindi meno spettatori in termini assoluti in media rispetto al calcio, ma piste piene, mentre gli stadi da calcio arrivano a circa il 65% della capacità. Sono due le differenze sostanziali e ce le mostra uno studio dell'Università di Losanna. Dunque, in primis, l'hockey a livello internazionale è una potenza. Attualmente la Svizzera è al numero uno della classifica della Federazione Internazionale di Hockey e risulta essere il secondo campionato più popolare al mondo dietro la NHL nordamericana, quindi un traino non indifferente. Un altro aspetto importante che viene evidenziato dallo studio di Losanna è il tifoso di hockey trova una forte identità nazionale nella sua squadra. Infatti la maggior parte dei giocatori è svizzera, in quanto gli stranieri che possono essere schierati sono limitati a 6. Nel calcio la percentuale di stranieri arriva anche al 60%. Ma si va anche oltre. Molte squadre presentano giocatori proprio della regione. Prendiamo ad esempio Lugano e Ambri Piotta, che possono vantare diversi ticinesi titolari, mentre a titolo di esempio per il calcio il Football Club Lugano non ne presenta nemmeno uno, fatta eccezione dell'allenatore, ma lui in campo non entra. Quindi, concludendo, calcio più potente economicamente, con un maggior fascino internazionale grazie anche alle coppe europee, ma l'hockey risulta essere più popolare perché è molto legato al territorio.
20: Il confronto stilato da Marzio Minoli fra calcio ed hockey, questo confronto ci ha portato alle 18:31, fra poco continueremo l'avvicinamento al 27 settembre, giorno di votazioni federali, fra le quali quella sull'iniziativa sull'alimentazione. Per capire su cosa si voterà e quali gli argomenti di pro e contro, vi consiglio allora di ascoltare anche la seconda parte di 6 di sera.
0: L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, rivede nettamente al rialzo le previsioni di crescita per l'economia svizzera nel 2026, portandole al 2% dall'1,1% indicato in giugno. L'OCSE definisce la Svizzera un'economia stabile, prospera e dinamica, capace di assorbire gli shock recenti in modo relativamente favorevole. Il Consiglio nazionale ha avviato oggi la discussione sul messaggio 2026 concernente l'esercito. Pur essendo consapevole dell'evoluzione dei costi legati all'acquisto degli F-35, un abbandono del progetto o un cambio di sistema ritarderebbe l'introduzione di un dispositivo di difesa moderno. La sinistra puntava a una pausa di riflessione. Anche il Consiglio degli Stati, così come aveva fatto in precedenza il nazionale, ha approvato il controprogetto dell'iniziativa per vietare l'importazione di foie gras in Svizzera. Iniziativa depositata nel 2023. L'acquisto all'estero, secondo il testo del controprogetto, non verrà vietato, ma si punta comunque a diminuire il consumo sul territorio. La produzione di foie gras in Svizzera è vietata da più di 40 anni. Nello Yemen sono oramai 100.000 le persone sfollate a causa dei combattimenti tra i miliziani Houthi, sostenuti dall'Iran, e le forze filo-governative nell'ovest del paese. A lanciare l'allarme l'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, secondo cui l'escalation del conflitto sta provocando una grave crisi degli sfollati.
20: E dopo le notizie che ci ha letto Gabriele Borer, in questa ultima parte di 6 di sera guardiamo al 27 settembre, giorno in Svizzera di votazioni federali. Sul piatto c'è anche l'iniziativa sulla salvaguardia della neutralità, c'è anche qualcosa d'altro, cioè forse un pochino oscurata da quest'ultima, c'è l'iniziativa sull'alimentazione. Noi oggi vogliamo concentrarci proprio su questa. Laura Dick, andiamo diretti sui suoi contenuti. Cosa chiede?
1: Chiede un cambiamento al settore agricolo per poter raggiungere un tasso di autoapprovvigionamento del 70%, oggi è del 46%. Come? Producendo e consumando più alimenti vegetali e rispettando però vincoli quali la sostenibilità ambientale, la qualità, il mantenimento di prezzi accessibili, la protezione di acqua e terreni. Per gli iniziativisti è tempo di agire e bisognerebbe farlo nei prossimi 10 anni. La maggioranza del Parlamento e il Consiglio federale sono contrari. Bisogna dire che i Verdi lasciano libertà di scelta, mentre i Giovani Verdi dicono di votare sì.
20: Questi dunque in breve i paletti, il quadro della situazione sull'iniziativa sull'alimentazione. E allora mettiamo a confronto pro e contro. Da una parte la rappresentante di Giovani Verdi Noemi Buzzi e dall'altra Sam Genini, gran consigliere della Lega dei Ticinesi e direttore dell'Unione Contadini Ticinesi. Il dibattito registrato è stato condotto sempre da Laura Dick.
1: Noemi Buzzi, partiamo da lei e con questa domanda: un tasso del 70% di produzione nazionale è davvero necessario e realizzabile?
3: Partiamo dalla domanda fondamentale. Oggi la Svizzera ha un tasso di approvvigionamento netto del 46%, che scende al 42% se escludiamo i prodotti d'origine animali che sono anche ottenuti con mangimi importati. Questo livello è definitivamente troppo basso per garantire la sicurezza alimentare del paese, soprattutto in caso di crisi, conflitti o eventi climatici estremi come ad esempio la siccità e il caldo estremo che abbiamo appena vissuto in questi ultimi mesi e in generale nell'estate 2026. Si tratta di un principio che è scritto nella Costituzione e in particolare l'articolo 30 della legge sull'approvvigionamento economico del paese. Il Consiglio federale condivide comunque molti degli obiettivi di questa iniziativa, che sono appunto la sicurezza alimentare, la conservazione delle risorse naturali e la qualità dell'acqua potabile. E sono delle priorità, e la realtà climatica di quest'anno dimostra che se continuiamo così non riusciremo nemmeno a mantenere l'attuale livello di approvvigionamento. L'obiettivo del 70% non è un obbligo vincolante, ma è un orizzonte chiaro verso il quale dirigersi nell'arco dei prossimi 10 anni. Insomma, delle linee guida per un'agricoltura sostenibile e socialmente responsabile.
1: Diversi punti toccati sul fronte opposto. C'è Sam Genini della Lega dei Ticinesi e direttore dell'Unione Contadini Ticinesi. L'agricoltura è pronta a questi cambiamenti che chiede l'iniziativa?
22: Ma vorrei fare per favore un passo indietro. Penso che sia comunque un obiettivo lodevole, condiviso anche, quello del 70%, ma purtroppo è eccessivamente ambizioso e inattuabile. Oggi viene chiesto all'agricoltura di essere meno produttiva e più ecologica. Ricordo che il 21% delle superfici agricole svizzere già oggi sono dedicate alla biodiversità, poi però si vuole che aumenti l'autoapprovvigionamento. Questa iniziativa è quindi altamente contraddittoria, soprattutto quando ci viene poi chiesto sempre di più di accettare i vari accordi di libero scambio. L'obiettivo del 70%, che è quello che viene nel testo, si accompagna nell'iniziativa anche a nuove limitazioni nella produzione vegetale, come ha detto lei all'inizio, e con solo 10 anni per raggiungerlo. È vero, idealmente il settore agricolo, qualsiasi aumento del grado di autoapprovvigionamento è benvenuto, ancora di più un maggiore consumo di derrate alimentari locali. Però non si può fare una discussione sul tema solo con questo. Occorre chiedersi di che alimenti stiamo parlando. Aggiungere la questione dell'esportazione, delle importazioni. Diamo per scontato che il 70% non si applichi per esempio a caffè, cacao, frutta esotica o qualcosa del genere, pesci, crostacei. Però per le uova da consumo siamo già al 70% di autoapprovvigionamento. Andremo volentieri al 100% se non avessimo restrizioni nelle costruzioni delle stalle, a livello pianificatorio, legislativo, però le galline si nutrono di cereali e questi andrebbero, secondo l'iniziativa, dirottati per l'alimentazione umana. È un paradosso. Il tasso per il latte supera già oggi il 100%, ma credo che davvero sono poche le persone che consumano solo latticini svizzeri. Come detto, entrano in gioco importazioni, esportazioni. Anche in questo caso il tasso di autoapprovvigionamento di latte, latticini e carne diminuirebbe per le modifiche che chiede l'iniziativa. il cui scopo nascosto è proprio quello di limitare la produzione animale.
1: Ecco, ci sono dei limiti in agricoltura, dei limiti legati alle abitudini alimentari. Noemi Buzzi, torniamo appunto su proprio quest'ultimo punto. L'iniziativa che voteremo chiede cambiamenti nella produzione, ma poi effettivamente si chiedono anche dei cambiamenti nell'alimentazione delle persone. I contrari parlano anche di un possibile aumento dei costi dei prodotti, un temibile turismo degli acquisti. Cosa ne pensa? Quanto è davvero temibile il turismo degli acquisti se questa iniziativa verrà accettata?
3: Allora, io vorrei chiarire che noi non chiediamo con questa iniziativa che tutte le persone diventino vegetariane o vegane, ma che si riduca il consumo sproporzionato ed eccessivo di carne. Al momento attuale il consumo di carne in Svizzera è da 3 a 4 a 5 volte superiore alle raccomandazioni nutrizionali della Confederazione. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica raccomanda 10-15 kg all'anno per persona, ma attualmente ne consumiamo 50 kg e questa è una media. Secondo queste raccomandazioni, appunto, circa il 30% delle proteine dovrebbe provenire da fonti animali. Se si prendesse come riferimento queste raccomandazioni, noi potremmo già oggi soddisfare il fabbisogno proteico di circa 9,5 fino a 12 milioni di persone. Già oggi 2,1 milioni di persone hanno ridotto consapevolmente il proprio consumo di carne o vi hanno già rinunciato del tutto. E negli ultimi 5 anni il numero di persone che non mangiano carne è aumentato di circa il 40%. Negli ultimi anni possiamo veramente dire che la nostra dieta si è trasformata in maniera radicale e che la cucina vegetale non è più un argomento di nicchia e l'iniziativa di base non impone alcun divieto alimentare. La popolazione potrà continuare ad acquistare e mangiare ciò che desidera. Pensare che si voglia addirittura parlare di una dittatura vegana mi fa veramente un po' sorridere, perché al momento è proprio vero il contrario, ovvero ci si aspetta che tutte le persone consumino carne o prodotti d'origine animale. Per quanto riguarda il turismo degli acquisti, è ovvio che l'alimentazione è un diritto di tutte le persone e che quindi l'iniziativa deve essere attuata in maniera socialmente appunto sostenibile.
1: Ecco, deve essere attuata in maniera sostenibile. Una reazione da parte di Sam Giannini su questo: è attuabile mantenere il prezzo del cibo accessibile con questi cambiamenti in agricoltura?
22: Ma è comunque quella del consumo, se si consuma troppa carne è comunque una scelta personale. Mi chiedeva se l'agricoltura è pronta. Se si trattasse solo di rispondere alle esigenze da parte del mercato dei consumatori, sarebbe anche pronta. Però significa che c'è una richiesta e il prezzo che ricevono i produttori è interessante per questi prodotti. Non è il caso. Non c'è un mercato, quanto è stato detto, però lo si vuole imporre politicamente. Le leguminose, per esempio, piselli, ceci, lenticchie, sono l'1% in Svizzera delle colture e non vengono coltivate maggiormente per un motivo di costi. Quelli esteri costano la metà. Il settore agricolo è un'attività economica come tutte le altre, quindi qualsiasi attività deve essere anche economicamente sostenibile e quindi è giusto che ogni gestore aziendale agisca come meglio per lui, anche perché in passato ha fatto degli investimenti in tal senso, penso per esempio delle stalle. In Svizzera abbiamo obbligatoria la rotazione delle colture, per esempio, e vengono lì coltivati dei foraggi come colture intercalari che vengono poi dati agli animali perché non maturano in tempo, per non parlare dei declassamenti a foraggio di prodotti per il consumo umano a causa di sovrapproduzione o colpiti da malattie. Però ogni declassamento per questi cereali che non corrispondono alle esigenze dei consumatori hanno un ruolo fondamentale per il discorso. Non è voluto e non dipende dai produttori, perché hanno grosse perdite di guadagno. Se lo vendono per gli umani hanno per esempio il doppio di quello quando viene declassato. Quindi ci sono delle grosse perdite. E anche convertire questo in 10 anni, queste intere filiere, è veramente un problema.
1: Tanti elementi da prendere in considerazione. Volevo toccare un ultimo punto, rimango da lei, signor Giannini. Passiamo a un discorso generale. Comunque l'iniziativa solleva dei punti fondamentali su cui l'agricoltura deve interrogarsi: la biodiversità, lo sfruttamento delle risorse e anche le sfide che pone il cambiamento climatico. Al momento a livello federale c'è una nuova politica agricola in cantiere, ma che già non fa contenti tutti. L'iniziativa non propone un passo più rapido e concreto per trovare soluzioni a temi d'attualità, molto brevemente?
22: No, per niente. Come detto, ci sarà un motivo che nessuno in Parlamento, nessuno ha votato a favore dell'iniziativa, in tutto il Parlamento, nelle due Camere, perché a parte buoni intenti di facciata con un bel titolo, gli intenti dell'iniziativa sono ben altri e vogliono diminuire la produzione animale o gli animali in Svizzera, metterebbero in difficoltà le nostre famiglie contadine. Come ha detto lei, c'è una nuova politica agricola, non ha fatto contenti tutti, però da parte nostra siamo abbastanza soddisfatti, a parte i tagli che vogliono fare al budget. Ci chiedono sempre di più e tagliano sempre di più i fondi per l'agricoltura. Questo è il nostro grosso problema, però nel resto vediamo che va nella direzione giusta, nella direzione auspicata. Ci sono piani d'azione molto importanti per tutte le problematiche che ha detto lei, tra l'altro sono già tutti temi che abbiamo già anche votato negli ultimi anni, che ritornano ancora qua, come detto, con un titolo un po' mascherato, ecco. Quindi no, non è questa iniziativa che può fare qualcosa di concreto, anzi ci metterebbe veramente in difficoltà.
1: Ecco, in conclusione, Noemi Buzzi, perché votare quindi sì all'iniziativa sull'alimentazione invece?
3: Noi dobbiamo pensare anche a quelli che sono i costi dell'inazione, perché il sistema agroalimentare svizzero genera già oggi costi pari a 31,8 miliardi di franchi legati a danni ambientali, climatici e sanitari. Dunque, rafforzare comunque la sicurezza alimentare svizzera attraverso una produzione nazionale che sia sostenibile non è solamente una scelta ambientale, ma anche una questione di sicurezza interna e di responsabilità per il nostro futuro. Si tratta di gettare le basi per un sistema che sia resiliente e adatto alle sfide del futuro, in particolare dovute al collasso climatico.
1: Grazie mille Noemi Buzzi, rappresentante dei Giovani Verdi, e Sam Genini della Lega dei Ticinesi e direttore dell'Unione Contadini Ticinesi.
20: Laura Dick, dunque, i suoi ospiti in questa chiacchierata registrata nei giorni scorsi, con cui speriamo di avervi fornito qualche elemento in più in vista di fine settembre. Per oggi ci fermiamo qui, è stata un'edizione di Sei di Sera curata con Gabriele Borre. Ora c'è lo sport. Buona serata.
4: Lugano e Ambripiotta tra poco in pista, Steffen fuori due partite, a Nairobi i primi mondiali di atletica africani. Buonasera da Paolo Laurenti. Ebbene sì, tra meno di un'ora, anzi tra un'ora esatta, ingaggio d'inizio della prima giornata del campionato di hockey su ghiaccio di National League. Il Lugano debutta in casa contro il Servette, l'Ambripiotta in trasferta a Porrentruy sul ghiaccio della Joie Bianconeri, con in porta Niklas Schlegel e la formazione dell'ultima amichevole, vale a dire Sanford Farzini Canoni, Türkauf, Lixel Olson, Kupari, Innala e Alexi Pelton in quarta linea, formata da Tanner Bertagia e Marco Zanetti. Morini, tredicesimo attaccante, il nuovo difensore Lassie Thompson farà coppia con Jesper Pelton e dunque Nick Shore, lo straniero in sovrannumero. Sarà Sen a debuttare in porta per i leventinesi, che poi faranno esordire in difesa anche l'ultimo arrivato, il difensore svedese Croy, al fianco di Ed. Terzetti offensivi così composti: Schnarr, Järventie con De Luca, Haim, Müller, Jolie, Koditek, Borradori, Mugli, i fratelli Landry con Grassi e Bosson. Tredicesimo attaccante escluso, ma come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, Inti Pestoni. Programma della serata completato da Biena Friburgo, Davos Lagnau, Losanna Zugo, Rapperswil Kloten e Zurigo Berna. Tra mezz'ora circa sport e musica, con un ampio prepartita e già i collegamenti dalle piste, e al termine delle gare torna After Hockey con le voci, i commenti e le sollecitazioni anche di voi ascoltatori, scrivendo al numero WhatsApp 079 620 8809. Per il calcio, in Super League si recupera una delle tre partite rinviate della quarta giornata, ovvero Grasshoppers Sion alle 19, le restanti due sfide domani, Thun Servette e Lugano San Gallo. E c'è un aggiornamento per quanto riguarda gli infortunati in casa bianconera: Renato Steffen sarà costretto a saltare le prossime due partite per un infortunio alla gamba destra, era uscito a metà del primo tempo contro lo Young Boys. Anche Fombalmos era uscito all'intervallo della sfida contro i bernesi a causa di un fastidio addominale, dopo aver saltato gli ultimi allenamenti. Gli ulteriori però accertamenti non hanno evidenziato infortuni e il portiere ha ripreso regolarmente ad allenarsi. Passiamo agli europei in Romania di pallavolo, dove la Svizzera, già eliminata dalla fase a gironi, si è comunque congedata con uno storico successo sulla Lettonia per 3-7-1, storico perché si tratta della prima vittoria in una fase finale di un torneo maggiore. E per la prima volta nella storia i mondiali di atletica si svolgeranno in Africa. L'edizione del 2029 è stata infatti assegnata a Nairobi in Kenya, che ha battuto la concorrenza di Roma e Londra.
6: Nel 2010, con le vuvuzela far da colonna sonora, il Sudafrica diventava il primo paese africano a ospitare un mondiale di calcio. 15 anni dopo, nel 2025, è stata Kigali a scrivere un'altra pagina di storia. Per la prima volta, i mondiali di ciclismo su strada sono arrivati nel continente.
8: Eccolo qui, sbucare all'orizzonte Tadej Pogacar. Due mondiali per Tadej Pogacar.
6: E adesso un nuovo capitolo. Nel 2029 sarà Nairobi, la capitale del Kenya, a ospitare i mondiali di atletica. Sarà la prima volta nella storia della manifestazione che si correrà per il titolo iridato in Africa. La decisione di World Athletics è arrivata oggi, con il Kenya preferito a Roma e Londra, mentre per il 2031 è stata scelta Monaco di Baviera. Sebastian Coe diceva da tempo, voleva portare i mondiali di atletica in Africa. Adesso, da presidente di World Athletics, quell'obiettivo diventa realtà. E Nairobi, in fondo, non è una scommessa al buio. Il Kenya vive di atletica, ha già ospitato i mondiali Under 20 nel 2021 e nella capitale si disputa ogni anno un importante meeting internazionale. Il pubblico, insomma, è una certezza quasi quanto la qualità degli atleti. E c'è anche un altro aspetto. L'altitudine di Nairobi, quasi 1800 metri sopra il livello del mare, potrebbe creare condizioni particolari, magari regalando prestazioni memorabili nei 100 o nei 200 metri. Dal calcio al ciclismo fino all'atletica, ma non solo. In Formula 1, per esempio, le trattative per tornare nel continente sono avviate da tempo. L'Africa non è più soltanto il continente che guarda i grandi eventi sportivi, sempre più spesso è il continente che li ospita. E Nairobi 2029, dopo Sudafrica 2010 e Ruanda 2025, è forse il segnale più evidente che questa storia è appena cominciata.
4: E con il contributo firmato da Simone Giambonini si chiude questa edizione di Rete 1 Sport, come detto alle 19.15 circa, prima edizione stagionale di Sport e Musica. Buon ascolto, buona serata.
9: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso. Nel Malcantone, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia, e nella direzione opposta da Agno a Manno. Infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa questa notte in entrambe le direzioni tra le 20 e le 5 del mattino. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
23: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Grigioni Sera.
1: Ora è definitiva la revoca dei permessi B ai quattro presunti mafiosi con residenza a Roveredo. Safien, 70 anni dopo il cantiere della centrale idroelettrica, una mostra fa rivivere storie e legami. Buonasera da Patrick Colombo. Sono cresciute in giudicato le decisioni di revoca dei permessi di dimora alle quattro persone che gli inquirenti ritengono legate al crimine organizzato, individui residenti a Roveredo almeno fino al loro arresto dello scorso febbraio. Nessun componente del quartetto, un italiano 53enne, suo figlio e la compagna montenegrina, nonché un altro italiano 40enne, ha presentato ricorso contro il provvedimento dell'Ufficio della Migrazione e del Diritto Civile. La conferma ci è stata data oggi dalle autorità cantonali. I quattro erano stati arrestati in Francia e in Italia nell'ambito di un'inchiesta internazionale antimafia focalizzata sul traffico di droga e il riciclaggio di denaro. Uno di loro, il più anziano, aveva ottenuto il permesso B a Coira nel 2021 nonostante avesse precedenti per estorsione e usura in Italia e nonostante il Ticino gli avesse in precedenza negato il medesimo documento di dimora. Un caso foriero di polemiche che un mese fa ha indotto il governo retico a introdurre l'obbligo di presentazione delle tratto del casellario giudiziale per ogni richiesta di permesso B, G ed L nella regione Moesa. Negli anni 50, 900 operai, in gran parte provenienti dall'Italia, lavorarono a Safien nella costruzione degli impianti idroelettrici che cambiò profondamente la vita della valle. A loro e alle relazioni con la popolazione locale, il museo Safienplatz ha dedicato una mostra fatta di oggetti, racconti, filmati, fotografie e incontri speciali. Stefano Barbusca.
2: Il giradischi diffonde nel museo la voce di Nilla Pizzi al Festival di Sanremo del 1952, proprio come avveniva all'epoca nella mensa degli operai. Sulla parete della sala principale del museo Safien c'è la foto in bianco e nero di due bimbi ritratti insieme alla madre. Sono Enzo ed Elio Matti, originari di Cevo in Val Camonica. A Safien hanno trascorso i primi anni della loro vita perché il loro papà, Angelo, era un meccanico impiegato da una delle ditte del cantiere. Nello scorso fine settimana i fratelli Matti sono tornati per la prima volta nella Valle Grigionese, portandoci anche le rispettive famiglie. Per Enzo Matti, che da 40 anni vive a Stabio, è stato impossibile nascondere la commozione.
3: Dopo 69 anni è stata un'emozione indescrivibile. Aver ritrovato persone come Olga.
2: Olga Zimmermann è una donna del posto che negli anni 50 viveva nello stesso edificio dei fratelli Matti. Rivederli è stato un meraviglioso tuffo nel passato.
4: Das war ganz schön, das war richtig emotionell, ja.
2: L'incontro ha riacceso i ricordi di quei tempi lontani, gli anni del cantiere della centrale, quando i bambini trascorrevano le serate con i genitori nell'unico locale riscaldato della casa.
4: Ja, ich weiß noch viel von dieser Zeit, oder? Auch vom Kraftwerkbau. Die Eltern, die Mutter war sehr viel bei uns.
3: La sera noi vivevamo a casa sua, nella grande stuba lì che c'era quella grande pigna lì che ci si scaldava con quella e le donne parlavano, mia mamma faceva calza e io e Olga giocavamo e lei parlava in tedesco e io gli rispondevo in dialetto.
2: I contatti tra loro erano andati persi da decenni. L'incontro è stato organizzato da Philipp Gremper. Per la mostra ha raccolto immagini, documenti e oggetti e ha realizzato un filmato con le voci di chi ha vissuto a Safien negli anni del grande cantiere.
5: Questi ricordi dei testimoni della valle tra 74 anni e la più anziana, 103 anni, è bellissimo da vedere. È molto interessante che qua operai italiani, anche con famiglie alcuni, hanno vissuto proprio in mezzo del paese. Quindi erano integrati in una certa maniera e c'erano tanti contatti.
2: E così il museo ha riportato alla luce un capitolo della storia della valle spesso dimenticato. Una memoria che, secondo Olga Zimmermann, è fondamentale trasmettere alle nuove generazioni affinché non vada perduta.
4: Das ist wichtig, weil vielleicht noch eine Generation und die nächsten, die wissen überhaupt nicht, was hier passiert ist.
2: La mostra ha già contribuito alla conservazione di questa memoria. Nel corso dell'estate ha richiamato al Museo di Safi in visitatori provenienti da diversi paesi, come sottolinea soddisfatto Philip Kremper.
5: Si può constatare che l'interesse è enorme. Vengono anche famiglie intere, festeggiano anniversari e chiedono una visita guidata dopo il pranzo. E questa mostra vive, non è solo la storia, anche i sentimenti, ed è proprio emozionante anche per quelli nostri della valle.
2: Un incontro di persone che dopo 70 anni ha fatto riaffiorare storie e ricordi nati attorno al grande cantiere della centrale.

0: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: E musica.

0: Ad aprire la prima edizione di Sport e Musica dedicata all'hockey, Welcome to the Jungle, benvenuti nella giungla, canzone che avrete riconosciuto dei Guns N' Roses. Ci siamo, si riaccendono le luci delle piste, torna il rumore delle lame sul ghiaccio, tornano le curve piene, le rivalità, la tensione di una partita che può cambiare in pochi secondi. Riparte la National League, davanti ci sono 52 partite di regular season, 52 serate per conquistare punti, costruire certezze, superare momenti difficili e guadagnarsi un posto quando la stagione entrerà nella sua fase più calda, quella dei playoff. È finita l'attesa anche in Ticino, Ambipiotti e Lugano tornano protagonisti, colori diversi, storie diverse, obiettivi diversi, tifoserie diverse, due squadre pronte a ricominciare un lungo viaggio che da oggi accompagneremo partita dopo partita. Da Mauro Benzoni in regia, da David Conti al microfono, buonasera a Juan Bripiotta, Lugano Servette e ancora Bien Friburgo, Davos Lagnau, Losanna, Zugo, Rapperswil, Kloten, Zurigo, Berna. Queste le partite valide per la prima giornata. Ma andiamo in pista, primo collegamento con Porrentruy, dove c'è Omar Meschal e dove l'Ambipiotta qualche mese fa, poco meno di 6, ha conquistato la matematica salvezza. Con quale formazione, Omar? Lo chiediamo proprio a te, buonasera.
1: Sì, buonasera, buonasera, hai detto bene. Ambrick riparte dunque da dove aveva terminato l'ultima stagione, vincendo 4-0 le playout contro la Joa. Un Ambrick che deve fare a meno di Virtanen, Bachmann e Terraneo, e che manda in tribuna, confermando insomma le indicazioni del pre-season, Pestoni e Costner. Insomma, è l'emblema un po' del nuovo corso, della linea verde dettata da Weibel in tribuna. Finisce anche Forget in quella che è la sfida fra campioni del mondo, il tecnico della Joa Peltonen e quello dell'Ambipiotta Tapola. Erano gli assistenti di Pennanen sulla panchina della Finlandia, campione del mondo a Zurigo. Lambri presenta, beh, possiamo dirlo, una mezza sorpresa, perché in porta c'è Gilles Sen. Dico sorpresa perché dall'arrivo di Tapola sulla panchina leventinese la scorsa stagione era stato soprattutto Wüttrich a difendere la gabbia leventinese, era stato lui dunque il portiere sul quale Tapola ha messo le fondamenta per la salvezza leventinese. In difesa la prima coppia stagionale vede assieme i due svedesi Croy, sostituto per tre mesi di Virtanen. Vedremo poi se e quando rientrerà il difensore finlandese. Croy assieme a Hed, Pezzullo giocherà con Wüttrich, i fratelli Dotti nella terza linea difensiva, Zaccheo con Isacco, Effliger è il settimo difensore. Veniamo dunque alle linee d'attacco, in cui Tapola, che insomma Tapola ha già presentato durante il pre-season, prima linea con Schnarr, con Järventier e con il più giovane capitano della storia dell'Ambripiotta ad inizio stagione, con 21 anni, 8 mesi e 16 giorni, dati che ci arrivano direttamente da Brenno Canevascini, responsabile insomma delle statistiche dell'Ambripiotta. De Luca esordisce dunque all'ala in prima linea e con il casco giallo di top scorer, seconda linea con Haim, che giocherà con Miles Müller e Jolie, Koditek il centro della terza linea, un altro esordiente in casa leventinese assieme a Boradori e Mugli. La quarta linea vede Manix Landry al centro del fratello Luca e Daniele Grassi, il tredicesimo attaccante è David Bosson. Arbitrano questo confronto Kauko Kari e Piekacek, assistiti da Allenspach e Umer. Possono fare gli scongiuri del caso i tifosi dell'Ambripiotta, perché negli ultimi 4 anni l'Ambri ha sempre fatto punti all'esordio. Ambri che batte la Joa da 5 partite consecutivamente e che qui a Porrentruy ha vinto gli ultimi 5 scontri diretti. Studio.
0: Omar, è già una prova del 9 contro la Joa o è ancora troppo presto? Siamo solo alla prima giornata di regular season.
1: È presto, però sicuramente alla prima stagionale si raccolgono dai dati, delle informazioni sicuramente più interessanti rispetto a quanto visto nel pre-season, però ecco, è la prima di 52 partite, lo hai detto, ci sarà tempo poi per giudizi definitivi, ma sicuramente raccoglieremo indicazioni interessanti. Perché? Perché in casa Ajoa si è assistito ad una vera e propria rivoluzione, 34 movimenti di mercato rispetto all'anno scorso, l'arrivo già citato di Peltonen in panchina, l'arrivo di Tanus, un giocatore che ha vinto il campionato finlandese con il suo Tappara al centro della prima linea, e si spera da queste parti che sia una stagione senza infortuni per Nattinen e Turkulainen, le principali bocche da fuoco di una Joa che schiera Keller in porta, insomma il futuro, anzi anche il presente portiere della Francia, soprattutto in porta si è assistito ad una vera e propria rivoluzione qui dalle parti delle Giura, e dunque è una Joa sensibilmente diverso rispetto a quello visto all'opera nel play-out, appunto vinto dall'Ambri Piotta 4-0.
0: Da Porrentruy a Lugano, dove c'è per noi, anzi per voi, Lorenzo Boscolo, subito un avversario tosto, Lorenzo, per i bianconeri, un avversario dove, per citare Omar, non mancano le bocche di fuoco.
2: Assolutamente, ben ritrovati dalla Corner Arena, ed è un Ginevra tra l'altro che arriva da un weekendino di fuoco in Champions Hockey League, prima in Svezia, poi in Polonia con ben 18 ore di pullman per il collegamento soprattutto sul suolo polacco, dunque è una Ginevra che arriva sì caldo, già preparato, ma probabilmente leggermente stanco, ed è un Ginevra che questa sera tra le sue bocche di fuoco non può schierare, lo sapete, l'infortunato Granlund, uno dei tanti ex presenti all'interno di questa sfida, ed è un Ginevra che allora giocherà con unicamente, si fa per dire, 5 stranieri, che sono quelli praticamente, anzi esclusivamente quelli che abbiamo già visto all'opera l'anno scorso. Per quanto riguarda il nuovo Lugano, presenta in porta intanto Niklas Schlegel, che ha subito vinto la lotta interna con Joren van Pottelberghe. Sono assenti Shore, questa è stata la scelta voluta dallo staff tecnico, e sono assenti soprattutto Simeon, Henry e Zanetti, tutti e tre sono ancora alle prese con un infortunio, compreso Zanetti, che ieri il difensore Brian ha potuto comunque allenarsi all'interno della Corner Arena. Prima linea d'attacco del Lugano la conosciamo bene, Zacca Sanford al centro con il top scorer Pazzini e Lorenzo Canonica, vera rivelazione della scorsa stagione. Da capitano Turkauf è posizionato nella seconda linea d'attacco con due giocatori nuovi, da una parte lo svedese Olle Lixell, dall'altra Daniel Olsson, che è un giocatore danese che ha la licenza comunque svizzera ed è stato scippato, diciamo così, allo Zurigo, che comunque non lo ha voluto, non lo ha tenuto. La terza linea interessante, tutta composta da giocatori finlandesi, Rasmus Kupari è il centro, dall'altra parte sulla sua destra ci sarà Jere Innala, giocatore pure lui finlandese, e poi a completare questa terza linea scandinava c'è Aleksi Peltonen, che già conosciamo. La quarta linea è quella che ha fatto faville per certi versi la scorsa regular season, Ramon Tanner al centro, Marco Zanetti da una parte, Alessio Bertaggia dall'altra, chi è rimasto escluso è Giovanni Morini, che avrà il tempo di rifarsi, diciamo così. Per quanto riguarda la composizione della difesa, Mirko Müller gioca con Alatalo, Ebischer gioca con Karl Dahlström, Jesper Peltonen con Lassi Thompson, ci sono parecchie aspettative sul sostituto di Carrick Thompson, malgrado il cognome è pure lui un finlandese, giocatore che ha fatto bene prima di arrivare a Lugano, avremo l'opportunità di già visionarlo questa sera alla Corner Arena contro la Ginevra Servette. Manca all'appello Enzo Ghebè, prelevato dalla Davos, difensore naturalmente di origini francesi. Questo per quanto riguarda la composizione, Davide Lugano.
0: Lorenzo, giro anche a te la stessa domanda fatta a Omar. Lugano e Ginevra potrebbero verosimilmente duellare per un posto nei playoff, è già un test credibile quello di stasera, insomma, per capire il barometro bianconero.
2: Beh, che sia, diciamo così, un possibile quarto di finale va da sé. Credo che il Geneva Servette confezionato quest'anno da Marc Gauci, che come sempre quando si arriva in Ticino è presente a seguito della sua squadra, il direttore sportivo, è un Ginevra che è sostanzialmente quello dell'anno scorso, ma è un Ginevra che ha acquistato qualche giocatore svizzero decisamente interessante, è un Ginevra molto profondo ed è un Ginevra che a differenza per esempio del Lugano ha scelto di non acquistare nuovi stranieri, almeno per il momento sono quegli stranieri che faranno male sicuramente, Jimmy Visi, Sakari Manninen, Jesse Puljujarvi, lo stesso Granlund che non c'è questa sera, poi ci sono i due difensori, Sari Jarvi che è un altro giocatore che sa colpire dalla linea blu e Jan Rutta, il ceco difensore molto difensivo. Certo, avremo delle indicazioni molto interessanti, ma non siamo, Davide, naturalmente ancora alle prove generali o a quelle decisive, ma sicuramente sono due formazioni ambiziose, sono due formazioni che ambiscono nella prima parte lunga del campionato, la regular season, a ottenere immediatamente il biglietto per il playoff.
0: È tempo di fare il ghiaccio alla Corner Arena, lo abbiamo sentito in sottofondo, la sirena che ha svuotato, diciamo così, la pista, allora puliamo anche noi il ghiaccio con un po' di musica e poi torneremo tra qualche minuto per entrare ancor più nelle due sfide di questa sera che seguiremo, lo ricordo, a Juan Bripiotta e Lugano Ginevra.

0: Questo è sempre Rete 1, questo è sempre Sport e Musica. Torniamo a parlare di Ambre Piotta. Stasera non c'è, verosimilmente accadrà ancora. Inti Pestoni ha parlato dei suoi nuovi compagni, sentiamolo.
1: Abbiamo una squadra giovane, molto giovane, penso la più giovane del campionato, e questi ragazzi non pensano a quello che dicono i giornali, i specialisti, ci danno in fondo la classifica, va bene. Penso che anche quello è il bello di avere tanti ragazzi giovani che non ci fanno caso e non pensano a queste cose, sono qui per lavorare, per divertirsi e fare bene, quindi io non sono tanto preoccupato, penso solo fare meglio di quello che tutti dicono.
0: Omar Meshal, leggendo i vari pronostici anche dei nostri colleghi confederati, sentendo anche quello che dice Inti Pestoni, nessuno dà troppo credito a quest'Ambre Piotta.
2: Sì, sembrerebbe così, perché appunto si sono mossi un po' dappertutto nel resto del campionato e lo ripeto, guardiamo soprattutto la formazione giurassiana che con Peltonen prova insomma ad abbandonare l'ultimo posto che è oramai una poltrona da 5 anni consecutivi qui nel Giura. Vedremo se Tapola riuscirà con il suo sistema a mascherare, diciamo così, alcune lacune tecniche che ci sono, guardando un po' la composizione insomma della formazione leventinese, ancorché ci sono anche elementi di indubbio valore, se penso a Jolie, se guardo Manix Landry centro della quarta linea, pensando all'operaio Koditek al quale spetterà pilotare i giovani Boradori e Mugli, e poi soprattutto Järventi, e insomma i destini dell'Ambre Piotta al solito anche quest'anno passano dalla resa dei propri stranieri, e dopo un anno diciamo non esattamente esaltante, ecco, soprattutto se penso ai 2 stranieri di difesa lo scorso anno, in Leventina si spera davvero che soprattutto la prima linea riesca a fungere da motore per l'impianto leventinese, che lo ripeto Tapola ha da subito insomma messo in chiaro che vuole determinate caratteristiche, vuole determinati valori, insomma si è parlato anche di questo nell'intervista con Inti Pestoni, e chi non raggiunge queste performance insomma resta fuori.
0: Hai anticipato un po' quello che ti volevo chiedere, insomma pacchetto stranieri tradizionalmente e storicamente molto importanti ad Ambrì, forse quest'anno ancora di più, questo Järventi, se non tocchiamo ferro per i tifosi bianco-blu, per la società non dovesse farsi male, insomma è forse questo il nome caldo ad Ambrì che può fare la differenza.
2: Sì, chiaramente si spera che Järventi abbia già pagato il suo credito insomma con la sfortuna negli scorsi anni, un paio di infortuni al ginocchio comunque sormontati, ecco, sicuramente per potenziale il miglior innesto della rosa, e che è proprio in linea appunto con quelle che sono le caratteristiche della nuova linea verde leventinese, lo ricordiamo, soli 24 anni, un'ala che nelle intenzioni sarà soprattutto, dovrà soprattutto insomma fare un po' il Kubalik, per riprendere ecco un nome caldo sicuramente delle scorse annate leventinese, soprattutto in power play e poi nel capitalizzare al meglio le occasioni che verranno create da questa linea molto interessante, che è stato il traino insomma di tutto il pre-season leventinese. 9 reti tra Järventi, Schnarr e Capitan De Luca. È vero che le alternative non sono molte in casa leventinese, però lo ribadisco, insomma nel sistema Tapola è soprattutto il collettivo che deve fare la differenza.
0: Collettivo che è anche un po' la parola d'ordine di Emitel, capitano Lugano Lorenzo Boscolo, c'è tanta curiosità attorno a questa formazione sulla carta più forte dell'anno scorso, punto di domanda come piace dire a te?
3: Assolutamente più forte sulla carta, sì, ti rispondo affermativamente, proprio perché abbiamo capito la capacità gestionale all'interno dello spogliatoio, fuori dallo spogliatoio e anche durante le partite, che non è così scontato a volte per certi allenatori, di Mittel e Edlon e tutto lo staff tecnico del Lugano. È un Lugano più forte semplicemente perché intanto ha dei valori certi, e i valori certi, a differenza dell'Ambri Piotta, sono proprio i giocatori ticinesi allevati all'interno proprio della franchigia bianconera. Parlo di Fazzini, parlo di molti altri giocatori, e di quei giocatori che nelle scorse stagioni hanno comunque trascinato il carretto anche nei momenti di difficoltà, come Calvin Turcauf, che ha scalato i vertici e si è stampato la C di capitano, che porta anche in questa stagione. È un Lugano più forte anche soprattutto perché ha preso intanto un difensore come Lassie Thompson, che sulla carta almeno porterà qualcosina in più, e evidentemente i tifosi si toccano da una parte, ma lo sperano fortemente, rispetto a Carrick. Dunque vedremo il numero 60 se riuscirà a dare quello per cui è stato acquistato. E ce ne sono altri due, Innala sicuramente. Ieri Innala era stato inseguito non solo dal Lugano, ce l'ha il Lugano. Innala tra l'altro messo nelle condizioni da Mittel di giocare in casa con Rasmus Kupari e Alexi Peltonen. È la terza linea del Lugano, presumo lo sarà per diverse serate a partire da questa. E poi c'è lo stesso Kupari, per rimanere a quella linea, che l'anno scorso non ha potuto esprimersi, fuori dopo la prima partita giocata contro il Friburgo. Ha giocato, se ricordo bene, 7 partite sul terminare della stagione. Kupari, giocatore, lo sappiamo, di grande potenziale, e citava le amichevole. Ebbene, anche a Lugano, per esempio, uno come Ole Lixell, lo svedese, che è posizionato nella seconda linea con Turcauf e con Olson, il danese prelevato dallo Zurigo ma con licenza a Svizzera. Beh, anche questo ha fatto bene. Dunque, sulla carta, considerando anche l'esperienza accumulata durante soprattutto la regular season dal Lugano di Mittel un anno fa, è un Lugano che dovrebbe essere molto più forte.
0: Hai citato Calvin Turcauf. Dove può arrivare questo Lugano? Lo abbiamo chiesto proprio al capitano di Bianconeri.
4: Vediamo durante la stagione. No, sicuramente tutto il staff hanno fatto il suo lavoro durante l'estate di portare pezzi di un puzzle per nostra squadra, che possono essere quelli giusti per noi. Fino adesso loro hanno fatto un grande lavoro di integrarsi e fare un grande parte di questa squadra. È andato molto facile, sono molto contento di questo. Voglio vedere che la squadra cresce. L'anno scorso abbiamo fatto un bel step avanti e adesso tocca a noi di continuare su quella strada.
0: Parole anche di circostanza, Lorenzo, pensando soprattutto all'inserimento dei nuovi stranieri. Lo abbiamo sentito tante volte nelle scorse estate, però davvero si ha l'impressione che Luxel o Lixel, insomma come si pronuncia, o Innala, davvero sono un valore aggiunto? Sono un po' questi nomi, dicevamo, con Omar, Jolie, ok, più Jarventie a Lugano, sono questi i nomi che faranno la differenza? Anche perché, pensando ai playoff, pensando che Lugano ha bisogno anche gente da playoff, insomma, gente come Innala qualcosa ha vinto in campionato, in carriera.
3: Esatto, è quella roba lì. Io veramente insisto, aggiungerei anche dietro Thompson, che dovrebbe portare davvero quel qualcosina in più. E poi l'hai già detto, ti sei fatto la risposta alla domanda che mi hai posto. È semplicemente, il Lugano a mio giudizio non può fallire l'ingresso al playoff diretto, perché altrimenti sarebbe già un piccolo fallimento che potrebbe andare un po' a incrinare perlomeno alcune certezze. E poi, come giustamente diceva un collega, lo cito perché ho anche piacere citarlo, ma secondo me è giusto, Giampaolo Giannoni sostiene che a questa squadra l'anno scorso è mancata la cultura proprio del playoff. È quello che sostieni tu, David, tu hai detto, ed è quello che vedremo se Lugano durante il corso di questa lunga stagione regolare riuscirà a crescere per poter avere quella cultura da playoff che Innala, come hai citato tu, l'XL, cercheremo di capire anche noi come pronunciarlo in modo giusto, corretto, porteranno. Dunque il Lugano intanto deve pensare a qualificarsi per il playoff e poi a crescere e riuscire finalmente a superare questo benedetto quarto di finale.
0: Velocissimo Lorenzo, poi do anche un aggiornamento di calcio e poi saranno finalmente le 19.45 in porta. Schlegel fa Portelberger questa sera. Schlegel sarà un po' il fil rouge dell'anno scorso, insomma, con Schlegel leggermente avvantaggiato.
3: Sì, anche perché poi Schlegel, ricordiamoci, l'anno scorso ha prolungato il contratto con il Lugano, un giocatore che comunque è cresciuto, garantisce comunque un certo livello, anche se i due portieri messi assieme, se consideriamo i portieri di tutte le altre squadre, diciamo così, d'alta fascia, hanno qualcosa in meno, perché al di là di tutto, se vai a Zugo c'è da una parte un giovane e poi c'è comunque Genoni, se vai a Zurigo lo sappiamo, ce n'è uno bravo, ma ce n'è uno ancora più bravo che Rubez, qui ce ne sono due bravini, diciamo così, che però garantiscono, e lo sappiamo, l'anno scorso la fortuna del Lugano è stata la costruzione che è partita dalla difesa. La difesa del Lugano anche quest'anno e quella dell'anno scorso più Thompson dovrebbe reggere, di conseguenza anche i due portieri avranno, diciamo così, vita un po' più facile. C'è un minuto di silenzio,
0: sì, segnalo, assolutamente,
3: ne
0: esattamente. Ciao Fabio, una stella polare per sempre, questo il messaggio della società Lugano, non vi dimenticherà mai, questo invece il messaggio della curva Gaggini e ovviamente il grande presidente Mantegazza. Vi dicevo di aggiornamento di sport, si parla di calcio perché si sta giocando quello che è il recupero della quarta giornata del campionato, quello tra Grasshopper e Sion, questo perché il Sion aveva affrontato l'Ajax, ebbene 1-1 tra le Cavallette e i Vallesani. Shuaref ha portato avanti a Bottelier e compagni, Krasniqi su rigore ha pareggiato i conti. Lo ricordo domani, sport e musica con Lugano San Gallo, ma è ora di hockey. Omar Meshal per Ajoa Lugano e poi a seguire Lorenzo Bosco.
2: Dopo 17 stagioni in cui la partita d'esordio veniva giocata sotto gli occhi di presidente Lombardi, ecco che inizia, diciamo dall'inizio, l'era Davide Mottis con Schnarr che è andato a vincere il primo ingaggio del confronto. Anthony Onca prova l'impostazione, il casco giallo, ovvero il capitano della Gioia, la prima conclusione leventinese di questo confronto con Schnarr, e poi ci prova dalle retrovie anche Croy, che va a mettere in ambasce davvero Keller con l'Ambrì, che è subito in superiorità numerica. Penalità guadagnata immediatamente da Jarventi, che è andato nell'angolo, praticamente alla balaustra, nella zona in cui si è ferito Virtanen nello scorso campionato. Ricorderete il colpo che mise KO al difensore finlandese. Ecco che invece il giovane attaccante finlandese dell'Ambrì Piotta, il nuovo volto leventinese, va a guadagnarsi una penalità. Chissà che non sia di buon auspicio per la formazione leventinese, che dunque dopo 38 secondi di gioco guadagna la prima penalità di questo confronto. Power play che parte con Wüthrich, deve danzare sulla linea blu, cede per Koditek, l'apertura per Miles Müller, si torna all'indietro verso Wüthrich, Wüthrich dietro la gabbia, gli mette pressione De Vos da quest'anno con licenza svizzera, poi prova a ripartire la formazione leventinese. Miles Müller, Koditek inciampa in zona neutra, poi Haim entra nel settore attacco, viene rimbalzato all'indietro. Allora dopo 1:10 di gioco, 0-0 tra Joa e Ambrì Piotta, seguiamo la conclusione che forse arriva in casa leventinese con Mugli, no, non è il caso. Allora andiamo alla Corner Arena da Lorenzo Boscolo.
3: Dove lo dicevo, si è fermata la Corner Arena in memoria appunto dell'avvocato, presidente, giocatore, capitano Fabio Gaggini, scomparso appunto proprio durante l'estate che pian piano ci lasciamo alle spalle. Tutto è pronto alla Corner Arena per il primo ingaggio vinto dallo statunitense Sanford del Lugano. Dunque inizia bene con l'ingaggio, il primo della stagione vinto dalla prima linea dei bianconeri. Latalo va all'impostazione, siamo in zona neutra, l'appoggio dietro la gabbia di Charlin, dove c'è l'intervento di Rutta, il 44 del Servette, lì a lottare contro Lorenzo Canonica, che porta via il disco, lo mette nello slot, non ci arriva Sanford, disco trattenuto da Latalo, lo mette nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia del Servette, poi è imperiale l'intervento di Rutta, che scodella semplicemente la pack distribuendolo all'interno all'interno del settore difensivo della squadra di Mittella. Sarijärvi recupera il pack, Jimmy Visi entra però con largo margine d'anticipo all'interno del settore d'attacco, segnalata l'irregolarità di conseguenza dopo il fischio dell'arbitro principale, anzi dell'Iceman per la verità, l'altro arbitro principale Lemmeling, l'altro arbitro principale Ungenbühler, si ritornerà appunto con un ingaggio nella zona neutra. Entra Türkauf per il suo primo ingaggio, altro ingaggio vinto dai bianconeri che ripartono con il suggerimento di Ebischer, si perde però il pack già recuperato da Puyujärvi, l'appoggio per Jimmy Visi, entra già nel settore d'attacco, poi in avanti per il tentativo di Lecoultre, manca l'impatto con il pack, Lecoultre però si è ritrovato solo davanti a Niklas Schlegel. Puyujärvi fanno valere il ritmo maggiore, tiro di Sarijärvi poi dalla linea blu, quelli del Servette, disco che toccato da Ebischer finisce direttamente nel terzo difensivo del Servette. 1 minuto e 20, 0-0 qui tra Lugano e Servette, torniamo a Porrontruy.
2: Dove l'Ambria ha rischiato tantissimo in uscita da un power play non esattamente convincente, il recupero del disco da parte della formazione di casa che ha messo Tanus, il primo penalizzato di questa partita, tu per tu con Sen, rientrato appunto dalla panchina dei cattivi. Tanus si è ritrovato a tu per tu con Sen, buon per l'Ambripiotta che il centro finlandese della prima linea giurassiana deve ancora prendere le misure del campionato svizzero. Dopo essersi fatto penalizzare non ha approfittato dell'occasione più grande di questa partita. Si riparte dunque a 5 contro 5, De Luca dietro la gabbia, manovra il disco, il casco giallo, De Luca va nell'angolo, prova a cercare la centro Schnarr, poi si torna sulla linea blu dove c'è Pezzullo, mette nello slot il guantone di Keller che non permette alla formazione leventinese di proseguire nella sua pressione, recupera disco però Wittrich, lo mette dietro la gabbia, Schnarr cerca lo slot e poi però è la Joie che riesce a liberare la propria zona difensiva, no perché resta dentro l'Ambripiotta con De Luca, prova ancora una conclusione per finire Evic ad alleggerire in zona neutra a Joie che lo ricordo non l'ho ancora nominato, oltre a Tanus ha messo sotto contratto anche Daniel Carr, l'ex bianconero che va proprio ora sul ghiaccio a mettersi davanti a Head con Keller che però va a concedere una penalità in attacco alla formazione leventinese. 4 minuti e 35, lo sguardo beccato dalla regia di Tapola, molto attento con gli occhiali ad analizzare quanto fatto dalla sua formazione nei primi 4 minuti e 35 di gioco. Un Ambrì che nei primi 2 minuti di power play di questa stagione non ha mostrato praticamente nulla, va l'ingaggio in attacco ora Haim, il centro della seconda linea, poi prova Jolie a mettere pressione, la conclusione di Haim, la parata di Keller che deve ancora congelare il disco sotto il suo guantone. 4 minuti e 46 secondi, Ajoa 0, Ambripiotta 0. Lorenzo Boscolo,
3: la prima penalità della stagione se l'è beccata Mirko Müller per eccessiva durezza, fuori il 25, superiorità numerica per la squadra, tra l'altro non l'abbiamo ancora citato, diretta quest'anno da Sam Allam, l'ex CT della nazionale svedese, colui che ha fatto le fortune all'interno del campionato svedese, soprattutto della Baxio Manninen. Conclusione deviata da Dahlström, la parata in qualche modo di Schlegel, Sarri Jarvi, conclusione, block shot di Lorenzo Canonica che poi riesce a ritrovare l'equilibrio sul pattino sinistro buttando la pacca oltre la linea blu, ha già recuperato quel disco da Zaccaria Manninen, il campione del mondo mette la pacca in direzione di un altro campione del mondo, Puyujärvi, sono naturalmente i finici più Noah Rod che completa la linea d'attacco, il primo special team della squadra di Allam, Sarijärvi a Puyujärvi, conclusione di Puyujärvi, 1-0 per il Ginevra Servette, tutto abbastanza facile, hanno fatto valere il ritmo maggiore acquisito soprattutto a mio giudizio nelle partite giocate in Champions League e soprattutto la freddezza dei suoi giocatori che hanno conquistato il titolo mondiale proprio a Zurigo contro la nostra la nazionale, Sari Järvi, Manninen e soprattutto alla fine Puglio Järvi, che al terzo minuto e 26esimo minuto in situazione di power play realizza il gol che sblocca la partita. 1-0 qui la corner per il Ginevra sul Lugano. Torniamo pure allo studio da David Cote.
0: Sì, perché è di Jeff Skinner la prima rete della stagione, non di Puglio Järvi, che ha permesso al canadese di trovare il primo gol, come dicevo, nella sfida tra Bienne e Friburgo. Dunque Selender in vantaggio 1-0, si è segnato anche e solo a Zurigo in questo preciso istante un'altra vecchia gloria, diciamo così, dell'Ambre Piotta, Rohrbach. Dunque Zurigo 0 Berna 1, ritroviamo Orma Marshall
2: al sesto e 40. Tanto mi ero scordato di spegnere il microfono, spero che non c'era troppo casino in sottofondo. 0-0 sempre fra Joan Bripiotta. Joan in avanti, la conclusione di Anthony Onca, rinforzato quest'anno lì sulla linea blu dal fratello Julius. Poi ancora la Joan che ci prova con il backhand al volo di Cormier, che non trova però lo specchio della porta leventinese. Ancora Cormier a manovrare il disco, lascia per Anthony Onca, il top scorer della formazione giudiziana lo scorso anno, mette nello slot dove c'è la conclusione di De Vos e la parata.

0: casa. Jarventier col suo corto bastone riesce però con la punta ad alleggerire in zona neutra, dove va a dargli manforte Schnarr. Il tocco all'indietro di De Luca sulla linea blu, Zaccheo Dotti, poi Jarventier, il miracolo di Keller. Eccola qua la prima occasionissima anche per la formazione leventinese, con Jarventier che ha porta quasi sguarnita, ha provato a trovare la prima rete di serata. Gran riflesso da parte di Keller, che è andato a coprire però il pertugio, e allora si resta sullo 0-0 quando mancano 11 minuti e 30 secondi al termine del primo periodo. Ritroviamo la Corner Arena.
1: Tanto Ginevra, poco Lugano dopo la rete di Pugliujarvi. Altra occasione creata dallo stesso Jesse Pugliujarvi. Intanto Lugano l'occasione per sbloccarsi con Bertaggia, che ha ricevuto da Tanner dall'angolo, un'azione velocissima. Tanner è riuscito a raggiungere il pack nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Charlet, lo ha depositato immediatamente alla centro, e chi segna non è un uovo, non è un giocatore straniero, ma è un ex giocatore anche del Servette, ossia Alessio Bertaggia, che pareggia i conti con il Ginevra Servette. In pratica il primo tiro in porta, perché sin qui la portiere ginevrino non è mai stato sollecitato, non è mai stato disturbato. Ci sono voluti 4 minuti e 52 secondi e un solo tiro in porta, ma più che un tiro, un'azione in velocità, promosso ancora, o promossa meglio ancora una volta, da quella quarta linea che l'anno scorso spesso faceva pendere la bilancia a favore dei bianconeri. E allora eccoli lì i piccoli giovani, tra virgolette giovani, soprattutto pensando a Zanetti, ma a Bertaggia. Ma Zanetti, Tanner e Bertaggia hanno confezionato il gol del pareggio in netta controtendenza, perché stavo citando l'opportunità creata ancora da Pugliujarvi con un tiro perfido, contrastato però in modo molto efficace e sorprendente da Schlegel, che non aveva visto partire quella diagonale del numero 9. Poi lo stesso Pugliujarvi è riuscito a deviare un passaggio tiro, diciamo così, dello statunitense Jimmy Visi. Anche in quel frangente è stato ottimo nell'intuire la traiettoria del disco il numero 36, ossia Niklas Schlegel, 34 naturalmente, perché è il numero che porta da parecchio tempo lo zurichese, che si è piazzato qui in Ticino da qualche stagione a questa parte e non lo lascerà tanto a breve termine, diciamo così. 6 minuti di gioco, nuovo parziale qui alla Corner Arena, 1-1 tra Lugano e Servette. Torniamo da Omar Mesciano.
0: Vecchio parziale a Porrentruia, sempre 0-0, 10-38 dal termine, con Lambrì per una seconda volta in superiorità numerica. Schnarr perde l'ingaggio contro Nolan Diem, uno degli innesti svizzeri che sicuramente proveranno ad aumentare la solidità soprattutto della formazione di Peltonen. Recupera disco per Lambrì Piotta con Jolie, che assieme a Formenton fu insomma l'artefice della vittoria nel playout per 4-0. Jarventie si avvicina alla gabbia, mette verso De Luca sulla corsia di destra nello slot, non arriva la deviazione di Jolie sulla linea blu. Head mette disco profondo, viene recuperato però da Kellenberger, che lo spedisce a fondo pista. E allora esce Sen, 57 secondi ancora di power play per la formazione leventinese con Head. Ed sterza, torna sui suoi passi, apre il gioco sulla sinistra per Koditek, taglia la pista dall'altra parte Koditek verso Miles Müller. Il tocco per Haim, dietro la gabbia c'è Wüttrich sulla linea blu in questo secondo quintetto di power play. Lo gioca anche Mugli sulla blu, va verso Wüttrich, la conclusione al volo sugli stinchi però di un avversario. Chiudono, riescono per ora a chiudere tutte le traiettorie di tiri giocatori giurassiani. Riparte dalle retrovie Dario Wüttrich a 20 secondi dal ritorno sul ghiaccio di Robin, il secondo penalizzato della formazione di casa. De Vos lotta a centropista, Wüttrich apre verso Haim, da qui per Koditek, deve lottare Koditek chiuso da due giocatori, con la Joa che riesce ulteriormente a liberare. Ultima occasione forse per la formazione leventinese con Miles Müller sulla corsia di destra, mentre torna sul ghiaccio Robin. Miles Müller finisce in un vicolo cieco, e allora Lambrì prova a ricostruire dall'altra parte con Zaccheo Dotti. Il corpo però di Kellenberger, che va a mettere il disco poi dietro la gabbia al sicuro, dietro la gabbia di Keller. 8 e 40 da giocare nel primo periodo.

0: 0-0 tra Joan Bripiotta e le ventinesi, che non sono riusciti per ora a sfruttare due superiorità numeriche. Ritroviamo Lorenzo Boscolo.
1: Ritroviamo lo studio perché sono le 20 e l'ora del notiziario.
2: Rete 1.
3: In studio Lino Bini, il Gran Consiglio ticinese ha approvato, dopo un lungo dibattito, il nuovo piano energetico e climatico cantonale. Rispetto al progetto iniziale firmato dall'oramai ex direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, ha apportate alcune modifiche. Tra le principali novità figurano l'eliminazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici in caso di rinnovo del tetto di un edificio e anche la cancellazione dell'obbligo della copertura sempre con pannelli fotovoltaici di parte degli stabili con una superficie superiore a 300 metri quadrati. Da Bellinzona a Berna, il Consiglio nazionale ha avviato la discussione sul messaggio legato al finanziamento dell'esercito. Ebbene, ha approvato, dopo gli stati in giugno, un credito di 3 miliardi e 400 milioni di franchi, così come chiesto dal governo. Luce verde anche a un credito supplementare di quasi 400 milioni per l'acquisto degli F-35, nonostante il rapporto della Commissione della gestione della sua Camera, secondo cui Berna e Washington non hanno mai stabilito un prezzo fisso per l'acquisto. Il dossier è quindi chiuso. La radiotelevisione romanda ha annunciato le misure di risparmio che intende adottare per far quadrare i conti il prossimo anno nell'ambito del progetto In Avanti, esteso a tutta la SSR, per risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029. In particolare la RTS ha annunciato tagli nell'ordine di 8 milioni che vedranno anche la soppressione di 30 impieghi, oltre a un miglior sfruttamento delle risorse e sinergie interne e oltre anche ad una maggiore collaborazione con le altre regioni linguistiche. Ieri SRF dal canto suo ha annunciato risparmi per quasi 10 milioni e il taglio di 38 posti di lavoro, risparmi con cui sarà confrontata anche la RSI. Maggiori dettagli saranno resi noti domani. Dall'estero gli Houthi rassicurano la comunità internazionale ribadendo che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb resta sicura. Parole che non trovano riscontro nella regione però, dove continuano gli attacchi incrociati tra i ribelli armati yemeniti filo-iraniani e le forze sostenute dall'Arabia Saudita per il controllo del passaggio navale, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Passaggio diventato ancora più importante negli ultimi mesi dopo la chiusura dello stretto di Hormuz conteso tra Stati Uniti e Iran. Domani in tutto il paese è previsto tempo inizialmente almeno in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali, localmente anche di forte intensità.
2: Sport e musica.
1: Ben ritrovati e stiamo seguendo la prima giornata del massimo campionato di hockey Lugano-Ginevra e a Joan Bripiotta per minuto e punteggio. Da prima Lorenzo Boscolo alla Corner Arena.
4: Siamo a metà del primo periodo, la Corner 1-1 tra Lugano e Servetta. Andiamo a Porrontruy.
0: 6 minuti e 6 secondi da giocare nel primo periodo, a Joa 0, Ambrì 0, studio.
1: Roma Meschal che ritroveremo tra pochissimo. Losanna Zugo 0-0, è l'unica pista dove non si è segnato ad infuori appunto di Porrontruy. 1-0 del Davos contro il Lagnau, Weidacher, il giovane Weidacher, ha pareggiato i conti il Friburgo, campione svizzero, Bien Friburgo 1-1, Nemeth il difensore, Rapperswil Kloten 1-1, Maier per gli aviatori, Lammer per i Lakers. 1-1 anche tra Zurigo e Berna tra i nuovi arrivati, due reti dei nuovi arrivati, Rohrbach da una parte per il Berna, Knack per lo Zurigo dall'altra. Torniamo appunto al racconto delle due sfide delle ticinesi, partendo questa volta da Lorenzo Boscolo.
4: Schlegel poco fa ha salvato il Lugano, non è finita. Jimmy Visi prova la conclusione, ancora Schlegel sul primo piano, sì, palo, finalmente è arrivato la parola, è riuscito a bloccare il pacca e poco fa lo stesso Schlegel ha detto di no allo stesso Jimmy Visi, un'azione praticamente identica dopo che il Ginevra ha vinto l'ingaggio offensivo, è partito Jimmy Visi come una trottola, l'ex New York Ranger ha fatto partire una diagonale, sembrava dentro, con la pinza c'è arrivato Schlegel, quello è stato il primo vero e proprio big save della stagione. Poi a poco fa, come ha detto, sul palo alla sua sinistra Schlegel è stato bravo a bloccare nuovamente la pacca scagliato dal nord americano. 1-1, bella partita sin qui, ritmo piuttosto sostenuto, quello soprattutto della Ginevra Servette. Il Lugano sin qui prova ad agire soprattutto di rimessa, per il momento si sono visti pochi i nuovi stranieri eccetto Thompson, sollecitato soprattutto dai finnici del Servette. Thompson è un difensore, l'XL in avranno modo nel corso della partita di illustrarsi sicuramente, anche perché probabilmente ci sarà un calo inevitabile di energia da parte della squadra diretta da Sam Allam. Intanto parte il Lugano, lo fa con la conclusione di Alexi Peltonen, riuscito l'intervento da parte di Charlin, lo dicevo, è un Lugano che agisce soprattutto di rimessa, ancora un disco scaraventato dietro la gabbia di Charlin, non ci arriva Fazzini, butta fuori la pacca, la retroguardia del Servette, disco poi catturato da David Ebischer. 8:44 alla termine del primo periodo, sempre parità 1-1 tra Servette e Lugano qui alla Corner Arena. Ritroviamo nel Canton Giura Omar Meshal.
0: 3:33 da giocare, 0-0 il parziale nel primo periodo tra Joa e Ambri Piotta, un match che non si sblocca anche a livello di occasioni. La Joa sembra trovare le trame migliori senza però impensierire Sen, mentre i dischi portati su Keller dall'Ambri Piotta per ora non hanno messo in difficoltà il giovane portiere francese che pare, secondo Radio Mercato, destinato a Ginevra. La conclusione di Robin nello slot leventinese, il bastone di Evitrich col disco che si impenna, e allora la formazione di casa avrà a disposizione un ingaggio offensivo dentro la linea di Haim. Un paio di indicazioni, magari le prime indicazioni riguardo il team di capitani leventinese, il giovane team di capitani leventinese, Sede Luca pare gasato insomma dalla C. Boradori per ora è apparso timido, lui che era uscito proprio nel finale della scorsa stagione, ma come detto sono indicazioni da prendere con le pinze dopo soli 17 minuti di una stagione lunghissima. Vince l'ingaggio la Joa in zona offensiva, Kellenberger sulla porta leventinese, la respinta di Sen, il recupero da parte di Zaccheo Dotti, mette in movimento Miles Müller, entra nel settore d'attacco, lascia per Haim che va dietro la gabbia. Haim, Zaccheo Dotti, il fratello Isacco sul primo palo, presente però Keller, e allora la formazione di casa può ripartire affidandosi all'esperienza di Jeremy Vick. Recupera Koditek sulla linea blu, il disco però aveva già lasciato la zona offensiva leventinese, e allora fuori gioco che permetterà al disco di tornare in gioco in zona neutra, cronometro che si ferma a 2:28 dalla prima sirena di un confronto in cui Lambrì ha un primo retropensiero per il fatto di praticamente non aver trovato neanche una conclusione, forse un tiretto di Joly in 4 minuti di power play. Croy dopo l'ingaggio vinto mette dietro la gabbia di Keller, 2:20 dalla prima sirena, a Joa 0, Ambri Piotta 0. Boscolo.
4: Ci ha provato Fazzini, ingaggio vinto da Sanford e poi la percussione da parte del 17 che ha cercato qualche metro di guadagno rispetto alla gabbia difesa da Charlin, poi ha sparato ma ha trovato un bastone avversario che ha deviato e ha corretto la traiettoria del pack scagliato dalla Faz, che ha avuto comunque il pregio di riguadagnare, diciamo così, un ingaggio in fase offensiva ancora per il team di Mittel, che sempre lì in perfetta parità con quello di Sam Allam. Dunque una sorta di derby tra due allenatori provenienti dalla Svezia, come Mittel appunto, c'è anche Edlon, e come Sam Allam, che è il nuovo volto o uno dei nuovi volti alla panchina o alle panchine di National League a partire da questa sera, che tanto ingaggio ha vinto dai bianconeri. All'Atalo non riesce a mantenere il possesso del pack. Thompson è costretto, anzi Kupari è costretto ad uscire perché ha perso il casco. Inala va a recuperare quella pacca all'interno del proprio settore difensivo, lo dà a Sanford, la cavalcata del 21 che sminza semplicemente il pack in direzione di Charlet, anticipa tutti quanti la portiere Gineverino, dando all'autore della prima rete Puyuharvi, Jesse Puyuharvi, l'appoggio a ritroso per Noah Rod, il capitano prova la backhand, la parata di Schlegel, attento Schlegel, la deviazione finisce sul pattino di Dahlström che poi corregge la traiettoria del pack cedendolo direttamente sulla bastone di Mirko Müller. 5.47 alla termine, primo periodo alla Corner Arena, 1-1, torniamo da Omar Meshal.
0: Pareggio senza reti sempre qui a Porrent Tree, la conclusione tentata e riuscita a dir la verità da parte di Smirnovs, la parata di Sen sul tiro di uno Smirnovs reduce da un mondiale eccellente con la sua Lettonia, 9 punti in 8 partite per Smirnovs, per un termine di paragone il capocannoniere Andrighetto ha fatto 15 punti con decisamente più partite rispetto appunto a Smirnovs. 28 secondi da giocare, Smirnovs all'ingaggio in zona offensiva, lo perde di fronte a Schnarr, poi Ed al suo da fare per recuperare il disco che finisce sul bastone di Carr dietro la gabbia. Croy usa il fisico per liberare la zona pericolosa, poi Haim prolunga per Miles Müller, entra nel settore d'attacco Miles Müller, poi Croy mette su Keller, situazione di fuori gioco e allora la Joa può recuperare il disco con i fratelli Onca che se lo passano dietro la gabbia nel momento in cui squilla la sirena. 20 minuti di gioco, a Joa 0 Ambrì 0, Ambrì che lo ricordo ha avuto a disposizione 4 minuti di power play. Ritroviamo Lorenzo Boscolo.
4: 4 minuti e 49 alla termine di un bel primo periodo. Qui erroraccio però di Ebischer che poi torna sui suoi passi, ritrova il pack che gli era stato soffiato da Miranda. Bravo Miranda a recuperare il pack e poi finalmente il Lugano butta in zona l'XL, fa partire Turkauf, entra nel terzo d'attacco il capitano, mette nello slot, non ci arriva però Olson, discorre capitato ancora sulla bastone di Turkauf, fa viaggiare a ritroso per la conclusione di Thompson, disco che si impenna lì davanti a Charlene, non ci arriva Olson che poi recupera il pack, non trova però un compagno libero e allora con Carrer è il Ginevra Servette che esce dal proprio settore difensivo con un suggerimento per Knoebüller, l'ex giocatore anche della Bripiotta, perde però il contrasto con Tanner, disco che schizza ritroso, già recuperato da Knoebüller stesso, lo manda in avanti, disco in uscita dalla terzo, spinto direttamente dal portiere del Lugano Niklas Schlegel che provoca una liberazione vietata. Sono momenti diciamo così abbastanza poco normali, è il portiere a creare la liberazione vietata. Tra l'altro due considerazioni su l'XL, uno dei nuovi acquisti del Lugano, beh si è visto anche la numero 15 in due occasioni, la prima forse è stata l'occasione più nitida avuta per l'ala svedese, un ingaggio vinto da Turkauf, disco che è girato sul bastone di Olson, spedito immediatamente su quello di Lixell, conclusione alla volo in diagonale da circa 16 metri più o meno e il portiere Charlet bravo a deviare con il gambale già disteso sul ghiaccio quella pacca scagliata su Lixell che poi si è ripetuto in una scena assai identica dopo un altro ingaggio vinto dal suo capitano, ha provato questa volta a mettere il disco a raso ghiaccio, non c'è cascato neanche in quella frangente però il portierone del Ginevra Servette. Ancora Lugano, Müller, disco nella slot, perso da Charlène, non ci arriva per un non nulla, Kupari che poi rincorre il pacca perché i ginevrini lo hanno già buttato nel terzo difensivo, attenti a Kupari, ha subito il check di Noaroda, che è andato giù regolare ma pesante. Cupari stesso che prova a recuperare, a creare un'opportunità, non riesce a raggiungere la pacca, anticipato addirittura dall'uscita dall'area di porta di Charlene stesso. Si va veloce ora, ancora Cupari, attenzione, prova la conclusione, gira su se stesso, poi però non trova la forza. Era l'XL subentrato al numero 19, numero 15, numero 19, da distante i due, perlomeno all'inizio della regular season, possono anche essere confusi, perlomeno dal sottoscritto. L'XL si fa vedere, fa valere la velocità, questa volta però anticipato da Gioris, che butta la pacca nella zona neutra. Disco già recuperato dai bianconeri con Turcauf, bravo a recuperarlo ed anticipare nell'angolo sinistro rispetto a Charlet Rutte, l'appoggio ritroso per la conclusione di Ebischer, spara nel mucchio, disco fermato, poi già recuperato da Olson, bravo Olson, non ci arriva l'XL, butta in avanti Miranda e poi si salva in questo frangente il Ginevra Servette. È un Lugano che pian piano fisicamente ora sta uscendo e soprattutto sta superando il Ginevra, che nei primi 10 minuti ha fatto valere il fisico e la condizione fisica, probabilmente dovuta alle partite giocate già in Europa. Ora però c'è stato il parziale naturalmente cedimento da parte dei ginevrini e il recupero di energie dei bianconeri, che ora stanno battendo il chiodo. Samford nel terzo d'attacco, Thompson e poi Jesper Peltonen, la conclusione, la parata di Charlene. Qualche modo il Ginevra anche in questo frangente si salva, semplicemente con Ferbun buttando fuori il pack dal proprio settore difensivo. Il Lugano vuole il 2-1 e vuole il raddoppio, ci crede ancora con Canonica, è già nel terzo d'attacco il 14, alza lo sguardo, cerca il compagno libero, poi pasticcia un po' perdendo il pack e soprattutto perdendo il possesso del terzo d'attacco. Disco già recuperato in difesa però da Mirko Müller, c'è il cambiamento di uomini operato da Mittella, ancora Cupari, l'appoggio in avanti, bravo Jimmy Visi a recuperare quella diagonale alla finlandese, ma ancora Cupari, l'appoggio laterale è per Peltonen, Alexi Peltonen contrastato fisicamente da Manninen, ma il Lugano rimane dentro con Cupari nel terzo d'attacco. Gli ultimi 20 secondi, sembra quasi una finale di playoff, ancora il Lugano con Müller, la conclusione, block shot da parte di Puglio Jarvi, disco che poi si perde nel terzo difensivo bianconero, già recuperato però quel disco dallo stesso Mirko Müller. In avanti per Innala, prova la conclusione ambiziosa direttamente dalla linea blu, non ci casca naturalmente Charlet, che dice di no alla finlandese. È stato un bel primo tempo, prima parte come detto per il Ginevra, che ha giocato meglio, ha creato di più, seconda parte per il Lugano, e allora con merito grazie a Bertaggio, dopo la rete di Puglio Jarvi, appunto il Lugano di Mittel ha pareggiato. Ci sono ancora comunque ancora due tempi da gustarsi per il momento. Torniamo da David Conti allo studio.
1: E grazie anche a Lorenzo Boscolo, non solo a Bertaggio. Siamo alla pausa nella sfida tra Juan Brepiotta, 0-0 il risultato, lo ricordo. Al 19esimo invece del primo tempo la girata del Friburgo grazie a Schmidt, dunque Bien 1 Friburgo 2. Davos Lagnau, in questo momento è suonata la prima sirena, con il Davos avanti 2-0. Jäger, il nuovo arrivato, ha raddoppiato per i grigionesi. Siamo anche alla pausa tra Losanna e Zugo, e c'è tanto ex Davos perché Gredig appunto ha assistito Rohrer, l'ex Zugo, per la rete l'ex Zurigo, l'austriaco con licenza svizzera, che ha portato in vantaggio lo Zugo a 2 secondi dalla prima sirena. Dunque Losanna 0 Zugo 1, detto del Lugano 1-1 contro il Servette, 1-1 anche tra Kloten, o meglio Rapperswil Kloten, in questo istante è finito il primo tempo, e poi 2-1 dopo 20 minuti del Berna in casa dello Zurigo, con appunto gli ex Davos Knack e Barandun che permettono agli Orsi di essere avanti 2-1 a Zurigo contro gli ZSC Lions. Mancano 10 minuti abbondanti all'inizio del secondo periodo di Ajoie Ambipiotte, allora noi ne approfittiamo per ascoltarci un po' di buona musica. Più tardi.

Sabato 19 settembre, porte aperte su uno dei cantieri più impressionanti della Svizzera. Rete 1 ci porta dentro la montagna, nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo e sopra la montagna, ad Airolo, tra le bancarelle del mercato culinario, in un paese che cambia e che guarda al futuro. Sopra e sotto la montagna, in diretta dal cantiere autostradale del San Gottardo, con Alice Pedrazzini e Isabella Visetti, sabato dalle 10 alle 12.30. Rete 1.

Un paio di informazioni per quanto concerne la viabilità e per quanto riguarda i cantieri. Ricordiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 del mattino e infine sulla strada della Calanca tra Molina e Arvigo la strada sarà chiusa a intermittenza dalle 21 alle 5 del mattino sempre. La strada verrà aperta per 5 minuti ogni ora piena e a ogni mezz'ora a partire dalle 19 di mercoledì, dunque di domani, invece sarà completamente chiusa per motivi di sicurezza almeno fino alle 6 di giovedì mattina.

0: 1-1 tra Lugano e Ginevra al termine del primo tempo, 0-0 tra Ajoie e Ambrepiotta, sfida quest'ultima che sta per iniziare. C'era un piccolo problema alla porta di Gilles Sen, allora io ne approfitto per dare un aggiornamento di calcio. Lo ricordo, Super League, recupero della quarta giornata, ci eravamo lasciati con il Sion avanti, anzi sull'1-1 tra Sion e Grasshopper, o meglio Grasshopper e Sion. Grasshopper che si è portato avanti con Giotto Morandi, il ticinese 2-1, ma che l'ha girata con Nivo Cazzi, doppietta dell'ex Granata, entrato 2 minuti prima sul campo e in 6 minuti appunto ha ribaltato la situazione dal 1-2 al 3-2. Si è iniziato a giocare a Porrentruy, allora linea subito al nostro inviato Omar Meschal. Ti segnalo che la partita tra Lugano e Ginevra riprenderà tra 4 minuti e 30. A te.
1: Ok, grazie David. Gioco fermo dopo 25 secondi, una rettifica, mi scuseranno i tifosi all'ascolto, perché Vytrik in effetti è difesa della gabbia leventinese, al contrario di quanto indicato sul foglio partita, dunque il 30 non il 90 leventinese. E allora ribaltiamo quanto detto in sede di presentazione appunto della formazione che abbiamo ricevuto in postazione, ovvero Tapola continua a fare affidamento su Vytrik. Attendiamo magari le prime 5-10 partite, ma sembrerebbe essere confermato lui il numero uno a difesa della porta leventinese. Riparte ora la Joa in zona neutra con Tanus, mette nell'angolo verso Nattinen, Bri che recupera il disco con Mugli, mette in movimento Borradori, lui ad entrare nel settore offensivo dalla zona di destra, poi Koditek contro Julius Onka che ha la meglio, poi Fe a mettere in movimento sul vettore offensivo Daniel Carr, va dietro la gabbia Carr, prova a mantenere il possesso del disco Carr, poi non riesce il passaggio in backhand, allora recupera Tommaso De Luca verso Schnarr, da qui per Jarventier che rilascia il suo temibile polsino, la parata di Keller, Bri che ha dunque iniziato col piglio giusto il periodo centrale, prova a ripartire Smirnovs, 1:30 giocati in questo periodo centrale, sempre 0-0, il recupero del disco da parte di De Luca, quasi 8 minuti di ghiaccio nel primo tempo, è stato il secondo giocatore più utilizzato da parte di Tapola, poi recupera il disco nel settore offensivo Schnarr, cosa fa Schnarr? Va a mettere alle spalle di Keller, 100 secondi di gioco nel periodo centrale, Ambrepiotta in vantaggio, e Schnarr il primo marcatore della stagione 2026 ha recuperato un gran disco in attacco, e questa è un po' una specialità della formazione di Tapola, dei dettami della formazione di Tapola, dunque questo forecheck molto profondo, e sul recupero di disco da parte di Schnarr è stato bravo poi il centro della prima linea leventinese ad andare anche a battere il portiere Keller e a trovare dunque il vantaggio per la formazione leventinese. Ha soffiato il disco a Bertù Schnarr, poi è andato a battere Keller, dunque dopo 1:45 nel periodo centrale Lambrì la sblocca, occhio a Cormier sul fronte opposto, il backhand sul palo, il palo da parte di Cormier che pareggia l'asta scheggiata nel primo tempo da Croy, Joly nello slot, l'occasione per il Miles Müller di fare subito 2-0, non è il caso, poi Miles Müller 1-2 con Isacco Dotti, ancora Miles Müller nello slot, il tiro al volo di Joly contrastato da De Vos. C'è una marcia in più in questo periodo centrale rispetto a quanto visto nei primi 20 minuti, soprattutto un inizio molto intenso da parte della formazione leventinese, 2 minuti e 30 giocati in questo periodo centrale, 1-0 dunque Ambrì, Joly chiuso da Pilé, poi Vic recupera il disco dietro Keller, va Haim profondo, poi desiste e va a farsi cambiare, occhio dall'altra parte a Gerber sul primo palo, fa gridare alla rete ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete, parte anche il suono del gol per la formazione di casa, non è il caso. Vic recupera il disco in zona neutra, Landry lo perde, poi ancora Gerber mette verso Vytrik, Gerber, poi è Pilé Aleassi, ancora Pilé, va dietro la gabbia, la Joa a cercare di costruire la propria manovra con Tanus, il neo innesto finlandese non è ancora riuscito a scatenare la propria velocità. Anthony Jonka verso Tanus, ancora dietro la gabbia il finlandese. Tanus sulla blu, poi la conclusione di Julius Onka, la parata sicura di Wittrich. 3 minuti e 29 giocati in un periodo centrale in cui l'Ambrì dunque grazie a Schnarr ha trovato il gol dell'1-0, e allora credo sia giunto il momento di coinvolgere nuovamente dalla Corner Arena anche Lorenzo Boscolo.
2: Beh, sei nel cantone giusto, come un orologio giurassiano, è già iniziato in effetti il periodo centrale con un intervento però arbitrale, e tra l'altro la curva nord che inizia davvero a scatenarsi con lancio festoso, va detto, di oggetti, il motivo per cui l'arbitro è intervenuto a bloccare proprio fisicamente l'inizio di questa partita, che inizia un inizio valido da 16 secondi, proprio perché sono piovuti dalla nord alcune decorazioni indesiderate, di conseguenza il gioco è già interrotto, entrano gli inservienti, bisogna ripulire il ghiaccio con la parte che sta proprio alle spalle di Niklas Schlegel, sicuramente uno dei protagonisti nella prima parte del primo periodo. Lo ricordo, il Ginevra forte del ritmo acquisito soprattutto nelle partite giocate e vinte tra l'altro in Champions League, ha fatto valere quel ritmo per una decina di minuti, poi però è uscita anche la freschezza del Lugano. Il Ginevra è andato a decrescere a livello fisico, ad aumentare invece il ritmo è stato il Lugano, che comunque dopo aver subito la rete di Puglio Jarvi alla terza e 26, rete frutto di una penalità, l'unica nel primo periodo sul conto di Mirko Müller, ebbene Lugano è stato abile in contropiede a pareggiare immediatamente i conti con Bertaggia, lo ricordo, con il suggerimento dall'angolo di Tanner e il blocco operato a centro ghiaccio da Zanetti, insomma la quarta linea ha confezionato un importante gol che ha permesso di frenare, diciamo così, l'irruenza offensiva dei ginevrini. Il gioco ancora interrotto, siamo al sedicesimo minuto, anzi secondo naturalmente, del periodo di mezzo. Torniamo pure da Omar Meschal a Porrentruy
1: con Järventie, che ci ha provato un'altra volta, ha provato a pescare fra le gambe Keller su una bella imbeccata di Schnarr, attento però il portiere dei giurassiani ad impedire insomma alla propria squadra di incassare una seconda rete. 1-0 dunque per l'Ambrì grazie a Schnarr, che va ora anche all'ingaggio, lo vince 5-1, credo, i gaggi vinti finora da Schnarr, che fa il suo e soprattutto ha anche portato in vantaggio la propria squadra. Prova a ripartire la Joa in zona offensiva con Vic, disco alto sopra la gabbia di Wittrich, poi Pilé va a prolungare il pack, l'occasione per Bertou che non si fa perdonare, però l'errore, il disco che ha lasciato a Schnarr per l'1-0 leventinese. 5 minuti e 15 giocati in questo periodo centrale, Ambrì recupera il disco con De Luca. De Luca lo manovra bene, poi in backhand lo alleggerisce a fondo pista per permettere alla seconda linea leventinese di tornare sul ghiaccio. Bertou prova ad andare l'impostazione, disco lungo in avanti con l'Ambrì che prova a chiudere con i fratelli Dotti, ci riesce Isacco dietro la gabbia, il tocco verso Haim, arriva però dalla panchina De Vos che mette nello slot, deve allungarsi Wittrich per prolungare il disco verso Miles Müller, da Miles Müller verso Joly, Joly va a puntare l'ex compagno Sgragen, la conclusione poi di Joly, la parata di Keller, Miles Müller, Anthony Onka verso Cormier, ancora Sgragen apre sulla corseria sinistra verso Sopa, Sopa va a contrastare Zaccheo Dotti, poi mette nello slot un disco che sembrava aver messo le ali e ha iniziato a farfalleggiare lì nello slot le ventinesi. Buon per l'Ambre Piotta che con il retino Wüthrich è andato a congelare tutto quanto, in due tempi è riuscito ad addomesticare appunto un pack che sembrava impazzito. 6 minuti e 11 giocati nel periodo centrale, Ajoie 0, Ambre Piotta 1, Boscolo.
2: È iniziata ufficialmente, cioè così, la partita dopo essere stata interrotta dagli festeggiamenti della curva nord. Siamo al 44esimo minuto, poco fa un'incursione di Manninen contrastato efficacemente però dal rientro nel terzo difensivo di Innala e soprattutto dall'intervento riuscito nella copertura degli spazi da parte di Niklas Schlegel. Praplan prova la conclusione, block shot da parte di Lixell, eccolo il numero 15, parecchio attivo lo svedese nel corso del primo tempo, fa viaggiare in direzione di Turkauf, già dietro la gabbia di Charlin, arriva lo stesso Lixell, Darman forte al capitano, sbaglia però il suggerimento, poi lo stesso capitano recupera il pack, prova la conclusione, 2-1 per il Lugano, ha fatto tutto Lixell con la collaborazione del capitano, è stato bravo però soprattutto Calvin Turkauf a mantenere la posizione, a girare su se stesso, a ritrovare una pacca che sembrava destinato ad uscire dal terzo difensivo del Ginevra Servette, nel recuperare pacca ha guadagnato qualche metro e poi ha lasciato partire un tirettino di polso che ha ingannato Charlin, forse quel tiro è stato anche impercettibilmente toccato, deviato da un bastone o dal corpo del difensore ginevrino che era lì davanti al proprio portiere. Sta di fatto che il Lugano al primo minuto e nono secondo del periodo di mezzo, per la prima volta in questo campionato si trova a condurre le danze, siamo naturalmente solo alla prima di regular season. 2-1 per il Lugano sulla Servette, Porrontruy.
1: Dove l'Ambrì sta aumentando i giri del motore, poco fa un'occasione sul bastone di Koditek dopo bella azione orchestrata dai suoi giovani compagni di linea Mugli e Borradori, tutto in velocità con la conclusione di Koditek che ha fatto sobbalzare la nutrita frazione di tifosi leventinesi che sono venuti fino a Porrontruy in questa prima serata di campionato e che sentirete attraverso il microfono, dato che sono piazzati esattamente sotto la nostra postazione radiofonica. Vince l'ingaggio, in attacco la Joa con De Vos, recupera il disco Fe, prova a metterlo in profondità, disco che carambola sul mastodontico Croy, poi prova a recuperare il disco Jarventi, c'è stata una deviazione, i giocatori di casa reclamavano un ritardo di gioco da parte di Jarventi, ma anche Schnarr è andato subito a mettere le cose in chiaro, un Schnarr davvero intrattabile agli ingaggi, finora 5-1 il conteggio per il centro della prima linea leventinese. Va Schnarr a vincere un altro ingaggio contro Smirnovs che se la sta cavando molto bene, anche lui a quota 5 ingaggi vinti. Onca Julius in zona neutra, il contrasto da parte di Jarventi col disco che lascia la superficie ghiacciata e allora ci sarà un nuovo ingaggio in zona neutra a 12 minuti e 12 secondi dal termine del periodo centrale. Ambrì avanti, sì dai, meritatamente per 1-0, per aver messo più intensità, più voglia sul ghiaccio e per aver trovato con Schnarr soprattutto la prima rete di questo confronto dopo 4 minuti di power play. Valsi un tiro di Joly nel primo tempo, proprio Joly che prova a recuperare il disco, c'è la Joa che riesce però in qualche modo ad installarsi nel settore offensivo, la difesa di Miles Müller mette il disco verso Carr, la conclusione di Carr torna in posizione verticale. Butrich, dopo essersi trovato sdraiato sul ghiaccio, Haim va a lottare la balaustra assieme a Jolie, poi arriva anche Zaccheo Dotti, in qualche modo mette il disco verso il fratello Isacco. Resta dentro però la formazione di casa con Smirnos attaccato da Zaccheo. Alla balaustra arriva anche Isacco a cercare di aiutare Zaccheo, c'è però una situazione irregolare per trattenuta, va sulla panchina dei cattivi Zaccheo Dotti, credo sia lui il giocatore penalizzato. Allora, dopo 4 minuti di power play, l'Ambri si ritroverà per la prima volta in inferiorità numerica. Occhio, occhio a Tanus, 19 gol in power play negli ultimi due campionati di Liga. Si tergiversa, allora linea Boscolo e poi interverrò più tardi per il box play leventinese.
2: Intanto qui vanno avanti le discussioni, c'è stato un brutto check imbastito da Lorenzo Canonica, che è l'unico che non è stato punito, e poi una bagarre che si è sviluppata in seguito a quel check tra il capitano della Servette, Noah Rod, e Alexi Peltonen, che proprio non c'entrava niente, anche lui era lì nei pressi del fattaccio. Sono venute le mani, o hanno cercato perlomeno di venire le mani. Allora, 2 minuti più 10 disciplinari contro l'attaccante del Lugano, 2 minuti semplici, almeno quanto indicano gli arbitri, sul conto del capitano del Ginevra Servette. Poi c'è una seconda penalità contro Sanford, questa non la capisco onestamente. Sanford finisce sulla panchina dei penalizzati, non sono l'unico a non aver capito quanto abbia deciso l'arbitro, quanto hanno deciso i due arbitri principali. Ciò che dà il vantaggio numerico però, attenzione, alla Ginevra Servette, una squadra che storicamente fa del power play normalmente, diciamo così, nelle stagioni normali, un'arma vincente. L'anno scorso era stato il caso. Puglio Jarvi butta e la pacca, disco che si impenna tra i fischi della Corner Arena, il gioco viene interrotto con il Lugano che dovrà starsene in inferiorità numerica ancora per 1 minuto e 34. Il disco è stato toccato da un bastone bianconero, di conseguenza si rimane dentro nel terzo difensivo appunto della squadra di Mittel, che manda sul ghiaccio Mirko Müller, Gebe, uno dei nuovi acquisti prelevato dalla Davos, Lorenzo Canonica, e poi c'è Tanner che va all'ingaggio. La Penzelese vince l'ingaggio, perde però il pack, attenzione Sari Jarvi, svista per Puglio Jarvi, rimaniamo ancora legati per una decina di secondi su questa azione pericolosa. Sari Jarvi, Puglio Jarvi, ancora i due finnici, ancora il 9, prova la conclusione, la parata di Schlegel, poi Lugano che cattura il pack. Ancora 1 minuto e 10 di inferiorità numerica per i bianconeri, torniamo a Porrentruy.
1: Mancano 34 secondi al rientro di Zaccheo Dotti sul ghiaccio. Ambrì che è retto bene in box play al quintetto straniero della Joie e che ha avuto un'occasione in ripartenza con Manix Landry. Per ora bene insomma la formazione leventinese, ora occhio alla seconda unità di power play della Joie, che può soprattutto disporre di Julius Onca sulla linea blu. Smirnovs in verticale per Cormier, ancora Smirnovs dalla corsia di destra, va a cercare Sopa sulla linea blu, mette nello slot Julius Onca dalla linea blu, attaccato da Grassi, torna sul ghiaccio a Zaccheo Dotti con la disco dietro la gabbia leventinese. Pezzullo va a metterlo verso Haim, Haim per Zaccheo Dotti, dunque Ambrì che recupera il disco e che resiste ai primi 2 minuti di inferiorità numerica di questa nuova stagione. Grassi dietro la gabbia, 9 minuti da giocare in questo periodo centrale, a Joie 0, Ambrì 1. Andiamo a seguire anche l'inferiorità numerica bianconera con Lorenzo Boscolo.
2: Poco fa block shot di David Ebischer, decisivo, aveva Manninen sul bastone, il pack del 2-2 il Lugano al terzo minuto e 37 secondo, sempre vantaggio per 2-1 grazie alla rete ottenuta qui nel periodo centrale da Turkauf. 23 secondi ancora di resistenza in inferiorità numerica per le penalità inflitte a Peltonen, Alexi Peltonen e a Sanford. Disco ricacciato dai bianconeri in terzo di difesa cilindrino, ripartono con Praplan. Praplan prova la conclusione, block shot questa volta di Dahlström che devia la pacca, disco poi catturato da Rutta, lo dà in avanti per Miranda nel momento in cui rientra sul ghiaccio Sanford. Il Lugano trova o ritrova meglio la completezza numerica, dunque superato il momento di inferiorità numerica. Sanford parte, Sanford prova la conclusione in solitaria. Charlet ha intuito il tiretto di polso dell'americano deviando quel pack sulla destra rispetto a Sanford, liberissimo c'era anche Davide Vicerri, il difensore che si era sganciato, era lì solo davanti a Charlet, ha preferito guardare, fintare il passaggio, tirare. Charlet non c'è cascato e ha deviato la pacca. Questa è stata la migliore occasione creata dalla Lugano dopo la rete ottenuta la prima 0-9 da Calvin Türkauf. Siamo quasi già al quinto minuto di gioco del periodo centrale, 2-1 Lugano sul Servette. Torniamo da Omar Meschal.
1: 1-0 Ambrì Piotta, Ambrì vicinissimo due volte con Schnarr alla rete del raddoppio. Schnarr che si è trovato a tu per tu con Keller su una bella invenzione in verticale di Isacco Dotti, stavolta però è stato Keller, il portiere della Joie, ad avere la meglio, però ripeto, indicazioni dopo 31 minuti di gioco. Schnarr sta dimostrando di essere un centro straniero decisamente di più di quanto fatto vedere da Tirni la scorsa stagione, davvero ingaggi la rete del vantaggio e anche occasione in cui fa sentire la propria presenza sul ghiaccio. È un giocatore appunto che vedi, non dico ad ogni cambio, ma che fa quello che si deve appunto per cercare di portare a casa i tre punti per la propria squadra. 8:54 da giocare in questo periodo centrale, Ambrì avanti 1-0 sulla Joie. 8:53, gli arbitri hanno fatto ritoccare il cronometro. Koditek l'ingaggio in zona offensiva contro Tanus, vince l'ingaggio Koditek aiutato da Miles Müller che va sulla blu dove c'è il tentativo di conclusione da parte di Croy, disco che resta in attacco con Miles Müller dietro la gabbia, arginato da Kellenberger, arriva Jolie, prova a liberare Turkulainen. Tanus deve però è costretto a giocare sulla difensiva perché arriva immediatamente un indemoniato Miles Müller e allora Ajoa che semplicemente mette un lob alla Alexander Zverev in zona neutra, va a recuperarlo però Miles Müller. Jolie attende l'arrivo di Müller, arginato da Anthony Onka. Jolie però recupera il disco, arriva ancora Turkulainen a cercare di liberare, ma l'Ambrì è molto aggressivo sul disco, recupera ancora un disco Miles Müller. Ajoa che non riesce a costruire le azioni perché appunto c'è molta intensità da parte della formazione leventinese e soprattutto tantissimi dischi recuperati. Seguiamo ancora questa azione di Croy in verticale verso Haim, poi a Borradori, lascia sfilare verso Pezzullo, chiama il disco Borradori, non riesce a darglielo Pezzullo, si va dietro la gabbia dove c'è Mugli, lavora il disco Mugli, lo mette verso Haim, ancora Haim in verticale per Borradori, bel cycling sulla corsia di destra da parte di questi tre elementi, ancora Borradori dietro la gabbia in velocità, Borradori supera De Vos, sempre Borradori, la pressione leventinese, Haim anticipa Bertù, poi mette dietro la gabbia verso Mugli, arriva Anthony Onka, ancora Haim, Ambrì ha il vantaggio di avere la panchina vicino e quindi continua ad inserire giocatori freschi sul ghiaccio, gran check di Mugli, poi la Joie riesce con Anthony Onka a liberare. 7 minuti da giocare in questo periodo centrale, Ambrì meritatamente avanti 1-0 a Porrentry contro la Joie. Boscolo.
2: Poco fa la conclusione di Thompson con il Lugano per la prima volta in questo campionato in superiorità numerica, fuori Praplan ancora per 59 secondi, riparte però con Visi pericolosamente la Ginevra, prova la backhand, assaggia la parte del plexiglass che sta alle spalle però di Schlegel, poi lo stesso Visi abilissimo a recuperare il pack, a portarlo ancora a spasso, bravo l'americano, va a perdere una marea di secondi e poi a arriva la rete per il Ginevra Servette, un'azione nata dalla genialità di Jimmy Visin, che poi ha atteso l'arrivo di un compagno. Quel compagno è arrivato, si chiama Ferbun, ex giocatore scovato proprio dal Lugano, quello diretto però da Nat Domenichelli alla direzione sportiva. Ebbene, a 12:44 dalla termine, in superiorità numerica, 36 secondi dal ritorno sul ghiaccio di Praplana, il Lugano appunto con l'uomo in più sul ghiaccio incassa una rete piuttosto pesante. Peccato, perché poco fa con una bella combinazione l'XL Turkauf e finalizzata dal tiro di Thompson, il Lugano ci era arrivato vicino al gol numero 3. 2-2, tutto da rifare con il Lugano, che comunque ha dispone ancora di una manciata di secondi di superiorità numerica. Già un po' sprecato però l'inizio di questa seconda parte, ultima parte di superiorità numerica, perché il Lugano ha perso l'ingaggio e poi c'è l'allontanamento della pacca operato dai ginevrini. A 12:25 dalla

0: aviatori con una vecchia conoscenza anche del Lugano e soprattutto del Kloten. Il rientrante Ruotsalainen dunque 3-2, mentre siamo su un pirotecnico 3-3 tra Zurigo e Berna. Zurigo che aveva pareggiato i conti con Balzers e poi la doppietta di Barandun per il 3-2 in inferiorità numerica per i bernesi e la doppietta di Knack per lo Zurigo 3-3. Dunque due ex giocatori della Davos, Omar Meschal.
1: 5.59 da giocare in questo periodo centrale. Ambrì avanti 1-0. Ambrì che dovrebbe trovare la seconda rete per la mole di gioco costruita. Cody Tech a lato della gabbia di Keller. Poi riparte formazione di casa con Robin verso Carr. 1-2 con Robin. Capisce tutto Isacco Dotti che mette verso Borradori. Il tocco all'indietro per Zaccheo. Borradori entra nel settore d'attacco, invita Mugli nell'angolo chiuso da Tanus, però poi è Fe a far ripartire la propria formazione. Ancora Tanus, non è riuscito per ora a scatenare la propria velocità di punta, insomma a dispetto del garage di autosportive piazzato subito a fianco della pista di Porrentruy. Tanus per ora in formato utilitaria, ma come detto sono solo i primi 35 minuti di gioco nel campionato svizzero per uno dei migliori giocatori dell'ultimo campionato finlandese. Vince l'ingaggio l'Ambri Piotta in zona neutra, riparte con Jolie verso Miles Müller, Zgragen all'indietro verso Anthony Onka, il capocannoniere della formazione giurassiana nella scorsa stagione, nonostante sul curriculum abbia scritto difensore. Miles Müller verso Jolie, Zgragen prova ad andare a chiudere in difesa, ancora Miles Müller davvero indemoniato, prova a recuperare il disco, non ci riesce, allora può ripartire la Joa con Tanus, mette in verticale ed va a chiudere per Onattinen, si appoggia ad Aim, bella apertura verso Miles Müller che entra indisturbato nel settore d'attacco. Miles Müller prova a mettere verso Jolie che di testa quasi alla Harry Kane, è andato vicino al 2-0, disco che è sfilato a lato della gabbia di Keller. Riparte la Joa col proprio capitano Onka, incrocia la traiettoria con l'altro capitano De Luca. 4-16 da giocare in questo periodo centrale. Prova ora ancora la Joa con Anthony Onka che trova nello slot la conclusione al volo di Sopa, si sdraia sul ghiaccio ed evita una rete quasi fatta. Schnarr, davvero MVP per ora Nate Schnarr, con l'Ambrì che si rifugia in inferiorità numerica, è andato a salvare una rete quasi certa sdraiandosi sul ghiaccio. Schnarr, box to box si direbbe nel calcio per Schnarr, davvero un giocatore two-ways con tanta qualità in attacco ma anche grande energia in difesa. 3.53 da giocare nel periodo centrale, a Joa 0, Ambrì 1, torniamo a Lugano.
2: Siamo 9.33 dal termine qui a Lugano, 2-2, Lugano è andato un po' in tilt dopo la rete incassata in superiorità numerica trovata per il Ginevra da Ferbon, ora dopo appunto un momento piuttosto prolungato di disorientamento ci riprovano con l'XL, aggiramento della gabbia fermato però dal gambale di Charlen, lo svedese parecchio in evidenza in questo debutto nel suo nuovo campionato, nella sua nuova squadra, nella sua nuova insomma realtà, per il momento più in vista dei tre nuovi. Inala in difficoltà nella linea pilotata da Kupari, Kupari sta giocando un buon confronto, Thompson sta facendo il suo ma per il momento non sta spiccando, ma siamo naturalmente solo all'inizio di una regular season che sarà lunghissima, non sprechiamo giudizi affrettati. C'è un ingaggio per Tanner tra l'altro utilizzato in box play da Mittella, proprio in questa operazione l'ingaggio, almeno quello che abbiamo notato, vince l'ingaggio Tanner, disco che però esce dal terzo offensivo dei bianconeri, già recuperato da Alatalo, l'appoggio per Jesse Thompson, fa viaggiare Bertaggia, l'autore della prima rete in questo campionato per il Lugano, ancora Bertaggia, gira gira su se stesso, già entrato nel terzo d'attacco, l'appoggio è dietro la gabbia per Marco Zanetti.

0: minuti, ancora la conclusione di Alatalo dalla linea blu, Risco che sfila lato, Risco che poi sbatte contro Plexigas di fondo, va a finire nel terzo difensivo bianconero, Risco già recuperato da Bertaggia, prova ancora la percussione, il numero 10 fa tutto da solo, entra nel terzo d'attacco, allarga la manovra, poi è troppo solo, perde il pacca, può ripartire il Ginevra Servette. 8:30 alla termine del periodo di mezzo qui alla Corner Arena, parità 2-2 tra Lugano e Servette. Torniamo da Omar Mesciani.
1: Ultimi due minuti del periodo centrale qui a Porrentruia, con l'Ambria avanti per 1-0. Smirnovs recupera disco aiutato da Koditek che mette in movimento Mugli. Mugli si avvicina alla gabbia di Keller, torna sui suoi passi Mugli, recuperato da Sgraggen,
0: che fa questo piede. Sgraggen 3-2 per il Lugano, la rete del Lugano, una girandola di passaggio impressionante, il tutto partito da dietro la gabbia di Cherlin con Sanford che ha messo il disco per Fazzini. Fazzini ha fintato il tiro, lo ha messo sulla sua sinistra per il liberissimo Canonica. Lorenzo Canonica realizza il 3-2 per il Lugano, 8-0-5 dalla termine del periodo centrale. Torniamo da te Omar.
1: Stavo dicendo di Sgraggen arpionato da Mugli, e allora ci sarà il secondo box play per la formazione leventinese. Dicevo, Ambrì che deve concretizzare insomma il lavoro svolto nei primi 38 minuti di partita, e Ambrì che ora invece deve chiudersi davanti alla gabbia di Wüttrich per questo power play della formazione di casa negli ultimi 90 secondi di periodo centrale. Ambrì che riesce a liberare con l'onnipresente Schnarr. Anthony Onka parte dalle retrovie, il tocco all'indietro verso Tanus, apre per Turkulainen, entra nel settore d'attacco Turkulainen, Tanus gli si rompe il bastone, buon per l'Ambrì che può liberare un'ulteriore volta dietro la gabbia di Keller. 60 secondi al termine del periodo centrale, Anthony Onka parte dalle retrovie, lascia per Tanus, oltrepassa la linea di centropista, apre sulla destra per Turkulainen, da qui verso Nattinen, Onka ancora sulla blu, apre verso Tanus, si avvicina alla gabbia Tanus, all'indietro per Onka che va da Nattinen, la conclusione al volo sul corpo di Kroja. 40 secondi alla seconda sirena, dietro la gabbia lavora il disco Turkulainen, lo mette nello slot dove arriva Tanus, la conclusione al volo. Dicevo, occhio a Tanus, 9 gol in power play l'anno scorso, 10 la stagione prima, ed esordisce, bagna il suo esordio in National League con una rete in power play per quella che è la sua specialità. 30 secondi al termine del periodo centrale, il pareggio della Joie, e mea culpa per l'Ambrì Piotta che non ha concretizzato la propria mole di lavoro, e allora come detto si riparte da 1-1. Boscolo
0: con l'XL che mette il disco nello slot, non ci arriva Türkauf, è un Lugano che ha ripreso in mano i destini del suo confronto dopo essere andato in tilt dopo quella rete subita in power play, in box play naturalmente per Ferbun ed il suo Ginevra, la rete del momentaneo 2-2, tilt totale, poi pian piano però Lugano è tornato e ha confezionato un gol davvero straordinario con Canonica, il tutto partito come detto dal genio di Sanford che con i suoi tocchettini ha liberato Fazzini nello slot libero, c'era anche l'altro di quella linea, ossia Canonica, che solo a porta vuota ha realizzato il gol del ritrovato vantaggio, un ritrovato vantaggio che ha permesso a Lugano davvero di ritrovare anche ritmo, concentrazione, soprattutto la porta avversaria. C'è un nuovo ingaggio per la linea che ha confezionato il gol numero 3 di questa sfida contro il Servette, ingaggio vinto da Sanford, da Fazzini a Latalo, ancora Fazzini servito nell'angolo, siamo nel terzo d'attacco per la squadra di Mittel, l'appoggio sulla blu per Thompson, mette nello slot, ci arriva ancora Canonica, poi contrastato efficacemente dall'intervento di Noir Rota, insiste il Lugano, la conclusione di Fazzini, centrale già covacciato il portiere avversario che blocca.
1: Scusa,
0: le operazioni.
1: Lorenzo Boscolo, intervengo da Porrentruia perché finisce il periodo centrale 1-1, dunque due reti in questo periodo con i due centri delle prime due linee a segno. Schnarr dopo 100 secondi di periodo centrale per l'1-0 Ambri Piotta e Tanus per l'1-1 Joa in power play. A te.
0: Con il Lugano che prosegue la sua manovra offensiva, c'è ancora la prima linea, quella di Sanford, Fazzini e Canonica, c'è un ingaggio offensivo vinto ancora da Sanford. Sanford mette sulla blu a Thompson in difficoltà perché è subito attaccato da un avversario. Quando Strezza ha girato il pack a Fazzini, costretto però ad uscire dal proprio settore d'attacco il numero 17. Ancora Thompson, l'appoggio per Fazzini, delizioso passaggio per Sanford. Porta ha trovato anche Canonica, si trovano a meraviglia ma da parecchi turni a questa parte perché giocavano assieme già l'anno scorso e lo si vede bene. Thompson allarga per la conclusione di Sanford, esagera un po', un tocco un po' tanto artistico quello operato da Sanford, servito al bacio da Jesse Thompson solo quasi davanti a Charlin, ha provato a farsi passare la pacca sotto le gambe, tra le gambe, è riuscito sia a toccare pack ma non ha trovato naturalmente la mira desiderata. Poi il pack è stato scaraventato dall'altra parte con l'obbligo per Schlegel di bloccare quel pack, non è riuscito il estremo difensore della Lugano a evitare il prossimo ingaggio questa volta a favore della squadra diretta da Sam Allam. Tra l'altro il tecnico, il nuovo coach svedese del Ginevra Servette è coadiuvato anche da Marco Bayer, lo ricorderete, campione svizzero da coach principale dei Lions di Zurigo, poi scaricato la stagione seguente a quell'ultimo titolo conquistato appunto dai Lions. Intanto disco che viene pilotato da Alexi Peltonen, in la prova la conclusione, il disco sfugge alla pinza di Sherland, disco in qualche modo buttato nella zona neutra dove Puglio di Arvi l'ha fatto proseguire, già preda dei bianconeri quella pacca, in la entra nel settore d'attacco, poi si fa sostituire cedendo praticamente la pacca sul bastone di Dave Sutter, il possente difensore ginevrino manda in verticale la pacca, disco che finisce però direttamente in liberazione vietata. Si blocca per un istante questo periodo centrale, siamo a 4:44 dal termine, 3-2 per il Lugano sulla Servette. David Conti, a te il piacere di aggiornare le altre piste.
2: Assolutamente sì, dove vabbè fondamentalmente non è successo un granché se non nulla, quindi non si è segnato dall'ultima volta in cui ci siamo sentiti, diciamo così. Si stanno giocando le battute conclusive del secondo periodo a Bien, sempre 2-2 tra Bien e Friburgo, 2-1 dopo 40 minuti del Davos contro il Lagnau, 3-0 dello Zugo a Losanna, 3-2 del Rapperswil contro il Kloten, 3-3 tra Zurigo e Berna. E nel frattempo però finita la partita di Super League, valida per la quarta giornata, il recupero che vede domani sera alle 19 il Lugano ospitare il San Gallo e saremo ancora presenti con Sport e Musica, e la vittoria del Sion 5-2 sul campo del Grasshopper. Dunque Sion sempre più protagonista al pari del Lugano in questa Super League, Sion che in classifica sale al secondo posto a più 2 dallo Young Boys. Adesso entrambe le squadre hanno 8 partite, una in più del Lugano che è primo con 19 punti, dunque uno in più dei Vallesani. Torniamo da Lorenzo Boscolo per il finale di secondo tempo di Lugano Ginevra.
0: Ok, 3 minuti e 51 alla termine del periodo centrale, un periodo centrale nato con già la rete al primo minuto di gioco di Turkauf che ha dato la possibilità a Lugano di sganciarsi per la prima volta, di forzarsi in vantaggio per la prima volta, poi si è un po' vivacchiato, si è un po' abbassato il ritmo, è arrivato un momento che sembrava clou con Praplan sulla panchina dei penalizzati, l'occasione d'oro per il gol del doppio vantaggio per il team di Mittella, punito invece da Jimmy Visi che ha fatto quello che ha fatto, ha mantenuto il possesso della pacca per una trentina di secondi scarsi, 20 secondi scarsi, non esageriamo. Poi ha liberato Ferbun, che ha punito il Lugano, che stava appunto giocando in assoluta numerica. Il Lugano è andato in tilt, il Lugano disorientato ha arretrato il proprio baricentro, non ne ha approfittato il Ginevra Servetta, e allora è ritornato il Lugano che avevamo visto nella parte conclusiva del primo periodo, mettendo parecchio ritmo in pista sul ghiaccio. Ha messo sotto il Ginevra Servetti in vistoso calo fisico, e con Canonica all'11.55 ha ritrovato il piacere del vantaggio 3-2. Ora c'è la ghiotta occasione, perché Müller, ex Bien, finisce sulla panchina dei penalizzati. Siamo al 16° minuto e 31° secondo. Questa è la seconda occasione di avere l'uomo in più sul ghiaccio, o l'uomo in meno sarebbe più corretto dire, sul ghiaccio, quello della Ginevra Servetta. Power play in sostanza per gli uomini di Mittel, che mandano sul ghiaccio. Intanto c'è Innala, c'è schierato anche Alexi Peltonen, c'è Kupari, c'è Canonica. Questo è il secondo special team, e pensate, sulla linea blu c'è Alatalo, che in passato, soprattutto quando giocava a Zugor, è diventato un blue liner eccezionale. Il Lugano l'aveva acquistato proprio per quel motivo. Poi non in tutte le stagioni il finlandese, con però passaporto svizzero, aveva brillato. Ora torna ad essere il secondo blue liner della Lugano in questo avvio di stagione. Un Lugano che però continua a passeggiare nella superiorità numerica. Ancora una volta il disco è stato perso, ancora una volta il disco è stato attualmente gestito dai ginevrini, che con Rutta, dopo una trentina di secondi dall'avvio di questa penalità, scaraventa il pack in zona Schlegel. Vediamo cosa combinano gli uomini del secondo special team. Innala smista in avanti per Canonica. Canonica si fa però nettamente anticipare, e allora ancora una volta il disco viene scaraventato, questa volta ancora da Rutta, tra l'altro dalle parti di Schlegel. La prima parte della penalità se n'è andata un po' tristemente con il Lugano, che ora pian piano probabilmente cambierà gli uomini, entreranno quelli del primo special team. Non c'è tempo, perché Puglio Jarvi parte in contropiede, l'appoggio per Manninen, Manninen segna la rete del 3-3, e allora c'è qualcosa che non funziona in superiorità numerica. Troppa facilità per Puglio Jarvi, che ha preso il disco a centro ghiaccio, se n'è andato, si vedeva davvero lontano un miglio, sarebbe arrivato il gol, perché è arrivato Manninen, che è un altro campione del mondo assieme al numero 9. Troppo spazio concesso a Puglio Jarvi, che è già un armadio di suo, troppo spazio concesso a Manninen, che è un giocatore estremamente raffinato, e allora patatrac numero 2, il Lugano incassa la seconda rete in superiorità numerica a 2 minuti e 23 dal termine. 3-3, nuovo pareggio concesso, permettetemi il termine, ai ginevrini, che hanno fatto quello che hanno voluto per 1 minuto e 6 secondi con un uomo in meno, Müller, che è ancora lì sulla panchina dei penalizzati. Ora cambiano gli uomini, Mittel manda in scena il primo special team, quello che verrà diretto sulla linea blu da Jesse Thompson, il finlandese. Dentro ci va anche Türkauf, con Türkauf a Semport, Fazzini e Lixell. Vedremo se questi 5 uomini nei rimanenti 43 secondi di superiorità numerica riusciranno a riottenere il gol del vantaggio. Siamo a 2:12 dalla termine, va ripetuto però l'ingaggio a centro ghiaccio per Türkauf. Türkauf che vince l'ingaggio. Lixell, ripartono da Thompson gli uomini di Mittel, la cavalcata, poi l'appoggio ritroso per lo svedese Lixell, che penetra nel settore d'attacco, parecchio movimento da parte degli altri che creano gli spazi. Türkauf viene servito, si sgancia Türkauf, pasticcia però Türkauf, mettendo in difficoltà Thompson, che reagisce. Ancora Türkauf, l'appoggio è per Lixell. Türkauf si avvicina sulla diagonale, l'appoggio sulla blu è per Thompson, la conclusione, disco che rimane lì, non ci arriva Fazzini, e allora riescono i ginevrini nuovamente a liberare il loro settore difensivo, allungando portando il puck oltre la blu e depositandolo dietro la gabbia difesa in questo periodo centrale da Niklas Schlegel. 1:20 alla termine, tristemente finisce qua la superiorità numerica del Lugano con quell'occasione comunque creata da Thompson, che ha aspettato il momento giusto, dalla linea blu si è sganciato di qualche metro, poi ha fiondato l'intercetto, ha intercettato, scusate, la puck Charlain, che era comunque coperto da una marea di compagni e avversari, in qualche modo è riuscito a buttarlo davanti. Fazzini non ci è arrivato per una questione di centimetri, occasione avuta, ma quanto male ha giocato la prima parte il Lugano, il suo power play, un giocare male che ha condannato per la seconda volta il Lugano ad incassare la seconda rete appunto in superiorità numerica, la rete realizzata poco fa da Sakari Manninen. C'è lo sguardo, perché è inquadrato proprio sul tabellone principale della Corner Arena, piuttosto cupo, di Mittel, che ci ha abituato comunque nel corso della scorsa stagione ad essere uomo di ghiaccio, definiamolo così, sia nei momenti buoni che nei momenti peggiori, pochi per la verità durante la regular season, perlomeno la scorsa stagione. Qui stava guardando con aria un po' preoccupata, mi permetto di aggiungere, dopo la rete incassata poco fa, ma c'è ancora comunque un tempo da giocare. Lugano ha dimostrato di essere all'altezza di un Ginevra che a livello di velocità di manovra qualcosina in più questa sera, ma non sicuramente a livello di effettivi presentati sul ghiaccio in questa prima di campionato. Lugano costretto ancora a recuperare con Dahlström il pack. Il Dahlström che abbiamo visto in questi due tempi è il Dahlström non della prima ma della seconda stagione, dunque rassicuro coloro i quali magari dubitavano ancora della bontà di questo difensore svedese. 3 secondi, arriva la doppia, la sirena che manda tutti quanti nello spogliatoio dopo due tempi. Allora, tutto ancora rimane in sospeso tra Lugano e Ginevra Servette, perché il risultato è ancora di parità 3-3. A te, David Conte.
2: Grazie Lorenzo, sono le 21:18 le notizie.
3: Rete 1.
4: In studio Lino Bini, è definitiva la revoca dei permessi B alle 4 persone residenti a Roveredo arrestate lo scorso febbraio perché implicate in un'inchiesta internazionale antidroga, persone che gli inquirenti grigionesi ritengono legate alla camorra e all'andrangheta. Contro la decisione dell'ufficio della migrazione e del diritto civile infatti non sono stati inoltrati ricorsi e pertanto la misura è diventata definitiva. In manette, ricordiamo, erano finiti un italiano 53enne, suo figlio e la compagna montenegrina, nonché un altro italiano 40enne. Il cadavere di un uomo ancora senza identità è stato trovato ieri nei pressi di un cantiere a Bienne. Ne danno notizia le autorità locali, che hanno avviato un'inchiesta e un'indagine per determinare le cause del decesso. Polizia che al momento non esclude né un incidente né un intervento di terzi. Ruag riorganizza l'attività e annuncia il taglio fino a 49 posti di lavoro. A dare notizia allo stesso gruppo, stando al quale il riassetto interesserà soprattutto le sedi di Berna, Thun ed Emmen. Per una maggiore efficienza l'azienda ha pure deciso di esternalizzare alcuni servizi come quello informatico. Per i dipendenti toccati dai tagli previsto un piano sociale. Il Senato italiano ha approvato la nuova legge elettorale, fortemente contestata dall'opposizione, che l'ha definita una truffa. Il testo, che dovrà ora passare al vaglio dalla Camera per l'approvazione finale, prevede soprattutto il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, le preferenze con capolista bloccati, oltre alla riduzione delle circoscrizioni all'estero. Bocciato invece l'emendamento sulle firme digitali. E sempre in Italia, nelle scorse ore, in Campidoglio a Roma, si sono svolti funerali di Stato laici di Emma Bonino, morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Persona di spicco, radicale, femminista, combattente da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, è stato ricordato da più parti durante la cerimonia di commiato. In molti hanno sottolineato il segno che Bonino ha lasciato in 50 anni di politica attiva sia in Italia sia a Bruxelles. Presenti tra gli altri anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni. Domani in tutto il paese è previsto tempo inizialmente almeno in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali localmente anche di forte intensità.
3: Sport e Musica.
2: Buonasera, ben ritrovati. Edizione di Sport e Musica è dedicata alla prima giornata del massimo campionato di hockey, la National League, che vede dopo 40 minuti le ticinesi in perfetta parità 1-1 dell'Ambrì a Porrentruy contro la Joie e 3-3 del Lugano in casa contro il Servette. Manca qualche minuto alla ripresa della sfida nel Canton Giura, allora noi ne approfittiamo per ascoltare un paio o uno almeno sicuro di brani musicali e poi appunto fra 3-4 minuti si riaccenderanno le luci della Raiffeisen Arena. Partiamo in questa serata appunto di musica con i Cher, If I Could Turn Back Time.

0: È tutto pronto a Porrontruì, come abbiamo anticipato qualche minuto fa, per l'inizio del terzo periodo si riparte dall'1-1 dei primi 40 minuti e ritroviamo la voce e le emozioni di Omar Meschal.
1: Con dunque un Ambrì che meritava, a dirla tutta, di essere sul 2-0 dopo 40 minuti, invece ecco che l'hockey su ghiaccio ha una volta di più snocciolato la propria legge con l'errore di Mugli, che è andato ad aggrapparsi a Zgragen a concedere il secondo power play di serata. E allora Anthony Honka, Turkulainen, Nattinen, Carra darà fastidio davanti alla gabbia e soprattutto Tanus, un'autentica sentenza in superiorità numerica che ha permesso alla formazione di casa dunque di aggrapparsi al pareggio 1-1 anche fra Tapola e Peltonen. Vedremo chi tirerà fuori il coniglio dal cilindro in questo terzo periodo. Ingaggio in difesa per l'Ambrì vinto da Schnarr, che eleggo già a MVP del confronto, a meno di clamorosi controprestazioni in questo terzo periodo. Schnarr che va a lottare la balaustra, recupera il disco Tanus, va nello slot, torna lì dietro verso Zgragen che serve il disco al più pericoloso Anthony Honka, disco dietro la gabbia dell'Ambripiotta, recuperato da Head, è già il giocatore più spremuto da Tapola, che però ha dato tanto spazio anche ai giovani, al suo capitano De Luca Pezzullo, per fare due nomi. Schnarr invita proprio De Luca a salire, arpionato però da Anthony Honka che va dall'altra parte. Anthony Honka prova il numero su Wittrich, che chiude però bene. Ancora Wittrich, recupera disco verso De Luca che ha esagerato nella situazione precedente facendosi soffiare il disco dall'altro capitano Honka. Wittrich dietro la gabbia verso Miles Müller, anticipa Julius Honka, poi Schnarr va al duello con Vic, perso stavolta con Fe che si rifugia dietro la gabbia di Keller. Quando è trascorso il primo minuto e mezzo di questo terzo periodo, Davide, non so se vado a Lugano o se proseguo.
0: No, Omar, scusa, non ti ho avvisato io, mancano esattamente 9 minuti alla ripresa, si è andati un po' lunghi alla Corner Arena, quindi vieni pure da me per qualche aggiornamento quando lo vorrai, ma i 9 minuti tutti tuoi.
1: Ok, grazie mille per queste indicazioni di servizio, fra virgolette. 1 minuto e 43, cronometro fermo in questo terzo periodo, con Peltonen che va ad arringare gli uomini della sua panchina con un ingaggio in zona neutra e con il personale cronometro che va a partire per coinvolgere poi nuovamente Lorenzo Bosco. L'ingaggio vinto dalla Joa che si proietta in avanti con Carr, Jolie, la conclusione poi al volo di Kellenberger, i riflessi di Wittrich, va Zaccheo Dotti a ripartire in zona neutra, recupero di Smirnovs, davvero molto presente il numero 17 in tante situazioni di gioco. Ancora Smirnovs fa fuori Haim, poi entra nel settore d'attacco e viene chiuso da Isacco Dotti che lascia al fratello Zaccheo in zona neutra. È Jolie ad invitare Haim ad entrare nel settore d'attacco, Jolie poi prova in retromarcia ad entrare nel terzo offensivo, non ci riesce, Kellenberger parte dall'altra parte, a conclusione di Kellenberger il bastone di un solidissimo Croy ad impedire al disco di arrivare dalle parti di Wittrich, con un ingaggio concesso in zona offensiva alla formazione di casa e sarà lo svizzero De Vos ad occuparsi dell'ingaggio alla sinistra della porta difesa da Wittrich. All'altra parte tocca a Koditek carpire il puck. Ingaggio vinto dalla Joa sulla blu, la conclusione da parte di Julius Honka, il recupero di Koditek rapidissimo nel promuovere la transizione leventinese, il diagonale poi da parte di Mugli che deve farsi perdonare la penalità sulla quale appunto la Joa ha trovato l'1-1. Julius Honka al recupero del disco verso Pile in orizzontale, disco toccato dietro la gabbia di Wittrich, esce il portiere leventinese, recupera il puck Mugli in zona neutra, dall'altra parte c'è Borradori che attende il movimento di Mugli, la conclusione, la parata di Keller, poi Koditek è il più rapido alle assi, chiuso però da Zgragen. Allora può promuovere un'altra azione offensiva Anthony Onca, che col fratello Julius insomma hanno la fortuna di avere in panchina un certo Petteri Nummelin a dare le indicazioni del caso ai due offensivi fratelli difensori. Anthony Onca va però proprio mentre snocciolo queste indicazioni, va a trovare una liberazione vietata. Allora si ferma il gioco al terzo e 28 del terzo periodo, 1-1 tra Joa e Ambrì, reti cadute nel periodo centrale. In entrata Schnarr, dopo aver soffiato il disco in attacco a Bertù, è andato a battere Keller, e poi in power play Tanus a 30 secondi dalla seconda sirena per il pareggio della formazione di casa. Pezzullo verso l'Andria, ci riprova Pezzullo perché il disco era nuovamente stato recuperato dalla Joa, che lo recupera una seconda volta, lo mette dietro la gabbia di Wüttrich. Da qui nuovamente per Luca l'Andria verso il fratello Manix, che gioca con una visiera completa dopo il disco ricevuto in faccia durante il pre-season. Nattinen, il tocco all'indietro verso il capitano Anthony Onca. Se ne sono andati i primi 4 minuti e 5 secondi di un periodo centrale decisamente più abbottonato rispetto a quanto visto nel secondo periodo, con l'Ambrì che non è ancora riuscito ad andare ad impensierire Keller. Ci prova Schnarr, viene chiuso nell'angolo, mette il disco verso De Luca, chiuso però anche De Luca. Allora Joa che va in verticale, liberazione vietata però da parte di Efe. Allora si ferma il cronometro al quarto e 27 del terzo periodo, Joa 1 Ambrì 1. Torniamo allo studio
0: con Riedi, che ha portato avanti finalmente lo Zurigo contro il Berna. Zurigo che era sempre stato costretto ad inseguire. Adesso la rete del 4-3 di Riedi. Non è cambiata la situazione, qualche chilometro più a nord a Rapperswil, al di là del lago, con i Lakers che sono avanti 3-2 contro il Kloten, 3-3 del Lugano contro il Servette. Qui mancano 4 minuti e 05 all'inizio del terzo periodo. Lo Zugo è sempre avanti 3-0 a Losanna, il Davos è sempre avanti, un po' fatica a dire il vero, 2-1 contro il Lagnau, 2-2 tra il Bien e il Friburgo, campione svizzero. Questa è la situazione sulle altre piste, e ricordo in Super League, la Super League di calcio, la vittoria esterna del Sion sul campo del Grasshopper, 5-2. Sion che adesso ha un punto dal Lugano con una partita in più, è vero, Lugano capolista che domani ospiterà sempre, per quanto concerne il recupero della quarta giornata di Super League, il San Gallo. E lo ricordo, Sport e Musica sarà presente domani appunto per seguire i bianconeri. A proposito di bianconeri, come detto, 3 minuti all'inizio del terzo periodo della Corner Arena, i bianco-blu invece stanno già giocando. Allora ritroviamo Omar Meshal.
1: Al 5:12 del terzo periodo, ingaggio in difesa per la formazione leventinese, 1-1 il parziale a Porrentruy. Nella riedizione del playout della scorsa stagione, evidentemente i tifosi leventinesi che sperano quest'anno di evitare appunto di arrivare all'ultima spiaggia a salvare il proprio posto in National League, ancorché la Joa, nonostante abbia perso il playout, non ha dovuto passare dallo spareggio, dato che appunto in Swiss League si è arrivati a presentare una formazione con licenza e ambizioni di promozioni. Gioco nuovamente fermo al 5:31 del terzo periodo, con la gabbia scardinata di Wüttrich. E allora un inserviente con tutta calma entra sul ghiaccio, perlomeno con circospezione, per evitare uno storico ruzzolone davanti agli occhi di mezza Svizzera. E allora gabbia che viene risistemata, e linea di Haim, Miles Müller e Jolie sul ghiaccio. Un Haim che ha ritrovato un posto nel top 6 con il progetto Tapola, dopo che nelle ultime stagioni, e dopo aver accusato il contraccolpo di essere stato respinto brutalmente dal Nord America, era andato in calando di fiducia e prestazioni. Ingaggio all'ingresso della zona difensiva leventinese con Haim contro De Vos, vince di gaggio Lambri Piotta con Isacco per Zaccheo. Jolie in zona neutra, Cormier recupera il disco, Kellenberger, poi Bertù, il tocco di De Vos dietro la gabbia dove esce Wüthrich, prolunga la traiettoria del disco nell'angolo, si lotta per il possesso dello stesso con Haim che anticipa Sopa, poi Zaccheo Dotti al problema De Vos, prova ad andare verso Jolie, De Vos riporta il disco dietro la gabbia leventinese di forza, lo aggredisce a Zaccheo Dotti, pack recuperato da Sopa che si rifugia sulla linea blu verso Bertù, poi si abbassa Kellenberger nell'angolo sulla corsia di destra, va dietro la gabbia ancora dove lavora De Vos, separato quest'anno dal gemello Eisen che ha chiuso la propria infinita esperienza a Forentry. Vertù, il tocco di De Vos a promuovere l'ingresso in zona offensiva di Sopa, poi nello slot ci prova di tacco Vertù, Abriga recupera il disco con Jolie, lo accompagna Miles Müller, Jolie entra nel settore d'attacco, prova a far fuori Zgragen, Jolie sulla blu per Wüthrich, si scambiano le posizioni, Wüthrich si abbassa dietro la gabbia dove c'è Koditek verso Jolie, il backhand di Jolie, ancora Koditek, torna Jolie nell'angolo ad impossessarsi del disco, va nell'altro angolo dove c'è Koditek, Koditek torna indietro, va sulla blu dove c'è Wüthrich, chiama il disco Borradori, mette nello slot il tiro al volo di Koditek, la parata di Keller, poi il backhand ancora da parte di Koditek, Wüthrich verso Borradori, buona fase di pressione da parte della formazione leventinese con Koditek dietro la gabbia della formazione giurassiana, recupera il disco Bertù, poi mette in movimento ancora Lambri Piotta, Koditek con la sua rapidissima pattinata, poi Mugli nell'angolo prova di vincolarsi di un avversario, il recupero che diventa definitivo da parte della Joa che prova dunque a alleggerire in zona neutra, 12:30 da giocare nel terzo periodo, a Joa 1 Ambri 1, è l'ora di Lorenzo Bosco la Lugano.
2: Lugano Servette, si riparte da quella seconda rete incassata in superiorità
1: numerica. Scusa Lorenzo, devo riprendere immediatamente la linea perché Turkulainen porta in vantaggio la formazione di casa, disco vagante, non si è fatto pregare Turkulainen per andare a battere una seconda volta Wüthrich, e allora a 12:17 dalla terza sirena a Joa 2 Ambri Piotta 1, a te.
2: 3-3 invece qui alla Corner Arena, iniziato da 23 secondi la periodo numero 3, si riparte, dicevo, da quelle due reti incassate dalla Lugano quando il Lugano stava giocando appunto in superiorità numerica. Beh, fa parte un po' del gioco quei meccanismi da assolutamente oliare, ritrovare in superiorità numerica da parte della squadra di Mittel, che appunto ha un po' rovinato la festa anche un po' i suoi tifosi quando continuava a ritrovare la gol del vantaggio, successo due volte, ma sistematicamente con l'uomo in più sul ghiaccio ha incassato altrettante reti. Jimmy Visi perde la pacca, inala, tra l'altro autore di un erroraccio commesso proprio sulla seconda rete ottenuta in inferiorità numerica dai ginevrini, disco già recuperato da Ebischer che è lontano però da Charlene dietro la gabbia di Schlegel, l'appoggio per Peltonen che fa viaggiare in direzione di Olson, lascia correre il pack lì nell'angolo per il capitano Turkauf in lotta con un avversario, si libera ma non trova il passaggio giusto, trova invece un ginevrino, non riescono però a confezionare la ripartenza gli uomini di Sam Allam, disco già recuperato dai bianconeri con Olson, prova in velocità a ripartire, viene tallonato con successo dal capitano della Ginevra Rod, fa valere la sua esperienza, poi però c'è un bastone alto segnalato proprio ai danni di Rod che finisce sulla panchina dei penalizzati. Vediamo allora se il Lugano riesce questa volta a capitalizzare questa terza superiorità numerica che inizierà al primo minuto e 49esimo secondo del periodo numero 3. C'è l'opportunità in superiorità numerica di fare dimenticare quanto di male hanno ottenuto o non ottenuto, meglio, nel periodo centrale. Si parte dall'ingaggio che tra poco il capitano Turkauf dovrà obbligatoriamente vincere. 3-3 il parziale, torniamo pure a Forontrui da Omar Meshal.
1: dove c'è stato un acceso scambio di opinioni dietro la gabbia della Joie, perché cos'è successo? Jarventier è andato a cozzare contro Keller, è finito a terra il giovane portiere francese della Joie, e allora, come detto, diversi compagni sono andati a cercare Jarventier, sono andati a difendere il proprio portiere, con Jarventier che ora stampa un ghigno verso la panchina della formazione di casa, e con gli arbitri che vanno a discutere con i due capitani per capire l'entità, se del caso, della penalità o delle penalità, perché appunto c'è stata anche un po' di eccessiva durezza in casa a Joie. Vedremo le decisioni degli arbitri e in attesa che si risistemi anche la porta della Joie. Ritroviamo Lorenzo Bosco
2: con il Lugano, che questa volta con il primo special team fa viaggiare bene il pack. Thompson, Fazzini, ancora Thompson pescato sulla blu, Fazzini carica ma non tira, poi allarga per l'XL, Thompson prova la saetta, deviato quella pack con il gambale proteso da Sean Landisco, che va a finire direttamente dietro la gabbia di Schlegel. All'Attalo va a recuperare il pack, costruiscono con il secondo special team, ancora 44 secondi a disposizione. Va aggiunto che sta andando decisamente meglio a livello di costruzione di gioco questo terzo power play. Ancora il Lugano con Canonica autore del momentaneo 3-2, l'appoggio sbagliato però di Canonica su Innala, che non può intervenire su quella pacca obbligando tutti quanti ad uscire dal terzo. Disco recuperato da Cupari, l'eleganza del centro della terza linea, l'appoggio poi è per Canonica che lì nel l'angolo stretto da due avversari, lotta Canonica, è bravo a mantenere il possesso della pacca. Cupari sulla blu per Jesper Peltonen, da Peltonen alla Talo, prova la conclusione, la parata di Asherle, non ci arriva Cupari, disco recuperato da Jesper Peltonen. Nel frattempo il Ginevra Servetta ha recuperato il penalizzato Noah Rod, non se ne fa nulla, ma è migliorato il power play soprattutto del primo special team del Lugano. 4 minuti e 10 andati in questo terzo tempo, 3-3 tra Lugano e Servetta. Torniamo a Porrontruy.
1: Siamo praticamente a metà del terzo periodo, 2-1 a Joie sull'Ambri Piotta. Sopa dietro la gabbia, attaccato da Zaccheo Dotti. Ambri che fa fatica ora a ritrovare continuità dalle parti di Keller. Ambri è rifugiato in difesa in questa azione con Cormier sulla corsia di sinistra, mette nello slot, fa buona guardia Zaccheo Dotti, prova a rinviare Zaccheo Dotti, recupera ancora Cormier con un tocchettino, prova a cercare lo slot, ancora Cormier, sempre Cormier, gira su se stesso, mette nello slot dove c'è Sopa, ancora Sopa, sempre nello slot dove deve impegnarsi Wüttrich per impedire al disco di arrivare pericolosamente sul bastone di Cormier. Poi Bertù apprezza la Raiffeisen Arena di Porrentruy. Pile dietro la gabbia di Keller, ora il disco è prevalentemente gestito dalla formazione di Peltonen. Anthony Onca apre sulla corsia di destra, il tocco di Tanus per promuovere l'inserimento di Turkulainen. Aimer recupera il disco, lo mette in zona neutra dove Boradori lo prolunga, in attacco arriva Manix Landry, non riesce a gestire il disco, linea inedita quella messa sul ghiaccio da Tapola, che credo voglia girare a tre linee in questo finale. C'è Aim, c'è Borradore, c'è Manix Landry che prova a recuperare il disco, ancora Manix Landry contro Anthony Onca, 8 e 35 da giocare. Head mette verso Borradori, spostato di forza da Tanus, poi è Croy verso Head, prende la rincorsa Head, prova ad incunearsi nel settore d'attacco Head, ma va a infilarsi in un vicolo cieco. Allora Turkulainen ha gioco facile per depositare a forno pista, per far trascorrere ancora qualche secondo verso il sessantesimo. 8 e 10, ancora lunga evidentemente. Schnarr, Jarventier, De Luca sul ghiaccio, la prima linea leventinese. Pezzullo sulla blu, lotta per il possesso del disco, poi finisce a terra Schnarr, sgambettato dal compagno di squadra Pezzullo, che cede nuovamente il disco Aznar lo mette dall'altra parte verso Jarventier. Ci vorrà anche una conclusione degli uomini migliore, un'invenzione, perché no, da parte di Jarventier, che mantiene il possesso del disco sulla corsia di sinistra offensiva dell'Ambre Piotta. Aznar lotta per il possesso nell'angolo, va ad aiutarlo lo stesso Jarventier, poi alleggerisce in zona neutra la formazione di casa con Fe che perfeziona l'allontanamento del disco. Zaccheo Dotti prova a recuperarlo, arriva però subito Smirnovs in zona neutra, lo recupera Miles Müller che mette energia nel gioco leventinese, entra nel settore d'attacco, va verso Zaccheo Dotti, poi è Koditek a cercare di recuperare il disco, lo recupera aiutato da Jolie, ancora Zaccheo Dotti, il bastone di un avversario. 7 minuti e 5 secondi è da giocare. Occhio da gioca che riparte in 2 contro 1 con Carr. Carr prova a fare tutto da solo. Carr gira la gabbia, Carr nello svolta, conclusione di Smirnovs, la parata determinante di Vitrich che tiene in partita la formazione leventinese. Gioa 2, Ambri 1. Boscolo,
2: 7 minuti andati nel terzo tempo, un terzo tempo più sporco rispetto al primo ma anche al secondo periodo, nel senso che si intercettano con maggior facilità i passaggi degli avversari. Una partita che è diventata quasi un po' inspiegabilmente molto più chiusa, ma probabilmente l'urgenza che pian piano si va verso la terza sirena implica questo sistema di gioco sul parziale che conoscete di 3-3 tra Lugano e Servette. È un Servette che ora sta spingendo con i suoi soliti stranieri, Puglio Jarvi, Manninen al centro, Jimmy Visi che ha preso il posto dell'infortunato Granlund. Sono loro che stanno cercando di riportare l'attenzione della partita dalle parti di Niklas Schlegel. C'è un nuovo ingaggio da ripetere tra Türkauf e lo stesso Visi. Vince quest'ultimo, Puglio Jarvi che non riesce a raggiungere il pack, arriva lo stesso Visi, lo mette nello slot, non ci arriva per un non nulla Manninen, perché è contrastato efficacemente da Alex Hell. Era a un metro dalla gabbia avversaria e la finlandese ancora però con Visi prova la conclusione, disco che si impenna con Schlegel che era già in parte disteso sul ghiaccio, la parte superiore lasciata scoperta. Visi ha avuto la grossa opportunità ma non ha trovato il pertugio buono per inserire il pack del 4-3. 12-51 alla termine, sta momentaneamente spingendo il Ginevra, 3-3 parziale. Torniamo a Porrontruy,
1: 6-15 da giocare, sempre 2-1 a favore della Joa con Pezzullo sulla linea blu anticipato da De Vos che mette il disco profondo verso Sopa, va a recupero nuovamente Pezzullo, il tocchettino verso Mugli, da qui per Koditek, poi è Wüttrich a mettere dietro la gabbia verso Pezzullo, ancora Wüttrich per Mugli, apre il gioco verso Jarventier, prova a saltare Julius Onka, ci riesce Jarventier che aggira la gabbia, la conclusione, la parata di Keller, esattamente quello di cui ha bisogno l'Ambri Piotta, anche qualche invenzione dei singoli, d'accordo il sistema, d'accordo i dettami tattici, ma ci vuole anche una scintilla e ha provato Jarventier ad accendere la propria formazione con questa azione individuale. Da prima ha saltato Julius Onka, Jarventier poi ha girato la gabbia di Keller senza trovare il pertugio giusto ma guadagnando un ingaggio in attacco. Schnarr va a cercare di mantenere il disco in casa leventinese, perde però l'ingaggio contro Tanus, gliene concede un altro Keller per evitare guai maggiori, va a mettere il suo guantone sul disco, congelare il cronometro. Clessidra che dice che mancano 5 minuti e 38 secondi alla terza sirena, l'Ambri Piotta è sotto 2-1 a Porrentruy. Nuovo ingaggio Tanus contro Schnarr, fa allontanare, fa correggere la posizione di Fe e De Luca sul versante destro l'arbitro e vince l'ingaggio Schnarr. Ed sulla linea blu, Ed verso Keller, terzo ingaggio consecutivo, 5:32 da giocare, a Joa 2 Ambri 1. Boscolo,
2: Ottavo minuto di gioco, spinge il Ginevra Servette, giramento della gabbia da parte di Praplan, la parata di Schlegel, ma insistono i ginevrini, ancora Praplan, l'apertura per Rutta che si è sganciato, bravo Lorenzo Canonica a seguire il cieco difensivo del Ginevra Servette. Il duello con Dahlström e Praplan nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia dei bianconeri, che ora davvero sono costretti a difendersi e a difendere il parziale di 3-3. Bravo Canonica a liberare Fazzini, c'è lo spazio di manovra per il 17 che è un po' stanco, trascina il pack, riesce a trattenerlo, gira la gabbia, poi abbandona il pack consegnandolo in pratica sulla paletta della bastone di Sarijärvi. L'appoggio di Sarijärvi fuori dal settore difensivo per l'intervento però non riuscito da parte di un collega, ossia Müller, giocatore prelevato appunto dalla Biene, perde contrasto Müller, prova a ripartire il Lugano, si incarta Bertaggia proprio all'ingresso del settore d'attacco, può allora ripartire la Ginevra, lo diceva, è diventata un po' una partita più sporca, meno precisa soprattutto nei suggerimenti, più chiusa però dai cinque giocatori rispettivamente in pista che cercano di chiudere maggiormente con una maggiore oculatezza gli spazi agli avversari. Disco dietro la gabbia di Charlet, un po' una novità in questa fase del terzo periodo, siamo quasi a metà del terzo periodo con il Lugano che è nel proprio settore d'attacco. Türkauf prova la conclusione, la parata di Charlin non ci arriva, poi ci arriva, riprende da Patrick Xell e infila il gol del vantaggio. L'Ixell era lì all'interno dell'area di porta dopo la conclusione di Türkauf che ha creato lo scompiglio, ha agguantato il pack dietro alla gabbia ginevrina, ha girato ancora una volta alla gabbia, praticamente a porta sguarnita con Charlin disorientato, ha infilato un gol pesantissimo. Siamo al nono minuto e 42esimo secondo, c'è ancora parecchio tempo a disposizione naturalmente all'interno di questo terzo periodo, ma a mio giudizio controtendenza contro l'andamento del gioco. E allora è la rete di Lixell, la prima in questo suo nuovo campionato svizzero, rischia di essere
3: il pareggio
2: molto,
3: di
2: Jolie.
3: Lorenzo Boscolo a 3.59 dalla terza sirena, Lambri Piotta si aggrappa a Jolie, come detto determinante già nel playout dello scorso anno, Jolie si è incuneato nello slot e in backhand ha battuto Keller e allora negli ultimi 4 minuti di gioco si riparte dal 2-2. A te.
2: Ma avevo e stavo per concludere, a dire la verità, ero già oltre il limite concesso a chi ha in mano il microfono, ossia gli interventi. Dunque ribadisco semplicemente, siamo a 9 minuti e 50 dal termine del terzo periodo qui alla Corner Arena. Grazie all'XL, il suo nuovo svedese, il Lugano, sta ora battendo 4-3 il Servetta. Vai pure.
3: Dunque con Michael Jolie che ha raccolto un bel disco servitogli dall'angolo da Koditek, ci ha provato una prima volta a battere Keller Jolie, la respinta da parte del giovane portiere francese e della Joie sul tapin, però Jolie non si è fatto pregare per mettere dunque il 2-2 su questo confronto per riaprire tutto quanto su un'azione come detto promossa da Koditek e Miles Müller. Forse è proprio il giovane compagno di linea di Jolie ad aver messo il disco dall'angolo verso il centro, quel che più conta è che Lambri Piotta ha trovato il 2-2, due reti che a dirla tutta Lambri doveva aver già realizzato dopo 40 minuti di gioco, tant'è, ha trovato sul finale di questo terzo periodo il pesantissimo gol del 2-2 che rimette tutto quanto al centro. Liberazione vietata da parte della Joie a 3 minuti e un secondo dal termine di questo terzo periodo, Lambri in vantaggio nel periodo centrale con Schnarr, raggiunto in power play da Tanus, poi più o meno a metà del terzo periodo all'ottavo minuto Turkulainen servito nuovamente da Tanus per il 2-1 e poi Jolie come detto su un'azione promossa da Miles Müller e Koditek si riprende con l'ingaggio vinto in attacco della formazione leventinese. De Luca non riesce a superare Nattinen recupera il disco, però Vitrich aiuta l'Ambripiota a restare nel settore d'attacco. Ancora Vitrich sulla blu, va verso Pezzullo, cerca una linea di tiro, Pezzullo non la trova, allora va per vie periferiche sulla balaustra. Vitrich ancora Ambria in attacco con l'azione che sembra arenarsi però la balaustra. Allora 2:30 da giocare in questo terzo periodo, Ajoa 2 Ambri 2. Ritroviamo la corner arena.
2: Ischer sulla panchina dei penalizzati per un aggancio, Mittella ha chiamato il time out, 4-3 per il Lugano. È il momento forse di mettere la parola fine a questo confronto, punto di domanda. Vedremo l'XL, poco fa realizzato 4-3, l'XL svista per Thompson, la conclusione, lo scompiglio davanti a Charlem, l'area di porta, disco recuperato dall'XL, prova la conclusione, la deviazione da parte di Lecoultre, disco che schizza sulla paletta di Fazzini che è lontano dallo slot. L'appoggio ritroso per Thompson, solita conclusione di polso questa volta, altra deviazione di Charlene, il primo special team della Lugano, quello che sta, diciamo così, giocando decisamente meglio all'interno di questa serata, ricordando che nel periodo centrale Lugano ha calzato due reti quando stava giocando nella superiorità numerica. Qui si incarta per la prima volta Turcapa, allora può ripartire Jimmy Vise, pericoloso Vise solo davanti a Schlegel che riesce a deviare il pack, ma c'è il rigore concesso per l'intervento su Jimmy Visi, qualcuno evidentemente Turcauf o qualcun altro ha toccato, sì, andando a rivedere il replay ha toccato Fazzini che ha incinato Jimmy Visi impedendo il backhand al numero 16 e allora il Ginevra Servette ha l'opportunità, 8 minuti e 19 dal termine, di battere un rigore con Jimmy Visi. Vediamo se da un possibile episodio chiave che avrebbe permesso a Lugano di ottenere il doppio vantaggio c'è un altro episodio.

0: Dove, se non ho visto male, Jarventier è andato a centrare il palo della porta difesa da Keller nel periodo non collegato. Un Jarventier che ha già mostrato qualche lampo in questa serata, davvero a disposizione un gran bel pozzino, molto rapido nel rilascio il numero 34, ma il risultato resta sul 2-2 quando manca 1 minuto e 10 al termine del terzo periodo. Con Lambrie che ha a disposizione una superiorità numerica, esce dai pali Vitric, 6 contro 5 le ventinesi, dietro la gabbia Joly va a recuperare il disco, la formazione di case, allora diventa effettiva la terza superiorità numerica le ventinesi. E beh, adesso però bisogna farlo. Ultimo minuto di gioco, 2-2 il parziale, è il momento di raccogliere quanto seminato qua e là lungo questo confronto. Jeremilic sulla panchina dei cattivi e Ambria, come detto, in power play per effettuare il sorpasso che a questo punto sarebbe definitivo. Dentro De Luca, Jarventier, evidentemente Schnarr, lo avrete capito, è già imprescindibile fulcro anche di queste situazioni. E poi Joly e Head, insomma, se la gioca con gli stranieri Tapola, ma come primo passo bisogna vincere l'ingaggio. Lo fa Schnarr, Head apre verso Jarventier, non riesce a controllare però il passaggio molto deciso da parte di Head, disco che rimane aggrovigliato, incollato alla palaustra. 42 secondi al termine, Ambrì in power play, disco che resta lì, cronometro che scorre, ed attende sulla linea blu. Si chiudono bene con Fe i giocatori di casa, c'è anche De Vos, prova a recuperare il disco in qualche modo Jarventier, arriva anche Joly, disco che carambola poi sul bastone di Head, lo recupera però la Joie con De Vos che va a far ripartire la propria formazione, tergiversa però la squadra di casa per far trascorrere ancora qualche secondo. Buon lavoro da parte di Kellenberger, disco dietro la gabbia di Wittrich, 3 secondi, 2 secondi, si andrà al primo overtime di questa stagione. Però beh, perlomeno l'Ambrì per la quinta volta consecutiva bagna l'esordio a punti. 3 vittorie e una sconfitta all'overtime finora. Vedremo l'esito di questo overtime 2026. 2-2 tra Joa e Ambrì. Boscolo.
1: 6 minuti e 38 al termine, 4-3 per il Lugano qui alla corner sul Ginevra Servette. C'è ancora parecchio hockey da seguire, allora andiamo a seguire con David Conti anche i parziali dalle altre piste. Vai pure David.
2: E a proposito di supplementari, visto che appunto l'Ambrì inizierà tra qualche minuto l'overtime, il Kloten dopo il 60esimo ha vinto 4-3 a Rapperswil, decisiva non solo la doppietta di Ruotsalainen, tornato al Ruotsalainen che avevamo iniziato e ammirato soprattutto qualche anno fa, Puak, l'altro finlandese che ha permesso appunto agli aviatori di vincere 4-3, lo Zugo ha vinto 5-0 a Losanna di Rohre e di Egli, le reti del terzo tempo. Il Davos ha battuto 4-1 il Lagnau, Corvi e Rifors a porta vuota. Il Bien si è portato in vantaggio 3-2 contro i campioni svizzeri del Friburgo grazie a Silvegård, dunque all'attaccante svedese che già abbiamo iniziato e conosciuto soprattutto l'anno scorso, mentre lo Zurigo per finire ce l'ha fatta contro il Bern, ha recuperato lo svantaggio iniziale di Riedi, vi avevo detto. Andrighetto, il solito Andrighetto, ha siglato il 5-3 finale nell'attesa di rivedere l'Ambipiotta in pista per l'overtime. Linea a Lorenzo Boscolo.
1: L'intervento di Schlegel che blocca le operazioni a 5-31 dalla termine del terzo periodo, Lugano in vantaggio 4-3 sul Servette. Schlegel è decisivo in due frangenti all'ottavo minuto e 19esimo secondo, con il Lugano che stava giocando in superiorità numerica è sfuggito Visi, l'americano dei ginevrini, solo dinanzi a Schlegel, non è riuscito a batterlo perché comunque disturbato fallosamente da una bastonata di Fazio Pazzini, ma già in quell'occasione Schlegel aveva coperto bene gli spazi. Rigore concesso allo stesso Visi.

0: rigore parato da Niklas Schlegel appunto all'ottavo minuto, 19° secondo, con il Lugano, che lo ricordo che stava giocando in superiorità numerica con il Lugano, lo ricordo che questa sera non ha brillato davvero in superiorità numerica, ha incassato addirittura due reti nel corso del periodo centrale. Ora, lo dicevo, la partita segue il corso dell'inizio di questo terzo tempo, è diventata un pelino più sporca nella sua drammaturgia, nel senso che ci sono parecchi errori, sporcature di passaggi più che errori, è difficile passare le linee difensive da una parte e dall'altra, anche se rimane estremamente aperta e piacevole da seguire. Lugano che ci prova con Evischer, block shot con il pattino di Praplan, riparte subito con Kneubühler, il Ginevra non riesce a superare l'ottimo Dahlström, che a livello di offensivo, beh, non lo scopriamo di certo questa sera, lo abbiamo scoperto soprattutto la scorsa stagione. Il gioco interrotto a 4:33 dal termine, evidentemente quando inizierà l'overtime Porrentruy urla Omar Meschal per indicare appunto l'inizio al sottoscritto, dovrebbero mancare circa un minuto.
1: Eccomi qua,
0: 30,
1: Lorenzo Boscolo, no, comincia l'overtime con Lambrì ancora in power play per 55 secondi, 4 contro 3 con Ed sulla blu per Jarventie, brava sul primo palo, non riesce però a battere la resistenza di Keller, disco recuperato sulla blu ancora da Ed, 20 secondi dell'overtime, Ed carica il tiro, la parata di Keller, rompe il bastone Ed e allora con il pattino va a giocare all'indietro verso Wüthrich, recupera il bastone Ed, Jolie in attacco, porta disco dentro la zona offensiva, Jolie torna su Ed che come detto ha nuovamente il bastone, Jarventier, la conclusione, la parata di Keller libera la propria zona, la Joie fra 15 secondi troverà nuovamente il quarto uomo di movimento per questo overtime, la formazione di casa prova un ultimo assalto, la formazione leventinese con Ed verso Schnarr, da Jarventier dall'altra parte verso Michael Jolie, conclusione sul corpo di Zgragen, poi libera la Joie che riparte con Vic, occhio Vic, entra nel settore d'attacco Vic, Vic gira la gabbia di Wüthrich, Vic all'indietro, Zgragen si sposta alla porta leventinese, allora si blocca il gioco a 3:45 dal termine dell'overtime, 2-2 fra Joie e Ambria, ritroviamo Lorenzo Boscolo.
0: 3 minuti e 24 da giocare in questo terzo periodo, 4-3 per il Lugano sulla Ginevra Servette che sta attaccando con Manninen, arriva Thompson a spalmarlo contro la balaustra, così come Puglio Jarvi, lotta tra finlandesi, tutta tra finlandesi, si inserisce anche Jesper Peltonen, ma alla fine è uno svizzero Türkauf a vincere l'ultimo duello, poi perde il pack, allora attenzione a Puglio Jarvi che è lì a mettere il disco nello slot, non arriva la deviazione di Jimmy Visi, può ripartire Lugano, fa con Innala, entra nel settore d'attacco, il 12 mette nello slot, non arriva la deviazione di Jesper Peltonen che ha sì allungato il bastone ma non ha trovato il piacere dell'ultimo tocco, ancora Lugano, Sanford, attenzione a Sanford, tre uomini da superare, evidentemente l'impresa titanica non riesce allo statunitense, ma arriva da dietro Canonica, anzi Marco Zanetti che ruba il pack, lo trattiene, poi perde l'ultimo duello, Sarijärvi butta il pack oltre la linea blu, disco ricacciato dallo stesso Zanetti che costringe Charlin all'uscita dall'area di porta, bravo Charlin a evitare il figurone o la figuraccia meglio, e poi ripartono i ginevrini con Sarijärvi, 2 minuti di gioco, 4-3 Lugano, Porrentruy.
1: Si è ripreso da poco a giocare con la Joie che porta disco con Turkulainen verso Anthony Onka, si rifugia all'indietro, si è tornati a giocare a 3 contro 3 dopo il primo minuto di power per leventinese, Tanus attaccato da De Luca, ancora Tanus retrocede davanti alla gabbia di Keller, sempre Tanus in possesso del disco, mette in movimento Turkulainen nello slot, Tanus, la buona chiusura di De Luca, poi ancora Tanus verso Turkulainen, si trovano occhi chiusi i due finlandesi, sempre Tanus gli fa guardia De Luca, lo obbliga a
0: la rete di Kupari, Kupari sblocca l'entusiasmo della Corner Arena, 1 minuto e 29, porta sguarnita, il numero 19 consegna in pratica il primo successo ai bianconeri, ma attenzione perché comunque mancano ancora 1 minuto e 29 secondi, 5-3 per il Lugano, fa testo il gol di Kupari. Torniamo a Porrentruy.
1: Julius Honka vicino al gol decisivo, recupera disco Jarventi e il primo punto stagionale. L'Ambri Piota ce l'ha già in saccoccia, si cerca il secondo con Jarventi che parte dalle retrovie. Jarventi è attaccato da Nattinen, ancora Jarventi lascia il disco a Miles Müller con Pezzullo, e la linea verde dell'Ambri Piota la si vede anche all'overtime della prima partita stagionale. Miles Müller porta il disco in attacco, ancora Miles Müller verso Jolie alto sopra la gabbia di Keller, recupera il disco Julius Honka, fa ripartire sul fronte opposto Smirnovs attaccato da Jolie che in qualche modo gli soffia il disco, riparte Michael Jolie, ancora Jolie verso Miles Müller, entra nel settore d'attacco Miles Müller, Jolie dalla corsia di sinistra, deve tornare all'indietro, trova Head sul fronte opposto, vanno a farsi cambiare gli altri due compagni, Head verso Koditek, poi Koditek prova a prendere velocità, Koditek trova un varco, Koditek diagonale a lato della gabbia di Keller, recupera disco Cormier in zona neutra, Cormier attaccato da Koditek, davvero frizzante il numero 91 anche soprattutto in questo overtime, recupera disco Koditek aiutato da Schnarr, ultimo minuto dell'overtime, ancora Schnarr mantiene il possesso del disco in zona neutra, Robin gli mette pressione, allora va dietro la gabbia di Wittrich, Schnarr riparte dalle retrovie, ancora Schnarr più veloce Robin, allora il tocco indietro di Schnarr per Jarventi che prende la rincorsa, 37 secondi da giocare, Jarventi il diagonale di Jarventi secco, gran bel pozzino, gran bella risposta di Keller, si riparte da Tanus, mi perdonerà Lorenzo Boscolo ma siamo nel money time di questo overtime, Tanus Honka, Anthony Honka sul corpo di Jarventi, ancora Anthony Honka verso Tanus, 17 secondi da giocare, Anthony Honka spinge la Joa, Tanus Anthony Honka lato della gabbia di Wittrich, dall'altra parte c'è Sopa,
0: 6-3 per il Lugano, 6-3 per il Lugano, altra rete a porta vuota per il capitano che firma la sua personale doppietta, 6-3 per il Lugano su Servetta, 53 secondi dalla termine, torniamo pure all'overtime di Porontruy
1: che è finito Lorenzo Boscolo, 2-2 fra Joa e Ambri, allora saranno i rigori a separare le due squadre, a te Lorenzo.
0: 53 secondi alla termine, ci ha provato il Ginevra Servetta, ha tolto due volte Charlin per cercare di recuperare il gap di una sola rete di svantaggio, appunto ci ha provato ma è stato punito da prima dalla rete ottenuta da Cupari, ottenuta alla 18-31 e poi a poco fa, lo avete sentito, al 19-07 il capitano realizza la sua doppietta personale, seconda rete ottenuta pure per lui a porta sgornita alla fine. Mittel batte alla main questo derby tra coach svedesi, un Lugano che dunque festeggia il primo successo alla prima uscita alla Corner Arena, battendo comunque una di quelle squadre candidate all'acquisto del biglietto diretto per i playoff, come lo è naturalmente il Ginevra, e allo stesso pari grado diciamo così dei bianconeri agli ultimi 12 secondi da rimarcare l'ottima prova fornita dal difensore finlandese Thompson, già molto inserito nei meccanismi di Mittel.
2: Lorenzo Boscolo, ne parleremo in occasione di After Hockey, ti tronco così, perdonami, perché facciamo il notiziario in attesa dei rigori, dunque linea al colleghi dell'informazione e Lorenzo Boscolo che ritroveremo all'interno di After Hockey.
3: Rete 1.
4: In studio Lino Bini, il Gran Consiglio ticinese ha approvato dopo un lungo dibattito il nuovo piano energetico e climatico cantonale. Rispetto al progetto iniziale firmato dall'oramai ex direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, apportate alcune modifiche. Tra le principali novità figurano l'eliminazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici in caso di rinnovo del tetto di un edificio e anche la cancellazione dell'obbligo della copertura sempre con pannelli fotovoltaici di parte degli stabili con una superficie superiore a 300 metri quadrati. Da Bellinzona Berna, anche il Consiglio degli Stati dopo il Nazionale ha dato luce verde al controprogetto dell'iniziativa per vietare l'importazione di foie gras in Svizzera depositata nel 2023. L'acquisto all'estero, secondo il testo del controprogetto, non verrà vietato, ma si punta comunque a diminuire il consumo di questo prodotto nel paese. A tal proposito, ricordiamo che la produzione di foie gras in Svizzera è vietata da più di 40 anni. Appianate le divergenze, il dossier è quindi pronto per le votazioni finali. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico rivede al rialzo le previsioni di crescita per quest'anno dell'economia svizzera, portandole al 2%, ovvero 0,9 punti in più rispetto a quanto stimato in giugno. Nel suo rapporto l'OCSE definisce la Svizzera un'economia stabile, prospera e dinamica, capace di assorbire gli shock recenti in modo favorevole. Domani in tutto il paese è previsto tempo inizialmente almeno in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali, localmente anche di forte intensità.
3: Sport e musica.
2: Buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Siamo in attesa di seguire dal vivo con Omar Mesciali i rigori che decideranno chi si porterà a casa il secondo punto di serata tra Ajoie e Ambri Piotta, non senza dimenticare ovviamente la vittoria del Lugano 6-3 in casa contro il Servette grazie a un parziale di 3-0 nel terzo periodo. Ho troncato un po' Lorenzo Boscolo, che ritroveremo in occasione di After Hockey, la nostra trasmissione di approfondimento che seguirà appunto questa serata di Sport e Musica. Lo ricordo il numero, se qualcuno volesse mandare un messaggio WhatsApp, allo 079 620 88 09. Una serata che ha visto comunque parecchio equilibrio, fatta eccezione forse della sfida tra Losanna e Zugo con gli svizzero centrali che hanno vinto 5-0, dicevo, una serata che ha registrato la vittoria del Kloten 4-3 all'overtime a Rapperswil, il 5-3 dello Zurigo contro il Berna, il 4-1 della Davos che ha preso il largo sull'Arnau solamente alla fine dell'incontro con la rete di Rivers a porta vuota, e il 4-2 sempre a porta vuota del Biena contro il Friburgo, la rete di Anderson che ha chiuso la pendenza. Si è giocato anche a calcio in attesa appunto della sfida domani del Lugano in casa contro il San Gallo, partita che seguiremo a partire dalle 19 all'interno di Sport e Musica. Dicevo, calcio che ha registrato questa sera la vittoria 5-2 del Sion sul campo del Grasshopper. Insomma, fanno sul serio i vallesani che si erano portati in vantaggio con Suaref, poi la pareggio di Krasniqi, il 2-1 di Giotto Morandi alla quarta apparizione di nuovo con la maglia del Ghezzé, per la prima volta quest'anno partito da titolare, insomma si è rifatto dopo il rigore sbagliato contro lo Zurigo nel derby. Morandi, che aveva siglato il 2-1 ad inizio e ripresa, poi ha preso il largo proprio la formazione vallesana grazie all'ex Bellinzon Nivo Kazzi, entrato al 61esimo, ha trovato la prima rete al 63esimo, si è ripetuta al 69esimo, insomma in 8 minuti una doppietta per l'ex attaccante Granata. Poi Sion che ha preso il largo con Silla e Lukembila nel finale di partita. Vedo Järventie, dunque credo sia tutto pronto nel Canton Giura. Allora torniamo da Omar Mesciali a te per questo racconto dei primi rigori stagionali dell'Ambri Piotta.
1: Esatto, 2-2 dopo 65 minuti, Järventie 7 conclusioni nella partita senza trovare la rete. Vediamo com'è nell'uno contro uno il nuovo finlandese dell'Ambri Piotta. Si avvicina alla gamba di Keller, tra le gambe Järventie, ed eccolo qua il gol all'ottavo tentativo di serata. Molto freddo, molto tranquillo, molto concreto Roby Järventie a portare in vantaggio la formazione leventinese. Dall'altra parte un altro specialista come Daniel Carr, vediamo se non ha perso il tocco nella stagione in Nord America. Daniel Carr contro Wüthrich, il palo, o forse entrata, c'è stata la deviazione da parte di Wüthrich e poi mi era sembrato di vedere il palo, ma mi sa che è gol. No, è gol, è gol. 1-1 dunque tra Ambri Piotta e Ajoa. Jarventiekkar tocca a Michael Joly, prende la rincorsa dalla corsia di destra, Joly si avvicina a Keller, Joly a lato della gabbia. E dunque restiamo sul risultato di 1-1 con la Joa che può portarsi avanti grazie a Turkulainen. Prende il disco centropista, si porta sulla destra Turkulainen, punta Wüthrich, Turkulainen prova tra i gambali e Wüthrich dice no. Dunque 1-1, gol Jarventie, gol Carr, errori di Joly e Turkulainen. Vediamo Schnarr, 11 ingaggi vinti in questa serata da parte di Schnarr, che ora si prende anche la responsabilità del rigore. Lui va a sinistra, Schnarr poi con le backhand torna al centro, Schnarr contro Keller, Schnarr, la rete di Schnarr che va anche ad esultare sotto la tribuna giurassiana, personalità da parte di Nate Schnarr. E dunque Jarventie e Schnarr, due acquisti che vanno a portare avanti l'Ambri Piotta, una vecchia volpe come DeVos. DeVos contro Wüthrich, DeVos a lato della gabbia di Wüthrich, e allora Ambri che mette il muso avanti in questa serie di rigori. Capitan De Luca, emblema della linea verde leventinese, e lui ad incaricarsi del quarto rigore leventinese. De Luca contro Keller, De Luca, le finte di De Luca, parata, parata di Keller con la punta del pattino dopo che ha provato ad evitare l'intervento del portiere. De Luca ha appoggiato il disco sul primo palo dove è arrivato però col pattino Keller. Tocca a Tanus, un gol e un assist alla sua prima in Svizzera. Tanus contro Wüthrich, Tanus prova anche lui tra i gambali e Wüthrich dice e no, questa sera fra i gambali non mi pescate. E allora, e allora siamo avanti 2-1 per l'Ambri Piotta. Se Miles Müller fa centro, l'Ambri vince la prima stagionale, come è già accaduto in 4 degli ultimi 5 esordi. Miles Müller contro Keller, Miles Müller, le finte di Miles Müller, il backhand, la rete, e Miles Müller la cartolina dell'esordio stagionale leventinese con il suo rigore regala i primi 2 punti all'Ambri di Tapola. Ambri che vince il sesto scontro diretto contro la Joa. Ambri che mette in cascina i primi 2 punti di questa stagione. Studio.
2: 2 punti che verranno sicuramente comodo più in là, 2 punti soprattutto che fanno bene al morale della formazione bianco-blu, morale alto anche a Lugano con i bianconeri che hanno vinto 6-3 contro il Servette. Completano la serata il 4-2 del Bien contro il Fiborgo, il 4-1 del Davos contro il Lagnau, il 5-0 dello Zugo a Losanna, il 4-3 all'overtime del Kloten in casa del Rapperswil, il 5-3 dello Zurigo contro il Berna. Dunque queste le reti della prima serata di hockey, una prima serata che non si conclude poiché noi torneremo tra qualche minuto, giusto il tempo di avere a caldo anche le interviste, le voci dei protagonisti di questa serata. Noi torneremo volentieri in vostra compagnia in After Hockey. 079 620 88 09 è il numero al quale potete mandare come sempre la vostra interessante opinione, noi ne discuteremo con il nostro invitato di serata Davide Vidoroni. Intanto da David Conti al microfono e da Mauro Benzoni in regia tecnica, grazie per essere stati in compagnia, più tardi rimanete con noi.
3: Sport e musica.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Jockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
1: Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
2: Buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Abbiamo vissuto in vostra compagnia la prima serata delle 52 in programma nella regular season della National League, il massimo campionato di hockey, e alla prima giornata abbiamo già avuto un doppio successo ticinese, quello dell'Ambri Piotta 3-2 ai rigori a Porrentruy contro la Joie, e quella del Lugano 6-3 contro il Servette. Nel resto delle partite, il Friburgo, campione svizzero, è ripartito con una sconfitta da Vienne 4-2. Il Davos ha battuto 4-1 il Lagnau, impressionante 5-0 dello Zugo a Losanna, mentre il Kloten ha avuto la meglio dopo il 60esimo a Rapperswil 4-3, trascinato da un ex anche del Lugano, Ruotsalainen, mentre lo Zurigo ha battuto 5-3 il Berna. Questi i risultati di serata. Io saluto Davide Vidoroni, che ci ha raggiunti in studio. Buonasera Davide.
3: Buonasera a tutti.
2: E saluto anche Lorenzo Boscolo, presente alla Corner Arena, che ci ha raccontato, vi ha raccontato appunto la vittoria 6-3 della Servette.
4: Buonasera a tutti quanti.
2: Lorenzo, comincio da te. 6-3 contro il Servette, lo dicevamo alla vigilia di questo incontro, una sfida verosimilmente tra squadre che si giocheranno l'accesso diretto ai playoff, una vittoria che fa bene.
4: Assolutamente sì, tra l'altro è stata anche una bella partita, un primo tempo giocato ad alti livelli, la prima parte a favore della Servette, che aveva più fisicità, più brillantezza fisica, lo si vedeva probabilmente per le partite giocate in Europa, in Champions League appunto. Poi però pian piano è uscito il Lugano e anche la freschezza del Lugano, e è rimasto un po' più appannato il Servette, che ha pagato dazi. A livello di gioco, primo e secondo tempo, sì, si può salvare qualcosa, siamo solo alla prima partita di regular season, per carità. Nel terzo tempo la partita quasi inevitabilmente, anche perché era più equilibrata anche a livello di parziale, sul 3-3 era stata un pelino più sporca nel gioco, nei passaggi eccetera eccetera, però diciamo così, il Lugano alla fine, con qualche pec, poi ne discuteremo, e con merito ha vinto, perché è stato più forte, superiore al Servette.
2: Davide Vidoroni, ha vinto anche l'Ambri Piotta ai rigori, stesso discorso vale per l'Ambri. Ambri avanti 1-0, poi sotto 2-1 alla fine. Ecco, come leggere questa partita? Che partita è stata fondamentalmente?
3: Una partita sicuramente positiva da parte dei leventinesi, che sono partiti in maniera veramente forsennata, con grande intensità. È stata una partita in cui i leventinesi si sono fatti nettamente preferire per i primi due tempi. Un Ambri capace di imprimere il ritmo, di vincere le battaglie, con un forechecking davvero intenso e aggressivo, che ha permesso ai bianco-blu di recuperare diverse volte il disco in zona offensiva, e forechecking che ha anche fruttato il gol d'apertura dei Schnarr, in evidenza sicuramente su tutti la prima linea, completata poi da De Luca e Järventi. E un Ambri che è uscito dopo i 40 minuti con il risultato di 1-1, che stava stretto, perché gli uomini di Tapola hanno avuto, dopo il gol di Schnarr, un buon numero di occasioni per raddoppiare e allungare, e alla fine un Ambri che non si è disunito dopo aver incassato il 2-1 nel terzo periodo, un Ambri che è riuscito a riacciuffarla, ecco, e poi a vincerla ai rigori. Sicuramente una prova incoraggiante da parte dell'Ambri.
2: Dicevamo anche con Lorenzo, vittoria importante per il Lugano, che fa bene al morale. Importante anche era partire bene per l'Ambri. Dicevamo con Omar Meschal, che ha intervistato poi nel dopo partita i giocatori che andremo a sentire, ecco, insomma, l'Ambri Piotta non è che ispirava molta fiducia, e la cosa migliore era proprio iniziare con un successo contro quella che potrebbe essere una rivale.
3: Ma sicuramente vincere fa sempre bene, vincere all'inizio genera entusiasmo, lo ricordiamo, è un po' l'anno zero questo per l'Ambri, nuova società, una squadra giovane, giovanissima, con poca esperienza, con un tasso tecnico sicuramente inferiore rispetto a gran parte della concorrenza. Un Ambri che ha fatto una prestazione del collettivo la sua forza questa sera. Un Ambrì che deve ovviamente avere pazienza, non deve avere paura di crescere, di affrontare le difficoltà, non devono i giocatori avere paura di sbagliare. Sicuramente la strada l'aveva iniziata a tracciare Tapola sul finire della passata stagione. Il credo di Tapola si è visto, sicuramente l'hockey di Tapola sul ghiaccio in questa occasione. Certo, non può che fare bene, è una stagione in cui non si chiede praticamente niente all'Ambrì, devono semplicemente cercare di mettere il meglio possibile in pista, di crescere, di migliorare, di progredire, di fare dei passi avanti.
2: Lorenzo Boscolo, dicevi vittoria importante 6-3, non sono mancate appunto qualche sbavatura, e ci mancherebbe, siamo alla prima giornata di tanti mesi di hockey su tutti, il power play, sto maledetto power play che l'anno scorso non ha preso il volo e anzi questa sera quasi gioca un brutto scherzo ai bianconeri.
4: Paradossalmente Lugano ha trovato un blue liner che potrebbe essere devastante, Lassie Thompson, lo conosciamo pian piano anche noi, dunque mi perdoneranno per il nome sbagliato. Lassie Thompson, che fa parte della primo special team, dunque in prospettiva attenzione alla power play del Lugano, perché quella linea lì in particolare con Thompson, Fazzini naturalmente, può essere davvero decisiva. Questa sera però va bene sbagliare una volta, due volte e quasi tre volte no, perché nel periodo centrale Lugano ha incassato due reti in superiorità numerica, due reti che potevano incidere pesantemente sull'esito del confronto, e anche nel terzo tempo, quando il Lugano aveva girato la partita, aveva trovato il gol con l'XL, quello decisivo alla fine alla 9:42, il Lugano ha avuto con Ishe sulla panchina dei penalizzati l'opportunità di dare una mazzata a questo Servetta, e ancora una volta l'erroraccio, è partito Jimmy Visi, da solito Jimmy Visi, solo davanti al portiere, falciato, bastonato meglio da Fazzini, non è riuscito a concludere, e poi bravo Schlegel a parargli il rigore. Il power play è ancora da sistemare, ma in prospettiva, soprattutto, lo ripeto, il primo special team, quello di Thompson, potrebbe essere una bella sorpresa in positiva per questo Lugano.
2: Anche l'Ambrì forse in questo tipo di situazione stasera, se proprio vogliamo fare.
3: Sì, sicuramente se vogliamo trovare l'aspetto meno positivo della serata leventinese, sicuramente il power play, hanno avuto tre superiorità numeriche gli uomini di Tapola a disposizione, una a cavallo tra terzo tempo e overtime iniziato con un minuto di 4 contro 3. Ecco, in nessuna delle tre occasioni giocate in superiorità numerica i leventinesi sono riusciti a pungere.
2: Stanno arrivando le prime voci, la prima è quella di Lorenzo Lollo Canonica, intervistato da Giampaolo Giannoni appunto sulla vittoria 6-3 del suo Lugano contro il Ginevra Servette. Ascoltiamolo.
5: Lorenzo Canonica, partiamo con una battuta. 5.500 persone si sono dette tanto il Faz tira, tranne te che ti sei piazzato sul secondo palo e lui ha fatto una genialata.
6: Sì, in verità anch'io pensavo tirasse, mi sono messo lì e poi ho semplicemente toccato, è entrato, quindi super giocata del Faz, dovevo solo mettere la porta vuota.
5: A dimostrazione che quella chimica che si era creata tra voi tre lo scorso anno è rimasta.
6: Sì, assolutamente, siamo già trovati bene anche nelle ultime amichevoli che abbiamo giocato assieme, quindi è stato semplicemente il fatto di trovarci anche in allenamento un po' di più, quindi è stato bello ritrovarli anche.
5: Lugano che parte con una vittoria, con una bella vittoria, parliamo della parte mezza piena del bicchiere, poi arriviamo alla parte mezza vuota. Avete delle certezze e a 5 contro 5 soprattutto le avete riportate subito sul ghiaccio.
6: Esatto, 5 contro 5 credo che sappiamo tutti quello che dobbiamo fare, poi anche se a livello di sistema non tutto va bene, possiamo sempre recuperare con la nostra voglia di fare, con la nostra energia che portiamo sul ghiaccio, la nostra intensità, e questo fa molto, quindi penso anche quando, come ti ho detto, quando il sistema non copre tutto, quello copre.
5: Parliamo della parte mezza vuota, special teams, il box play ha subito una rete, ma soprattutto il power play ne ha subite due e ha concesso una grossissima occasione a Visi, che poi ha sbagliato il rigore, o meglio l'ha parato bene Schlegel. È una serata storta.
6: Sì, semplicemente penso che anche quando siamo in fair play dobbiamo entrare con la mentalità del 5 contro 5, non possiamo lasciarli così tanto tempo, dobbiamo aggredirli subito, recuperare il disco anche da subito dall'ingaggio, fare di tutto per guadagnare il disco da lì, perché poi la maggior parte delle occasioni si creano subito dall'ingaggio, quindi penso dobbiamo essere molto più aggressivi, molto più focus e sull'attenti.
5: Conoscendo, e tu lo conosci bene, Mittel, si sta certamente già lavorando su queste situazioni. Dopo quello che è successo stasera, ti immagini che nei prossimi giorni il focus sarà proprio lì?
6: Sì, ovvio, sicuramente metteremo un accento anche su quello, perché non è accettabile quello che abbiamo fatto questa sera.
2: Queste le dichiarazioni di Lorenzo Canonica. Stanno arrivando anche alcuni messaggi allo 079 620 88 09, alcuni dei quali appunto parlano proprio di Canonica. Lorenzo, l'importanza degli stranieri, ma anche poi del Faz, di Canonica, insomma dei fratelli Pelton e di gente che conosce Lugano da tanto tempo.
4: Assolutamente, perché è stato lui l'autore della doppietta Turcaf con l'XL. Quando rientrerà Simeon, questa sarà un'altra di quelle linee da playoff. In sostanza, sicuramente il Faz, sicuramente ancora una volta, siamo solo alla prima, ma si intravede già il miglioramento ormai definitivo di Lorenzo Canonica, che ha ciuffato la nazionale lo scorso mese di dicembre. Sanford, file a Sanford, dunque sì, certo, le certezze, come giustamente si diceva nelle interviste, ci sono già, sono evidenti, nell'attesa che si sblocchino anche gli altri protagonisti, possibili protagonisti. Uno su tutti, forse ieri Innala, la terza linea, quella dei finlandesi, costruita attorno a tre finlandesi e completata poi da Kupari al centro e da Aleksi Peltonen, seconda ala. Ecco, qui si può ancora lavorare. Io ho visto personalmente un Kupari già in forma, nel senso, lo si vede, un po' potenziale enorme, è un centro molto presente all'interno delle azioni, è andato anche a bersaglio a porta vuota, vabbè, però ha segnato. Ecco, manca un po' Innala, bene invece l'XL. Per tornare invece ai nuovi volti, si è visto anche già nel primo tempo, ci ha provato in più di un'occasione, e se la più bella rete della serata l'ha firmata proprio Lollo Canonica su suggerimento del Faz, rete propiziata da un intervento naturalmente di Sam, che ha soffiato il puck dietro la gabbia di Charlin a un avversario. La rete decisiva però l'ha firmata l'XL al 9:42 del terzo periodo, quella del 4-3 che poi ha dato là al successo definitivo.
2: Aaron ci dice che è bello tornare a guardare l'hockey, soprattutto se il magico Lugano vince la prima Savedum, ditelo, mi raccomando. Quindi Aaron, lo abbiamo fatto e ti salutiamo. C'è anche Massimo, tifoso dell'Ambrì, che dice: l'Ambrì ha mostrato quelle che sono le sue caratteristiche e le sue armi. Bene il difensore svedese Croy, ne vogliamo parlare magari, perché di Schnarr e Järventi qualcosa avevamo già iniziato ad intravedere anche durante le amichevoli, però è arrivato questo mastodontico gigante al posto di Jesse Virtanen. Insomma, come
3: buona,
2: come
3: la prima,
2: visto?
3: Buona, diciamo, la prima. Buona la prima ufficiale, la prima di campionato, anzi è andato anche a colpire una traversa nei primissimi istanti di confronto, affiancato al connazionale Head, dunque parecchio ghiaccio per loro da parte di Tapola. 26 minuti e mezzo circa Head, 21 e mezzo abbondanti per Croy, che ha fatto il suo, un bel block shot, mi ricordo, in inferiorità numerica poco prima della rete dell'1-1 di Tanus. È un Ambrì che ha concesso poche grosse occasioni alla Joa, quindi si sono difesi anche con disciplina. Una nota di merito anche alla seconda coppia, quella di Borradori e Wüthrich, anche per loro tanto ghiaccio oltre i 20 minuti, sempre puntuali anche nelle chiusure.
2: Confermata dunque la linea verde nel debutto fondamentalmente ufficiale anche di De Luca quale capitano. Quello che mi ha colpito un po' di Järventi e di Schnarr, soprattutto anche di Croy, comunque non sembrano quei giocatori, allora, esaltanti, nel senso che non hanno il nome di magari alcuni giocatori che sono arrivati in Svizzera, però al di là che si sposano molto bene col contesto Tapola, mi sembrano anche elementi diversi dai vari Sabolic, Petan, che sono arrivati e non si capiva bene di che pasta fossero fatti, cioè sembrano davvero fatti, anche se sono passati 65 minuti per rigore, sembrano però giusti, gli uomini giusti.
3: Sicuramente hanno penso alla dirigenza dell'Ambrì con Weibel, e sicuramente sono andati a cercare quei giocatori necessari, quei giocatori utili al gioco corale. Uno Schnarr è un giocatore che negli scorsi campionati in Germania è sempre andato a realizzare pure parecchie reti, una 17-18 reti a stagione, un giocatore molto forte fisicamente, completo, un centro two ways che si sa anche far valere davanti alle due porte. Järventie, un giocatore anche giovane per essere uno straniero, perché 25 anni uno, 27 comunque Schnarr, 28 anni Koditek, giocatori diversi con caratteristiche che sicuramente tornano utili alla squadra. Si sono veramente mossi molto quelli della prima linea. Koditek spostato in altri terzetti, ha chiuso la partita con Joly e Miles Müller, ha ruotato un po' i centri Tapola, ma sicuramente dei giocatori funzionali, ecco, magari non i più spettacolari, ma magari proprio per questi più utili alla squadra. Una squadra giovane, lo ricordiamo, una squadra che ha bisogno di guide, di giocatori capaci anche di farsi sentire. Ecco, Schnarr, il suo impatto sulla partita, anche il suo modo di esultare, come sono andati sia Järventie sia Schnarr a realizzare poi il loro rigore, sicuramente fa ben sperare.
2: Lorenzo, forse un po' più spettacolare il Lugano, questo Lixell o Luxell, adesso nel corso delle giornate riusciremo a capire come si pronuncia. Insomma, sembra veramente un bel giocatorino, un bel giocattolino anche.
4: E probabilmente al fiuto del gol, i dati lo dimostrano, molto reattivo, molto presente nello slot, non è un armadio, non è quello che non lo sposti se si mette davanti alla portiera avversario, ma sguscia via e dà un bel polsino, un bel tiro, e messo lì soprattutto alla fianco di un colosso, perché alla fine è un colosso, Calvin Turcaf, beh, c'è stata subito una bella intesa, lo si è visto già dalle battute iniziali di questa sfida vinta contro la Servette. Ha giocato assieme ai due citati un giovane che è comunque interessante, piuttosto alto, Daniel Olsson, prelevato dallo Zurigo, è un danese con licenza svizzera. Ripeto, quando rientrerà, se rientrerà, ma rientrerà sicuramente Dario Simeon, presumibilmente io ipotizzo che Simeon giocherà assieme a Turcauf e l'XL, e allora probabilmente il potenziale già enorme, già espresso nelle amichevoli, già espresso questa sera con la rete decisiva di Lixell, non farà che aumentare.
2: Ecco, allora chiudiamola così, Lorenzo Boscolo, rimaniamo positivi. Lugano che tornerà in pista venerdì a Kloten, dunque Lugano che sarà impegnato proprio contro l'ex Rozalainen. Mi sembra di capire, Lorenzo, per chiudere il discorso Lugano, poi andremo a ascoltare veloce Rocco Pezzullo e chiuderemo anche con Davide Vidroni, una serata positiva, le cose da migliorare ci sono, ci saranno ancora la 45esima giornata, immagino, però mi sembra di sentire che c'è dell'entusiasmo anche da quello che trasuda dai messaggi che arrivano via WhatsApp, insomma.
4: Sì, no, ma si può essere più o meno contenti, nel senso che il Lugano con le proprie mani stava per disfare quello che aveva costruito, due reti incassate in superiorità numerica e una terza che stava per arrivare, se non ci metteva il bastone probabilmente Fazzini con Visi solo davanti a Schlegel, ma alla fine lo ha detto anche nei 5 contro 5, alla fine lo diceva Lorenzo Canonica ai microfoni di Giampaolo Giannoni, beh, alla fine l'energia, ma il fatto anche di conoscersi probabilmente, e il fatto che comunque hai a disposizione uno staff tecnico che tutti o quasi tutti conoscono, non a caso tra l'altro Mittel nel momento in cui cambia il momentum, l'XL segna il 4-3, Mittel all'inizio di un power play che poteva dare il successo già a 8 minuti dalla termine, chiama un time out, dunque ci sono degli elementi estrapolati da questa partita che lasciano davvero ben sperare per un'altra buona, se non addirittura ottima, stagione regolare di questo Lugano. Ecco, mettiamola così. Poi vabbè, c'è ancora da lavorare.
2: Ok, c'è tanto hockey da giocare, come dice il tuo amico Barotti.
4: Assolutamente sì.
2: Grazie Lorenzo Boscolo, a noi
4: buona
2: continuiamo.
4: Serata.
2: Grazie, buona serata anche a te. Continuiamo e chiudiamo con questa prima edizione anche di After Hockey con Omar Meschal, colui che vi ha raccontato i gol e le emozioni di Ambre Piotta a Joua e soprattutto il suo, diciamo, ospite questa sera al suo microfono. Ascoltiamo.
7: Rocco Pezzullo, si comincia con due punti sudati, insomma l'Ambrì resta l'Ambrì, che esordio è stato?
8: Ma penso che è stato un esordio positivo, siamo riusciti a tornare in partita dopo un secondo gol nato un po' per caso e siamo tornati sul 2-2 e abbiamo portato a casa questi due punti che non li buttiamo via sicuramente.
7: Esatto, forse al 40esimo meritavate di essere avanti di due reti, però ecco, una volta in difficoltà avete avuto la caparbietà di girarla nuovamente a vostro favore.
8: Sì, penso che secondo tempo abbiamo avuto anche tante occasioni dove potevamo sfruttarle meglio, potevamo, come dici tu, segnare un qualche gol in più, anche il power play potevamo farne qualcuno. Penso che siamo stati nel nostro game plan e siamo riusciti a girarla al 2-2 e portarla a casa ai rigori.
7: E la linea verde voluta da questa nuova gestione tecnica leventinese non è solo uno slogan vuoto, abbiamo visto voi giovani, tu anche personalmente, overtime, tempo di gioco, situazioni importanti, insomma c'è tanta fiducia attorno a voi e credo lo sentite.
8: Sì, lo sentiamo e sicuramente grazie anche tanto lavoro durante tutta l'estate. Penso che ognuno si merita quello che ha sudato durante l'estate, quindi il lavoro duro diciamo che ha pagato fino adesso, ma non è finito, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e per portare a casa sempre più punti.
2: Queste le considerazioni di Rocco Pezzullo, ormai 25enne, siamo in chiusura di questa edizione. Davide, questo sarà più o meno l'Ambre Piotta, cioè quello che abbiamo visto stasera è molto probabile che lo rivedremo, è uno schema che magari è più facile da attuare con le più forti che contro la Joua forse, o quando sei tu che devi fare la partita, domanda da un milione.
3: Diciamo che in una partita così, comunque in trasferta, l'Ambre ha fatto la partita, l'ha voluta fare, c'era proprio la voglia, c'era proprio la determinazione di andare a fare la partita, di non subirla, di togliere fiato e spazio agli avversari. Sicuramente l'abbiamo detto, ci sarà da lavorare, è ovvio che sia così, sicuramente il sistema voluto dallo staff tecnico è quello che dovrà essere la stella polare per questa squadra giovane che attenderà il rientro, che ovviamente sarà essenziale e fondamentale, di Virtanen sulla via del recupero. Croy può fare bene il suo lavoro anche perché è un giocatore che gioca semplice, quando i giocatori difensori così fisici giocano semplice sono sicuramente quasi sempre sinonimo di affidabilità. Vedremo invece come evolverà poi la questione, che non abbiamo parlato ma giustamente perché diventa un po' noioso, Pestoni, quando sarà davvero pronto fisicamente secondo gli standard di Tapola, se avrà anche lui lo spazio.
2: È quello che spieghiamo, insomma, tutti noi amanti dell'hockey ticinese. Grazie mille Davide Vidoroni per essere stato in nostra compagnia. Ambre Piotta che tornerà in pista anche come Lugano venerdì, non ovviamente a Kloten perché ci giocano i bianconeri, ma in casa contro il Rapperswil, una buona occasione forse sulla carta anche per mettere altri punti in cascina. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia, sempre da Mauro Benzoni che mi ha accompagnato questa sera, da Davide Conti al microfono. Buonanotte e alla prossima.
0: After Hockey con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, la notizia è ora ufficiale, chiude a tempo indeterminato per problemi finanziari ma anche strutturali il Kennedy Center di Washington. Ad annunciare la decisione nell'aria, il consiglio di amministrazione della struttura, che per evitarne la chiusura si era detto anche disposto a modificarne il nome, inserendo pure quello dell'attuale presidente americano Trump, pronto a contribuire al salvataggio e alla ristrutturazione del centro per le arti e per lo spettacolo. Un'eventualità questa comunque bocciata da un giudice, stando al quale solo il Congresso può prendere la decisione di modificare il nome dell'edificio dedicato all'ex presidente John Fitzgerald Kennedy. È definitiva la revoca dei permessi B alle 4 persone residenti a Rovereto arrestate lo scorso febbraio perché implicate in un'inchiesta internazionale antidroga, persone che gli inquirenti grigionesi ritengono legate alla camorra e all'andrangheta. Contro la decisione dell'ufficio della migrazione e del diritto civile, infatti, non è stato inoltrato ricorso e pertanto la misura è diventata definitiva. In manette, ricordiamo, erano finiti un italiano 53enne, suo figlio e la compagna montenegrina, nonché un altro italiano 40enne. La radiotelevisione romanda ha annunciato le misure di risparmio che intende adottare per far quadrare i conti il prossimo anno nell'ambito del progetto In Avante, esteso a tutta la SSR, per risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029. In particolare la RTS ha annunciato tagli nell'ordine di 8 milioni che vedranno anche la soppressione di 30 impieghi, oltre a un miglior sfruttamento delle risorse e sinergie interne e una maggior collaborazione con le altre regioni linguistiche. Ieri la SRF, dal canto suo, ha annunciato risparmi per quasi 10 milioni e il taglio di 38 posti di lavoro, risparmi con cui sarà confrontata anche la RSI. Maggiori dettagli saranno resi noti domani. Gli effetti della combinazione del riscaldamento climatico e l'arrivo del Niño potrebbero essere diversi da quelli osservati in passato. E quanto prevedono alcuni esperti interpellati dalla rivista Nature, secondo i quali le temperature medie del 2027 potrebbero arrivare a livelli record, con importanti ripercussioni sulle attività produttive come la pesca nel Pacifico e l'agricoltura, sia nell'America centrale confrontata con la siccità, sia nel Corno d'Africa, che potrebbe registrare precipitazioni estreme. L'Europa, stando ai ricercatori, non sarà immune, ma potrebbe essere colpita in modo più marginale. Domani tutto il paese è previsto tempo inizialmente almeno in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali, localmente anche di forte intensità.
2: Lo sport.
3: Ritrovati dalla redazione sportiva.

0: Con l'Ambre Piotta e il Lugano che hanno vinto questa sera le loro prime partite del campionato. L'Ambre Piotta ha vinto i rigori 4-3 a Porrontruy contro la Joie, mentre il Lugano in casa ha battuto 6-3 il Servetta grazie a un parziale di 3-0 nel terzo tempo. Nelle altre partite, Bienne a Friburgo 4-2, Davos Lagnau 4-1, Losanna Zugo 0-5, Rapperswil Kloten 3-4 supplementare, Zurigo Berna 5-3 si torna in pista a venerdì. L'Ambre Piotta in casa contro il Rapperswil, il Lugano a Kloten. Si è giocato anche il recupero della quarta giornata di Super League. Siamo al calcio con la vittoria del Sion 5-2 sul campo del Grasshopper. Valesani che ne classifica hanno un punto in meno del Lugano che domani, sempre per il recupero della quarta giornata, affrontano alle 19 il San Gallo alla IL Arena.
1: Rete 1.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
3: Die Anden.
4: Les autres.
5: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Venerdì 18 settembre, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
3: Die Anden.
5: Les autres.
4: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. In quattro lingue in tutta la Svizzera. Venerdì 18 settembre, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Il Gran Consiglio ticinese approva il nuovo piano energetico e climatico cantonale rispetto al testo iniziale, eliminati alcuni obblighi tra cui quello di installare pannelli fotovoltaici nel caso di rinnovo di un tetto. Camere federali, il nazionale dopo gli stati, approva il credito di 3 miliardi e 400 milioni di franchi per l'esercito senza portare modifiche alla proposta del governo. La guerra in Iran ha svuotato i depositi di munizioni negli Stati Uniti. A rivelarlo è un rapporto del Dipartimento della Difesa statunitense che sta sollevando discussioni oltreoceano anche alla luce delle perdite subite dalle forze americane. Per lo sport, hockey, inizio di campionato vincente per le ticinesi, il Lugano si impone sul Ginevra, Lambri batte la Joie ai rigori. Cronaca regionale in primo piano questa sera perché il Gran Consiglio ticinese ha dato il via libera al nuovo piano energetico cantonale che sostituisce quello del 2013. Rispetto al progetto iniziale, più attento all'ambiente ed elaborato dal governo 2 anni fa, il Parlamento ha apportato alcune modifiche, tra cui l'eliminazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici in caso di rinnovo di un tetto e anche la cancellazione di un altro obbligo, ovvero quello della copertura sempre con pannelli fotovoltaici, di parte degli stabili con una superficie superiore a 300 metri quadrati. Marcello Ierace, intervistato il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, ora alla guida del Dipartimento del Territorio, che ha avuto il compito non facile di difendere il PEC in aula.
2: La discussione sul PEC è stata lunga, a tratti complicata, si ha però ora l'impressione che questo progetto sia stato in parte svuotato e sia quasi inefficace. Anche lei ha questa impressione?
3: No, non è così. Il piano energetico e climatico cantonale è stato approvato, rispettivamente è stato approvato anche il credito quadro. È vero però che ci sono state delle correzioni, anche degli stralci, delle proposte nell'ambito della legge energia, ma mi sembra che complessivamente possiamo dire che oggi è stato fatto un passo avanti nella giusta direzione.
2: Si è discusso molto sulla questione degli impianti fotovoltaici. Da più parti vengono considerati comunque come un'opportunità economica. Lei ha l'impressione che forse il Gran Consiglio non abbia colto davvero questa opportunità, non stiamo perdendo un'occasione?
3: La proposta del Consiglio di Stato era coerente perché cercava di promuovere maggiormente sia il fotovoltaico sia la sostituzione di impianti di riscaldamento e produzione di calore vetusti, e in questo senso sorprende un pochettino che il Parlamento abbia deciso proprio di rinunciare ad accelerare sul fotovoltaico, pensando proprio a quanto il Canton Ticino abbia di valore nel valorizzare la risorsa sole nel nostro cantone.
2: Col senno di poi non era meglio proporre un progetto più moderato?
3: Il governo ha il dovere, ha il compito di presentare dei progetti strategici che abbiano delle visioni, che siano lungimiranti. In questo senso rimane una priorità quella di cercare nel medio e lungo termine di ridurre la dipendenza energetica dall'estero, di promuovere le nostre risorse naturali, di favorire le energie rinnovabili, pensiamo all'idroelettrico ma anche al solare, e in questo senso penso che la proposta fatta dal governo sia stata interessante, e oggi possiamo dire che la sintesi che ne esce è certamente meno di quello

0: che auspicavamo, ma è comunque un passo positivo nella giusta direzione.
1: Da Bellinzona ci spostiamo a Berna, dove è in corso la sessione autunnale delle Camere federali e dove nelle scorse ore uno tra i temi affrontati è stato quello dell'esercito e del suo finanziamento. È un rapporto che ci mette in difficoltà nel ricostruire la fiducia nel mio dipartimento e risponderemo al più presto. Cerchiamo però di restare oggettivi, proprio come questo documento, perché le minacce sono presenti e da affrontare urgentemente. Questo in sintesi è l'appello lanciato dal capo del Dipartimento Federale della Difesa, Martin Pfister, al Consiglio Nazionale, dopo la pubblicazione dell'indagine sulle trattative per l'acquisto degli F-35 caccia. F-35, acquisto che ha sollevato non poche discussioni. Ma da Berna ci aggiorna su tutto Giampaolo Driussi.
2: Alla fine è andata come chiedeva il Consiglio federale, circa 3 miliardi e mezzo di spesa in armamenti e infrastrutture, compresi 400 milioni di franchi per costi supplementari riguardanti gli F-35 causa rincaro, che permetteranno di farne decollare 30 sui 36 inizialmente desiderati. Fallito il tentativo rossoverde di bloccare questa spesa in attesa di ulteriori chiarimenti e perché no di un'altra soluzione che contempli anche altri aerei. Fallita pure la proposta PLR-UDC di alzare questo credito supplementare a 1 miliardo per averne 36 come previsto. Era la seconda Camera ad occuparsene, il programma di spesa 2026 è definitivamente approvato. A far notizia sono però soprattutto le parole pronunciate da Martin Pfister sul recente rapporto dell'alta vigilanza parlamentare che ha duramente criticato le trattative condotte dallo staff Amherd sui nuovi caccia. Il Consiglio federale è tenuto a prendere posizione entro i primi di dicembre e il capo dipartimento della difesa ha assicurato arriverà una risposta molto rapidamente senza aspettare quella Scadenza.
3: Der GPK-Bericht wird sehr schnell und nicht erst im Dezember eine Antwort bekommen.
2: Pfister ha poi anticipato qualche considerazione sfociata in un vero e proprio appello.
3: Ich kann Ihnen einfach heute sagen, dass ich ihn persönlich
2: personalmente considero questo documento equilibrato, oggettivo, interessante, una buona base di discussione sui temi sollevati, ma anche per migliorare i processi nel Dipartimento.
3: Dass der Bericht eine schwere Belastung ist.
2: Devo però anche confessare che questo rapporto va ad appesantire enormemente il lavoro di ricostruzione della fiducia che avevamo recentemente iniziato. È un fardello anche per i nostri collaboratori. Vi chiedo quindi di dibattere in modo oggettivo, proprio come questo documento, perché questa oggettività a volte mi manca e perché le minacce ci impongono di agire. La prossima tappa sarà ora costituita dalla risposta ufficiale del governo. La richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta, come auspicato dal PS, non potrà essere depositata prima della sessione invernale, non escluso che si debba attendere quella primaverile dell'anno prossimo.
1: La Radio Televisione Romanda ha annunciato le misure di risparmio che intende adottare per far quadrare i conti il prossimo anno nell'ambito del progetto Enavante, esteso a tutta la SSR, per risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029. In particolare la RTS ha annunciato tagli nell'ordine di 8 milioni che vedranno anche la soppressione di 30 impieghi oltre a un miglior sfruttamento delle risorse sinergie interne e una maggiore collaborazione con le altre regioni linguistiche. Lunedì la SRF dal canto suo ha annunciato risparmi per quasi 10 milioni e il taglio di 38 posti di lavoro. Risparmi con cui sarà confrontata anche la RSI, maggiori dettagli saranno resi noti in giornata. Negli Stati Uniti ora, dove fa discutere un rapporto interno pubblicato dal Dipartimento della Difesa, un rapporto che rivela una carenza di munizioni per i militari americani e questo a causa della guerra con l'Iran. Il documento fra l'altro riporta anche i costi dei primi 4 mesi di guerra tra febbraio e giugno e traccia anche un bilancio delle perdite inflitte sia alla flotta americana sia alle basi americane in Medio Oriente. Il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
4: L'hanno chiamata Operazione Furia Epica, manco fosse un videogioco o un blockbuster hollywoodiano. Ma dopo oltre 6 mesi di guerra, e seppur a corrente alternata, di epico c'è soprattutto lo svuotamento degli arsenali del Pentagono, in particolare intercettori come i Patriot e missili a lunga gittata come i Tomahawk. Le indiscrezioni giornalistiche, sempre smentite con stizza dall'amministrazione, trovano conferma in un documento di 44 pagine, pubblicato dallo stesso Dipartimento della Difesa, che oggi, dopo aver ricevuto una dose di testosterone, si chiama Dipartimento della Guerra. L'impiego di munizioni durante l'operazione Furia Epica ha provocato carenze nelle scorte strategiche, si legge nel documento, che rivela anche preoccupanti colli di bottiglia all'interno delle industrie di rifornimento. Secondo alcune stime ci vorranno dai 2 ai 4 anni per riportare gli arsenali ai livelli precedenti il conflitto.
5: We've got no shortage of munitions.
4: Non abbiamo nessuna carenza di armi, affermava ancora qualche settimana fa il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Possiamo andare avanti a colpire l'Iran fin quando vogliamo.
5: Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to.
4: Ma evidentemente, come emerge nero su bianco dal rapporto, il segretario alla difesa sapeva di mentire. Una situazione talmente seria che avrebbe spinto Donald Trump a sospendere, già a giugno, i bombardamenti su larga scala e a cercare una via d'uscita diplomatica al conflitto. Il documento offre quindi un chiarimento sui costi effettivi della guerra contro l'Iran. 33,4 miliardi di dollari tra fine febbraio e fine giugno, quando era stato firmato il memorandum d'intesa tra i due paesi, senza però tenere conto dei costi per le riparazioni. E l'Iran, le cui capacità militari, secondo Trump, erano state annientate con le prime ondate di attacchi, manterrebbe intatte le capacità di colpire basi americane in Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Iraq e Giordania.
5: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism.
4: Insomma, secondo il rapporto, il bilancio di 6 mesi di guerra sarebbe molto molto lontano dalle affermazioni trionfalistiche del capo del Pentagono.
5: Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell.
1: Il Senato italiano ha approvato la nuova legge elettorale, fortemente contestata dall'opposizione che l'ha definita una truffa. Il testo, che dovrà ora passare al vaglio della Camera per l'approvazione finale, prevede soprattutto il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, le preferenze con capolista bloccati, oltre alla riduzione delle circoscrizioni all'estero. Bocciato l'emendamento sulle firme digitali. E sempre in Italia, nelle scorse ore, in Campidoglio a Roma, si sono svolti i funerali di Stato laici di Emma Bonino, morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Persona di spicco radicale, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, è stato ricordato da più parti durante la cerimonia di commiato. In molti hanno sottolineato anche il segno che Bonino ha lasciato in 50 anni di politica attiva in Italia e a Bruxelles. Presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
6: 5 punti su 6 per le ticinesi alla prima del campionato di hockey, debutto stagionale dunque riuscito per Lugano e Ambri Piotta, entrambe vittoriose. Posta piena per i bianconeri che in casa hanno superato il Servette 6-3 con la doppietta di Turcauf e le reti di Bertaggia, Lixel, Cupari e Canonica. Attaccante ticinese che commenta così il successo dei bianconeri senza dimenticare però gli errori in power play che hanno permesso al Servette di segnare ben 2 reti in short end.
7: 5 contro 5 credo che sappiamo tutti quello che dobbiamo fare, poi anche se a livello di sistema non tutto va bene possiamo sempre recuperare con la nostra voglia di fare, con la nostra energia che portiamo sul ghiaccio, la nostra intensità, e questo fa molto. Anche quando siamo in power play dobbiamo entrare con la mentalità del 5 contro 5. Non possiamo lasciarli così tanto tempo, dobbiamo aggredirli subito, recuperare il disco, anche da subito dall'ingaggio, fare di tutto per guadagnare il disco da lì, perché poi la maggior parte delle occasioni si creano subito dall'ingaggio.
6: Successo ai rigori invece per l'Ambri Piotta, 2 punti grazie alla 3-2 sulla pista della Joie, rigore decisivo trasformato da Müller dopo che nei tempi regolamentari erano andati in rete Schnarr e Joly. Il capitano Tommaso De Luca analizza così la vittoria dei leventinesi.
8: Ha molto combattuta, sapevamo che era una partita durissima oggi, anche dall'anno scorso, magari avevano ancora quella rabbia dell'anno scorso, ma siamo stati bravi a portarla a casa. Abbiamo avuto tante occasioni, penso che abbiamo avuto dei momenti in cui eravamo un po' più in down, nel senso che il momento non ce l'avevano loro e abbiamo fatto un po' più di fatica nella nostra zona, ma siamo stati bravi a tenere comunque il risultato e portarla a casa.
6: Gli altri risultati: sconfitta per i campioni in carica del Friburgo, battuti a Vienna 4-2, Davos vittorioso 4-1 sulla Langnau, poi Zurigo Berna 5-3, a Rapperswil Kloten batte Rapperswil 4-3 e successo esterno pure dello Zugo 5-0 a Losanna. Passiamo al calcio: il Sion si è stato al secondo posto della classifica di Super League a un punto dal Lugano grazie alla vittoria nel recupero della quarta giornata in casa del Grasshopper per 5-2, e stasera tutte le squadre avranno disputato lo stesso numero di partite, 8, si recuperano infatti alle 19 sia Thun Servette sia soprattutto Lugano San Gallo con i bianconeri senza Stefano Infortunato e che tentano una prima fuga. In caso di successo il Lugano si porterebbe a +4 sui valesani.
1: Grazie Paolo Laurenti. E noi, prima di congedarci e salutarci, diamo come sempre anche uno sguardo alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 settembre. Bene, in tutto il paese previsto tempo inizialmente almeno in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali localmente anche di forte intensità. Guardando oltre fino a domenica, giovedì in tutta la Svizzera ultime precipitazioni e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, venerdì nuovamente più nuvoloso con qualche precipitazione locale possibile, sabato e domenica abbastanza soleggiato ma asciutto. È tutto, prossimo appuntamento informativo su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
9: Take it easy.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: Rete 1.
1: È l'una, in studio Roberto Ortelli. Il Gran Consiglio ticinese ha approvato, dopo un lungo dibattito, il nuovo piano energetico e climatico cantonale. Rispetto al progetto iniziale, firmato dall'oramai ex direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, sono state apportate alcune modifiche. Tra le principali novità, l'eliminazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici in caso di rinnovo del tetto di un edificio e la cancellazione anche dell'obbligo della copertura, sempre con pannelli fotovoltaici, di parte degli stabili con una superficie superiore a 300 metri quadrati. Il Nazionale ha avviato la discussione sul messaggio legato al finanziamento dell'esercito. Approvato, dopo che lo hanno già fatto gli Stati nel mese di giugno, un credito di 3 miliardi e 400 milioni di franchi, così come chiesto dal governo. Via libera anche al credito supplementare di quasi 400 milioni per l'acquisto degli F-35, nonostante il rapporto della Commissione della gestione della sua Camera, secondo cui Berna e Washington non hanno mai stabilito un prezzo fisso per l'acquisto. Dall'estero, Washington chiude a tempo indeterminato per problemi finanziari e strutturali il Kennedy Center. Ad annunciare la decisione il consiglio di amministrazione della struttura, che per evitarne la chiusura si era detto disposto anche a modificarne il nome, inserendo anche quello dell'attuale presidente Trump, pronto a contribuire al salvataggio e alla ristrutturazione del Centro per le Arti e lo Spettacolo. Un'eventualità, questa, bocciata da un giudice secondo il quale solo il Congresso può decidere di modificare il nome dell'edificio dedicato all'ex presidente John Fitzgerald Kennedy. Gli Houthi rassicurano la comunità internazionale ribadendo che la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb resta sicura, parole che non trovano riscontro nella regione dove continuano gli attacchi incrociati tra i ribelli armati yemeniti filo-iraniani e le forze sostenute dall'Arabia Saudita per il controllo dello stesso passaggio navale, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il resto del mondo. Un passaggio che è diventato ancora più importante negli ultimi mesi dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. Sport, hockey e l'avvio del campionato positivo per le compagini ticinesi. Lugano che ha sconfitto in casa il Ginevra per 6-3, mentre l'Ambrì si è imposto a Porrentruy sulla Joie per 3-2 ai rigori. Sulle altre piste, Bienfriburgo 4-2. Davos-Langnau 4-1, Rapperswil-Kloten 3-4, Losanna-Zugo 0-5, Zurigo-Berna 5-3. Calcio in Super League, è disputato il recupero della quarta giornata, il Sion si è imposto sul Grasshopper per 5-2 ed è ora secondo in classifica a un punto da Lugano. In Italia per la Coppa due le partite disputate, Genoa su Tirol 1-0, Fiorentina-Pisa 3-0. Infine le previsioni per oggi, mercoledì 16 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo nuvoloso e piovoso. A partire dal pomeriggio i primi rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati, questo è Casa Svizzera, l'appuntamento quotidiano con tutto quello che è la Svizzera, curiosità, costume, voglia di stare insieme in questo Stammtisch che ovviamente è aperto a tutti, a Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini che hanno le chiavi di casa.
3: Certo, quel passepartout però che regaliamo in giro, quando incontriamo qualcuno diciamo ma vieni a trovarci, ma non devi neanche bussare.
2: È una roba incredibile che vengono in tanti, è una cosa pazzesca questa cosa qua, però ci
3: succede
2: piace.
3: Succede questo. Beh, io partirei. Ti voglio stupire Fabri, ma abbiamo Graziella che dice ma voi non volete fare un risveglio sul Sassariente? Ci ha mandato appena delle immagini
2: bellissime.
3: È già stata la posa del centesimo, diciamo hanno festeggiato il fatto che da 100 anni c'è quella croce, tra l'altro molto particolare, tridimensionale, sul Sassariente, la vista è sul lago, sul piano di Magadino, e lei ci ha mandato dei video, delle foto, dice e se vi svegliaste qui? Sì, grazie a te, attraverso il tuo video, attraverso questo tuo racconto, l'abbiamo fatto, c'è stata anche una messa.

0: Sì,
1: domenica
0: grazie, grazie davvero, bene. Massimo, sei tu la camminatrice, io ti ci mando.
1: Ma sai che poi adesso è un momento di funghi, quella zona lì, lo sappiamo.
0: È buona?
1: È buonissima.
0: Ah, tu sei una fungiatta che dice dove va a prendere
1: i funghi? Sì, perché adesso in questo momento ovunque è buono. Okay. È uno di quei momenti in cui puoi dire qualsiasi... mi dici un luogo e ti dico è buono.
0: Ok, tu portameli, che io invece sono molto bravo a cucinarli. Detto questo però, attenzione, perché il risveglio di questa mattina è in realtà molto lontano. Siamo in Corea del Sud, più precisamente a Changwon. Wong. È là che siamo. Davanti a noi vediamo una persona. È uno svizzero.
1: È felice.
0: È molto felice perché ha le braccia al cielo in questo momento e lui ha appena capito di aver fatto una cosa enorme. Beh, stiamo parlando di un grande amico, si chiama Murat Pelit. Lui ci ha abituato a imprese incredibili, possiamo dirlo senza paura?
1: Sì, sì, lui è una di quelle persone che è in grado di trasformare tanto della sua vita, il male nel bene. Lui di male ne ha avuto tanto, possiamo sì. dirlo. A 21 anni ha avuto questa diagnosi, un tumore maligno all'osso sacro, una paraplegia incompleta, vuol dire che lui è su una sedia a rotelle, ma non vuol dire che questo si ferma, no.
0: No,
1: lui si è trasformato, ha trasformato la sua vita dallo sci
0: sì,
1: è andato, a quest'altro sport.
0: Giusto per dire, è andato a fare anche due paralimpiadi, è riuscito a fare delle cose pazzesche in Coppa del Mondo e poi a un certo punto lui è uno che si rompe un po' le scatole, decide di entrare a far parte di un nuovo mondo sportivo, però non così come lo facciamo noi con gli amici a calcetto, no, lui decide di entrare nella squadra nazionale, decide di appunto andare a conoscere un nuovo sport che è il tiro al piattello paralimpico. E signore e signori, adesso vi facciamo vedere quello che è successo proprio ieri. Vai Alice, perché è un bel momento che vogliamo vivere, ci sarebbe piaciuto averlo qui in studio, in questo momento invece lui è in aereo e guardate che cosa è successo. Prego. Murat Pelit qua capisce finalmente di essere campione del mondo, braccia al cielo, fucile al cielo, lacrime, gioia e soprattutto abbiamo un nuovo campione del mondo, Murat.
2: Ciao Fabri, ciao.
0: Eccoti.
2: Eccomi in aeroporto, sto per tornare a casa. Da ieri grandissime emozioni, veramente.
1: Fa vedere la medaglia,
2: idolo.
1: D'oro.
2: Faccio parlare lei. È stata una gara stupenda, difficile, molto difficile, perché fino al primo giorno non è che proprio ero in finale. Il secondo giorno mi sono detto vado alla spacca, do tutto e voilà, ce l'ho fatta, entrare in finale. Lo spareggio è andato un po' malino, ero un po' fiacco, quindi sono partito con il bib number 8.
1: Ma poi?
2: e poi vabbè, la finale me la sono mangiata tutta.
0: Sì, è vero.
2: E una certa era finita, io neanche sapevo che era finita. Ho vinto, sono mega felice,
0: grande.
2: Lo volevo tanto, ce l'ho fatta e chiaro. La dedico a tutta la mia famiglia.
0: Meritata.
2: Ai miei amici. Ma chi mi ha supportato, chi mi ha mandato un messaggio.
1: Chissà quanti.
2: Tante ore dopo la mia vittoria e quindi adesso non vedo l'ora di rientrare dal mio piccolo Giulia e da mia moglie.
0: Certo.
2: E quindi dai, chissà, ci vediamo magari in studio a raccontarla bene.
0: Ovvio.
2: Un po' più tranquillamente. Nel frattempo un saluto a tutti e saluti dalla Corea, da Seul momentaneamente. Si rientra a casa felici
0: e con la medaglia d'oro, Murat Pelit, grandissimo uomo all'Avana. Siamo felicissimi di questo messaggio, ma soprattutto siamo felicissimi di raccontare una storia incredibile. Io ho visto Murat fare veramente di tutto, saranno 30 anni che siamo amici, ci frequentiamo. Devo dirti la verità, vederlo così è una gioia. Ho solo un grande problema: adesso cosa farà sto ragazzo? Cioè, io inizio già a pensare alle idee che si metterà in cranio questo uomo.
1: Tu lo conosci bene. Io sì. Diciamo che appunto l'ho seguito, beh, come tutti lo stiamo vedendo le imprese che fa, e c'è una frase che quando ho letto un articolo su di lui mi ha lasciata e mi ha fatto dire: che bello, che bella persona, è bello che sia a casa svizzera anche. Lui ha detto: se io potessi tornare indietro vorrei rivivere la mia vita esattamente come l'ho vissuta, nel bene e nel male. E pensare a una persona che ha 21 anni, si ferma tutto, le sue gambe non funzionano più e dice questa cosa qua, nel bene e nel male, ecco, la lezione di vita l'ho ricevuta con questa frase, con quel sorriso, con questa vittoria. Quindi non vedo l'ora di averlo qui e di conoscerlo anch'io, di farvelo conoscere anche a voi attraverso Casa Svizzera.
0: E sarà assolutamente così. Intanto lui sta viaggiando, come dicevamo, è lunghetto il viaggio effettivamente dalla Corea del Sud. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale, andiamo con Caroline Chauvin e la sua Tiptoes. Ormai è sempre all'avanguardia qua da noi, Caroline Chauvin,
1: da Lucerna,
0: come ci
1: da Lucerna lei.
0: Sì, ma è di casa,
1: sì.
0: Ragnero!
1: Anche lei.

0: Tiptoes, direttamente dal 2013, Caroline Chavin ci porta ad un momento che a noi piace particolarmente, che è quello del ping pong delle curiosità svizzere. Allora, 0-0, palla al centro, Alice, parti tu.
1: Allora, io ho trovato l'eroe del giorno che è riuscito a trasformare un'arrabbiatura in qualcosa di positivo, okay. Soprattutto quando riguarda le multe. Non so quanti sono riusciti a trasformarla.
0: Io mai.
1: Neanch'io. Una multa da 40 franchi effettivamente ti può anche portare ad avere una buona idea. Quello che è successo a Bruno Paiva, lui è del Canton Berna. Cosa ha fatto? Lui ha dimenticato di girare il disco blu, cosa che classico. Può succedere. Sappiamo che oltretutto devi spostare in realtà l'auto, non puoi nemmeno lasciarla
0: nello
1: stesso posto.
0: In teoria non puoi stazionare, esatto.
1: Lui cosa ha fatto? Dopo essersi preso una multa per il parcheggio, ha detto, ma deve esserci un modo per ricordarmelo, non dovermi mettere una sveglia ogni volta. Lui ha creato un'applicazione che in sostanza, dove tu in sostanza indichi l'orario in cui hai messo il disco, quando scade, e a quel punto ti arriva una notifica e tu eviti questa cosa. Succede già quando paghi di solito il parcheggio, se pagate tipo con Twint c'è questa possibilità. Lui con un franco in realtà devi pagarla questa applicazione.
0: Tu l'hai scaricata, lo so, l'ho
1: io
0: visto.
1: L'ho scaricata, l'ha lanciata a febbraio, non sono l'unica, 750 download, un franco, non sostituisce il disco blu, però te lo ricorda, e a me piace tanto perché lui l'ha girata e comunque secondo me qualcosa ci guadagnerà anche.
0: Vero, tu fai in fretta a parlare di geni del giorno, io ne ho trovata una, arriva da Neuchâtel, lei si chiama Paloma, conosciuta online come Paloma Stapes, lei pubblica vecchie videocassette, giochi per PC, oggetti degli anni 90 e 2000. Era partita per mostrare, se vuoi, le cose che a lei piacevano durante l'infanzia ai propri figli. E in poche settimane alcuni video hanno superato qualcosa come 150.000 visualizzazioni. In casa usa ancora VHS, televisione a tubo catodico, ovviamente Furby, Pingu e tutto quello che ha a che fare con quel mondo là. Insomma, lei è ufficialmente quella che si chiama generazione cerniera, cresciuta analogica e diventata adulta digitale, e adesso ci fa anche i soldi.
1: Vedi, questi ci fanno i soldi con trasformando una cosa, in entrambi hanno trasformato una cosa che non è digitale in digitale.
0: Quello ha fatto.
1: Ha fatto quello. Hai detto Furbis, beh, qualcuno ha provato a fare il furbo. Siamo nel Canton Vaud, due cantine hanno aggiunto dello zucchero nel vino e il conto è stato salatissimo.
0: Eh beh, giustamente, bella.
1: Allora, un totale di 20.000 franchi, meno bello. Loro cosa hanno fatto? Illegalmente, è una truffa, hanno aggiunto dello zucchero per rendere più piacevole la bevanda. Sappiamo che già il vino ha al suo interno la sostanza, diciamo, lo zucchero, ma il chimico cantonale ha analizzato gli zuccheri presenti nel vino e ha detto non va bene, e i responsabili hanno dovuto subito ammettere tutto. Non si fa, era già successo in passato, è illegale, è illegalissimo.
0: Sono d'accordo con te. Altra cosa invece particolare sulla quale dobbiamo stare veramente molto attenti: siamo a inizio settembre, dove è iniziata fondamentalmente la caccia, e un cacciatore svizzero ha abbattuto legalmente, sottolineo legalmente, un cervo in Piemonte, quindi fuori dalla nostra, dalla sua nazione. Fin qui nulla di particolarmente insolito. Per recuperare l'animale però lui ha deciso di utilizzare un elicottero di una società svizzera e di trasportarlo oltre confine, portarlo a casa. Il problema è che il volo è avvenuto in una zona sotto posta a particolari norme di protezione. Inoltre, le regole italiane, sappiatelo, limitano l'impiego dei mezzi aerei per il recupero della selvaggina. Risultato, un'altra multa superiore a 5.000 euro per questo cacciatore, una sanzione analoga per l'azienda proprietaria dell'elicottero.
1: Quindi tu mi stai dicendo 10.000 franchi per un cervo.
0: L'hai detto, sorella.
1: Speriamo sia almeno buono.
0: Stiamo attenti.
1: La chiudiamo con un cantone in Svizzera che potrebbe essere il primissimo a vietare qualcosa che al momento non è illegale, lo vuole fare per una certa fascia d'età. Tutto inizia con un momento in cui una signora in treno vede dei ragazzi con delle lattine in mano, ragazzi giovani.
0: Sì.
1: Non è alcol, che sappiamo sotto i 18 anni non si può avere, ma sono delle bibite energetiche, energy drink le chiamano anche
0: Può.
1: Così non si può. Allora, al momento si può, però lei ha portato in gran consiglio questo tema, il Parlamento effettivamente le ha dato ragione, la maggioranza ha detto non va bene, sono troppi dolci all'interno, caffeina. C'è già l'ansia, capisco, tachicardia, insomma. Adesso sarà il Consiglio di Stato a dover legiferare, tornerà ancora in Parlamento, ma possiamo dirlo, il Vallese potrebbe presto essere il primo cantone in Svizzera a mettere un limite alle bevande energetiche, non per i 18 anni ma per i 16. quindi è qualcosa che sta facendo molto discutere. Ne si parla da quando esistono queste bevande energetiche, per chi sì, per chi no. Insomma, il Vallese potrebbe essere il primo. Ping pong finito,
0: non sappiamo chi ha vinto, ma sono notizie.
1: Mi è piaciuta, sì, quella del cervo, quella non era non me l'aspettavo. L'altra qual era?
0: C'erano tante, decidete voi, 076 321 11 13, andiamo con un po' di musica come un pittore e poi entriamo nel mondo di i World Skills, tra poco.
1: Tra poco.

0: Vedo che la nostra ospite sta cantando, io te lo dico, è una scelta che in realtà è arrivata così, non è che è stata voluta perché in studio con noi c'è Sara Rossini, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Perché ti piace questa canzone?
1: Perché dà un senso al colore.
0: Oh, bello, ti piace?
2: Mi piace molto.
1: Sì. Dà un'immagine più che un senso, dà un'immagine al colore, è una bellissima canzone.
0: Oh, sono molto contento, quindi salutiamo i Modà. E detto questo, perché c'è Sara Rossini? Sara Rossini ha avuto anche lei tante esperienze, come dicevamo prima, con Murat Pellit a livello mondiale, perché comunque ha a che fare da una vita con i ragazzi, con tutto quello che si chiama in questo caso World Skills. Poi c'è Swiss Skills, Ticino Skills, insomma il mondo del lavoro dei ragazzi.
2: Eh sì, è il campionato mondiale delle professioni e si sta avvicinando. Infatti noi eravamo da quella parte del mondo, ci siamo svegliati in Corea, ma se ci spostiamo, andiamo dall'altra parte del Mar Giallo, arriviamo dove effettivamente ci saranno, in Cina, a Shanghai, ci saranno i World Skills Award. Una cosa, Sara, ci hai portato tantissimi pass di tutti quelli a cui tu hai partecipato, portando i ragazzi dalla Svizzera a difendere un proprio titolo o a cercare di vincere queste competizioni dei mestieri. Ma all'interno di questi mondiali dei mestieri non c'è la parola mestieri, c'è skill, le capacità, quello che dicevi tu dei colori,
1: le competenze. Esatto, esatto, nel senso che è chiaro che c'è la professione, perché poi svolgo una professione, però l'intestazione è skills.
2: E questo è molto particolare. Cantava pittore, sentivamo il pittore nella canzone. Vuol dire che adesso, per chi ci stesse ascoltando, dice: beh, ma non sto capendo bene che mondiali sono. Beh, la fiorista, per esempio, deve in un tot tempo, ha delle sfide, tu hai diversi tavoli, cioè come lo visualizziamo? Adesso ho portato l'esempio del fiorista o della fiorista, così capiamo che tipo di competizione.
1: Sì, hanno dei progetti ed è proprio il fatto di valutare queste skills. Mettiamo, la fiorista dovrà fare delle composizioni, poi all'interno magari il fatto di fare dei bouquet. È chiaro che il livello è molto alto.
0: È molto alto, fate un po' voi.
1: È molto alto.
2: Shanghai sta per arrivare, tu quest'anno non ci vai, ma qualcun altro ci andrà e quindi noi vogliamo essere un po' con chi ci è sempre stato, ma anche chi è pronto a partire.
0: Sono d'accordo con te, intanto in realtà sai che secondo me a livello di orario sono lì in partenza, ma a dircelo precisamente ci colleghiamo con Berna, c'è Selina Kupfer direttamente da Swiss Skills, lei poi è la responsabile di tutta la parte latina. Ciao Selina, ben trovata, è un grande piacere, come stai?
3: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Io sto bene, voi?
0: Molto bene, ma immagino anche un po' di emozione la si senta, Selina. Anche perché 42 giovani professioniste e professionisti impegnati in 38 diverse professioni. Questo è. Raccontaci un pochettino che aria si respira in questa nazionale, perché ovviamente è un po' come nel mondo dello sport, no? Di base si parla proprio di quello e noi siamo a casa svizzera, quindi è lì che parla. Selina, dici un po'.
3: Allora, i ragazzi adesso con i team leader, con tutti i responsabili del national team, sono in aeroporto, hanno il volo a mezzogiorno, quindi le prossime 12 ore saranno in volo verso Shanghai, di Hong Kong, e vabbè, sono pronti, le competizioni inizieranno il 22 settembre, però loro partono già oggi, avranno una settimana di ritiro. Così da una parte ovviamente si possono adattare al fuso orario, perché comunque loro saranno 6 ore in avanti, però ovviamente potranno anche prendere il tempo di ok, adesso siamo a Shanghai, ci stiamo preparando, possono focalizzarsi sulle competizioni e poi partire alla grande il 22.
2: Sono come degli atleti, nel senso che eccellono nel loro lavoro, ma si allenano, cioè ci sono proprio degli allenamenti che si fanno. Io penso, ho parlato una volta con una persona che era nell'ambito della cucina, mi diceva: io questa salsa la sera dopo il lavoro, ma fino a mezzanotte l'ho fatta, nessuno lo sa, i miei avversari non devono sapere, ma io mi sto allenando, cioè si allenano. Come lo spieghiamo? L'ho detta bene o c'è altro da dire rispetto a questi allenamenti? Sono atleti o sbaglio?
3: No, l'hai detto benissimo, loro si allenano, ognuno consacra circa 1.000 ore di allenamento dal momento che loro sono selezionati fino alla data di partenza, perché ovviamente adesso non potranno più allenarsi, ma è veramente un sacrificio enorme che fanno sia a livello personale che a livello professionale. Dobbiamo renderci conto che sono dei ragazzi tra i 17 e i 22 anni che consacrano un anno della loro vita a preparare ai campionati del mondo, giustamente 1.000 ore, sono allenati dai loro esperti, dai loro formatori in azienda e noi come SwissSkills proponiamo anche dei team weekend, li chiamiamo, dove sono dei ritiri, sono 4 all'anno, dove cerchiamo di creare una squadra, perché dobbiamo renderci conto se una squadra nazionale di calcio si conoscono, sono tutti della stessa pasta. Invece questi ragazzi vengono tutti da professioni diverse, quindi loro all'inizio dell'avventura non si conoscono e lo scopo veramente dei team leader e tutto come si dice, tutti quelli che li circondano è di creare una nazionale, di creare il team spirit, perché da una parte ovviamente serve a sostenersi, infatti lo vediamo quando siamo sul posto, che uno va a guardare l'altro come funziona, ma anche veramente a creare questo spirito svizzero di poter performare al meglio.
0: Ma che bellissima cosa. E tra l'altro faccio notare che noi abbiamo anche una difficoltà in più, cioè comunque ci sono le lingue, i cantoni che cambiano. Ma ho una domanda un po' così, cara Selina, preparati. Ma ti cinesi?
2: O svizzeri italiani.
0: Sì.
3: Sì.
0: Te
3: Allora, i cinesi, arrivare alla nazionale che va ai mondiali, è un po' complicato.
0: ride.
3: Ne abbiamo avuti, che sono andati gli Euroskills, Davide Donati, che è l'ultimo grande che è andato a Göteborg nel 2016, che sarà seguito. Abbiamo avuto anche Luca Roma, che è andato a Graz. Scusate, comunque ha vinto una medaglia, però sono pochi. C'è da dire che
2: In
3: ormai
2: che
3: si
2: ambito
3: vince
2: eravamo
3: anche di
2: forti
3: più.
2: come Svizzera italiana? Loro di che settore si occupano?
1: Vetraio e piastrellista.
0: Ah, vedi, ok, bene, buono sapersi. Servono sempre.
3: Poi c'è stato anche Giorgio Besomi, che è andato nel 2023 ad Anzi, campione, comunque lui ha fatto campione europeo posatore di pavimenti. Nel senso, i ticinesi ci sono stati.
0: Sì,
3: Arrivare nella squadra
0: quest'anno no.
3: nazionale che va ai mondiali è un po' più complicato, sì.
0: Questo l'ho
3: Però
0: capito.
3: anche perché gli zoteschi comunque sono anche di più a livello svizzero, non è che
0: Sì, i
3: non si
0: numeri sono
3: supera, ma è
0: totalmente
3: vero che il
0: diversi.
3: livello, esatto, comunque anche il livello in Svizzera tedesca è molto più alto rispetto in Svizzera latina, quindi anche i romandi facciamo un po' più fatica.
2: Ma io
3: Ma
2: dico,
3: ogni
2: nel
3: tanto ci sono.
2: Moesano, nella Val Poschiavo, nella Val Bregaglia abbiamo visto giovani talentuosi e talentuose, quindi se, io sono molto ottimista
0: Sì,
2: anche
0: per
2: qua
0: il
2: in Ticino.
0: futuro.
2: Io sì.
0: Ok, dobbiamo creare le basi fino in fondo e portiamo a casa la Coppa del Mondo. Selina, stai ancora lì un attimo, andiamo con un po' di musica, c'è Alex Warren e poi torniamo a raccontare di questi ragazzi che, oh, stanno facendo la storia, è giusto che sia così.

0: E noi allo 076 321 1113 abbiamo ricevuto un scatto da Sonia. Ve lo descrivo: ci sono tantissime persone con un cappello da chef e delle bandiere svizzere. Mi ricorda tantissimo le Olimpiadi, quando hai gli atleti dietro e il portabandiera o la portabandiera.
1: Tra l'altro è Sonia che ci scrive, lei è Dalila Zamberlani di Quartino, che ha fatto i mondiali e le Olimpiadi. Quindi beh, complimenti, grazie mille. Grazie anche a tutti quelli che ci stanno scrivendo, anche per supportare fondamentalmente i nostri, mi viene da dire, ancora atleti delle professioni.
0: Stiamo parlando dei World Skills, quindi sono quelle Olimpiadi dei mestieri, delle capacità, quindi è questo anche il bello dietro ogni mestiere. Poi ne parleremo anche con Sara Rossini, che è qui in studio con noi, l'apprendistato, quanto sia davvero un mestiere fino a se stesso, quanto in realtà mette in risalto delle cose che noi abbiamo. Siamo partite dai colori, dagli strati che abbiamo, siamo fatti tutti diversamente. Una cosa vorremmo fare, dato che a Shanghai stanno per partire i World Skills, la Svizzera sta per partire, siamo collegati anche con chi segue questa squadra, però Sara, portaci lì, tu che ne hai seguite tantissime di edizioni, ci giriamo di qua, ci giriamo di là, portaci dentro in questo spazio enorme in cui si sfidano i giovani.
2: Sono spazi enormi, anche perché se non sbaglio, quando siamo stati in Brasile, sto guardando al 2015, sono passato un qualche anno,
1: tutti i passi che ci hai portato,
2: sì, cioè lo spazio si parlava di 2,5 km di lunghezza.
1: Mamma mia.
2: E praticamente
0: fai sport passando da uno all'altro,
1: come il tuo appartamento.
0: Sì, certo.
2: E quello che si vede, si entra, prima di tutto, prima di vedere si sente, si percepisce, è un'energia positiva, perché ci sono tutti questi giovani che hanno il piacere di dimostrare le loro capacità lavorative, e questo è una delle cose più belle, perché non c'è competizione, chiaramente, perché si vuole portare a casa la medaglia, ma è proprio l'orgoglio per la propria professione che emerge quando tu entri in questi spazi espositivi. Normalmente
0: ci sono competizioni più scenografiche che ti coinvolgono di più rispetto ad altre, immagino i pasticceri, a me era capitato con gli Swiss Kids Taberna di vedere i pasticceri, mi ero proprio persa.
2: Sì, quello è chiaro che l'informatica è meno attrattiva, perché chiaramente vedi qualcuno sullo schermo, però poi tutte le professioni artigianali sono belle da vedere.
0: I giardinieri
2: è il campionato in assoluto più bello, e questo anche per Swiss Skills, perché c'è proprio il tifo da stadio. L'ultima mezz'ora è un tifo assoluto, è un campionato molto fisico, a parte le competenze, ma devono costruire muri, devono veramente è molto molto dispendioso,
1: tosto,
2: di energia.
1: Immagino.
2: E l'ultima mezz'ora normalmente tutti si radunano, si sa, nel campionato dei giardinieri paesaggisti si radunano e c'è il tifo da stadio. Come essere in uno stadio, è da pelle d'oca.
0: E cosa pensa devono fare? Delle
1: ragazzi.
0: Forme? Cos'è che
2: creano? Facci dei giardini. Ma il giardino non è il giardino di casa mia, è il giardino dove ci sono muri a secco, dove c'è una fontana, wow, dove c'è un ruscello.
0: Quello
2: dove...
0: di casa svizzera, Fabio.
1: Sì, uguale. Sai chi è l'ultimo che ha vinto? Edward Mani di Forbice. Detto questo, Selina Kuffer, torniamo a Berna.
0: Volevo capirlo da lei, ma chi dobbiamo tenere d'occhio quest'anno?
1: È certo,
0: nella sua squadra, nella nostra squadra.
1: Stiamo andando bene negli ultimi anni. Tra l'altro, io voglio dire, Selina, abbiamo anche delle ambizioni importanti, dopo essere stati nel 2024 la migliore nazione europea e la terza al mondo. Com'è la situazione rispetto a, do dei numeri, 1400 concorrenti da 68 paesi, 64 professioni in gara, insomma 22-27 settembre noi vogliamo sapere come stiamo andando e come staremo messi in classifica. Però Selina, davvero dacci un po' una tua visione di quello che potrebbe essere. Ride.
3: Questa era sempre una bella domanda. Allora l'obiettivo è di nuovo ad arrivare come migliore nazione europea, nel senso i terzi migliori al mondo dietro la Cina e la Corea. Come ha detto Sara, appunto lo skill, la professione dei giardinieri è la più bella e siamo anche i più forti. Negli ultimi anni abbiamo sempre portato a casa la medaglia d'oro, quindi speriamo che anche lì riusciamo ancora a centrare l'obiettivo. Siamo abbastanza forti anche in tutto quello che è professione artigianato edili, e riusciamo sempre a portare a casa una medaglia a destra e a sinistra, pasticceria anche, informatica, eravamo campioni del mondo nel 2024 nel cyber security, quindi anche lì magari ci sono delle speranze. È sempre difficile da dire perché comunque sono 4 giorni di competizione, non sai misurare i livelli degli altri, perché se magari nel calcio, adesso prendo il calcio, si hanno delle amichevoli, si riesce a tastare le altre squadre, arrivi ai mondiali, i concorrenti quelli sono e è tutto nelle mani del candidato. Però appunto ci sono delle professioni dove la medaglia c'è bene o male sempre, e voilà. Però appunto non voglio sbilanciarmi, l'obiettivo è comunque un obiettivo di squadra, di arrivare... Certo. Con migliore nazione europea, speriamo di centrare quella, perché comunque arrivare come migliore nazione europea è un lavoro di squadra, perché non contano solo medaglie, contano i piazzamenti di tutti, quindi quel risultato lì è uno anche dei risultati più importanti che si ha.
0: Mi chiedo quanto, giusto un'ultima domanda, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, ma mi chiedo quanto sia poi abbia un impatto avere una medaglia all'interno di queste competizioni sul mondo del lavoro, ci si presenta in un altro modo, fa curriculum o è una cosa a sé?
3: Avere una medaglia fa un curriculum enorme, questo ti apre le porte al mondo professionale in modo gigante, vorrei dire, è veramente un impatto molto importante, ma anche solo il fatto di partecipare agli Swiss Skills ti apre le porte. Immaginiamo una medaglia mondiale, ti marca come miglior apprendista al mondo, quindi comunque ti apre veramente le porte, ma anche avere una medaglia nella professione, adesso per esempio prendo i falegnami, ha un impatto anche nel mondo qui in Svizzera, nel mondo dell'apprendistato. Infatti è stato fatto uno studio dove è stato fatto vedere che se un falegname svizzero porta a casa la medaglia d'oro o d'argento, di bronzo, comunque una medaglia, ha un impatto anche su quello che è la visibilità della professione presso i giovani, e si annota che nella regione del ragazzo si hanno molte più candidature per quella professione. Quindi,
1: che roba.
3: Come si dice, è una situazione win-win per tutti, per il ragazzo che la porta a casa, ma anche per il mondo dell'apprendistato qui in Svizzera. Quindi comunque questi mondiali sono molto importanti, anche per quello che la Confederazione, la SEF, investe molto in queste competizioni, perché è anche una vetrina all'estero sulla formazione professionale svizzera, quindi per la Svizzera è un evento super importante, per l'apprendistato altrettanto, ma anche per i ragazzi che ci concorrono.
1: Bellissimo, noi non possiamo far altro che ovviamente dire buona fortuna a questa squadrona. Grazie mille a te Selina Kupfer, che conosco da un sacco di anni.
3: Grazie
1: e sono super contento di aver rivisto, e quindi a molto presto e magari ci sentiamo per dare un po' il resume di quelle che sono state le varie medaglie, per capire come siamo andati.
3: Volentieri,
1: grazie ancora,
3: buona continuazione.
0: Ciao Seli.
1: Ciao,
3: buona giornata.

0: Simple Minds con Don't You, un brano incredibile che abbiamo sentito anche all'interno di Casa Svizzera. Stiamo parlando di campioni, stiamo parlando di World Skills, ma dietro ai campioni, Sara Rossini, c'è l'apprendistato.
1: Sì, è importante dirlo, perché senza apprendistato questi campioni non esisterebbero.
0: Certo, è giusto che sia così. Tra l'altro tu non lavori più per Swiss Skills,
1: no.
0: Adesso c'è FillUp, lavori proprio con il rapporto tra apprendisti, aziende, famiglie, formatori. L'apprendistato in Svizzera è super importante, tra l'altro vediamo anche carriere incredibili che partono dall'apprendistato. Saluto l'amico Sergio Ermotti.
1: Come lui tanti.
0: Ti è piaciuta questa? Alice, ridi! Ok? Come lui tanti, però è un esempio che fa la differenza.
1: Sì.
0: Non sta ridendo.
2: Ma no, perché saluti tutti.
0: No, si sa mai che nella vita, sai, ho amici che hanno avuto vite diverse.
2: Puoi andare nel mondo della banca, no, lasciare casa Svizzera.
0: No, c'è già un segment manager, va bene così? Dicevamo.
2: Quindi quello io intervengo perché voglio arrivare a capire soprattutto questi giovani che lavorano nel mondo nel mondo del lavoro, che partono già, devono postulare, devono interfacciarsi con il mondo vero, rispetto a chi va a studiare, che è in una bolla per tanto tempo
1: facilitato.
2: Qua stiamo parlando della vita vera, e quindi tu sei questa figura che si posiziona in mezzo, cerca di far dialogare i mondi, e c'è una grande novità in questo senso.
1: Sì.
2: Che ha a che fare con una cosa che demonizziamo e però utilizziamo, si chiama intelligenza artificiale.
1: Esatto, perché è emerso anche dagli studi che la grande difficoltà, la grande sfida per i giovani è creare una candidatura, perché la candidatura è quel documento che ti apre la porta o non te la apre dell'azienda. E quindi lì c'è la grandissima difficoltà.
2: Chi ha mandato già curriculum sa esattamente che in realtà tu non puoi neanche incontrarla,
1: no,
2: la persona. Questo foglio qua
1: è quello che decide,
2: esatto.
1: Decide se tu sarai chiamato o meno.
2: È più di un biglietto da visita, il biglietto da visita lo dai guardando negli occhi qualcuno.
1: È proprio la chiave.
0: Passaporto.
1: Quello che appunto, in base a qualcosa che ho vissuto lo scorso anno in un'azienda, da lì, adesso sono 10 mesi che si sta lavorando, sto lavorando con un'azienda, ho sviluppato un software per creare le candidature istruendo l'intelligenza artificiale, per, in base a tutta l'esperienza che ho avuto, le competenze che ho acquisito, per generare una candidatura costruttiva. Questo cosa significa? Il principio sta nel trasformare l'attività in competenza, e questo dà più, possiamo dire, ciccia o più interesse al profilo del giovane, che comunque a 15 anni non hai questi grandi skills o grandi esperienze lavorative.
2: Esempio, un mestiere che capacità ti dà, come, per capirlo meglio?
1: Gioco a calcio. Più che altro sono attività che magari, sì, uno non prende in considerazione. Gioco a calcio in una squadra da 5 anni.
0: Ok.
1: Io sul CV gioco a calcio, ma in sé non dà sostanza. Se io invece dico da 5 anni faccio parte di una squadra, o rispetto gli impegni, con disciplina vado agli allenamenti, gioco le partite con i miei compagni, queste sono competenze, senso della responsabilità, costanza, saper lavorare in team. Queste competenze vengono estrapolate dall'intelligenza artificiale e viene costruito il profilo, quindi non viene inventato niente. Quello che c'è viene trasformato.
0: Certo, e questa cosa, guardate che è importantissima, quindi anche a tutte le famiglie l'ascolto che hanno ragazzi in quell'età, sappiate che tra poco potrebbe effettivamente arrivare una grande mano per i propri
1: figli. Da lunedì.
0: Figli. Da lunedì, proprio preciso, un lancio perfetto.
1: Sì, sì.
0: Meraviglioso.
2: Ed è un grande consiglio anche per chi ascolta, se bisogna creare un curriculum, cercare di capire che cosa si è fatto e non solo focalizzarsi sui mestieri.
1: No, è tutto il resto che conta.
2: È quello. Mi fa sorridere perché proprio ieri ero a Blatten,
1: sì,
2: abbiamo fatto la diretta da lì con Casa Svizzera, e la direttrice di questo hotel, l'unico che è sopravvissuto alla frana che si è spazzata in 90 secondi, un villaggio intero, mi dice: io ho ricreato una squadra di 21 persone e per ripartire ho preso persone che arrivano da tutti gli ambiti. Mi dice: io ho qua un ex giornalista, ho qua un docente, perché lei ha detto: in un contesto del genere io devo avere delle persone che sanno stare al mondo, più ancora di sapermi portare portare bene il piatto. Poi quello si impara, glielo insegno anche io, e quindi è quella la direzione anche che stiamo prendendo. Ci stiamo rendendo conto che c'è tanto altro oltre alla competenza come ce la ricordavamo.
1: Però la difficoltà è farla emergere. E questa è la difficoltà. E Philapp, perché si chiama adesso con l'app e non con la U, con la e non con la U, lì ha questo scopo, nel senso di aiutare i giovani a rendersi più attrattivi agli occhi delle aziende.
0: Il tuo ruolo è proprio quello. Grazie mille,
1: grazie
0: Sara Rossini.
1: Grazie
0: Noi ci troviamo domani con Casa Svizzera, ma senza di te.
2: Domani non ci sono,
0: molto
2: Fabri.
0: Gesto, molto gesto.
2: Ma tornerò giovedì.
0: Assolutamente, quindi tra poco l'informazione. Sigla!

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.